0: il vomero.
1: E poi a Napoli ci
0: bello.
1: sono i napoletani. Questa è la
0: No,
1: cosa
0: ci
1: più
0: siamo
1: bella.
0: noi, e poi andiamo anche in giro per il mondo.
1: E c'è l'oro di Napoli a Napoli. Senti, Elena, io sono passata al tu così in maniera molto andante.
0: Certo.
1: Ma oltre a chiedere alle mamme delle amichette a scuola, tua mamma dove canta la sera e capire poi che non cantassero tutte le mamme, qual è la canzone? C'è una canzone di tua mamma che tu porti proprio nel cuore, che canticchi anche tu?
0: Allora, è una canzone un po'. Non è una canzone che cantava lei nel suo repertorio, quello classico, conosciuto, amato. Ma è una canzone che è brasiliana e ha cantato con Franco Cerri e si
1: Wow.
0: chiama Samba di una nota sola.
1: Samba di una nota sola. Questo è. No, perché bisogna sempre
0: Però
1: chiedere.
0: purtroppo non sappiamo dov'è la versione, l'ho cercata tanto su YouTube, la sentì una volta, poi mio padre conservava cose in maniera molto
1: Sì.
0: disordinata, quindi è impossibile trovarla.
1: Poi un archivio
0: Diciamo
1: sterminato.
0: la parte di mia madre che a me piace di più è la parte jazzistica, che ovviamente non è conosciuta.
1: Ora, la parte jazzistica, Stefano, questo ecco, non è conosciuta, ma poi ci porterà
2: Sì.
1: a Iula De Palma. La capacità di queste voci, grandissime voci di quel tempo, di muoversi.
2: Sì, perché avevano entrambe la passione per il jazz e ad esempio a me ha colpito quando lei dice a Sanremo io canto con l'orchestra di Trovajoli e ogni tanto aggiungevo una notina swing e lui mi sorrideva, perché dobbiamo tenere presente che in quel periodo andava un altro genere di musica.
1: Hai citato il grande, grandissimo Armando Trovajoli. Sì, lui era tutto
2: Sì.
1: questo, lui sapeva essere
2: E quindi
1: qualsiasi cosa.
2: riuscivano queste artiste, anche Carla Boni, Flo Sandons, a inserire qualcosina già dell'avanguardia
1: È
2: musicale.
1: vero che lei disse alla domanda di Trovajoli cosa vuoi cantare tu che mi hai imparato a fare?
2: Sì,
1: E Trovajoli disse
2: come
1: brava,
2: sei furba, le ha
1: come sei furba. Questo
2: detto.
1: tu lo racconti nella
2: Sì,
1: lunga intervista che lei ha fatto, insomma.
2: assolutamente,
1: E
2: sì.
1: anche con quel genio di Armando Trovajoli lei si trovò benissimo. Lei ha interpretato Gloria Christian, brani che sono direttamente parte della nostra memoria
2: Sì,
1: collettiva.
2: assolutamente, perché Cerasella è rimasta un punto fermo, quella che faremo tra poco anche la ricordano tutti. E poi c'è una canzone che vorrei citare, che è quella con la quale io conobbi Gloria Christian a 7-8 anni, perché mio nonno aveva il 78 giri, ed è L'Ubayon de l'Usciacu, che è una canzone in siciliano che lei canta nel 56, una Gloria Christian quasi sconosciuta,
1: Sì.
2: canta questa canzone, ha un successo enorme, volevano il bis. Ma il regolamento non lo permetteva.
1: Stefano Paggioro, l'enciclopedia della canzone italiana. Signori, arriviamo anche a Paolo Limiti, arriviamo a tutto. Allora, c'è una canzone che non vince Sanremo, ma che vince il premio per sempre del pubblico. La possiamo sentire, vero? Ma la possiamo sentire. Andiamo, andiamo. A sorpresa, eh? A sorpresa.

0: l'attrice bravissima con il maestro Gigi Tirozzi, grazie. Allora, uno dice, ma non ha vinto Sanremo, ma che gliene importa di non aver vinto Sanremo?
1: Ha vinto perché è rimasta, rimarrà per sempre.
0: Poi una casetta, avevo una casetta piccolina
1: tra
0: in Canada.
1: Tra l'altro scritta da due geni, possiamo dire, diciamolo, che erano geni, Vittorio Mascheroni, che tutte le puntate lo citiamo, certo, Fiorin Fiorello, Tango della gelosia, e Mario Panzeri, il testo, che ha scritto un pezzo, un testo, possiamo chiamare anche demenziale, di questo Pinco Panco che incendia la casetta, che questo puntualmente rifà e lui gliela incendia, però...
0: Un po' così, questo Pinco Panco, ecco.
1: Però la casetta in Canada è rimasta.
0: Ci sono tanti Pinco Panco in giro, ma comunque la casetta in Canada è lì, rimane, tutte le ragazze che passano di là dicono, oh che bella la casetta in Canada. Allora, la signora Gloria Christian, e oggi Italia l'ha voluta omaggiare anche con il suo splendido abito, era anche nota per avere delle mise. Ma quant'era bella sta mamma! Ma tutti questi vestiti meravigliosi, dove
2: ma
0: sono?
2: Ma io mi sono sposata con un vestito di mia madre.
0: Ah là là! Tra tutti quelli che c'erano, che
2: certo,
0: erano...
2: Io già l'avevo detto, ho detto, se un giorno mai mi sposerò, mi metterò questo vestito.
0: Hai capito, giustamente. Ma esistono ancora tutti questi vestiti? Ci sono?
2: Alcuni li ho usati io, per esempio uno, ce n'era uno da spagnola, rosso.
0: Scusate, guardate,
2: ma questo
0: cos'è?
2: Sì. Quale ho fatto diversi carnevali quando ero ragazzina, perché poi me li hanno riadattati, un altro da Sciantosa, pure altri carnevali, e poi c'era questo vestito bianco panna con i fiori gialli, uh-huh, e io dissi, no, io questo lo devo usare al mio matrimonio, lo devo usare al mio matrimonio. È arrivato il giorno del matrimonio, che ormai avevo già 40 anni, insomma.
0: E vabbè, che vuol dire?
2: La sarta di mia madre dell'epoca, che ormai non lavorava più, fu chiamata da mia madre e disse, senti, ti prego, vogliamo vedere se questo vestito che è vecchio si può riadattare, perché mia figlia non vuole. E alla fine me lo riadattò e mi sono sposata con un vestito di mia madre.
0: Ed è passata vicino alla ex compagna di scuola dicendo, ma tua mamma, quella che non canta la sera? No, vabbè, questa è una cattiveria, non è vero, non è successo. Invece è successo che il figlio, o meglio il nipote di Gloria, Luca, sia un innamorato della nonna anche, insomma.
2: Sì, certo.
0: Si vedono spesso?
2: Sì, perché mio figlio poi sta all'università a Napoli e fa anche il maestro di sci, quindi sta tra Napoli e casa
0: in
2: sua
0: montagna.
2: A Pesco Costanzo. Sì, ecco. Perché poi la passione per lo sport nella famiglia c'è stata trasmessa più da mio padre, che era uno sciatore, quindi... Durante la guerra imparò a sciare, poi tutti gli amici li doveva portare, insegnargli a sciare.
0: Che bel papà.
2: E quindi anche mia madre alla fine ha imparato a sciare, anche perché se no la lasciavano a casa a cucinare, disse, sapete che c'è? Che faccio? Io mo cucino per tutti quanti, adesso imparo anch'io a sciare.
0: Anche questa la dobbiamo imparare. Anche questa, anche a spazzaneve, signore, proprio a spazzaneve così, ma è una buona regola stabilita viva anche le mamme che rimangono in cucina, però a un certo punto, voglio dire, una volta che abbiamo preparato tutto, perché non sciare? Stefano, Natalino Otto, il grande sì. Natalino Otto, che adorava questa donna.
1: Adorava questa donna anche perché adorava il genere, perché lui era un po' il maestro del swing.
0: Certo.
1: E cantarono insieme a Sanremo nel 57 e poi gli regalò, diciamo, regalò una canzone, perché gli disse, ho saputo che devi fare una canzone in una manifestazione importante, se vuoi io ho inciso un pezzo, non è ancora uscito il disco, te lo faccio sentire, se ti piace io dico alla casa discografica di non far uscire il mio disco e la puoi cantare tu. Questa era la generosità di Natalino Otto, la canzone era Stupidella, che fece un successo enorme.
0: Che belle queste storie,
1: bellissime,
0: Stefano, perché sono,
1: bellissime.
0: Sai, sono pagine, quando noi diciamo che attraverso questi racconti non vogliamo solo far sentire musica, raccontiamo anche un modo di vivere, no?
1: È una fatto grande umanità, grande oltre agli umanità. Artisti nel campo della musica.
0: Sì, decisamente grande. Allora, noi liberiamo Elena Boccalone, la figlia di Gloria Christian, ringraziandola tanto, tanto per essere stata qua. Devo dire una cosa, magari, non so se tu non abbia la voce della mamma, tu canti bene, Elena?
2: Ma io non ho mai cantato, cioè no. Direi di no.
0: Attenzione, pure la mamma diceva, direi di no. Canto. Magari scopriamo. Però sai cos'hai proprio?
2: Suonavo il pianoforte quando ero ragazzina.
0: Hai la simpatia della tua mamma e sicuramente del tuo papà. E quello non è
2: grazie.
0: Grazie a te. Salutaci anche lui, a tuo figlio.
2: È altrettanto simpatico anche lui.
0: Altrettanto, ecco la mamma che esce fuori, altrettanto simpatico anche lui. Signora Gloria, noi la abbracciamo, le mandiamo un roboante applauso da questo studio, perché la possiamo solo che ringraziare per tutto quello che ha fatto e per la splendida artista che continua ad essere. Ci fermiamo soltanto per un istante, voltiamo pagina e andiamo dopo la pubblicità a scoprire la vita di Yula De Palma. Restate con noi, grazie. Grazie.
3: La luce valgo è una deformità progressiva.
4: Lentamente in questa posizione.
5: Stiamo mandando diversi suoni.
6: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
7: Ti rilassi completamente.
8: Cadono 100 capelli al giorno.
9: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
10: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
11: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
12: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: ringrazio Stefano Paggiore insieme a Virginia Conti, che non so dove sia, però l'abbraccio perché sono sempre lì a lavorare insieme. Ha detto: guardate, se abbiamo parlato finora di Gloria Christian, dobbiamo parlare di Yula De Palma.
1: Sì.
0: Yula De Palma, con questo nome
1: internazionale. Sì, sì, sì.
0: Yula De Palma è?
1: Yolanda Palma, nasce a Milano e ha la passione per il jazz, per la recitazione da bambina.
0: Sì.
1: E tempo di guerra, grandi difficoltà, mi ha colpito in questa intervista che le feci nel 2021 per il mio libro. E dice, la mamma un giorno le dice: mamma, io ho sentito alla radio White Christmas cantata da Teddy Reno. Dice, la canta meglio di Sinatra. Le altre canzoni no, ma White Christmas, fidati, la canta meglio. La mamma dice, guarda, non abbiamo grandi possibilità, ma appena possiamo ti regalo il disco perché ci tengo che tu abbia il disco di Teddy Reno.
0: Che meraviglia.
1: Anche e poi succede una cosa fantastica, che vanno in questo negozio di dischi importante di Milano. Si potevano sentire i dischi con la cuffia, come
0: si
1: poi è tornato
0: dischi,
1: di moda,
0: esatto.
1: Poi negli anni, e lei ascolta questo disco, dice: mamma, senti come canta bene questa canzone. Lei pensa che questo sia l'impiegato del negozio e lei le dice: lo sa che questo Teddy Reno canta così bene questa canzone? E lei dice, e questo ragazzo risponde: mi fa piacere signorina, perché Teddy Reno sono io. Lei dice: ancora un po' svenivo, perché all'epoca non si conoscevano i volti.
0: Ferruccio Ricordi, attenzione,
1: Ricordi,
0: questo è il vero nome
1: che
0: di
1: salutiamo.
0: Teddy Reno, che salutiamo grande con Ferruccio. Grande affetto, perché sì, certo, non c'erano, non si
1: no,
0: vedevano
1: non
0: le fotografie,
1: c'era la televisione,
0: a tutti,
1: quindi le voci erano quelle molto note.
0: E questo piccolo passaggio,
1: e questo passaggio è fondamentale, perché lei le dice: io amo la musica jazz, amo l'orchestra di Lelio Luttazzi, e lui le dice: allora ti procuro un'audizione, perché dobbiamo sapere che Teddy Reno in quel periodo, insieme a suo padre, gestiva una casa discografica,
0: certo,
1: importante, e quindi lì inizia la sua carriera di cantante.
0: Signori, questa è la storia di Yula De Palma, che noi vi raccontiamo grazie al nostro Stefano Paggiore, ma c'è una sorpresa molto bella che siamo riusciti a congegnare giusto ieri, guardate, e ne valeva la pena dover aspettare tutto questo tempo. C'è una canzone di Yula De Palma che ora lasceremo a Talia Orefice, accompagnata dal maestro Gigi Tirozzi, di interpretare. Una canzone che ha come titolo tre lettere: tua, ma quello che non successe. Guardate, anzi ascoltate.

0: quanto siete bravi, bravi, bravi, bravi, bravi, bravissimi. Allora, correva l'anno
1: 1959.
0: Siamo a Sanremo.
1: Sanremo.
0: Sì. E che succede?
1: Succede che Iula canta questa canzone, scritta da altri due grandi nomi, il maestro Walter Malgoni, che scrive la musica. Sì. Le parole sono di Bruno Pallesi, che era un grande cantante di quegli anni, che poi scrive anche delle grandi canzoni. Già all'inizio l'autore della musica diceva: Bruno, manca la strofa, vogliono nel regolamento la strofa. E Pallesi stava per partire e il milanese gli dice: ma la canzone è in sci. E dice: ma scrivi due battute, ho creduto di sognare. E poi si parte col ritornello. Mandano la canzone, la cantano Iula De Palma e Tonina Torrielli. Entrambe hanno successo, ma la versione di Iula De Palma, per i funzionari Rai dell'epoca, risulta troppo audace, troppo accurata.
0: Non scoppia un parapiglia, ma un parapiglia che
1: viene proibita dalla radio, non si poteva trasmettere il disco di Iula De Palma, invece quello di Tonina Torrielli sì. La canzone era la stessa.
0: La signora Torrielli sarà anche rimasta un po' nel tempo, un po' male. Dicevo, perché io come l'ho cantata, scusate, mi piacevano i baffi.
1: L'hanno cantata benissimo,
0: senso,
1: entrambe.
0: La cantò benissimo, la cantarono benissimo entrambe,
1: sì.
0: Ma quella di Iula De Palma risultò
1: Troppo sexy, troppo moderna, troppo sì.
0: Anche se poi ebbe commenti ultra positivi,
1: sì,
0: strapositivi da parte davvero di tutti.
1: Anche dall'Osservatore Romano ebbe i complimenti, sì, sì, che la difese.
0: I complimenti dall'Osservatore Romano che la difese, riprese quota
1: sì.
0: E rimase la bella, bellissima canzone che abbiamo appena ascoltato. Allora, Iula De Palma, lei signora me lo permette, vero, di poter dire la sua età, è 95enne. E noi ieri sera, grazie al nostro Stefano Paggioro, l'abbiamo raggiunta telefonicamente perché vive in Canada, a Toronto, e trattandola come si trattano le cose delicate. 95 anni e tutti noi che alla fine della telefonata dicevamo: ma come si fa a essere così? E prima Gloria Christian, magnifica 92enne, sentite Iula De Palma per il pubblico dell'Ora Solare al telefono da Toronto, Canada. Ascoltiamo.
2: Sono stati tempi sempre difficili, perché io facevo un genere che non era il genere popolare, quindi era una lotta continua farmi capire, farmi ascoltare. Però il mio pubblico amato italiano, che ancora adesso ricordo con grande nostalgia, mi ha voluto bene, mi ha capita, e quindi ho avuto tanta soddisfazione.
0: Signori, questa è una ragazza di
2: 90... Ecco perché, quando ho sentito che volevate farmi questa intervista, mi sono quasi commossa, perché dopo tanti, tanti anni che io ho chiuso la carriera volontariamente, perché volevo che la gente mi ricordasse giovane e in gamba e non vecchia e senza voce, e allora ho voluto smettere, però ci è voluto molto coraggio. Il pubblico italiano è rimasto nel mio cuore per sempre, quindi sono tanto felice di essere lì, Paola, veramente.

0: Allora posso parlare ora? Sì? Sì. Applausi, signora. Applausi. Applausi. Scusate, l'ho interrotta. Non sapevo quali parti fossero state scelte volontariamente perché volevo provare con voi questa emozione di riascoltare questa voce. Voce che non sfuggì al caro grande Paolo Limiti, perché lei
1: Certo.
0: nel corso di questa telefonata ci ha parlato di Paolo Limiti con un amore infinito.
1: Infinito.
0: E Paolo, il tuo Paolo Limiti, con il quale tu hai lavorato, sei stato il suo braccio destro, ha riportato queste
1: Sì,
0: grandi
1: sì.
0: cantanti, queste grandi voci.
1: Lei si è ritirata negli anni 70, però per Paolo è venuta, ci vediamo in TV nel 2001, ho avuto l'onore di conoscerla. Ha cantato dal vivo, ha infranto questo suo giuramento di non cantare più per Paolo.
0: Allora, sentite cosa dice di Paolo Limiti, sentite.
2: Paolo, un essere eccezionale, nel senso che aveva questo dono della comunicazione, della capacità di capire la gente e di adattarsi lui alla persona con la quale aveva a che fare. È raro questo. Ma poi era un ragazzo intelligente, ha avuto molta soddisfazione, ma anche molta amarezza, come tutti. Quindi penso che sia da ricordare come un momento importante nella canzone italiana.
0: È così,
1: Assolutamente,
0: Stefano. È così, eh?
1: confermo, sì. Ho provato un brivido ieri quando ha detto questa frase.
0: Qua, e beh, ovviamente tu ci hai lavorato e ci hai lavorato in che maniera? Allora, la carriera di Hilo De Palma attraversa, possiamo dire, 25 anni?
1: Sì,
0: Sì.
1: proprio
0: 25 anni di
1: 25, perché
0: storia.
1: lei quando inizia si dice: se diventerò una cantante famosa al 25esimo anno di attività, io mi ritirerò. E così è stato.
0: Rigore, che
1: Sì. Perché
0: criterio.
1: dicevo, voglio ritirarmi nel momento in cui sono all'apice del successo.
0: Io sento rumoreggiare qui la mia meravigliosa curva. È una scelta importante questa
1: Sì,
0: perché ha un suo valore, no? Poter
1: certo.
0: dare il massimo di se stessi nel tempo giusto. Allora, andiamo a seguire quanto accade, sempre nel meraviglioso Torino, il quartetto vocale torinese delle voci di corridoio ha realizzato un CD da andare a prendere subito, dedicato al grandissimo maestro Lelio Luttazzi. E Iula ha regalato a questo gruppo un momento importante, ma non parlo io, parla il racconto, vediamo.
3: Noi siamo le voci di corridoio e dal 90 noi cantiamo lo swing italiano a quattro voci.
4: Mi piace il velluto notturno.
3: Questo è il disco che abbiamo fatto nel 2014. Abbiamo chiaramente scritto con Hilo De Palma. Casualmente, lavorando a un disco sugli Lelio Luttazzi con la signora Rossana Luttazzi, mi sono fatto dare un riferimento email. Ho scritto a Hilo De Palma, le chiesi se aveva piacere di provare a cantare qualcosa. Lei non cantava più da tanto, veramente. Accettò e fece due brani con noi nel disco.
4: Mi piace pensare alla bocca che baciai.
5: Lavorare con Hilo De Palma è stato molto avvincente. Ricordo queste sezioni di prove con Carlo e Iula dall'altra parte del monitor che ci guardavano attenti, ci fermavano: no, no, qui non va bene, qui dovete fare più le cose. È stato veramente molto stimolante e ci siamo sentiti anche molto coccolati.
6: Ci ha mandato delle puntuali osservazioni sui nostri interventi e una cosa che mi ha inorgoglito è proprio il fatto che mi ha fatto i complimenti per il mio accompagnamento tradizionale con le spazzole.
7: Vai,
3: uno dei ricordi a cui sono più affezionato, che mi sono arrivati da Toronto, uno degli ultimi manifesti che aveva suoi, con una dedica speciale al mio amico Paolo, un abbraccio Iula. Con Iula, oltre la collaborazione, è nata una vera e propria amicizia, fatta di incontri via web ogni 15-20 giorni e che dura tuttora. Non sono mai andato a trovare Iula in Canada, forse voglio mantenere questa magia no, di sentirsi così vicini nonostante la distanza.
8: Niente.
7: Sconvolgentemente, forse sì.
3: Iula lasciò le scene nel 70 con un concerto alla Sistina ed era ancora molto

0: giovane, decidendo di fare la mamma e di fare la moglie. E lei un giorno mi disse: sai Paolo, non è facile, ma a volte quando superi quel ponte in cui dovresti fermarti, poi non riesci più a fermarti. Io per mia fortuna sono riuscito a farlo prima. Aveva capito che c'è un momento in cui devi lasciare andare. Questa per me è l'anti-ego dell'artista, voglio dire, che non mollerebbe mai. E questo mi ha colpito davvero tanto di Iula. Quindi direi una persona, una donna con un'intelligenza e una sensibilità veramente speciale.
1: Care voci di corridoio, noi vi aspettiamo all'Oro Solare, siete meravigliosi. L'antiego, sì. È bellissima questa cosa, cioè l'antiego è sapere quando
2: sì,
1: arrivi
2: fermarsi.
1: Il momento in cui ci si debba fermare. Ha avuto una fortuna ovunque, in Italia, all'estero, è stata amata da Vittorio Gassman, Anna Proclemere, sì, Giorgio Albertazzi, le hanno fatto i complimenti perché lei aveva veramente questa capacità di essere tutto
2: sì,
1: oltre
2: sì,
1: la voce.
2: Di arrivare, cioè proprio tutto l'insieme. E poi aveva questa capacità di immedesimarsi in quello che cantava, come tanti grandi artisti.
1: Al punto tale che
2: certo.
1: Scandalizzò, va bene, ma
2: esatto.
1: Questa era la parte dalla
2: precedente.
1: Quale eravamo partiti. C'è un episodio però meraviglioso, meraviglioso. Iula De Palma... celeberrima Iula De Palma, è con suo marito
2: sì.
1: E stanno andando in macchina e a un certo punto la macchina
2: si rompe.
1: Che succede?
2: Succede che in preda al panico suo marito Carlo ferma un camion che sta passando in piena notte. Questo signore dice: cosa succede? Dice: l'auto non va più, si è rotta. Dice: se ci può dare un passaggio alla prossima stazione di servizio. Dice: perché io e mia moglie Iula De Palma, notte fonda, dobbiamo tornare a casa. Dice: Iula De Palma? Dice: sì, la cantante. E dice: ah, dice: no, guardi, mi dispiace. Adesso dice: mi interessa, vi faccio mandare un'auto. Però dice: proprio Iula De Palma no, perché io sono un grande fan di Orietta Berti, Iula De Palma non mi piace. E loro hanno iniziato a ridere di questo fatto.
1: E Iula rideva, piegata in due, raccontando la Stefano Maggiore. E poi la macchina fu mandata.
2: Sì, assolutamente.
1: Cioè il soccorso auto arrivò. Però io, tifo per Orietta Berti, no, Iula De Palma non la voglio. Vabbè, no. È successo anche questo, insomma.
2: Sì, sì, assolutamente.
1: Però lei, grande
2: sì,
1: spirito.
2: Sì, lei dice,
1: insomma.
2: Spero che Orietta lo sappia, questo fatto di questa fedeltà di questo suo fan.
1: Quantomeno per saperla. Sì, siamo in ritardo? Sì, abbiamo ancora la voce di Iula De Palma da sentire. Ascoltatela, che ci saluta tutti quanti, ascoltatela bene, così poi chiudiamo in musica, troppo bello questo. Andiamo.
3: Grazie tante Paola, buon tutto, buon lavoro, ciao Italia, un abbraccio a tutti.
1: Un abbraccio a lei, signora meravigliosa. Allora, chiudiamo con Taylor Refice e il maestro Gigi Tirozzi, con il nostro Stefano Paggioro, un grazie. E grazie a lui noi riusciamo a fare queste
2: grazie
1: meravigliose puntate. Con il nostro Stefano Paggioro ci ritroviamo, assolutamente. Chiudiamo con cosa?
2: Io suggerirei, scusate, Che fai tu luna in ciel, perché la lanciò al Festival di Sanremo.
1: Che fai tu luna in ciel, se lo dice Paggioro, è Cassazione, signori. Andiamo, questa è l'Ora Solare, grazie a tutti.

0: Grazie Ale, grazie a tutti.
1: Il re Erode sentì parlare di Gesù, poiché intanto il suo nome era diventato famoso. Si diceva: Giovanni il Battista è risuscitato dai morti e per questo il potere dei miracoli opera in lui. Altri invece dicevano: è Elia. Altri dicevano ancora: è un profeta come uno dei profeti. Ma Erode, al sentirne parlare, diceva: quel Giovanni che io ho fatto decapitare è resuscitato. Erode infatti aveva fatto arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, che gli aveva sposata. Giovanni diceva a Erode: non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello. Per questo Erodiade gli portava rancore, avrebbe voluto farlo uccidere, ma non poteva, perché Erode temeva Giovanni, sapendolo giusto e santo, e vigilava su di lui. E anche se nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Venne però il giorno propizio, quando Erode, per il suo compleanno, fece un banchetto per i grandi della sua corte, gli ufficiali e i notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa Erodiade, danzò e piacque a Erode e ai commensali. Allora il re disse alla ragazza: chiedimi quello che vuoi e io te lo darò. E le fece questo giuramento: qualsiasi cosa mi chiederai, io te la darò, fosse anche la metà del mio regno. La ragazza uscì e disse alla madre: che cosa devo chiedere? E quella rispose: la testa di Giovanni il Battista. Ed entrata di corsa dal re fece la richiesta dicendo: voglio che tu mi dia subito su un vassoio la testa di Giovanni il Battista. Il re divenne triste, tuttavia a motivo del giuramento e dei commensali non volle opporle un rifiuto. Subito il re mandò una guardia con l'ordine che gli fosse portata la testa. La guardia andò, lo decapitò in prigione e portò la testa su un vassoio. La diede alla ragazza e la ragazza la diede alla madre. I discepoli di Giovanni, saputa la cosa, vennero. Ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro.
2: Nuova puntata di Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. Nella splendida cornice della Basilica Papale di San Paolo fuori le mura, l'attore Enzo De Caro ci ha appena letto uno dei brani più noti del Vangelo di Marco, un brano che parla di bellezza, di seduzione, ma anche di potere e di violenza, e che tra poco il nostro professor Luigino Bruni, economista, biblista, editorialista di Avvenire, ci aiuterà a leggere con uno sguardo proiettato sulla realtà dei nostri giorni. Ben ritrovato, professore.
3: Grazie.
2: Allora, dove ci condurrà oggi?
3: Ma questo tema della bellezza, che oltre a essere, cioè, da sempre, abbiamo ascoltato la lettura, un grande strumento di potere, soprattutto la bellezza femminile, ma oggi la bellezza è anche un grande business, è un grande ambito dove il mercato è entrato con grande forza.
2: E parleremo di tutto questo con un ospite che di questi temi si è occupata con grandissima attenzione, che noi siamo davvero felici di avere qui con noi. Allora, benvenuta a Maura Gancitano, filosofa, scrittrice, autrice di un libro illuminante dal titolo Specchio delle mie brame, la prigione della bellezza, edito da Einaudi. Grazie di essere qui con noi.
4: Grazie a voi.
2: Allora, tra poco inizieremo il nostro dialogo, ma prima dobbiamo dare la possibilità al nostro professor Bruni di aiutarci a leggere quella pagina di Vangelo collegandola alla realtà dei nostri giorni. Prego, professore.
3: Grazie. In questo brano torna Giovanni Battista per l'ultima volta, perché, come abbiamo ascoltato, è la sua morte, la sua uccisione violenta all'interno di un ambiente vagamente incestuoso, un ambiente di corte, di banchetto, di lusso, di lussuria, che è molto nota la Bibbia, e abbiamo un volto del femminile che in questo caso non è buono. Mentre la Bibbia ci parla molto di donne in un modo molto positivo, molto bello, la Bibbia è anche una grande storia di donne stupende, però ogni tanto

0: tanto appare anche il volto del potere delle donne, del potere che le donne esercitano anche attraverso la manipolazione dei mariti, come in questo caso. Per chi conosce la Bibbia, qui c'è un eco molto forte della regina Gesabele, che attraverso anche lì una manipolazione del marito riesce a far uccidere Naboth per prendere la sua vigna e perseguita Elia. Sappiamo che tra Elia e il Battista c'è nel Vangelo una grande corrispondenza. E quindi l'immagine di donne che prendono il potere in modo molto forte, molto robusto, molto deciso, molto crudele. Siamo quindi in un banchetto, il re resta ammaliato dalla bellezza di questa giovane, che da testi sappiamo, da testi non biblici, chiamarsi Salomè, al punto da prometterle metà del suo regno, un'espressione che ci ricorda anche qui il libro di Ester, dove però Ester agisce, risponde in modo opposto a Salomè. Quindi Erodiade conosce il marito, sa che, come molti maschi potenti, è vulnerabile di fronte alla bellezza di una giovane. E quindi sa che Erode non avrebbe potuto resistere a quella bellezza mostrata e usa quella bellezza per proprie trame omicide, per eliminare un ostacolo. Giovanni Battista, un uomo giusto, un profeta, scomodo. La Bibbia sa bene quindi che la bellezza femminile è sempre ambivalente, ogni bellezza è ambivalente. Ci mostra donne, giovani e anziani, stupende, da Miriam a Maria. E spesso ce le mostra come immagine della bellezza dell'alleanza e della bellezza di Dio. Nella vita e nella nostra realtà attuale, noi sappiamo che le donne sono ancora oggi a volte usate da antichi e nuovi poteri come mezzi per aumentare potere e profitti. Il movimento femminile, femminista, ha lottato e lotta per liberare le donne dalle danze sbagliate di Erodiade. E ha ottenuto risultati anche importanti, stupendi in certi casi, ma non sempre siamo oggi coscienti che mentre si combattono tutti i giorni, pensiamo all'Iran, pensiamo all'Afghanistan, queste buone battaglie per le donne, il business, il grande capitalismo, continua a mostrarci ogni giorno in TV, nei media, nei social, corpi di donne usati a scopo di lucro, a scopo commerciale, per aumentare audience e profitti. Salomè quindi continua a danzare per soddisfare i piani dei re e dei grandi. E noi dovremmo semplicemente dirlo di più.
1: Grazie professore. Dunque il mito della bellezza e della seduzione è vivo oggi come lo era ieri e ancora oggi probabilmente viene usato nelle dinamiche di potere. Ma c'è un nuovo potente, un nuovo re che governa le nostre vite ed è il mercato che sul nostro desiderio di piacere agli altri ha costruito un giro d'affari davvero incredibile. E allora, dottoressa Cancitano, io volevo cominciare con lei cercando di mettere a fuoco il tema della nostra puntata. Che cos'è oggi la bellezza?
2: Ma allora, se la bellezza nel corso della storia dell'umanità è stato qualcosa di ignoto che abbiamo cercato di definire e ha avuto sempre a che fare col potere, quello che è accaduto oggi, ma diciamo nell'epoca contemporanea, è stato che la bellezza è diventato in qualche modo un biglietto da visita a cui siamo state spinte e che sempre di più siamo spinti, nel senso che è qualcosa che riguarda sempre di più anche gli uomini e i ragazzi soprattutto, perché ci viene raccontato che in qualche modo la nostra apparenza, come appariamo, come appare il nostro volto, ma tutta la nostra fisicità, dà la misura del nostro valore. Quindi dobbiamo meritarci di avere un posto nel mondo, di essere accettati socialmente, di avere un lavoro o di essere amati, anche perché dobbiamo apparire in un certo modo. E questo ha un effetto molto grave a livello di salute mentale, ma anche a livello di salute fisica. E ci sono 30 anni di studi che ce lo dimostrano. Per esempio, ci dimostrano intanto che quello che guardiamo allo specchio non siamo noi, ma sempre di più è lo sguardo sociale. Quindi impariamo, soprattutto noi donne, a vederci come se fossimo un giudice esterno, un tremendo giudice esterno. E questo ha un effetto anche su come percepiamo il nostro corpo, addirittura il battito cardiaco, la fame, la sete. Quindi è come se il corpo fossimo spinti a vederlo come un involucro che deve essere bello, più che come qualcosa di molto di più.
1: Lei nel libro racconta anche un po' del suo personale rapporto con la bellezza, che poi può essere simile a quello di tante altre donne, perché in fondo non c'è niente di male o c'è qualcosa di male a volersi sentire belle, perché forse la sfida è anche

0: trovare un equilibrio personalissimo, duraturo, ponderato.
1: Secondo me non c'è niente di male, perché altrimenti il rischio è di vergognarsi di avere il desiderio di fare qualcosa. Così come io non trovo che ci sia niente di male a dire a qualcuno che è bello, a dire alla propria figlia, al proprio figlio che è bello. Perché poi spesso quando diciamo a qualcuno che è bello, non gli stiamo dicendo tu rientri in un canone, rientri in uno standard, ma intendiamo proprio quel modo della bellezza che ha a che fare con la sensazione che tu mi provochi. Quindi c'è una luce nei tuoi occhi che è bella, c'è un'energia che è bella in te. E invece, perché è importante anche non, come dire, non vergognarsi di quello che si desidera? Perché la ricerca della bellezza può anche essere una ricerca di cura di sé, anche un modo di prendersi cura, soprattutto rispetto in un tempo come questo che ci stanca, per cui può essere anche un momento di bellezza, e in questo la storia dell'umanità ha una grande tradizione di riti legati alla bellezza, quelli non sono un problema. Il problema nasce quando fai qualcosa per senso del dovere e quando pensi, quando la bellezza diventa un'interferenza.
0: Quindi per adeguarsi a quei canoni imposti, perché noi per adeguarsi a quei canoni imposti siamo anche disposti a spendere anche tanto per prodotti cosmetici, per le diete, per la palestra e poi per chi vuole di più anche per la medicina estetica o per la chirurgia estetica. Allora guardiamolo questo mercato attraverso i dati, perché nel 2023 noi italiani abbiamo speso più di 8 miliardi di euro in prodotti cosmetici e la fetta di mercato più consistente, a conferma che riguarda davvero tutti noi, è quella assicurata, lo state vedendo, dalla grande distribuzione con 3 miliardi e mezzo di euro. Poi ci sono tutti gli altri canali di vendita, le profumerie, le farmacie per chi vuole spendere un po' di più, c'è anche il porta a porta e la vendita online che ormai prende piede. Allora, professore, un economista puro davanti a dati come questo dovrebbe essere contento, insomma la ricchezza gira, è un pezzetto di PIL. Invece, se chiedo a lei che cosa possiamo, dobbiamo leggere dietro questi dati.
2: Viene da dire questo, cioè, oggi il mondo è anche appunto la cura di sé, c'è anche un pezzo di cura di sé qui dentro, che non è un brutto segnale se non supera una soglia critica, ma c'è anche una grande insicurezza. Cioè, il problema della bellezza non è in sé, dal mio punto di vista, un problema, è che investiamo energie, orientiamo i desideri in cose troppo piccole. Perché, certo, anche perché la bellezza ha una dimensione, almeno questa estetica, che con il tempo tende a
0: Certo,
2: diminuire.
0: effimera, vogliamo
2: Cioè, un
0: dire.
2: po' effimera, non tutta la bellezza, c'è cioè una bellezza che non passa mai, ma altre bellezze che passano inevitabilmente.
0: Ecco, questo aspetto di cura, prima lei, dottoressa Cancetano, diceva di riti, ritualità dedicati insomma alla bellezza, lei ne parla nel suo libro, parla di quelli legati per esempio alle creme, le creme per il viso, il contorno occhi, che sembrano a volte colmare, soprattutto per noi donne, altri tipi di vuoti.
1: Beh, anche a che fare col fatto che spesso passiamo la giornata a prenderci cura degli altri e a dover, come dire, farci carico di tantissime cose, e quello può essere un momento in cui ci prendiamo cura di noi e in cui quindi andiamo a cercare spesso delle cose nutrienti che ci diano l'idea che appunto ci stiamo facendo una coccola in
0: Magari non le
1: qualche
0: mangiamo, però ce le
1: modo.
0: mettiamo
1: Però
0: sul
1: sì,
0: volto.
1: perché poi quella cosa ovviamente crea un cortocircuito invece rispetto all'idea di non poter appunto non poter mangiare l'avocado, qualcosa di nutriente, però nelle creme ci viene inserito anche per questo. Ed è anche una questione di sensorialità che secondo me è importante, cioè quindi non è tutto negativo e non bisogna colpevolizzarsi. Il problema qual è? È quando non c'è la cura o comunque si parla di cura, ma in realtà c'è un senso del dovere. Non
0: Certo.
1: posso uscire senza trucco, non posso mostrarmi, non posso guardarmi per quella che sono, e poi anche una dimensione di frammentazione del corpo. Quindi divento ossessiva nei confronti di
0: Una
1: piccole parti
0: singola
1: del
0: parte del
1: corpo,
0: corpo.
1: perché tutto deve essere perfetto, deve rispettare uno
0: E
1: standard.
0: questa ricerca ossessiva della perfezione sta dando diversi allarmi, perché per esempio i chirurgi estetici hanno raccontato che sono sempre di più le giovanissime che chiedono ai genitori un seno nuovo per i loro 18 anni. E noi questo vi stiamo per raccontare attraverso la nostra rubrica teatrale delle ragioni degli altri. Pronta, c'è già una mamma abbastanza preoccupata. Torniamo tra poco a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo.
3: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
4: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.

0: quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
1: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
2: Effettivamente ti piace.
1: No. Alla fine non è difficile.
0: No? Scola sta pasta, va?
3: Cioè, la telecamera va bene qua.
0: Idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
5: Bentornati a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. Con il nostro professor Luigino Bruni e con la filosofa e scrittrice Maura Gancitano ci stiamo occupando della bellezza, del suo potere, ma anche del suo valore sul mercato. E allora ripartiamo proprio da qualche dato, perché quali sono i desideri di bellezza degli italiani? Attenzione, italiani, donne ma anche uomini, perché gli uomini sono sempre più attenti alla loro bellezza e al mantenersi in forma, e tra poco ne parleremo. Ma fermiamoci per un attimo ai desideri. Allora, guardate, su tutti c'è quello di perdere peso. Infatti oltre il 50% degli italiani interrogati dall'istituto di ricerche SVG desidera dimagrire. Poi c'è il 33% che invece vorrebbe rassodare o rimodellare il proprio corpo. Il 21% sogna di ridurre le rughe sul viso, una stessa percentuale vorrebbe fare qualcosa per i capelli ed un 19% è lì che spera di eliminare per sempre i peli superflui. Allora, professor Bruni, questi dati sono molto interessanti, ma è interessante anche la forma. Perché l'istituto SVG ha fatto questa ricerca per conto di Compass, che lo sappiamo che è una delle più grandi realtà di credito al consumo. Insomma, per essere belli siamo disposti anche a chiedere un prestito.
6: Beh, certo, perché chiediamo il prestito per le passioni fondamentali degli esseri umani. Come sappiamo, ci si indebita per il corpo oggi, ma ci si indebita anche per il televisore di ultima generazione, per i telefonini e per le automobili, cioè i consumi che toccano direttamente gli istinti più diretti, più immediati. In un'Italia che viene da una cultura dove il corpo è stato sempre molto castigato, noi non ci dobbiamo dimenticare questo, che il mondo cattolico per troppi secoli abbiamo considerato il corpo come qualcosa che andava semplicemente umiliato, punito, le penitenze, quindi questo boom è anche una risposta a qualcosa che è stato sbagliato nel senso opposto nei secoli scorsi.
5: Dottoressa Gancitano, concentriamoci sulla prima voce, perdere peso, perché forse è proprio sul peso che scatta il primo giudizio per quanto riguarda la bellezza quando si guarda una persona.
1: Beh, è anche una fortissima discriminazione, perché per esempio nell'ambito del lavoro, quando si cerca lavoro, nei colloqui di lavoro, quello diventa un discrimine, perché è collegato all'idea di inaffidabilità, il fatto di essere, per esempio, di avere un corpo grasso, comunque non conforme agli standard, quindi non sei affidabile, sei una persona pigra e quindi lo sarai anche nell'ambito lavorativo, perché abbiamo l'idea che, tra l'altro, in questo la medicina sta dibattendo moltissimo, sta facendo molta ricerca, ma che sia solo una questione di forza di volontà. E quindi questo è un mondo, secondo me, in cui che ci spinge sempre a dover dimostrare di avere il controllo sulle cose. Quindi secondo me questo dato parla anche di un bisogno di controllo che non è detto che sia legato alla salute, perché potrebbero, certo, anche essere delle cose molto diverse.
5: E a proposito al bisogno di controllo, controllare anche proprio i canoni con cui siamo nati, torniamo a quell'allarme che abbiamo citato prima di andare in pubblicità. Guardiamo questo titolo di Io Donna: rifarsi il seno come regalo per i 18 anni, l'allarme dei chirurghi. E allora, nel nostro spazio teatrale dedicato alle ragioni degli altri, noi abbiamo deciso di provare a immaginare che cosa può accadere davanti a una richiesta come questa quando arriva tra le quattro mura di casa, dentro la vita di una famiglia.
7: Allora, la scena è questa. Domenica pomeriggio, io e mio marito siamo in salotto sdraiati sul divano, più o meno vigili, che tentiamo di seguire un film, quando all'improvviso piomba nostra figlia Giorgia dalla sua camera e dice: «Mamma, papà, per i miei 18 anni non pensate a regali strani, non voglio nemmeno la festa. Datemi per favore soltanto i soldi per rifarmi il seno, perché io con questa tavola piatta non posso andare avanti». Mio marito scatta seduto e strabuzza gli occhi, mentre io, insomma, trattengo un piccolo sorriso per quell'incursione improvvisa che in realtà mia figlia chissà da quanto tempo aveva

0: meditato, mi fa tenerezza. Blocco mio marito che sta già per partire e adotto la strategia rinvio della tempesta, che in questi anni di adolescenza ho imparato a usare nei momenti più difficili. E quindi comincio a dire, ma Giorgia tesoro, guarda che questa è una questione molto importante, bisogna parlarne con calma e così su due piedi noi non ne sappiamo niente, i costi, le conseguenze, le controindicazioni, quali sono i centri specializzati migliori, niente, insomma dobbiamo capire meglio, dobbiamo riparlarne anche quando siamo un po' meno addormentati. Insomma cerco di essere ferma ma accogliente. E lei fa per ribattere, poi si blocca e tutta innervosita se ne torna in camera sua. E mio marito mi fa un enorme sorriso pieno di gratitudine, si rimette a guardare il film, evitando di trattare la questione, vigliacco. E io invece il film ovviamente non lo seguo più. No, perché io invece non è vero che non ne so niente. E questa uscita io me l'aspettavo già da un po', almeno da quando mia figlia Giorgia mi aveva detto che la sua compagna di classe Carlotta, per i suoi 18 anni, ha ricevuto in regalo il seno nuovo. E da quando io ho intravisto mia figlia in bagno che si guardava allo specchio e soppesava, misurava questo seno piccolo con cui tutte le donne della nostra famiglia hanno dovuto fare i conti. E anche perché, per fortuna, mia figlia condivide ancora con me quello che segue sui social e queste povere ragazze sono bombardate, sono letteralmente bombardate da immagini di modelle, cantanti, attrici, tutte bellissime, tutte in formissima. E quando non sono quelle famose sono le amiche, le compagne di classe, le compagne di squadra che si mettono in posa come quelle famose e vanno a caccia di like. Un incubo questi social, un moltiplicatore infinito di immagini, di esibizionismi, una grande bolla pubblicitaria che attraverso il mito della bellezza cerca di vendere qualsiasi cosa, perché poi alla fine si può comprare qualsiasi cosa avendo i soldi, anche un seno nuovo a 18 anni, che a me sembra una follia, perché a 18 anni quasi non sai nemmeno chi sei veramente e magari il desiderio di apparire non ti fa valutare bene i rischi che corri. Poi io continuo a pensare che per costruire la propria identità, per avere fiducia in se stessi, bisogna scegliere forse delle altre strade. Non bisogna passare attraverso i canoni di bellezza decisi da qualcun altro, fatti con lo stampino. No. Tutto questo io lo dovrò spiegare a mia figlia Giorgia. Accogliente ma ferma. E non sarà facile. Non sarà facile per niente.
1: Dottoressa Cancitano, qui l'impressione è che siamo davanti a un problema forse ancora più difficile da gestire, cioè quando noi genitori ci troviamo davanti all'ansia dei nostri figli di essere belli e forse questo è più complicato oggi rispetto a ieri.
2: È molto complicato perché gli stimoli, appunto, come si diceva, sono tantissimi, perché ci si paragona potenzialmente a tutto il mondo e si ha la sensazione che ci sia uno sguardo sociale, un giudizio su di sé fortissimo. In questo è molto difficile capire cosa fare, perché secondo me c'è un discorso da fare che riguarda l'età, che ovviamente è diverso. Rispetto ai trattamenti e a quello che abbiamo la possibilità di fare, io non credo che il problema sia quello che si fa, come dire, la cosa in sé, ma è il processo che ti porta alla scelta e anche l'emersione del desiderio, quindi da dove nasce quel desiderio. E in molti casi quello che stiamo osservando è che c'è proprio un fenomeno sociale che ha molto a che fare con l'ansia, perché le ultime generazioni sono generazioni estremamente ansiose che hanno bisogno appunto in qualche modo di abbassare questo livello di ansia, anche cercando di passare, come dire, di conformarsi in qualche modo. La risposta a questo non può essere solo la proibizione, cioè da indagare da dove nasce quel desiderio, quindi secondo me anche da accompagnare la persona a dire perché desideri questa cosa, e anche da fare quello che consigliano gli scienziati che si occupano degli effetti psicologici della bellezza, cioè accompagnare a costruire un'immagine corporea positiva di sé, che è molto difficile, quindi accompagnare a vedere il proprio corpo non come un involucro che deve essere bello, ma come un qualche modo un veicolo di esperienza, sì. E che è unico, che è qualcosa di molto diverso, però difficile da percepire.
1: Tornando all'imposizione, professore, l'impressione è che qui quando si parla di canoni estetici o di bellezza il mercato abbia sempre la risposta pronta, che ci sia un bisogno indotto e poi il mercato risponde e più sale l'asticella e più il mercato gli va dietro.
3: Sì, non dobbiamo pensare al mercato come una specie di soggetto, non so, di un signore da qualche parte che crea bisogni indotti. Cioè il mercato è una grande foto che anticipa il mondo, cioè la speculazione viene da specula, vuol dire il posto più alto dove si guarda più lontano. Quindi il mercato è una realtà molto fluida che però è capace di... Perché questo tipo di mercato, chiamiamolo così, è perfetto dal punto di vista economico, perché è in crescita...

0: arte, non è un bene di creatività. Noi sappiamo che il mercato vive molto così, offre comfort e ti riduce la creatività. Invece di domandarti appunto con qualcuno perché ho questo desiderio, ti risponde subito con una merce. Quindi è lì che va lavorato, anche come genitori, entrare dentro questo dialogo con un giovane e una giovane, appunto il desiderio, perché vuoi rispondere così a questo problema, perché effettivamente può essere un problema, però perché rispondi così?
1: Ci dobbiamo fermare un attimo, ma tra poco vi porteremo in un mondo davvero poco indagato, che è quello della ricerca della bellezza da parte degli uomini, della bellezza maschile, quindi. E allora ci vediamo tra poco a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo.
2: I miei pazienti maschietti hanno un range di età che va realmente dall'adolescenza fino alla terza età. Gli interventi più richiesti si va dalla blefaroplastica, quindi la correzione delle palpebre, rinoplastica, modellamento con liposcultura. Non da trascurare l'autotrapianto dei capelli che negli ultimi anni sta riscuotendo tantissimo successo.
3: Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
4: Siamo nel cuore di Cascia.
5: Quando Papa Francesco arrivava, mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
6: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
7: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
8: Vi faccio una bella fotografia.
9: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7:30.
10: Il TG parte fra 3, 2, 1.

0: Bentornati a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo. Stiamo parlando di bellezza, di canoni imposti, di desideri e anche del mercato che li alimenta e del mercato che gira intorno a tutto questo. E nel nostro spazio teatrale abbiamo già ascoltato una mamma che ha deciso di negare alla figlia la possibilità di esaudire il suo desiderio di avere un seno nuovo a 18 anni. Ma siccome bisogna sempre ascoltare le ragioni degli altri, adesso è il momento di ascoltare un'altra mamma che ha una posizione del tutto diversa.
1: Che scandalo, un seno nuovo a 18 anni, è una follia, ma dove sono i genitori di queste ragazze? Che cosa hanno nella testa? Io davanti a condanne senza appello come questa divento matta. Io non sopporto il moralismo che non tiene conto della realtà, delle storie personali, delle sfumature, che non ha mai nessun dubbio. Allora, facciamo così. Io mi dichiaro colpevole da subito. Io, al compimento dei 18 anni, ho pagato a mia figlia l'intervento per farsi il seno nuovo. Sì, da una prima scarsissima a una terza normalissima, non un intervento da pornostar. E chi lo racconta come il regalo dei 18 anni, in realtà infiocchetta solo un dato di fatto, perché in Italia per fare un intervento del genere bisogna aver compiuto 18 anni. E allora noi abbiamo aspettato i 18 anni. E poi sì, ci siamo fatti carico di questo disagio che per mia figlia Carlotta era enorme, era una sofferenza. Una sofferenza che tra l'altro io conoscevo benissimo, perché tutte le donne della nostra famiglia hanno dovuto fare i conti con un seno piccolo. Ma non è colpa mia se il disagio di mia figlia era più grande del mio, perché lei è sottoposta continuamente a questo martellamento, a questo confronto con un mito della bellezza che viaggia sui social. Oggi bisogna essere perfetti e non bisogna invecchiare mai. Ormai la bellezza conta tantissimo per tutti e se conta per gli altri a un certo punto conta anche per te. E questo condiziona la fiducia che hai in te stesso, condiziona il modo e la sicurezza con cui affronti il mondo. E per mia figlia Carlotta questo disagio ormai era ingestibile. Niente più fotografie o solo fotografie di tre quarti. Niente più mare, niente più feste con gli amici. Un dramma ogni volta che doveva scegliere un vestito da mettersi. Niente più pallavolo per non cambiarsi nello spogliatoio insieme alle altre ragazze. Ma il problema vero, per chi giudica, è che la parte anatomica che è stata rifatta è il seno. È lì che si scatena il moralismo. Perché se io, per esempio, a mia figlia al compimento dei 18 anni avessi pagato un intervento per rifarsi le orecchie a sventola, tanto per dire, o per riaprire un occhio che magari durante il parto aveva

0: aveva un po' sofferto ed era rimasto un po' chiuso, voi non avreste avuto nulla da dire. E allora io non accetto che qualcun altro decida quale parte del proprio corpo una donna può rifare e quale no. Così come non accetto che qualcuno possa decidere quando una donna è autorizzata a sentirsi un po' meglio con se stessa e con il proprio corpo. Non lo accetto. Allora io, ringraziando il cielo davanti a questa sofferenza di mia figlia, a questo dolore che aveva mia figlia, ho potuto reagire perché avevo i mezzi economici e le ho pagato questo intervento e ho risolto il suo dolore. Io ho fatto semplicemente quello che fanno tutte le madri del mondo da sempre, quotidianamente, cercare di non far soffrire i nostri figli. Questo ho fatto. Di questo sono colpevole.
1: Dottoressa Cancetano, cosa la convince e cosa no di questa posizione?
2: Ma allora ci sarebbero tantissime cose da dire, e quindi complimenti anche proprio per questa capacità di tenere insieme così tanti discorsi. Ma ci sarebbe tanto da dire anche sul fatto che tendiamo a non voler far soffrire i nostri figli e a ripararli dalla frustrazione. Diciamo che ci sono delle cose su cui sono d'accordo, per esempio il fatto che ognuno dovrebbe poter decidere liberamente anche di modificare, migliorare il proprio. La qualità di vita che a volte può passare anche per degli interventi sul corpo, però questo ha a che fare molto con la salute mentale, quindi quando si fa in età molto precoce, insomma, è qualcosa che ovviamente va visto anche con delle altre figure. La questione su cui però proprio non concordo è il fatto che siccome la società va in questa direzione, e allora dobbiamo adeguarci, perché secondo me in questo c'è proprio qualcosa che, cioè, sì, noi
1: Testona.
2: Sì, perché noi viviamo in una società, quella che appunto io ho definito società della performance, che ci chiede di essere performativi, ma questa cosa ci fa vivere male come esseri umani, perché come esseri umani invece abbiamo sì bisogno di essere attivi, ma abbiamo anche bisogno di serenità, anche bisogno di non sentirci sbagliati, e invece il sentirsi sbagliati e inadeguati è un motore economico fortissimo, quindi su questo proprio non sono d'accordo.
1: Quindi non seguire a tutti i costi la società. A proposito di questo, professore, proviamo a ricollegarci a quel brano del Vangelo da cui siamo partiti, perché lì c'era una donna adulta, una madre in quel caso, che diciamo si approfittava della bellezza di sua figlia Salomè. Oggi ci sono degli altri adulti, la società, che usano i giovani e i desideri dei giovani per fare affari e quindi costruiscono appunto bisogni indotti. Ce lo siamo detti più volte, è un mondo degli adulti che non ascolta realmente, non rispetta i giovani.
3: Sì, è un mondo di adulti che tiene le persone in uno stato di quasi perenne adolescenza, perché sono migliori consumatori. Questo è anche un altro problema, cioè la vita adulta quando arriva. Poi è un mondo che ama la giovinezza ma non ama i giovani. Anzi, più si ama la giovinezza come mito, meno si amano i giovani concreti. Basta guardare come trattiamo i giovani noi oggi, nel mondo del lavoro, con l'ambiente. Cioè, noi siamo una società anti-giovani, ma abbiamo idealizzato la giovinezza.
1: Bene, allora, se finora abbiamo parlato più di donne, è arrivato il momento di concentrarci sugli uomini, perché ce lo siamo detti, anche loro vogliono essere sempre più belli e sempre più in forma. Allora, vediamo qualche dato rispetto all'anno passato. Guardate, nel 2023 la vendita di prodotti cosmetici maschili è cresciuta in un solo anno del 4,7%. Per i trattamenti estetici non chirurgici abbiamo invece un dato pluriennale, più 25% dal 2008 ad oggi. Allora, sono dati che fanno davvero impressione e che ci impongono la volontà di fare un viaggio all'interno di questo mondo per cercare di capirne di più, per cercare di capire che cosa si muove dentro il mercato della bellezza maschile. Noi abbiamo mandato la nostra Marta Manzo a fare un bel giro. Guardiamo.
4: Questo è un negozio del 1960, aperto dalla mia mamma. Negli ultimi anni il nostro settore si è molto avvicinato a quello maschile. Tantissimi brand che noi abbiamo hanno risposto creando delle linee. I prodotti che vengono più richiesti sono un balsamo, una crema idratante lenitiva da mettere dopo la rasatura. Poi abbiamo prodotti più specifici, dagli scrub, le maschere, creme contorno occhi, creme contorno labbra. Ultimamente chiedono dei sieri per poter avere tre principi molto più attivi della crema e questo consente di rigenerare la pelle e assottigliare il segno del tempo.
5: Negli ultimi 20 anni sì, effettivamente è cresciuta l'affluenza degli uomini. L'età media siamo dai 30 ai 50 anni. Fanno dei trattamenti un po' come depilazione, uno dei trattamenti maggiori, mentre invece dai 40 in su acidi per quanto riguarda un anti-aging, quindi sono tutta una serie di trattamenti specifici per contrastare i segni del tempo.
6: Negli ultimi anni c'è stato un ingresso in palestra dei molto giovani, cioè i teenager. Dall'altra parte c'è una forte consapevolezza di necessità di attività fisica negli over 70. Rimane preponderante una richiesta estetica orientata da una parte verso la muscolazione e il tono oppure verso il dimagrimento. Gli addominali che si possono vedere, piace molto sempre il braccio in evidenza e il pettorale. Purtroppo vengono lasciate da perdere un po' le gambe, ma devo dire che questo sta cambiando perché incomincia a esserci un'esigenza anche per i glutei. Ovvio che le persone cercano di affiancarci l'integratore aminoacidi piuttosto che creatina, piuttosto che integratori proteici che si trovano ampiamente nei vari supermercati.
7: Negli ultimi anni la chirurgia estetica maschile, ma anche la medicina estetica, hanno avuto una grande impennata perché l'uomo incomincia a guardarsi e vuole equipararsi alle necessità che i social gli impongono. Gli interventi più richiesti si va dalla blefaroplastica, quindi la correzione delle palpebre, rinoplastica, modellamento con liposcultura. Non da trascurare l'autotrapianto dei capelli che negli ultimi anni sta riscuotendo tantissimo successo. L'uomo contrasta le rughe, ci chiedono assolutamente supporto in questo con l'ausilio della tossina botulinica, ma non solo, anche l'acido ialuronico ci viene in supporto. I miei pazienti maschietti hanno un range di età che va realmente dall'adolescenza fino alla terza età. Con le ultime generazioni, se da un lato l'uomo chiede di virilizzare il volto, mascolinizzarlo, ora è molto più sensibile anche alla qualità della pelle.
1: Insomma, dottoressa Cancitano, il mercato ha trovato, diciamo, un nuovo territorio, quello della bellezza maschile, perché anche loro vogliono apparire meglio.
2: Beh sì, e anche lì è difficile, come dire, dire che ci sia solo una direzione, nel senso che da un lato c'è anche il fatto che forse oggi gli uomini iniziano a essere anche a sentirsi più liberi nel dire di prendersi cura di sé, quindi non devono più dimostrare di essere quelli che a queste cose non tengono, diciamo, che usano un unico prodotto per la detersione di tutto il corpo. Però dall'altra parte sì, anche quello ovviamente è una spinta fortissima.
1: Ma per loro, per gli uomini, sarà la bellezza un nuovo strumento di potere o in qualche modo ne saranno imprigionati anche loro?
2: Quello che io sento, e questa cosa l'ho sentita molto dagli adolescenti, dai ragazzi adolescenti, perché ho portato molto il mio libro nelle scuole e io parlavo principalmente di ragazze, e la cosa che mi hanno detto, che mi ha stupita anche perché trovavo pochi studi a riscontro, ma adesso insomma si sta andando in quella direzione, è stato che mi dicevano: non si parla abbastanza di noi, anche noi riceviamo delle spinte molto forti. Questo avviene molto sui social network in cui si è targettizzati, quindi per me è molto difficile sapere, andare a capire, così come per un genitore è difficile andare a capire quali sono i messaggi che arrivano al figlio adolescente o al giovane adulto, perché non è profilato allo stesso modo. E quello che mi dicevano era di viverlo con vergogna, con disprezzo nei confronti del proprio corpo, che è qualcosa che non c'era nei dati fino a pochi anni fa. Quindi in molti casi purtroppo quello che sta accadendo è un peggioramento del rapporto col corpo da parte dei ragazzi, e questo ha a che fare anche proprio con una necessità di cambiare lo sguardo, perché per esempio anche gli studi sugli effetti del mito della bellezza sul comportamento alimentare riguardavano le ragazze. Nel caso dei ragazzi avviene in modo diverso, per esempio un eccesso di attività fisica. Allora per un genitore, per un educatore può essere più difficile capire che quello è un campanello d'allarme.
1: Cambiano quindi anche i campanelli d'allarme. Professore, siamo in conclusione, bellezza e potere. Siamo partiti da quel Vangelo di Marco e lì vorrei che tornassi.
3: Un grande brano che ci ricorda alcune cose fondamentali, cioè che la bellezza è ambivalente come lo è la vita. Quindi, ma rimane, per dire qualcosa anche in conclusione, rimane una bella parola. Cioè la bellezza è, tanto che quando noi vogliamo dire fare un complimento a una persona, la cosa migliore che possiamo dire è che bella persona, no? Il problema è quali dimensioni della bellezza vogliamo sviluppare, perché ciò che mi colpisce a me oggi è che in un mondo che ha meno corpo rispetto a prima, viene più luce l'immagine del corpo, perché mentre il corpo reale viene meno, cioè noi abbiamo sempre meno contatti col corpo dell'altro, l'immagine del corpo diventa fondamentale. Questo è una cosa molto importante. Quindi noi non ci dimentichiamo che nella Bibbia c'è una sola parola che dice buono e bello, che è tov in ebraico, significa al tempo stesso bello e buono. Quindi la bellezza come splendore di una persona buona.
1: Allora, così concludiamo questa nostra puntata di Pane e Pesci. Grazie a Maura Cancitano per le sue riflessioni sul mondo della bellezza e del potere. Grazie all'attrice Sara Damario per essere stata nello stesso tempo la mamma preoccupata e anche la mamma comprensiva davanti alla ricerca della bellezza della propria figlia. Grazie, come sempre, al nostro professor Luigino Bruni. Grazie. Per averci condotto per mano nella riflessione nel corso di tutta la puntata. Con lei e con voi che ci seguite da casa, ci vediamo sabato prossimo alle 15:15. Arrivederci.
8: Ormai si sa che l'Italia è un paese dalle mille bellezze e tradizioni, ma anche contraddizioni. Far convivere tutti questi contrasti a volte è dura. Tutti si sentono allenatori, poeti, filosofi, conquistatori. Insomma, un gran caos. C'è comunque una cosa che in Italia mette tutti d'accordo: la cucina.
9: Eh?
10: A sembrare, sembra una matriciana.
11: La luce valgo è una deformità progressiva.
12: Lentamente in questa posizione.
13: Stiamo mandando diversi suoni.
14: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
15: Ti rilassi completamente.
16: Cadono 100 capelli al giorno.
17: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
18: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
19: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9:45.
20: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.

0: Vado.
1: senza altri indugi.
0: Estremamente mangiabile.
2: Estremamente. Ma che complimento per mangiabile? Pure la frutta è mangiabile, ma mica c'è bisogno di saperla cucinare.
0: Brava. Passami una mela. Non ho tanta fame.
2: Addirittura. Ma io ci ho messo tanto impegno. Ci vorrebbe un po' più di pratica, ci vorrebbe.
0: Un miracolo, un miracolo.
1: Ecco, io so di uno che trasformava l'acqua in vino. Lo possiamo chiamare se volete.
2: Sentite, io gli ingredienti ce li ho messi tutti quanti.
0: Sentiamoli.
2: L'acqua, la pasta, l'olio, il pomodoro, la
0: E
2: pancetta.
0: lo sapevo, la pancetta, sacrilegio! La matriciana non è un piatto, è un dogma. Tu non stai cucinando, tu stai officiando un rituale. Nella matriciana ci va il guanciale. Guanciale! Ah! Cos'altro ci hai messo?
2: Il parmigiano.
0: No! No! No! Ci va il pecorino! Il parmigiano, la snatura! No, no, non va, non va, non va! Qua è tutto da rifare. Mettiti seduta. Allora, per fare la vera matriciana, gli ingredienti sono fondamentali. Innanzitutto il guanciale. Lo taglio a 1 cm di spessore. Metto poi il guanciale in padella, senza olio e a fuoco basso. Poi sfumo con un vino rigorosamente bianco. Buono! Tolgo il guanciale e nella stessa padella vado a cuocere il pomodoro.

0: Nel frattempo butto giù la pasta, aggiungo il sale, rimetto il guanciale e pepe in abbondanza.
1: Pecorino a pioggia e poi il mio ingrediente segreto.
2: Senti che profumo.
3: Assaggia.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno. Scusate l'irruzione, ma ho da darvi una notizia bruttissima. Noi ci dobbiamo subito riunire e risolvere questa questione. Altrimenti il nostro paese vivrà una vera e propria... E cos'è questo profumo bellissimo? Ma l'hai fatto tu, Angela?
5: No, l'ha cucinata da Don Michele.
4: E allora l'assaggio. Ma che cos'è, una matriciana, vero? Ma che modi sono?
5: Ma che modi sono i tuoi? È meglio se vado io, va?
4: Mamma mia.
6: Scusa, ma invece di mangiare, non è rientrato per darci una brutta notizia?
7: Signori, non vi porto una buona notizia.
2: Esco.
4: Ma stavo per dare io, Sua Eccellenza, però ecco qua l'email.
2: Ma quale email? Di che cosa stiamo parlando? Ma mi volete far sapere?
7: Purtroppo la regione ha deciso di chiudere il nostro poliambulatorio.
4: Parlano di una riorganizzazione, di una semplificazione dei costi.
7: Dal mese prossimo i servizi e il personale saranno accentrati al nuovo policlinico regionale, che è a 20 km da qui.
2: Ma è proprio serio. In paese ci stanno tanti anziani. Quindi l'ambulatorio è una seconda casa, stanno là per le terapie. Per le cure.
6: E in parrocchia sono decine che usufruiscono dell'ambulatorio.
4: Beh, infatti il paese è in fermento. Già in tanti sono arrivati sotto l'ambulatorio, inferociti. Va bene che siamo un paese piccolo, però...
7: Sì, va bene, ma se la regione hanno deciso. E Irene, tra l'altro, è stata chiarissima anche con me. E bisogna cercare una soluzione alternativa. Scusate che... È arrivato questo effluvio.
2: Vescovo, abbiamo preparato una matriciana, se tu vuoi stare con noi.
7: Michele, ci sono due cose di fronte alle quali io alzo le mani. Una è la matriciana, però la benedizione la do io. Un po' pochino, per essere sincero.
2: L'hai ripresa pure. Buono, sono contento.
7: Oh, ho avuto un'illuminazione. Se Maometto non va alla montagna, vorrà dire che sarà la montagna a andare da Maometto. Organizziamo una navetta che faccia la spola tra qui all'ospedale e accompagni i pazienti a fare le visite giornaliere.
6: Un pulmino, bravo! Ok, allora io mi offro come autista, però prima devo prendere la patente.
4: No, tranquillo. Gianluca, faremo i turni. Così sono sicuro che riusciamo a coprire tutta la richiesta, no?
7: Io mi offro volontario per il viaggio inaugurale. Ho la patente D.
2: Ma niente di. E quando l'hai presa?
7: È una lunga storia. Un giorno, se vuoi, te la racconterò. Le vie del Signore sono infinite e anche un po' accidentate delle volte, sai?
2: Vabbè, siamo pieni di conducenti. Il problema è che ci manca il mezzo. Come ci portiamo sti vecchietti? A cavalluccio? No, ci vorrebbe un pulmino, almeno 10 posti.
6: 10.000 euro, diesel, anno 2010, 70.000 km, buono stato, colore bianco.
2: Vabbè, se è bianco, allora si può comprare. 10.000 euro.
6: Trattabili.
2: Ah, allora se sono trattabili possiamo fare. Io quanto c'ho? Ecco, c'ho 20 euro, ne mancano 9.980.
4: Io la mia quota dovrei...
2: Bruno, non è questo, dai, su. Quello il problema è serio. Non abbiamo i soldi per comprare un pulmino. Bisognerebbe trovare una soluzione alternativa. Pensiamoci con calma. Adesso possiamo sparecchiare, ci prendiamo un bel caffè.
7: Bravo, una bella pausa caffè sta bene, perché le idee buone comunque vanno aiutate, no? Angela, se mi posso permettere, complimenti per questa matriciana. È stata una delle due o tre matriciane migliori della mia vita e non faccio per vantarmi, quanto vado a matriciane e ho una certa esperienza.
5: Grazie, ma non l'ho fatta io, l'ha fatta Don Michele, mi ha fatto, come si dice, un tutorial,
7: Mi sorprendi sempre tu. Sai che facciamo? Io un giorno ti racconto perché ho la patente D e tu mi spieghi dove hai imparato a fare questa matriciana.
2: Ma io so fare solo la matriciana, Comunque il segreto, ve lo dico a tutti, è usare gli ingredienti della ricetta. Non sbagliare, capito? Perché molti si improvvisano.
6: Ci sono! Ho la soluzione al nostro problema. Avete visto mai la trasmissione Chef Itinerante? Quella trasmissione in cui dei giudici chef vanno in giro nelle città più strane a cercare cuochi non professionisti?
4: Sì, ai migliori danno dei premi in

0: Denaro, poi c'è il premione finale che si dà al cuoco più bravo e più eccentrico.
1: È una bella idea, ma poi a me il presentatore mi piace troppo perché è proprio un simpaticone. Noi ce l'abbiamo il cuoco bravo ed eccentrico. Bravo e bravo. Eccentrico, vestito da prete.
2: No, no, no, io non mi vesto da prete, io sono prete. No, suggestiva come immagine il prete che cucina, mi piace, però non si può fare. Dai, vescovo, diglielo pure te, che insomma. Non indossiamo quest'abito per questi spettacolini,
3: Michele, lo sai che invece il nero del clergy e il bianco del cappellone da chef, tu potresti diventare proprio un'icona di stile, una certa eleganza.
2: No, ragazzi, no, toglietelo proprio dalla testa, non lo faccio, non mi interessa, mi dispiace per lo chef itinerante, ma non so. No, no, no, toglietevelo dalla testa. Ite, missa est.

0: Allora, ragazzi, qua mi dovete inquadrare il salone nei dettagli, che deve sembrare una specie di chiesa. No, no, cioè, questa è proprio una chiesa, d'accordo?
1: Ma perché è così eccitato?
2: Perché lui è proprio così, è entusiasta. Ecco. A me piace assai, bravo.
0: Grazie, cara, puoi andare adesso. Allora, signori, siete pronti?
1: Mica tanto.
2: Perché siamo molto emozionate.
0: Voi siete simpaticissimi. Voi siete proprio due sagome. Il parroco e la perpetua, ospiti a chef itinerante. Ragazzi, oggi facciamo un puntatone.
3: Dai, ragazzi, forza con la matrisana.
0: Eccellenza. È veramente un piacere che lei sia qui.
4: La ringrazio.
0: Una piccola spiegazione per i profani. Questo spazio in cui ci troviamo si chiama backstage, che a differenza dello stage è un luogo silenziosissimo. Ma che cosa vuole dire con questo?
3: Che dobbiamo stare muti.
0: Esatto! Bravo!
5: Ma perché ci parla come se fossimo deficienti?
6: Il mondo dello spettacolo è un posto dove sono tutti strani.
5: Ok. Mi scusi, e se uno deve starnutire?
0: Ma perché lei già sa che dovrà starnutire?
5: No, però vorrei farmi trovare pronto.
0: Sagoma!
5: Sagoma?
6: Sì, sagoma.
0: Prego, avvicinatevi al tavolo che vi spiego tutto. Il gioco comunque lo conoscete, no? Voi preparate una ricetta che è il vostro cavallo di battaglia e noi con le nostre camere, vedete, vi seguiremo passo passo durante la preparazione della ricetta. Tutto chiaro?
1: Conciso, ma...
0: Ok, camere su di me che andiamo con la presentazione.
7: Partito...
0: Amici che ci seguite da casa, oggi chef itinerante è giunto a Rocca Palomba, un paesino meraviglioso con tradizioni millenarie che nasconde però una cucina originalissima, quella della parrocchia di Santa Teresa del Bambin Gesù.
7: Wow!
0: Stop! Scusate un attimo. Pardon. Per assumere un esempio figurato che anche in questo contesto così monacale possa essere compreso senza troppi enigmi, avete presente le suore di clausura?
5: Sì, certo, come le suore trappiste dell'ordine cistercense e della stretta osservanza di Vitorchiano.
0: Bravo, ottimo, visto? Ecco, ma sapresti dirmi anche qual è la più stretta osservanza in uso a Vitorchiano?
5: Dunque, lavoro, preghiera...
0: E silenzio! Silenzio. Scusi.
3: No, ci mancherebbe. È una richiesta legittima. Anzi, siamo noi a sposarci.
6: È l'emozione, no?
0: Scusi, accettate. Comunque, siete tre sagome.
5: Sagome.
6: Sì, tre. Esatto. Lega, quelle sagome, quelle. Uno, due, e poi ci sta.
0: Scusate, un piccolo contrattempo con le sagomacce. Voi siete pronti?
1: Sì.
0: E allora riprendiamo. Vai con le camere! Oggi Don Michele e Angela, la sua perpetua, prepareranno un piatto tipico della tradizione italiana, la matriciana. Ma ne faremo una speciale, con un ingrediente segreto che utilizza solo il nostro Don Michele. Che cosa ne penseranno i giudici? Lo scopriremo solo a piatto pronto, prego.
1: E che ingrediente?
2: Don Michele, ti devo confessare una cosa.
1: Adesso, ti vuoi confessare?
2: Sì, sì, tengo un peso qua.
1: Ma che davvero? Un attimo, break, time out, come si dice?
0: Stop! Che succede?
3: Che succede?
1: E questo è il bello della diretta! Ah no, questa è registrata. Vabbè, 5 minuti e ve lo facciamo sapere. Dimmi, che mi devi dire?
2: Dimmi che io non so cucinare.
1: E sai che novità, lo sappiamo tutti, ma come c'è l'uso fino adesso che eri una brava cuoca?
2: Ma perché sarà capito? Vabbè, non mica, però, tutta questa scienza che sta dietro a un piatto, il progetto, capiti? Un po' va a finire che mi sbaglio, non le so fare queste cose, io sono più per le cose semplici.
1: È semplice le devi fare. La tecnica senza amore non va da nessuna parte. Tu ci devi mettere amore, come quando cucinavi per tuo figlio.
2: Ma che cucinavo, non mica, non tenevo tempo. Io a stento gli lasciavo pane e mortadella prima di andarmene.
1: È più semplice della mortadella. Quello devi mettere, amore e semplicità. E poi ci sono io che suggerisco.
2: C'hai sempre la parola giusta, eh?

0: Allora, Angela, che cosa succede adesso?
1: E che modo? Michele deve far sfrigolare il guanciale.
0: Che deve fare?
1: Sfrigolare il guanciale.
0: Sfrigolare è un termine che viene da?
1: Da Salerno.
0: Ah, Salerno, quindi sfrigola. E lei che fa?
1: Io devo aprire il vino.
0: Prego,
1: poi
0: prego. Don Michele sta sfrigolando. Sfrigola. Don Michele, non la disturbi. Vino bianco e vai. Guardate come si dividono i compiti. Oh, manca pochissimo quindi.
2: Manca pochissimo, sì.
0: Quanto tempo di cottura abbiamo?
2: Stanno andando bene, no?
3: Io non sarei capace proprio di ricordarmi l'esatta sequenza degli ingredienti. Io vado in difficoltà.
4: No, guarda, è molto semplice. Agli ingredienti che finiscono perino basta alternare quelli normali.
3: Non ho capito.
4: Peperoncino, guanciale, vino, pomodoro, pecorino. Ino normale, ino normale, ino.
2: Ma non ci avevo mai pensato da questo punto di vista. È facile. Pecorino, guanciale, e vino, forte.
3: Ah, giusto. Motorino.
0: Attenzione, siamo arrivati al momento più atteso, l'ingrediente segreto.
5: Quanto manca?
1: Quasi.
5: Allora, vai a prendere l'ingrediente segreto.
1: Don Michè, io lo dovevo comprare, ieri sera mi sono scordata.
5: No, io ho davanti a me l'immagine di questi vecchietti che camminano stanchi per arrivare all'ospedale della città. Noi dobbiamo trovare una soluzione.
0: Stop! Che cosa succede ancora?
5: È il momento dell'ingrediente segreto. Un po' di suspense.
0: Giusto. Giusto, ecco cosa manca a questa trasmissione. La suspense!
2: E ora?
3: È tutto previsto. Ha sentito cosa ha detto il presentatore? La suspense!
0: La suspense!
5: Angela.
1: Don Michè, ma come ho fatto? Mi sono scordata di comprarlo.
5: Noi questa trasmissione dobbiamo vincerla.
1: Senti, Don Michè, io da quando sto qua, no? Ti ho mai ringraziato.
5: Di che?
1: Beh, che mi hai preso a lavorare pure se non sono tanto brava in cucina, poi che mi hai fatto accogliere dalla comunità pure se tengo questo curriculum proprio bello e poi soprattutto che mi hai parlato.
5: È proprio il mestiere di noi preti quello di parlare, no? C'è il momento della parola, però è il momento dell'azione. Con una troupe televisiva che ci aspetta di là, secondo me è il momento dell'azione. Che dobbiamo fare?
1: E che io ho pensato tanto a quello che tu mi hai detto, allora mi è venuto in mente di quando preparavo il pranzo per mio figlio, che io soltanto l'amore tenevo da dargli, eppure io l'ho cresciuto così. Allora, bisogna cucinare con quello che si ha, all'ingrediente segreto, ci penso io.
5: Sì, sarebbe meglio farlo con quelli previsti dalla ricetta. Però, belle parole, che faccio, vado di là?
1: Sì, sì, io arrivo subito, tu rassicurali tutti. Vabbè, è domenica, quindi...
5: Quindi?
1: Grazie.
0: Allora noi andiamo, ragazzi, pronti?
6: Partito.
0: Cari amici da casa, quanta sapienza nelle mani di questi artigiani della cucina popolare e religiosa. Ma finalmente è arrivato il momento più atteso, quello dell'ingrediente segreto.

0: che ci hai messo?
1: Quello che avevamo, l'amore.
2: Signori, avete sentito? L'amore.
3: L'amore. L'amore.
4: Il piatto è pronto. È arrivato il momento dell'assaggio da parte dei nostri giudici. Prego, signore. Com'è? Ai ai ai, i nostri giudici hanno decretato, ma questo è chef itinerante, a volte le cose piacciono, a volte no. Oggi è andata così, e per voi niente premione finale. Ci vediamo alla prossima puntata, chef itinerante, ciao!
0: Era scritto.
5: Questa è un'ingiustizia, su questo siamo d'accordo tutti, no?
6: Sì, ma certo, abbiamo trovato un gruppo di giudici tradizionalisti e passatemi il termine, bigotti.
7: Non sono bigotti, proprio persone che chiuse, che non sono aperte all'innovazione, che migliora.
0: Fesco, ma quale innovazione? Non mi fare rivoluzionario. Ci sono dei campi in cui l'innovazione è una cosa negativa.
7: Tipo? La religione?
0: La cucina. In cucina non si improvvisa, non si innova. Ci vuole rigore e disciplina.
8: Però tu, Domenica, non mi hai detto così. Tu mi hai detto amore e semplicità. E io quello ho fatto, quello ci ho messo, l'amore.
0: La mortadella nella matriciana ci hai messo.
8: Perché tu mi hai fatto pensare a quando preparavo il pranzo per Nicola, mio piccolino. E che c'è di più semplice della mortadella?
0: Era un'immagine figurata, una parabola. Io ho fatto un esempio della mortadella, quale simbolo della semplicità, e tu che fai? Me la metti dentro la matriciana? E allora ditelo.
7: Angela, avevamo il piano perfetto per portare gli anziani in città, ma senza i soldi del premio come li portiamo?
0: E come li portiamo? Li portiamo con un pulmino bianco, ottimo stato, 70.000 km a 10.000 euro.
6: Che vuoi dire, Don Michele?
0: Lo ricordate Bante, quello della casa vinicola?
6: Ma Dante, quello ricco.
0: Bravo. Quello che cercava il senso della vita.
6: Sì, e lo trovo da noi, alla stanza dei vestiti usati.
0: Quello.
5: Non me lo ricordi. Quell'uomo è venuto qui con una busta e Don Michele non l'ha accettata. Eppure invece 10.000 euro che c'erano dentro ci avrebbero fatto molto comodo per tutto quello che dobbiamo fare.
0: Sono tornato da lui a chiederti aiuto. E lui guarda un po', non ha neanche disfatto la busta. Eccola.
8: Don Michele. Ma questa?
7: Questa si chiama Divina Provvidenza.
6: Ok, allora chiamo immediatamente il numero sull'annuncio.
7: Primo?
0: Primo che?
7: Primo, mi offro per fare il viaggio inaugurale, no? Non so se ve l'ho detto, ma ho la patente D.
0: Oh! Io ero pilota d'aerei.
7: Ognuno ha i suoi pilotaggi.
0: In un giorno di sabato, Gesù passava per i campi con i suoi discepoli e questi cominciarono a strappare le spighe di grano perché avevano fame. Questa cosa scandalizzò i farisei, che cominciarono a chiedere a Gesù: ma perché fanno questo? È sabato, non è permesso, è contro la tradizione. Allora Gesù gli rispose: lo sapete perché lo fanno? Perché c'hanno fame.
9: In realtà Gesù non disse proprio così. Disse: il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato.
10: Gruppo Vacanze Piemonte. Accomodatevi, signori, davanti, prego.
9: Che tradotto vuol dire? Sì, va bene, la tradizione è buona, ma solo se aiuta l'uomo. E anche le tradizioni possono essere cambiate, migliorate, se questo aiuta ancora di più.
7: Gianluca, ma poi l'ingrediente segreto qual era?
6: È segreto?
9: In realtà ad Angela non gliel'ho detto, ma per me quella matriciana con la mortadella non era niente male.
11: Quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
12: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
13: Effettivamente ti piace.
11: No. Alla fine non è difficile, no? Scola sta pasta, va?
14: La telecamera va bene,
11: ecco,
14: qua.
11: Idee a profusione.
15: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
16: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: Buongiorno!
1: Ecco Napoleone Veneto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
2: Siamo nel cuore di Cascia.
3: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
4: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
5: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
6: Vi faccio una bella fotografia.
7: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
8: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
7: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.
9: Buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del mio medico. Anche oggi tanti argomenti importanti, tanti consigli per la vostra salute. Inizieremo parlando di anemia dovuta alla carenza di ferro. Come possiamo fare? Come ci dobbiamo comportare a tavola? Ve lo diremo noi. Ed ancora, parleremo, ci soffermeremo sui problemi articolari delle mani. Quanti di voi magari non riescono più a svitare un barattolo, ad aprire una porta? Potrebbe essere artrosi della mano. Oggi vi diremo come fare, quali sono le terapie conservative, ma anche le terapie chirurgiche. Ed ancora parleremo della caduta degli anziani, un problema troppo spesso sottovalutato che può avere conseguenze non solo fisiche ma anche emotive e psicologiche. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico, perché noi ci prendiamo cura di voi. Mamma che bella.
10: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
11: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
12: Effettivamente ti piace.
10: Lo so. Alla fine non è difficile. No? Scola sta pasta, va?
13: La telecamera va bene qua.
10: Idee a profusione.
7: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
14: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: Buongiorno!
1: Ecco Napoleone Veneto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
2: Siamo nel cuore di Cascia.
3: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva l'enfant terrible.
4: Sono in movimento continuo le nostre maestre infioratrici.
5: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
6: Vi faccio una bella fotografia.
7: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
8: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Oggi iniziamo parlando di una condizione molto diffusa, parliamo di anemia dovuta ad una mancanza di ferro, e beh, che può dare sicuramente una stanchezza persistente, pallore, fiato corto, insomma sono tanti sintomi un po' sfumati ma che magari possono compromettere la qualità della vita. Allora noi vogliamo capire a livello scientifico cosa possiamo fare con gli alimenti, insomma qual è l'alimentazione più corretta. Tante domande risponderà la dottoressa Valentina Gagliazzo, benvenuta caro.
9: Buongiorno.
8: Dottoressa, biologa, nutrizionista. E allora oggi vogliamo cercare di capire esattamente come fare, perché è una condizione molto diffusa, tante persone ci hanno scritto, però sottovalutata anche in questo caso. Allora esattamente che cos'è questa anemia, e poi cercheremo di capire anche quali sono le cause di questa anemia.
9: Dunque, l'anemia è una condizione caratterizzata da una carenza di emoglobina. Questa è una proteina per noi fondamentale perché è in grado di trasportare l'ossigeno dai polmoni a tutti gli organi e tessuti. Quindi una sua carenza provoca proprio quel fiato corto di cui si parlava prima, mal di testa, astenia. Ma come la verifichiamo? Non solo con questa sintomatologia, effettuando dei controlli ematochimici, quindi controllando il nostro emocromo e anche degli altri valori, come per esempio la ferritina, la sideremia, quindi non solo il ferro circolante ma anche le nostre scorte riserve e la disponibilità dei trasportatori.
8: Quindi ci sono tanti sì, le stiamo leggendo, perché poi io ho parlato
9: perdita di capelli, unghie fragili, mal di testa, capogiri, spesso pallore, occhiaie profonde. Questo rientra tutto nel ventaglio di sintomi collegati alla carenza di ferro e quindi all'anemia. Le cause poi sono diverse, nel senso che può essere indotta per esempio da uno scarso apporto di nutrienti e quindi di ferro con la propria alimentazione, piuttosto che cause genetiche oppure alterazione della forma dei globuli rossi, quindi c'è uno scarso trasporto di emoglobina. Quindi
8: noi possiamo fare molto, no? Attraverso l'alimentazione. L'alimentazione, io lo ripeto sempre, perché addirittura un terzo delle malattie possono essere prevenute adottando uno stile di vita insieme, non soltanto l'alimentazione, uno stile di vita corretto. E noi cerchiamo di darvi tanti consigli, la dottoressa adesso vi darà tanti consigli come implementare anche la quota di ferro. Allora abbiamo capito quali sono un po' i sintomi, unghie, capelli fragili, stanchezza, spossatezza, sono tanti sintomi insieme che poi possono ricondurre ad una mancanza di ferro. Adesso vogliamo cercare di capire qual è l'assunzione giornaliera.
9: Innanzitutto varia a seconda delle fasce di età, perché da più piccini i bambini hanno bisogno di circa 10 mg al giorno, un uomo adulto invece tra i 12 e i 14. Per la donna cambia radicalmente, perché in età fertile il fabbisogno è di circa 18 mg al giorno, fino ad arrivare a 30 durante la gravidanza e l'allattamento, e poi si riabbassa tantissimo durante la menopausa, perché ovviamente non c'è più quella perdita mensile con il ciclo mestruale e di conseguenza si ritorna esatto a quel fabbisogno di circa 10-12 mg al giorno. Quindi ecco, vediamo come nel nostro cambiamento fisiologico ci sia anche un fabbisogno sempre maggiore.
8: Allora iniziamo subito a capire quali sono allora gli alimenti ricchi di ferro. Poi ci sono tante sfumature, no? Perché poi bisogna rendere questo ferro biodisponibile, ci dirà esattamente come facciamo ad assimilarlo in maniera importante. Allora iniziamo a capire quali sono gli alimenti, però.
9: Allora dunque noi abbiamo, come giustamente accennavi poco fa, due tipi di ferro, quindi il ferro M e il ferro non M. Una distinzione fondamentale, perché il primo gruppo fa riferimento a tutti gli alimenti e si trova negli alimenti di origine animale. Il ferro non eme invece è contenuto in quelli di origine vegetale. Il primo, quindi il ferro eme, di fatto che cosa comporta? È subito biodisponibile. Quindi quando noi assumiamo quell'alimento, che può essere il tuorlo delle uova, possono essere le proteine derivate dalle carni rosse, dal pesce, dai molluschi, quel ferro è subito biodisponibile, quindi il mio corpo ne fa tesoro.
0: L'assume e riesce subito.
9: Assolutamente sì. Il ferro non eme invece è contenuto nei vegetali, quindi parliamo per esempio dei famosi legumi che ne hanno tanto ma è poco biodisponibile. Quindi legumi, cereali integrali, frutta secca e funghi secchi ne contengono tanto, ma dobbiamo fare attenzione a con cosa gli alimenti con cui lo associamo, perché altrimenti può non essere subito disponibile.
0: Cercheremo di capire anche quali sono gli abbinamenti corretti da fare proprio per assimilare più ferro. Iniziamo però a rispondere a qualche domanda, dottoressa. Sì. Beatrice le scrive da Torino e le chiede: chi segue una dieta vegetariana o vegana deve fare più attenzione all'assorbimento del ferro a tavola? Sì, insomma, è già
9: assolutamente,
0: con il ferro
9: assolutamente
0: non
9: sì, e grazie certo. per questa domanda interessantissima, proprio perché spesso un'alimentazione ricca in vegetali è carente di vitamina B12, perché questa non è biodisponibile sempre nei vegetali. Quindi che cosa bisogna fare? Bisogna imparare anche a condire i piatti che portiamo in tavola. Quindi chi ha un'alimentazione vegetariana o vegana deve sicuramente integrare la vitamina B12, che è fondamentale per il trasporto e l'assorbimento del ferro. Quindi attenzione a questo, perché si può andare incontro a un'anemia, quindi una carenza dovuta a una scarsa produzione anche di globuli rossi, proprio perché manca la vitamina B12.
0: Possiamo fare molto però adesso, perché la dottoressa ci dirà esattamente quali sono prima gli errori e poi gli abbinamenti. Gli errori quando noi associamo, perché voi ci dice sempre che cosa mangiare e che cosa non mangiare, però in realtà l'associazione, l'abbinamento degli alimenti è fondamentale. Anche in questo caso allora partiamo dagli errori. Cosa non bisognerebbe mai mangiare nello stesso piatto?
9: Allora, sicuramente mai carne e latticini, perché tutto ciò che contiene calcio, quindi latte e i suoi derivati, va ad inficiare l'assorbimento

0: del ferro, di fatto non lo rende, diciamo, utilizzabile, così come anche la presenza di tannini contenuti nel tè o nel caffè, il cacao o il vino rosso a tavola, dopo un pasto a base per esempio di carne rossa o così come di legumi. Queste sostanze, questi nutrienti diventano quasi degli antinutrienti, cioè non ci fanno assorbire e utilizzare il ferro contenuto nell'alimento
1: principale.
0: Dottoressa,
1: però mi scusi, no? Cioè io leggo, abbiamo letto, come lei ci ha detto, i tannini contenuti nel tè verde e nel tè nero. Noi non bisognerebbe assumerli, berli durante, io sto mangiando la prima colazione.
0: Esattamente.
1: Noi non dovremmo, cioè, mangiare, noi mangiamo, è il pasto più importante, voi ci dite. E allora come facciamo? Non dobbiamo
0: berlo? Per esempio,
1: berlo?
0: A colazione potremmo preparare una tisana o un infuso con un pancake che contiene ferro, o magari anche un frutto come il kiwi giallo, che ha un elevato contenuto di ferro, e magari quel caffè lo spostiamo anche un'oretta un po' più tardi.
1: Caffè e tè uguale?
0: Sì, cioè, assolutamente sì. O ecco. Anche a fine pasto, siamo soliti noi italiani chiudere il pasto con un caffè.
1: Esatto.
0: Magari lo allontaniamo un po', non lo consumiamo subito dopo.
1: Allora, abbiamo capito che esistono due tipi di ferro, ferro eme e non eme, per cui carne o vegetali. Allora, a questo punto parliamo degli abbinamenti che favoriscono invece l'assunzione del ferro. Quali sono?
0: Per esempio, possiamo maggiorare l'introito unendo cereali e legumi insieme nello stesso piatto. Non solo, possiamo condire accanto alla nostra porzione di carne rucola e limone, oppure utilizzare i broccoli, anch'essi sono pienissimi, ricchissimi di ferro, e li condiamo utilizzando gli agrumi, perché gli agrumi ricchi di vitamina C consentono e favoriscono sempre l'assorbimento del ferro.
1: Per cui vedete, no, gli abbinamenti sono anche molto sfiziosi, diciamo. Insomma,
0: sì, perché poi ci aiutano a dare anche più gusto e caratterizzare il piatto.
1: Il
0: per esempio, anche consumare un'insalata con dell'arancia accanto ad una fonte proteica, anche questo dà gusto, colore e ci aiuta ad assorbire
1: però
0: più ferro.
1: Però questa notizia che lei ci ha dato, caffè e tè non devono essere presi mentre mangiamo, questo insomma può essere
0: ovviamente
1: un problema.
0: Questo per chi è il supporto
1: di,
0: esatto,
1: certo,
0: per chi ha carenze
1: questo
0: di ferro, laddove non si verifica il caffè lo possiamo bere serenamente, vorrei tranquillizzare tutti.
1: Questo non ci sono problemi. Allora, parliamo di cottura anche in questo caso. È termolabile? Qual è la cottura da preferire per non disperdere il ferro, dottoressa?
0: Allora, ovviamente la carne dovrebbe avere una cottura di tipo medio, non lunga e prolungata. Al contrario, invece, legumi e cereali dovrebbero essere messi in ammollo per lungo tempo, perché questo va a distruggere quei fitati che invece sono presenti sulle cuticole dei legumi e ci fanno assorbire meno ferro. E soprattutto anche metterli in ammollo con un goccio di limone aiuta l'assorbimento.
1: Allora, chi ha una carenza importante, gli integratori possono aiutare, e cosa dobbiamo fare attenzione quando andiamo magari in farmacia? Prima parlarne con il medico, io lo sottolineo sempre, con lo specialista, con il biologo, insomma, che vi dà delle indicazioni conoscendo la vostra storia. Che tipo di integratori? Vanno bene gli integratori oppure no?
0: Allora, dipende sempre dal grado e dal tipo di carenza, perché alle volte con una corretta alimentazione io in realtà posso andare a rimpolpare quella che è la mia carenza. Quindi nell'arco di 3 mesi ristabilire i valori normali di emoglobina nel sangue, e lo verifico sempre attraverso l'emocromo di cui parlavamo prima. In commercio poi trovo anche degli alimenti arricchiti con ferro, quindi se per delle scelte personali in ambito alimentare evito determinati alimenti, posso compensare con questi. Laddove invece la carenza è molto forte, sicuramente occorre l'integrazione. E una nota particolare, nel senso che laddove io vado ad integrare devo avere le stesse accortezze che per l'alimentazione classica, cioè non prendere l'integratore a base di ferro e poi il caffè accanto, perché in quel caso non assorbo l'integratore.
1: 3 mesi ci mettiamo, come lei ha detto, per raggiungere i valori ideali?
0: Dipende sempre dalla carenza, però il follow up consigliato è generalmente dopo almeno 3 mesi.
1: Dottoressa, facciamo un piano alimentare di una giornata, proprio per chi soffre di carenza di ferro e vuole implementare, aumentare il ferro disponibile. Ci dia un po' la colazione come deve essere strutturata, il pranzo e la cena.
0: Parlavamo prima di una tisana o un infuso con uno yogurt, per esempio, e un kiwi giallo o due anche, oppure dei pancake. A pranzo possiamo assumere un piatto di carne accompagnato da delle patate, delle verdure o comunque anche assolutamente da pasta. Sta a fare degli spuntini sempre con frutta secca, che ne è ricchissima, insieme a un frutto, e la sera cenare anche con un buon piatto di cereali e legumi, che è un piatto unico.
1: Allora fatelo davvero, perché l'alimentazione può tantissimo per aumentare il ferro disponibile. Grazie davvero alla dottoressa Gagliazzo per questi consigli. Adesso io mi sposto.

0: posto, saluto e ringrazio il dottor Alessandro Piperno, io ricordo specialista in chirurgia della mano e microchirurgia all'ospedale Sredico di Roma. Benvenuto, bentornato caro dottore, perché oggi parliamo di un altro argomento che sta tanto a cuore ai nostri telespettatori. Parliamo di dolori alla mano, parliamo in particolare di artrosi della mano o quella forma più diffusa che è la rizoartrosi del pollice della mano. Allora, io però vorrei partire da una foto. E proprio nella descrizione, ecco, la vediamo. Ecco, questa mano è una mano artrosica o sta andando incontro ad un'artrosi abbastanza importante?
1: Sì, assolutamente. Questa è una foto che ho fatto recentemente a un paziente poco prima di operarlo e penso sia una foto importante perché, a differenza delle foto che si vedono solitamente di mani estremamente artrosiche, che sì, quindi hanno un aspetto
0: deformate, no?
1: Palesemente artrosico, questa è una mano che ad un occhio esperto mostra già dei segni di artrosi, in questo caso di rizoartrosi, pur mantenendo un aspetto estetico più o meno normale. Quindi questo per dire che non necessariamente per sviluppare un dolore lancinante c'è bisogno di quella mano deformata, di quell'aspetto completamente deformato. Anche una mano con un aspetto
0: normale,
1: può in realtà avere una rizoartrosi, un'artrosi che determina.
0: Vogliamo ricordare anche un po' i sintomi, no? dell'artrosi alla mano e della rizoartrosi, che sono due facce della stessa medaglia, nel senso che è tutta la mano che è un po' coinvolta. La rizoartrosi forse è la parte che coinvolge più il pollice, dottore, o sbaglio?
1: Esattamente, la rizoartrosi è l'artrosi che colpisce la base del pollice, ossia l'articolazione trapezio metacarpica, e è l'artrosi che coinvolge più frequente nella mano, quindi maggiormente frequente nella mano. E è chiaro che una mano che ha rizoartrosi tende ad avere artrosi anche in altre articolazioni, consideri ci sono 27 ossa nella mano e altrettante articolazioni, quindi anche altre articolazioni possono essere.
0: Per cui i pazienti lamentano cosa quando vengono nel suo ambulatorio? No? Che non riescono a fare cosa? Io ho detto all'inizio, non riescono a svitare un barattolo.
1: Quello è uno dei sintomi più riferiti. Fondamentalmente c'è dolore, perché l'artrosi è un consumo cartilagino che determina dolore, e i movimenti che mettano sotto pressione questa articolazione, quindi aprire un barattolo, aprire una caffettiera, tenere una pentola o comunque un peso molto, molto pesante con una mano sola, e c'è a volte anche una sensazione di perdita improvvisa di forza, quindi il paziente dice devo lasciare immediatamente il peso perché ho la sensazione che mi cada da un momento all'altro.
0: Adesso vediamo una radiografia, come è rappresentata proprio l'artrosi in una radiografia insomma abbastanza generica. Ecco, vediamo che cosa ci racconta questa radiografia, dottore.
1: Fondamentalmente alla base del pollice, che vediamo sulla sinistra, l'osso un pochino più lungo che è il metacarpo, si articola con un ossicino più in basso che è il trapezio, e in quello spazio dove si vede un'immagine un po' più chiara, in realtà là ci dovrebbe essere uno spazio articolare che in questo caso, essendoci una rizoartrosi, non c'è più, e quindi non solo c'è una diminuzione di questo spazio e quindi uno sfregamento tra le ossa che determina dolore, ma anche una vera e propria deformità del trapezio che si vede tende a deformarsi, a inserire, a creare un'osteofita anche tra il primo e il secondo metacarpo, il che crea, è come un sassolino nella scarpa, crea un dolore molto fastidioso.
0: Certo. Come dire, è un processo fisiologico, dottor Piperno, oppure come dire, ci sono delle cause ben specifiche, insomma, prima o poi tutti noi soffriremo di artrosi oppure no? Quali sono le vere cause?
1: L'artrosi, come dicevo, è un consumo cartilagino e tutto il nostro corpo con il passare del tempo si consuma. Ci sono delle cause primarie, ossia degli aspetti, una predisposizione congenita. In alcuni soggetti questa cartilagine si consuma più rapidamente per predisposizione familiare, in altri più lentamente. A questo si associano poi delle cause secondarie, quindi dei fattori ambientali, il tipo di lavoro, il tipo di attività sportiva che possa più o meno stressare, quindi aumentare, accelerare il consumo di questa cartilagine. Generalmente è un insieme delle due cose.
0: Allora rispondiamo adesso ad Andrea, le scrive da Cremona, dottor Piperno, le chiede: aprire i barattoli o svitare la caffettiera ultimamente sta diventando sempre più difficile, come dice, insomma, uno dei primi sintomi. problemi, no, dottor Piperno? Da cosa potrebbe dipendere, è subito identificata la causa con artrosi? Voi da questo, facendo una piccola anamnesi, un po' di una chiacchierata con il paziente, già da questo voi individuate che potrebbe essere artrosi?
1: Allora, questi sintomi focalizzano l'attenzione del chirurgo della mano sull'articolazione trapezio metacarpico.

Questo non vuol dire necessariamente che ci sia rizartrosi. A volte ci sono delle instabilità, soprattutto nei giovani, delle instabilità dei legamenti che fissano il metacarpo al trapezio, e questo movimento non fisiologico del trapezio sul metacarpo può creare un'infiammazione.

0: uno sia tecniche conservative sia tecnico ovviamente chirurgico, ovviamente anche in questo caso la tecnologia vi aiuta molto, e di tutto questo parleremo subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.
1: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
2: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
3: Parte fra 3, 2, 1...

0: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del dottor Alessandro Piperno. Stiamo parlando di artrosi della mano. Abbiamo capito quali potrebbero essere le cause, abbiamo capito esattamente quali sono i sintomi e adesso cerchiamo di capire le terapie. Allora, iniziamo su quelle cosiddette terapie conservative, dottor Piperno. Lei ci ha portato dei tutori. Quando servono questi tutori? Come funzionano? Il paziente come si deve comportare con questi tutori?
1: Appunto, questi trattamenti conservativi non chirurgici hanno un ruolo fondamentale, soprattutto nelle fasi iniziali della condizione artrosica. In particolare questi trattamenti prevedono l'utilizzo di tutori e della fisioterapia e in certi casi anche l'assunzione di integratori cartilagini. In particolare il tutore ha un ruolo fondamentale, ossia mette a riposo l'articolazione, specialmente nelle ore notturne. Spesso i pazienti mi chiedono perché il tutore la notte, dice a me la notte non sforzo la mano. In realtà la mano di notte si può muovere, noi ci muoviamo mentre dormiamo e già il fatto di mantenere l'articolazione a riposo per le 6, 7, 8 ore che si dorme già è un effetto estremamente benefico per quello che sarà la giornata successiva. Questi tutori ormai si usano quasi
0: sempre. Sono personalizzati.
1: Sì, sono tutori su misura, sono in materiale termoplastico, quindi è un materiale semirigido che viene riscaldato e si modella sulla mano del paziente. Sono estremamente leggeri, sono di facile utilizzo. Si possono bagnare, il che non è una cosa da poco, visto che.
0: E si possono utilizzare anche quando si fanno le attività quotidiane, no? Non so, magari si lavano i piatti.
1: Assolutamente. Nei pazienti in cui l'infiammazione è in fase acuta, oltre a portarlo la notte, si consiglia di portarlo durante il giorno nei momenti, nelle fasi della giornata in cui si sforza un po' di più l'articolazione, quindi lavare i piatti, fare degli spostamenti di cose pesanti. In realtà si inseriscono nel pollice, questo è un pochino più piccolo rispetto alla mia mano, comunque si inseriscono molto facilmente e sono di facile utilizzo.
0: Proprio, sì, appunto. E c'è quell'altra misura che è un po' più grande, ma dipende appunto dalla forma della mano.
1: Sì, questo è un tutore per rizoartrosi associata anche ad un'infiammazione del primo compartimento degli estensori. Chiaramente, essendo fatti su misura, non sempre la mano ha solo una condizione patologica, certo. Può averne più di uno. In questo caso, a differenza dei tutori standard, il fisioterapista può modellare un tutore esattamente sulla base della necessità del paziente.
0: E questo è in una prima fase di trattamento, non quando l'artrosi è di quarto grado, cioè non quando è particolarmente grave. Allora cerchiamo di capire anche le altre tecniche, lei un po' ce le ha accennate, ci sono altre tecniche conservative che possiamo adottare, fare?
1: Sicuramente sì, quindi oltre a già menzionate fisioterapia e condroprotettori, nella fase un pochino più avanzata, soprattutto nel paziente giovane, in cui si cerca di rimandare il più possibile l'intervento chirurgico, c'è spazio per delle infiltrazioni. Infiltrazioni prima si facevano di cortisone, adesso sono veramente poco utilizzate e ultimamente si utilizzano cellule mesenchimali, quindi cellule staminali, che non ricreano cartilagine, ma creano uno strato che riveste la cartilagine e che quindi rallenta il consumo della stessa, per poi arrivare negli stadi più avanzati al trattamento chirurgico.
0: E le infiltrazioni per quanto tempo? Dipende un po' dal dolore che accusa il paziente?
1: Dipende da quello, dipende da...

0: alla richiesta funzionale. Chiaramente il paziente sportivo che gioca 3 volte a settimana a tennis e ha l'artrosi alla mano dominante, quindi quello con cui tiene la racchetta, la durata di queste infiltrazioni sarà minore. Comunque parliamo di una durata minima di 4-6 mesi fino anche a 2-3 anni, cioè il paziente sta bene per tanto tempo.
1: Hanno un effetto immediato, dottore? Cioè una volta che io faccio l'infiltrazione il dolore un po' lenisce oppure no?
0: Nel giro di pochi giorni. È bene associare sempre anche il tutore, un po' di fisioterapia per avere un effetto sinergico delle varie metodiche. Però sì, già nel giro di pochi giorni si percepisce un netto miglioramento della sintomatologia.
1: Parliamo di fisioterapia. In quali casi la fisioterapia? È un'associazione probabilmente, è un percorso. Sì. È un piano terapeutico, oltre appunto al tutore, alle infiltrazioni, alla fisioterapia. E anche in questo caso la fisioterapia come deve essere organizzata e in quali casi appunto si adotta?
0: La fisioterapia è un momento fondamentale sia del momento preoperatorio, quindi la fase di trattamento conservativo, che nella fase post-operatoria.
1: Ah, per cui anche prima dell'intervento voi consigliate la fisioterapia?
0: Sì, perché può sfiammare l'articolazione e quindi può rendere l'intervento, o meglio il decorso post-operatorio, meno pesante per il paziente. La terapia, ci sono diversi esercizi, ci sono diversi macchinari, è fondamentale che venga fatta da un terapista della mano. Ormai è una figura che si è sviluppata nel tempo, quindi sono fisioterapisti dedicati a questo genere di riabilitazione.
1: Parliamo adesso di intervento. Quando tutto questo ormai non basta più, perché il dolore si fa sempre più forte, ci sono gli interventi chirurgici. Su cosa si fa? Che cosa sono? Qual è la tecnica che adottate? Il paziente deve essere ricoverato? Come si svolge un intervento?
0: Ormai l'intervento per rizoartrosi è un intervento che richiede un'anestesia loco-regionale, quindi si addormenta solo il braccio. È un intervento che si fa in day hospital, quindi è un impatto anche da un punto di vista organizzativo estremamente basso per il paziente. Ci sono numerose tecniche, dalle protesi a quindi gli interventi diciamo con mezzi di sintesi, piuttosto o componenti protesiche, piuttosto a interventi più biologici come l'artroplastica biologica, che prevede la ricostruzione della sospensione del metacarpo, quindi di questo spazio che viene a mancare perché un ossicino viene tolto per evitare appunto che le ossa vadano in contatto tra loro. Si utilizza un tendine, quindi senza mettere nessuna protesi. Ci sono diverse tecniche, ognuna con dei pro e dei contro, in base anche all'esigenza del paziente. Il paziente deve recuperare più rapidamente, il paziente che invece non ha particolare fretta e preferisce un decorso un pochino anche più lungo senza mettere una protesi, diciamo che si basa molto sull'esigenza del paziente.
1: Per fortuna è molto personalizzata, no?
0: Sì.
1: Cioè, dico, lei ha detto prima che la fisioterapia deve essere fatta sia prima dell'intervento per sfiammare l'articolazione, ma anche e soprattutto dopo un intervento. Che tipo di riabilitazione consigliate? Sempre con un terapista della mano,
0: sì,
1: immagino, sempre
0: sì.
1: Lui.
0: E
1: per quanto tempo anche?
0: Il paziente dopo l'intervento avrà un'immobilizzazione che varia da 1 a 2 settimane, a seconda della tecnica che si utilizza. E a quel punto, passata questo periodo di immobilizzazione, inizierà un tipo di riabilitazione con il fisioterapista che inizialmente sarà molto incentrata sulla parte antinfiammatoria, quindi sfiammare quell'infiammazione, certo, che fisiologicamente si crea con un intervento chirurgico. Passate queste prime sedute, si concentrerà sul rinforzo della muscolatura e quindi tutti esercizi di rinforzo mediante anche utilizzo di plastiline e altri materiali che possono rafforzare la muscolatura senza andare a sforzare o a mettere sotto stress la costruzione che si è fatta chirurgicamente.
1: Parliamo anche di esercizi che possiamo fare a casa, perché magari, come ci diceva lei, le cause possono essere anche genetiche, ereditarie, mamma, nonna, zia hanno sofferto di artrosi della mano, io potrei andare incontro all'artrosi. Ci sono degli esercizi di ginnastica che possiamo fare per prevenire o allontanare quantomeno questo triste destino?
0: Sì, allora l'infiammazione ha un ruolo non solo legato alla sintomatologia, ma anche legato all'accelerazione del consumo della cartilagine, quindi cercare di tenere basso livello l'infiammazione può essere un vero e proprio trattamento. Due metodi facilmente ripetibili anche a casa sono: uno è la ginnastica vascolare, quindi mettere la mano sotto l'acqua fredda e poi l'acqua calda. Questo determina una vasocostrizione e vasodilatazione che è alla base di anche molti macchinari fisioterapici.

0: dal, per intenderci, dal polso?
1: Nel punto in cui si ha dolore. Okay. Nel punto in cui si ha dolore, mettere sotto acqua fredda, non ghiacciata, e calda, non bollente, per evitare ustioni, e in modo alternato. Questo fa sì che i vasi si dilatino e si restringono, e questo favorisce l'asportazione di cellule infiammatorie dell'articolazione. E un esercizio invece che si può fare nelle fasi più acute è una lieve trazione del pollice, perché come abbiamo detto l'artrosi è dovuta a una compressione di questa articolazione. Una lieve trazione del pollice per 30 secondi,
0: cioè lo dobbiamo tirare
1: piano piano in modo graduale, serve a decomprimere l'articolazione e a alleviare questi sintomi.
0: E per quanto tempo dobbiamo fare?
1: Questo si può fare 3-4 volte al giorno per qualche giorno. Associata alla ginnastica vascolare diminuisce i sintomi. Per quanto riguarda gli esercizi veri e propri, bisogna farli con il terapista, perché è come quando si va in palestra, si rischia di farsi male.
0: Se facciamo un esercizio fatto male sono magari dolori ancora più forti.
1: Grazie
0: al dottor Alessandro Piperno, grazie per questi consigli. Adesso seguitemi. Io saluto e ringrazio la professoressa Silvia Giovannini, benvenuta.
2: Grazie.
0: Cara professoressa, io ricordo che la professoressa è responsabile dell'unità operativa semplice dipartimentale di riabilitazione multidimensionale e tecnologie integrate al Policlinico Gemelli di Roma, perché oggi vogliamo affrontare un argomento che ci sta particolarmente a cuore, riguarda la caduta degli anziani, perché ci potrebbero essere delle ricadute non solo fisiche, ma soprattutto emotive, perché a un certo punto, ce lo dirà lei, professoressa, magari l'anziano non vuole neanche più uscire di casa, sta sempre seduto o a letto perché ha il terrore di fare tutto. Sono tanto diffuse, troppo sottovalutate.
2: Sì.
0: Perché?
2: Allora, l'età, l'aumento dell'età ne aumenta l'incidenza, quindi se riguardi un anziano su tre intorno ai 70 anni, dopo gli 85 è quasi un anziano su due. È proprio una delle grandi sindromi geriatriche. Il problema della caduta è che lavoriamo bene sulla prevenzione, ma una volta che questo accade, se ha determinato delle brutte complicanze, queste, come dicevi bene tu Monica, incidono anche sull'isolamento dell'anziano.
0: Sì. Esatto.
2: Quindi bisogna tentare di aiutarli nella prevenzione.
0: Oggi cercheremo di dare anche tanti consigli ai cosiddetti caregiver, ai familiari che ruotano intorno alle persone di una certa età che magari hanno avuto una caduta recentemente, oppure hanno paura perché si sentono magari un po' anziani e per cui hanno il terrore di fare qualsiasi cosa anche all'interno della propria abitazione. Le cause.
2: Allora,
0: dipende solo dall'età? In realtà una persona si può sentire anche, come dire, vecchia pur non essendo anziana, ecco, diciamo così.
2: L'età è un fenomeno che ne aumenta l'incidenza, ma sicuramente non è l'unica causa. Ci sono dei fattori intrinseci, quindi delle patologie neurodegenerative, il Parkinson e altre forme di disturbo, ma anche problemi di equilibrio che con l'età cominciano comunque ad aumentare l'incidenza, nonché una debolezza muscolare. Spesso gli anziani, lo vedremo anche dopo, mangiano meno bene, la quota proteica si riduce, quindi c'è quel fenomeno di sarcopenia per cui il muscolo viene meno. Chiaramente poi si aggiungono dei deficit visivi che consiglio anche ai figli di portare i propri genitori a controllare, e poi tutto ciò che la casa potrebbe offrire di negativo, quindi tappeti, cavi.
0: Ecco, infatti tante persone, no, in casa, vivono in casa molto spesso anche da soli e magari non hanno nessun tipo di aiuto perché magari stanno bene, in salute, non hanno bisogno delle persone, insomma, accudimento vario. Però ci sono tanti pericoli nascosti dentro le nostre abitazioni. Quali sono questi pericoli?
2: Tutto ciò che può ingombrare la deambulazione, quindi anche a volte il tappeto, delle zone poco illuminate, il bagno andrebbe dotato, no, di maniglioni, perché nella fase in cui ci si alza può essere pericoloso, le superfici scivolose, quindi evitare, no, di cerare i pavimenti o fare tutte quelle cose che mettono a rischio. E poi indossare anche gli abiti giusti, soprattutto le calzature. Noi consigliamo sempre, per esempio, la ciabatta, banalmente Monica, che sia chiusa, no, col velcro, che chiuda bene il piede per evitare appunto gli scivolamenti dovuti anche a una calzatura sbagliata.
0: Per cui le zone più pericolose sono cucina e bagno, immagino.
2: Esatto,
0: no?
2: Anche la camera da letto, soprattutto magari gli anziani che debbono alzarsi di notte perché hanno bisogno di andare in bagno, mettere un'illuminazione adeguata ed evitare, ecco, i tappeti o tutto ciò che può inciampare.
0: Gli anziani sono la colonna portante della famiglia e della nostra società, e noi a maggior ragione abbiamo chiesto dei consigli. come fare anche, no? Ad abbracciare, ad approcciare anche un anziano. Abbiamo chiesto dei consigli alla dottoressa Beatrice Toro, che è psicologa e psicoterapeuta. Sentiamo i suoi consigli.
3: A livello psicologico, il rispetto è un elemento fondamentale per ogni relazione che sia sana, salutare, equilibrata. Portare rispetto alle persone anziane è importantissimo perché indica il nostro riconoscimento di un patto generazionale in cui chi è venuto prima di noi e che ancora ci accompagna nella nostra storia, magari nella famiglia o anche nel lavoro, perché no, ha un plus di saggezza rispetto alle altre persone. Nella mia professione, nella mia vita, so l'impatto negativo e di grande dispiacere che una persona anziana riceve quando la trattiamo in maniera poco rispettosa. Quindi, un piccolo consiglio pratico. Quando siamo in relazione con una persona di età, cerchiamo di entrare in relazione in maniera reciproca, salutare e autentica, dando l'ascolto che merita, rispettando un'eventuale magari modalità di parlare, per cui ascoltiamo magari senza intervenire e chiediamogli un consiglio. Ecco, facciamo un piccolo gesto concreto. Quando ci capita di stare con una persona anziana, riconosciamole il valore facendogli una piccola domanda e chiedendo un consiglio. Sarà sicuramente utile per la persona e soprattutto anche per noi.
0: Le persone anziane devono essere ascoltate, anche perché fa bene anche a noi ascoltarle, no? Anche i più giovani, fa bene ascoltare le persone che raccontano attraverso la loro storia, magari ci possono dare anche dei consigli.
2: Sì,
0: è vero, nella sua esperienza, no, professore?
2: Darei un consiglio, Monica, anche ai figli di non rimproverarli, perché a volte quando li vediamo a visita, quando magari sbadatamente cadono, succede qualcosina che non va, chiaramente per la preoccupazione magari il caregiver o il figlio tende a rimproverarli e questo li chiude ancora di più. Invece vanno ascoltati e chiaramente aiutati nelle stanze quotidiane, anche perché possono darci proprio delle direttive. No?
0: Certo.
2: Per la saggezza che hanno e anche quello che hanno vissuto, che oggi è un'esperienza che magari noi non viviamo.
0: Per cui lei vive nel suo ambulatorio, molto spesso succede questo, insomma i figli rimproverano i genitori perché magari fanno qualche cosa di sbadato in maniera anche inconsapevole.
2: Sì, o vogliono fare anche in casa delle cose, mettere a posto, magari prendono una piccola scala e quindi poi può succedere, certo è da evitare, però nello stesso tempo se noi li chiudiamo troppo rischiamo poi di allettarli, perché la paura che si può mettere addosso, certo, a un anziano potrebbe portarla a ridurre troppo l'attività fisica quotidiana e questo è un male.
0: Questo vale altrettanto per le persone che ruotano intorno ad un anziano, i cosiddetti caregiver, perché magari i figli sono impegnati al lavoro tutto il giorno e non hanno la possibilità anche di comunicare troppo spesso, insomma, con i propri genitori, un po' male, però è la società che ci porta a questo.
2: Giusto.
0: Anche un consiglio per i caregiver, per gli assistenti che stanno dietro,
2: sì,
0: ai genitori, alle persone anziane?
2: Devono essere il più possibile proattivi, cercando di non far sentire l'eccessiva limitazione all'anziano, ma aiutarli nel fare le cose nel giusto modo, con la giusta lentezza, con la giusta tranquillità, ma stimolarli a camminare, a bere, perché poi ecco l'altra cosa che succede spesso è che non sono nutriti adeguatamente, sia in quanto alimentazione sia in quanto idratazione. Quindi, e poi rivalutare sia il figlio che il caregiver, spesso andando dal medico, i farmaci che quel paziente prende, perché a volte si aggiungono, no? Ciascuno specialista aggiunge il farmaco specifico, ma poi bisogna che ci sia una revisione di tutti e magari anche una deprescrizione, Monica, soprattutto per i farmaci ipnoinduttori o quelli che possono determinare, no, una sonnolenza, le vertigini. Quindi essere molto accorti in questo.
0: In questo, quando avviene una caduta, nell'immediato come ci dobbiamo comportare, professoressa?
2: Allora, bisogna capire che entità è questa caduta e si capisce come, chiedendo se c'è possibilità di movimento oppure no. Se si vede l'impatto della caduta, è chiaro che se c'è un impatto importante ci può essere stato un trauma cranico, non muovere il paziente e chiedere soccorso. Se capiamo che il dolore è di lieve entità e non c'è stato un grosso, diciamo, impatto a terra, allora si può aiutare il paziente a mettersi prono e poi in ginocchio per tirarsi su. Chiaramente Una volta avvenuta la caduta, io consiglio vivamente, noi al Gemelli lo facciamo, una valutazione di prevenzione del rischio, perché chi cade tende a cadere poi ripetutamente. Noi lo facciamo in assoluto sistema SSN e valuta proprio il rischio che hai di cadute e un trattamento specifico.
0: Ah sì, per cui c'è una prevenzione delle cadute. Voi è una visita, come
2: accade? È una valutazione tecnologica, si fa su una pedana, ci si può prenotare, noi abbiamo un indirizzo email che si chiama maturando.sani@policlinicogemelli.it.
0: Scrivetelo, lo ripeto professoressa, come
2: maturando.sani.

0: chiocciolapoliclinicogemelli.it, si accede mediante sistema sanitario nazionale, dura 20-25 minuti, si va su una pedana tecnologica robotica che ci permette di misurare il rischio di cadute e attraverso la visita dare delle indicazioni anche proprio di attività fisica, supporto nutrizionale necessari per evitare una successiva caduta.
1: E però il consiglio che noi diamo in chiusura, allora togliete i tappeti.
0: Sì.
1: Illuminate di più le stanze dove vive l'anziano e mi raccomando le pantofole.
0: Esatto.
1: Questi sono i tre consigli che si sente di dare, professoressa.
0: Nonché una nutrizione ricca di proteine, ricordiamo che gli anziani devono arrivare fino a 1,5 grammi pro chilo, bere acqua e poi controllare i farmaci, Monica, cioè che, di non fare troppi farmaci che possono negativamente impattare sull'equilibrio.
1: Grazie, grazie alla professoressa Silvia Giovannini, grazie per questi consigli, grazie ovviamente a tutti voi per averci seguito. Vi ricordo che noi torniamo giovedì sempre in diretta a 9.45, vi ricordo se volete rivedere questa nostra bella puntata scaricatevi gratuitamente la nostra app Play 2000 all'interno dei consigli di tutti i nostri esperti. Adesso subito la linea va, vediamoci chiaro, baci baci, ci vediamo giovedì, buona giornata a tutti, non mancate.

0: Ben trovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi d'Italia vi porteremo alla scoperta del comune di Caccamo in provincia di Palermo. Nel corso del programma incontreremo il sindaco e gli altri protagonisti del territorio, visiteremo il borgo antico, le chiese, il castello e poi con i ragazzi dell'istituto alberghiero presenteremo alcune tipicità. Ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.
1: La luce valgo è una deformità progressiva.
2: Lentamente in questa posizione.
3: Stiamo mandando diversi suoni.
4: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
5: Ti rilassi completamente.
6: Cadono 100 capelli al giorno.
7: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
8: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
9: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
10: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
9: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.
11: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
12: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
13: Effettivamente piace.
11: Non so. Alla fine non è difficile. No? Scola sta pasta, va?
14: Cioè, la telecamera va bene,
11: ecco,
14: qua.
11: Idee a profusione.
9: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
15: Il TG parte fra 3, 2,

0: Buongiorno!
1: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
2: Siamo nel cuore di Cascia.
3: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva l'enfant terrible.
4: Sono in movimento continuo le nostre maestre infioratrici.
5: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
6: Vi faccio una bella fotografia.
7: Di buon mattino, tutti i giorni, da lunedì al venerdì alle 7:30.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Caccamo in provincia di Palermo. Il comune, conosciuto per il suo maestoso castello, si trova a 521 metri sul livello del mare e conta circa 7600 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Caccamo!

0: E con gioia incontriamo il sindaco Franco Fiore. Allora, ci presenti il comune di Caccamo.
1: Caccamo è una cittadina medievale di circa 8.000 abitanti. Ci troviamo a metà strada tra Palermo e Cefalù, diciamo di due centri di riferimento, e siamo soltanto a 8 km da Termini Imerese, dove c'è lo svincolo autostradale, la fermata della ferrovia, c'è un importante porto. Le origini di Caccamo risalgono orientativamente all'anno 1000, a diversi monumenti Caccamo. Il primo sicuramente è quello che colpisce il visitatore non appena arriva a Caccamo, sicuramente è il castello. Imponente, su un costone roccioso, è un castello, uno dei più belli e meglio tenuti di tutta la Sicilia o addirittura di tutta Italia, anche credo uno dei più grandi sicuramente della Sicilia, visitabile tutti i giorni tranne il lunedì mattina. Ci sono dei bei saloni dove si fanno anche dei convegni. Il castello ha veramente oltre 300 stanze, ovviamente non tutte sono visitabili, c'è anche il museo delle armi antiche, veramente ne vale la pena. C'è da fare una piccola salita, qualche rampa di scale, però è molto bello veramente.
0: Delle scale in pietra poi, no?
1: Delle scale in pietra, sì, i nobili salivano direttamente con i cavalli, ma oggi bisogna salire a piedi.

0: da lì abbiamo una veduta mozzafiato.
1: Una veduta mozzafiato sulla valle del San Leonardo, appunto, che prende il nome dall'omonimo fiume San Leonardo, dove oggi troviamo la diga Rosa Marina. Oltre al castello abbiamo tantissimi altri monumenti. Il Duomo sicuramente, la Chiesa Madre, che sorge appunto su Piazza Duomo, dove ci sono anche altri monumenti importanti. Il Monte di Pietà, l'Oratorio, si affacciano tutti su questa piazza, e la Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio, dove all'interno ci sono anche delle catacombe che sono visitabili la domenica a cura della Confraterna delle Anime Sante del Purgatorio.

0: Un'altra eccellenza di Caccamo, ma forse della Sicilia e dell'Italia, è l'isola ecologica.
1: Sì, ci vantiamo veramente. Riusciamo ad avere un'ottima raccolta differenziata, sfioriamo l'80%, ecco. Poi è un servizio che i cittadini accolgono veramente molto volentieri, perché vanno là anche per rifiuti ingombranti, di qualsiasi genere, insomma, sanno che possono andarli a depositare presso la nostra isola ecologica, dove ci sono degli operatori veramente eccellenti.

0: a livello ambientale vediamo il mare, ma avete anche un lago?
1: Sì, il mare appunto in linea d'aria è vicinissimo ed è una bella cosa per un paese di collina, ci troviamo a 520 metri sul livello del mare, ma poter vedere, ammirare anche il mare è appunto molto bello. Come accennava lei, sulla Valle del San Leonardo anni fa è stata realizzata la diga Rosa Marina, una delle più grandi dighe della Sicilia, con una capienza di 100 milioni di metri cubi di acqua.
0: Una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò, ma che cos'è Caccamo per lei?
1: Intanto il mio paese, che ovviamente sono molto molto orgoglioso di questo paese. Ovviamente, come tutti i paesi, specie della Sicilia, ci sono tantissime difficoltà, ma che giornalmente cerchiamo di far fronte a queste difficoltà nel migliore dei modi, ecco.
0: A questo punto chiudiamo il nostro incontro con l'invito del sindaco.
1: Sì, ovviamente. Invito tutti veramente a venire a visitare Caccamo perché ne vale la pena. Chi viene in Sicilia e non visita Caccamo, diciamo, perde sicuramente qualcosa di importante. Oltre a visitare le città più importanti, Palermo, Agrigento, Taormina, Cefalù, Caccamo sicuramente merita una visita per tutto quello che, insomma, abbiamo e ci siamo detti in questa intervista. Grazie.
0: Grazie sindaco, e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle meraviglie di Caccamo.

0: Don Claudio Antonio Grasso presentiamo la parrocchia della Santissima Annunziata.
1: Sì, ci troviamo nella parrocchia Santissima Annunziata, una delle chiese principali di Caccamo. Insieme al Duomo sono le due parrocchie principali. La chiesa della Santissima Annunziata ha particolarità perché è una chiesa mariana, quindi per la città è un punto di riferimento a Maria. Lo possiamo notare dal quadro che c'è nell'altare centrale del presbiterio, è una tela del Borremans, dove rappresenta proprio l'annuncio dell'angelo a Maria Santissima. La chiesa della Santissima Annunziata è particolare perché conserva ancora altari laterali prima del concilio. Poi uno dei patroni principali, insieme al Beato Giovanni Liccio, caccamese, e San Nicasio. Siamo nel XII secolo, un santo di origini palermitane, della discendenza de Burgio, un cavaliere dell'Ordine degli Ospedalieri di Gerusalemme, oggi chiamato l'Ordine di Malta. Infatti, come vediamo nel busto argenteo, ecco, è vestito da soldato, perché proprio ha fatto questo voto di restare in armi, ma nel difendere la fede cattolica. Appunto è morto nella battaglia di Attin, a Nazareth, in odio alla fede.
0: E quest'anno stiamo vivendo un anno particolare.
1: Stiamo vivendo un anno giubilare per la città di Caccamo, indetta da Papa Francesco e approvata dal nostro vescovo Don Corrado. Ai 400 anni dalla liberazione dalla peste della città di Caccamo per intercessione di San Nicasio e dall'elezione a patrono della città.

0: e anche negli altari laterali ci sono delle bellissime tele e tanti santi.
1: Ci sono tele importanti, come dicevo, e anche degli stucchi della scuola serpottiana, del figlio di Giacomo il Maggiore, Procopio Serpotta.
0: Qual è il suo messaggio alla parrocchia?
1: Il messaggio alla parrocchia e alla città, perché San Nicasio è uno dei patroni principali di Caccamo, di liberarci ancora dalla peste di oggi. E sono tante le peste, non c'è solo la peste dell'epidemia, ma anche quella sociale, quella dell'indifferenza. E poi, come oggi ci ricorda Papa Leone, prima Papa Francesco, il dono della pace, ecco, minacciata dalla peste della guerra.
0: Grazie parroco, e noi continuiamo la nostra passeggiata alla scoperta delle altre curiosità di Caccamo.

0: A Caccamo anche le tipicità meritano interesse e oggi le presentiamo all'interno di un istituto alberghiero. Lo facciamo con la preside Patrizia Graziano, poi abbiamo anche la studente Puccio Clara. E quindi, preside, innanzitutto diciamo qualcosa del vostro istituto.
1: Il nostro è un istituto giovane, sia dal punto di vista dell'istituzione che dal punto di vista della struttura, perché siamo arrivati in questa bella struttura lo scorso anno, il 30 maggio. È una scuola che si innesta in un ambiente ricco di turismo, di prodotti tipici, di bellezze ambientali. Caccamo è veramente un gioiello della provincia di Palermo.
0: Sono tanti poi i ragazzi che frequentano

0: L'istituto.
1: Sì, i nostri alunni sono circa 160, abbiamo due corsi pieni, cioè 10 classi, quindi due corsi di 5 classi ciascuno che praticamente si snodano negli anni e fanno diverse esperienze anche con altre scuole dal punto di vista regionale ma anche nazionale.
0: Nello stemma dell'istituto c'è proprio il castello di Caccamo.
1: È una scuola proprio che è nata in questo contesto proprio perché è un borgo che ha tanta storia e anche tante bellezze. La nostra scuola tra l'altro è intitolata Amico Geraci, che è un sindacalista che è morto ammazzato in questo paese.
0: E adesso abbiamo tante tipicità da presentare, le presentiamo con Clara. Non è un'interrogazione, anche se sarà difficile perché oggi abbiamo qui la preside. Vediamo un po' allora di presentare questi prodotti e anche questi piatti che abbiamo qui sulla tavola.
2: Allora, voglio iniziare dalla salsiccia pasqualora, che è un prodotto che nasce dalle tradizioni caccamesi, perché in passato veniva macellata questa carne di maiale in casa e tra le varie preparazioni c'era proprio questo, ovvero quella della salsiccia, che veniva condita con sale, pepe, finocchietto selvatico e poi pronta per essere stagionata. Tra l'altro Caccamo è protagonista di un evento storico che tuttora si svolge, ovvero la Sagra della Salsiccia, che è si svolge la seconda domenica di ottobre, coinvolge tutti i macellai e come elemento principale la salsiccia. E anche la mia scuola, ovvero l'alberghiero di Caccamo, Amico Geraci, è coinvolta con uno show cooking dove agli occhi dei visitatori di tutto il mondo, cuciniamo e prepariamo questa degustazione.
0: Poi il salame lo abbiamo in vari formati.
2: Esatto. Abbiamo il salame al pistacchio, il salame alle mandorle e il salame al miele. Quest'ultimo è un prodotto con miele di sulla che funge sia da conservante naturale che da aromatizzante.
0: Poi abbiamo i formaggi.
2: Come formaggi, diciamo che in Sicilia, specialmente a Caccamo, sono protagonisti della nostra tavola. Uno dei formaggi principali è il primo sale di pecora, aromatizzato con del pepe oppure con della frutta secca.
0: Poi i ragazzi hanno preparato dei primi piatti, no?
2: Sì, allora è un primo piatto di tagliatelle, dove l'ingrediente principale è la salsiccia. E abbiamo poi il sugo di salsiccia, melanzane e finocchietti. È tutto con della mollica atturrata, che sarebbe la mollica tostata.
0: Poi non poteva mancare la caponata, siamo in Sicilia.
2: Assolutamente sì. E la caponata come base ha la melanzana, poi viene aggiunto anche il sedano, la cipolla o le olive, poi varia anche in base alla stagione.
0: E il punto di forza a Caccamo è anche la natura, abbiamo tante erbe presenti sul territorio e ci sono anche delle aziende poi che lavorano queste erbe.
2: Sì, qua a Caccamo abbiamo l'azienda di Mascariello che produce delle erbe come ad esempio il timo, la salvia. Poi queste erbe vengono trasformate in dei liquori.

0: Ma che cos'è Caccamo per lei?
1: Diciamo che Caccamo è semplicemente casa, non solo perché è il luogo in cui sono cresciuta, ma anche per le persone. Miglior posto secondo me non c'è, davvero molto accogliente.
0: E torniamo alla preside Patrizia Graziano, si è inserita talmente bene che è anche vice sindaco.
2: Mi sono inserita talmente bene che mi è stato chiesto di svolgere questo servizio per la comunità e io lo faccio con un grande amore perché sono molto legata a questa comunità, sia dal punto di vista delle giovani generazioni, perché sono stata per tanti anni al primo grado, quindi conosco tutte le famiglie di Caccamo e tutte le nuove generazioni, sia perché ho continuato con la scuola superiore e ora, insomma, amministro proprio con spirito di servizio, con grande amore, perché questa comunità proprio è accogliente e io sono molto legata.
0: E allora chiudiamo il nostro incontro con un invito.
2: Ah, certo, venite a Caccamo. Caccamo ha tante opportunità, oltre che museali, storiche, monumenti, ma poi cibo sano, aria pulita e relazioni umane all'antica. Posso dire così?
0: Grazie alla preside, grazie a Clara e quindi noi continuiamo la nostra passeggiata alla scoperta delle meraviglie di Caccamo.

0: E con Giovanni Spadafora, che è un volontario della parrocchia di San Giorgio, presentiamo la Chiesa Madre.
1: Buongiorno a tutti e benvenuti all'interno del Duomo di Caccamo, la Chiesa San Giorgio Martire. Anzitutto portiamo i saluti del parroco che per impegni pastorali non è presente qui a svolgere la mansione di presentatore della parrocchia. Intitolata San Giorgio Martire e la Chiesa Madre di Caccamo è una comunità abbastanza vasta. All'interno della comunità ecclesiale di San Giorgio Martire vi sono delle realtà ecclesiali diverse come l'Ordine Francescano con gli Araldini, il gruppo di preghiera di San Pio da Pietrelcina, la Pia Unione di Santa Rita della Madonna del Buon Consiglio, i neocatecumeni che sono all'interno della parrocchia, il gruppo del Terzo Ordine Domenicano che si trova nella rettoria, perché la parrocchia all'interno del territorio ha diverse rettorie, fra le quali quella della chiesa di San Domenico, comunemente chiamata dei Caccamesi, ma è la chiesa di Santa Maria degli Angeli, dove all'interno vi è custodito il corpo del Beato Giovanni Riccio e la presenza dei frati francescani che dal 1569 svolgono la loro missione all'interno di questa comunità di Caccamo, proprio per volontà dei Caccamesi. Sono stati i Caccamesi a chiedere proprio la presenza dei frati francescani all'interno della comunità di Caccamo.
0: E lì, oltre al corpo del Beato Giovanni, poi abbiamo bellissime opere.
1: Abbiamo la presenza del... Intanto la chiesa è stata voluta dal Beato Giovanni e abbiamo la Madonna del Gaggini che è meravigliosa e poi il corpo del Beato con alcune statue e alcuni dipinti e tra le altre cose il marmoreo della Madonna degli Angeli che si trova proprio all'interno della chiesa.

0: che la Chiesa Madre è un vero gioiello.
1: La Chiesa Madre è un vero gioiello, uno scrigno che custodisce opere d'arte di varie epoche. L'ultimo ampliamento fu fatto nel 1614 per volontà del canonico Muscia, che era un caccamese che lavorava all'interno della curia palermitana, e poi con l'architetto La Barbera, che era un architetto termitano che fece il progetto. Oggi vediamo appunto questa bellissima realizzazione del progetto della Barbera. Abbiamo delle tele del Velasco, abbiamo delle tele di Amelio, del Novelli, ma le più importanti sono quelle del Mattia Stom, o Stomer come lo definiscono, del Velasco e poi del Vito d'Anna, che al centro dell'abside della chiesa troneggia la tela di Vito d'Anna con la gloria di San Giorgio. Poi all'interno della sacrestia abbiamo il Vobreck e il Von Brachen, che appunto all'interno della sacrestia si custodiscono i famosi cinque sensi, che sono opera di mano fiamminga.

0: All'interno della chiesa, a parte le tele, abbiamo anche delle opere d'arte come la statua di San Giorgio di Onofre Ruggeri del 1657, tutta realizzata in legno policromo con la copertura in oro zecchino. E poi invece abbiamo il fonte battesimale del 1466, proprio datato, con al centro lo stemma di San Giorgio perché è stato donato proprio al Duomo di San Giorgio. Un'altra opera è il ciborio marmoreo, sempre del Gaggini, che raffigura appunto questo entusiasmo di opere d'arte, di drappeggi all'interno del ciborio.
1: E nella volta abbiamo i santi, i patroni?
0: Allora, nella volta dell'abside centrale abbiamo troneggiano i patroni e compatroni di Caccamo. Abbiamo il castello di Caccamo sullo sfondo, poi al centro abbiamo il titolare della chiesa, San Giorgio, lateralmente il Beato Giovanni, che è un nostro concittadino. Poi abbiamo una suora Febbronia, Anzalone, morta in fama di santità, e San Nicasio. Invece sulla sinistra abbiamo il monaco basiliano San Teotista, Santa Rosalia, nostra compatrona, e San Rocco.

anch'esso compatrono della città di Caccamo. E poi all'interno sempre dell'abside centrale abbiamo il coro ligneo del 1756 di Vincenzo Marchese con 54 stalli, perché la collegiata della matrice era abbastanza numerosa come sacerdoti.

0: Diciamo che uno dei punti più antichi è il campanile.
1: Il campanile è il più antico sicuramente, infatti la chiesa nasce proprio accanto al campanile, che era una torre di avvistamento del castello, che era appunto chiamata Torre di San Giorgio, e accanto venne costruito il primo edificio della chiesa madre, che poi nel 480 venne ampliato e poi nel 1624, come dicevo poco fa, abbiamo realizzato questo attuale.
0: Voi come volontari, ecco, vi occupate anche della visita, qui c'è anche
1: sì,
0: un altro volontario.
1: Con me c'è Dario, che ci occupiamo insomma del volontariato in parrocchia, sia dell'accoglienza o di altro, quello che c'è da fare.
0: E lei si chiama Giovanni, perché sicuramente il suo nome è riferito al patrono.
1: Giovanni, sì, per il Beato Giovanni, come del resto un po' tutti i caccamesi portano il nome del Beato Giovanni.
0: Per concludere, ecco, una domanda che ho fatto un po' a tutti, ma che cos'è Caccamo per lei?
1: Caccamo per noi è la nostra casa, il nostro modo di vivere, il nostro punto di riferimento. Non può dare tanto, però ci dà tanto, quindi è la nostra città, è il nostro tesoro, è il nostro scrigno.
0: Grazie, e noi continuiamo la nostra passeggiata alla scoperta delle bellezze di Caccamo.

0: E con Domenico Campisi andiamo a ricostruire sinteticamente la storia di Caccamo, che è una storia importante.
1: La storia di Caccamo vanta una storia millenaria. E con il suo leggendario castello offre al visitatore uno scenario di incomparabile bellezza che spazia dal promontorio di Capo Zafferano fino alla lontana rocca Busabra. Gli storici ritengono che sia stata fondata dai cartaginesi, i quali, scampati alla disfatta di Meran, si siano rifugiati nell'entroterra siciliano e quindi abbiano fondato, a ricordo della loro patria, Caccabe, che significa testa di cavallo, che poi non è altro che uno dei 16 appellativi dell'antica Cartagine. Invece la vera storia di Caccamo, documentata, risale al 1093, quando i normanni che sono venuti alla conquista della Sicilia concedono alla giurisdizione della chiesa di Agrigento Caccamo. Invece il 1094 documenta la storia della presa di possesso della città da parte dei nobili normanni Goffredo e Adelasia Saggeio. Quella è la data proprio che testimonia la vera nascita della storia documentata della nostra città.
0: Qui abbiamo tantissime chiese e senz'altro uno dei gioielli è l'abbadia di San Benedetto, e lei ha scritto anche un libro, no?
1: Sì, ultimamente il comune di Caccamo mi ha dato questo onore e anche questo privilegio di scrivere una storia aggiornata su questo monumento, che è uno dei gioielli, diciamo, barocchi che custodisce la nostra città, che è stata fondata nel 1614 assieme al monastero delle Benedettine, proprio dalle Benedettine, e custodisce opere di grande valore, non solo storico ma anche artistico, perché le Benedettine erano figlie dei nobili di Caccamo. Tutti sappiamo che per la legge feudale il titolo nobiliare e anche i beni spettavano al primogenito maschio, quindi le femmine, quando non trovavano marito, erano costrette o restare nubili o venivano monacati dai loro genitori, e qui è avvenuto proprio questo, e troviamo tutte queste opere per questo motivo, perché per esempio Onofrio Lombardo, che era il barone della Scala dei Macchi che noi vediamo qui alle nostre spalle, aveva monacato addirittura 5 figlie femmine, di cui 2 poi sono risultate badesse di questo gioiello barocco.
0: Tra le cose più pregiate il pavimento.
1: Tra le cose più pregiate della chiesa certamente è il pavimento maiolicato. Alcuni, diciamo, studiosi lo fanno risalire ai primi del Settecento e quindi alla scuola dei Gurrello, di Giuseppe Gurrello. Altri invece l'attribuiscono alla seconda metà del Settecento a Nicolò Sarzana.

0: bisogna venire qui a Caccamo per visitare questo bellissimo comune. Certo. Una domanda che abbiamo fatto un po' a tutti, che cos'è Caccamo per lei?
1: Caccamo è la mia patria, dove io sono nato e che amo, come tutti i caccamensi, che vuole essere maggiormente valorizzata, perché col suo castello imponente e leggendario, con tutte le sue opere d'arte di grande valore artistico e storico, che poi sono state sottolineate dal Cardinale Pappalardo quando lui è venuto a celebrare qui nell'ottavario del Beato Giovanni Liccio, patrono di Caccamo, è salito sul pulpito nella piazza San Domenico e ha detto questa frase: dovete essere orgogliosi della vostra città, perché Caccamo non è seconda a nessuno, è seconda solo a Monreale, a Palermo, e poi dopo viene Caccamo.
0: Grazie a Domenico Campisi, e quindi Caccamo vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghi d'Italia, e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate a Caccamo in provincia di Palermo. Ciao, e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.

0: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
2: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
3: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
4: Effettivamente piace.
2: No. Alla fine non è difficile, no? Scola sta pasta, va?
5: Cioè, la telecamera va bene,
2: ecco,
5: qua.
2: Idee a profusione.
1: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
6: Buongiorno!
7: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
8: Siamo nel cuore di Cascia.
9: Quando Papa Francesco arrivava, mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
10: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
11: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
12: Vi faccio una bella fotografia.
1: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7:30.
13: Il TG parte fra 3, 2, 1...

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per la Terra Santa, per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Accende questa sera un cielo alla Vergine Immacolata la famiglia Marchitelli Francesco, Agnese e Maria Sara. Cielo che poi arderà nella Cappella della Luce, dove i pellegrini da tutto il mondo chiedono di accendere un cielo, una candela, come preghiera continua alla Vergine Immacolata. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone XIII,

Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione. Attraverso l'offerta di una candela, che ora accendiamo, a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Le prime parole del Cristo risorto sono pace a voi. Non sono un augurio ma un dono. I segni della passione nelle mani e nel costato del risorto sono la garanzia che il suo amore non verrà mai meno.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dalla
1: morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Secondo mistero glorioso, Gesù sale al cielo. L'ascensione di Gesù non significa separazione, ma vicinanza ancora più intensa. Il Signore non è lontano dagli uomini, ma ancora più vicino, e nella pienezza della condizione divina opera con loro.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
2: peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
2: peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Sempre. Terzo mistero glorioso. Lo Spirito Santo discende su Maria e i primi cristiani. Maria è la donna dello Spirito e la sua esistenza è racchiusa tra le due discese dello Spirito, l'Annunciazione e la Pentecoste. La Madre divenuta discepola, ora è madre di tutti i credenti.
4: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre. Quarto mistero glorioso, Maria è assunta in cielo. Maria assunta in cielo è la conferma di Dio sull'umanità che si lascia coinvolgere dall'azione vivificante dello Spirito. L'assunzione è la condizione di quanti hanno saputo essere fedeli all'amore, portando a compimento il progetto di Dio sull'uomo.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di
0: Dio, prega per noi peccatori,
1: adesso nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero glorioso, Maria è incoronata regina dell'universo. Si viene al mondo perché Dio vuole manifestarsi in forme nuove, originali e creative, e ogni creatura è parte del suo progetto d'amore. Maria ci ha creduto, si è fidata e affidata, e ha realizzato il disegno del Padre su di lei.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione ma liberarci da
3: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

Cantico di un anziano. Benedetti quelli che mi guardano con simpatia. Benedetti quelli che comprendono il mio camminare stanco. Benedetti quelli che parlano a voce alta per minimizzare la mia sordità. Benedetti quelli che stringono con calore le mie mani tremanti. Benedetti quelli che si interessano della mia lontana giovinezza. Benedetti quelli che non si stancano di ascoltare i miei discorsi già tante volte ripetuti. Benedetti quelli che comprendono il mio bisogno di affetto. Benedetti quelli che regalano frammenti del loro tempo. Benedetti quelli che si ricordano della mia solitudine. Benedetti quelli che mi sono vicini nella sofferenza. Benedetti quelli che rallegrano gli ultimi giorni della mia vita. Beati quelli che mi saranno vicini nel momento del mio passaggio, quando entrerò nella vita senza fine. Mi ricorderò di loro presso il Signore Gesù. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre. Amen.

0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sicuro, se è papà che ti guida.
2: I servizi sociali vogliono che torni tra una settimana. A presto, Michael, e non far stancare papà.
1: Lui si merita una famiglia normale, due genitori, una casa piena d'amore.
3: Possiamo permetterci la migliore educazione per nostro figlio, cioè per suo figlio.
4: Andiamo a trovare altri nuovi amici.
2: Vorresti avere una mamma, Michael?
1: È la scelta più importante della mia vita. Io sarò sempre insieme a te.
5: Nowhere Special, una storia d'amore, venerdì in prima serata. Visita pastorale di Papa Leone XIV nella Repubblica di San Marino, al meeting per l'amicizia fra i popoli e alla città di Rimini. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale di TG2000. In diretta sabato dalle 10.35.
6: Vuoi deciderti a metterti in vetrina? Non c'è bisogno di rimanere con la nonna a fare scarpe.
7: Nonna, sei riuscita a restare a galla, ma chiudi a malapena in pareggio.
8: Chi è che le ha fatte?
9: Io.
10: Anche il nonno scendeva sempre qui a lavorare nel cuore della notte.
9: Sei nata per fare questo?
11: È una sposa non finita. Può stare a piedi nudi.
7: Oh. Andiamo a fare le scarpe.
10: Stasera?
7: Sì, insieme, noi due.
5: Il sogno di Valentina. Domani in prima serata.

era naturale per me che sono sacerdote. Il problema non era perché, il problema è come. Perché c'erano tanti impedimenti nella mia vita. Io sono nato in Cecoslovacchia, che era regime comunista socialista reale. Mi ricordo, avevo 8 anni, 68, quando vengono le

0: le truppe russe 21 agosto e io stavo in un lago e stavo pescando e sentivo quando sono tornato tutti piangevano, no? nella casa. E quindi la situazione, avvertivo che qualcosa è successo. La mia vocazione di per sé la sentivo da piccolo. C'era questa indole in quella direzione. Però poi il sistema in qualche modo metteva freni a realizzarlo. Quando poi ho finito la scuola superiore, quindi ho fatto sostenuto esame di maturità, dovevo fare un passaggio. Mi era naturale, dico, adesso io vado in seminario. Però non lo so, non sapevo di sì, ma non sapevo come, che cosa. Era un po' situazione così. Siamo nel 1989, la festa della Santa Maria Assunta. Io andavo in un santuario a Brno. Il sacerdote fa un avviso che ci sarà la canonizzazione di Sant'Agnese di Boemia. Mi chiamò mio parroco. Senta, ma ci sta questo pellegrinaggio a Roma e ci deve andare qualcuno del nostro paese, un paesino di 300 abitanti. Io ho pensato a lei e ho detto, io penso che potrei organizzarmi. Poi è successo che mio zio, che era un po' protagonista dell'opposizione, in quel periodo ha redatto un'altra lettera contro il regime e loro sospettavano che mamma lo ha distribuito nel mio paesino. Era alla fine poi un'altra persona e quindi ci hanno fatto un interrogatorio. Poi l'hanno carcerata. Quando mi è arrivata la comunicazione di questa carcerazione, dentro di me si è svegliato tutto, ho detto basta. E volevo lasciare e vado via. Quel momento si è, diciamo, riaffiorita la vocazione. Sono andato da questo parroco, ho chiesto da lui, senta, pensa che ce l'ho la vocazione o l'ho persa? L'ultima sorpresa, giorno prima di partire, mia mamma, sera alle 9, mi suonò e tornata. Non sapevo che fare, se veramente rimanere o no, però poi alla fine ho optato, vado, mi organizzo, ritorno, se sarà questa strada, allora Signore mi guiderà. Ho vissuto questo bellissimo momento della canonizzazione. Torno e comincia questa manifestazione di studenti con quale nasce la rivoluzione del veluto. Si rompe il muro di Berlino e comincia un cambiamento totale. Sono rimasto fino alle prime elezioni libere, ho messo il mio voto libero dentro l'urna, questo era mattina, pomeriggio ho preso treno e sono partito per Roma. Era giorno di Corpus Domini. Questo mio amico sacerdote era ormai diacono, non era ancora sacerdote, cioè senti, andiamo a questa cerimonia che comincia a San Giovanni Laterano, abbiamo partecipato alla messa, poi c'è la processione lungo via Merulana e arriviamo a Santa Maria Maggiore e lui dice andiamo a visitare un amico, un sacerdote che era ex rettore e aspettavamo dove sta il battisterio. Mentre aspettavamo questo canonico sta scendendo Giovanni Paolo II. Quindi primo giorno io a Roma incontro tu per tu Giovanni Paolo II. Non so se potete capire che cosa dentro un cuore è nato, che era fortissimo per noi Papa.
1: Prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede sui discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
0: Per me giorno della ordinazione sacerdotale mio cuore si è ristretto, perché facevo fatica. Forse riflettendo adesso mi sono reso conto che sto entrando dentro un sistema e io sono scappato da un sistema. E quindi far parte di questa chiusura era per me un po' difficile, quindi non era tanto luminoso quel giorno per me, anche se ero felice, ero contento, l'ho vissuto, però sentivo nel profondo che qualcosa era difficile per me, che poi lungo gli anni ho diradato queste tenebre e sono felice, sono contento di questo sacerdozio che ho vissuto. Aiutare la Chiesa, nel senso del sostegno della Chiesa. Ogni padre sostiene la sua casa, la sua famiglia. Non bada, quando arriva lo stipendio lo mette. Il problema non è tanto però sostentamento, il problema è capire che la Chiesa siamo noi. E quindi la dobbiamo anche costruire, la dobbiamo sostenere, non sostenere il sacerdote o le strutture, ma che è nostra. E così come nella casa nostra ha bisogno elettricità, le costruzioni, pulire, fare tutto questo, perché tutti vogliamo un bel ambiente e non è che piove dal cielo. Quindi punto è prima però capire che la Chiesa non è del sacerdote, ma è di tutti.
2: Che cosa mi ha mostrato Dio in questi anni di sacerdozio di me stesso? Me stesso. Il problema è che proprio comprendere la mia umanità. Gesù mi ha dato una umanità, ma viverla come l'ha pensato Dio e trasmetterla come l'ha pensato Dio non è tutto scontato. C'è ancora tanto da fare, però sono contento di questo.

0: suo padre gli grida. Sarai più al sicuro se è papà che ti guida.
1: I servizi sociali vogliono che torni tra una settimana. A presto, Michael, e non far stancare papà.
0: Lui si merita una famiglia normale, due genitori, una casa piena d'amore.
2: Possiamo permetterci la migliore educazione per nostro figlio, cioè per suo figlio.
3: Andiamo a trovare altri nuovi amici.
1: Vorresti avere una mamma, Michael?
0: È la scelta più importante della mia vita. Io sarò sempre insieme a te.
4: Nowhere Special, una storia d'amore. Venerdì in prima serata.
5: Vuoi deciderti a metterti in vetrina? Non c'è bisogno di rimanere con la nonna a fare scarpe.
6: Nonna, sei riuscita a restare a galla, ma chiudi a malapena in pareggio.
7: Chi è che le ha fatte?
8: Io.
9: Anche il nonno scendeva sempre qui a lavorare nel cuore della notte.
10: Sei nata per fare questo.
11: È una sposa non finita. Può stare a piedi nudi.
12: Andiamo a fare le scarpe.
13: Stasera?
12: Sì, insieme, noi due.
4: Il sogno di Valentina. Domani in prima serata.
14: Ormai si sa che l'Italia è un paese dalle mille bellezze e tradizioni, ma anche contraddizioni. Far convivere tutti questi contrasti a volte è dura. Tutti si sentono allenatori, poeti, filosofi, conquistatori. Insomma, un gran caos. C'è comunque una cosa che in Italia mette tutti d'accordo. La cucina.
15: Eh?
14: A sembrare... sembra una amatriciana.
4: Visita pastorale di Papa Leone XIV nella Repubblica di San Marino, al meeting per l'amicizia fra i popoli e alla città di Rimini. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale di TG2000. In diretta sabato dalle 10:35.
0: Suo padre gli grida, sarai più al sicuro se è papà che ti guida.
1: I servizi sociali vogliono che torni tra una settimana. A presto, Michael, e non far stancare papà.
0: Lui si merita una famiglia normale, due genitori, una casa piena d'amore.
2: Possiamo permetterci la migliore educazione per nostro figlio, cioè per suo figlio.
3: Andiamo a trovare altri nuovi amici.
1: Vorresti avere una mamma, Michael?
0: È la scelta più importante della mia vita. Io sarò sempre insieme a te.
4: Nowhere Special, una storia d'amore. Venerdì in prima serata.

0: Vado.
1: senza altri indugi.
0: Estremamente mangiabile.
2: Estremamente. Ma che complimento, ma è mangiabile. Pure la frutta è mangiabile, ma mica c'è bisogno di saperla cucinare.
0: Ecco, brava. Passami una mela. Non ho tanta fame.
2: Addirittura. Ma io ci ho messo tanto impegno. Ci vorrebbe un po' più di pratica, ci
0: Un
2: vorrebbe.
0: miracolo, un miracolo.
1: Ecco, io so di uno che trasformava l'acqua in vino. Lo possiamo chiamare se volete.
2: Sentite? Io gli ingredienti ce li ho messi tutti quanti.
0: Sentiamoli.
2: L'acqua, la pasta, l'olio, il pomodoro, la
0: E
2: pancetta.
0: lo sapevo, la pancetta, sacrilegio! La matriciana non è un piatto, è un dogma. Tu non stai cucinando, tu stai officiando un rituale. Nella matriciana ci va il guanciale. Guanciale! Ah, cos'altro ci hai messo?
2: Il parmigiano.
0: No, no, no! Ci va il pecorino, il parmigiano, la snatura. No, non va, non va, non va. Qua è tutto da rifare. Mettiti seduta. Allora, per fare la vera matriciana, gli ingredienti sono fondamentali. Innanzitutto il guanciale. Lo taglio a 1 cm di spessore. Metto poi il guanciale in padella, senza olio e a fuoco basso. Poi sfumo con un vino rigorosamente bianco. Buono! Tolgo il guanciale e nella stessa padella vado a cuocere il pomodoro. Nel frattempo butto giù la pasta, aggiungo il sale, rimetto il guanciale e pepe in abbondanza. Pecorino a pioggia e poi il mio ingrediente segreto. Senti che profumo. Assaggia.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno e scusate l'irruzione, ma ho da darvi una notizia bruttissima. Noi ci dobbiamo subito riunire e risolvere questa questione, altrimenti il nostro paese vivrà una vera e propria. E cos'è questo profumo bellissimo? Ma l'ha fatto tu, Angela? E
2: No, ha cucinato da Don Michele.
3: allora l'assaggio. Ma che cos'è? Una matriciana, vero? Ma che modi sono?
2: Ma che modi sono i tuoi? È meglio se vado io, va?
3: Mamma mia.
1: Scusa, ma invece di mangiare, non eri entrato per darci una brutta notizia?
4: Signori, non vi porto una buona notizia.
0: Esco.
3: La stavo per dare io, Sua Eccellenza, però ecco qua l'email.
0: Ma quali email? Di che cosa stiamo parlando? Ma mi volete far sapere?
4: Purtroppo la regione ha deciso di chiudere il nostro poliambulatorio.
3: Parlano di una riorganizzazione, di una semplificazione dei costi.
4: Dal mese prossimo i servizi e il personale saranno accentrati al nuovo policlinico regionale che è a 20 km da qui.
0: Non è un problema serio. In paese ci stanno tanti anziani. L'ambulatorio è una seconda casa, stanno là per le terapie. Per le cure.
1: E in parrocchia sono decine che usufruiscono dell'ambulatorio.
3: Infatti il paese è in fermento. Già in tanti sono arrivati sotto l'ambulatorio, inferociti. Va bene che siamo un paese piccolo, però.
4: Sì, va bene, ma se la regione hanno deciso, hanno deciso. E Irene, tra l'altro, è stata chiarissima anche con me. E bisognava cercare una soluzione alternativa. Scusate, che proprio è arrivato questo effluvio.
0: Vescovo, abbiamo preparato una matriciana, se tu vuoi stare con noi.
4: Michele, ci sono due cose di fronte alle quali io alzo le mani. Una è la matriciana, però la benedizione la do io. Un po' pochina, per essere sincero.
0: L'hai ripresa pure. Buono, buono,
4: ho avuto un'illuminazione. Se Maometto non va alla montagna, vorrà dire che sarà la montagna a andare da Maometto. Organizziamo una navetta che faccia la spola tra qui e l'ospedale e accompagni i pazienti a fare le visite giornaliere.
1: Un pulmino, bravo! Ok, allora io mi offro come autista, però prima devo prendere la patente.
3: No, tranquillo. Gianluca, faremo i turni. Così sono sicuro che riusciamo a coprire tutta la richiesta, no?
4: Io mi offro volontario per il viaggio inaugurale. Ho la patente D.
0: La patente D. E quando l'hai presa?
4: È una lunga storia. Un giorno, se vuoi, te la racconterò. Le vie del Signore sono infinite e anche un po' accidentate delle volte, sai?
0: Vabbè, siamo pieni di conducenti. Il problema è che ci manca il mezzo. Come ci portiamo sti vecchietti? A cavalluccio? No, ci vorrebbe un pulmino, almeno un 10 posti.
1: 10.000 euro, diesel, anno 2010, 70.000 km, buono stato, colore bianco.
0: Vabbè, se è bianco, allora si può comprare. 10.000 euro.
1: Trattabili.
0: Ah, allora se sono trattabili possiamo fare, io quanto c'ho? Ecco, c'ho 20 euro, ne mancano 9.980.
5: Io la mia quota dovrei...
0: Bruno, non è questo, dai, su. Quello è il problema, è serio. Non abbiamo i soldi per comprare un pulmino. Bisognerebbe trovare una soluzione alternativa. Pensiamoci con calma, adesso un po' siamo sparecchiare, ci prendiamo un bel caffè.
4: Bravo, una bella pausa caffè sta bene, perché le idee buone comunque vanno aiutate, no? Angela, se mi posso permettere, complimenti per questa matriciana. È stata una delle due o tre matriciane migliori della mia vita e non faccio per vantarmi, quanto vado a matriciane e ho una certa esperienza.
2: Grazie, ma non l'ho fatta io, l'ha fatta Don Michele, mi ha fatto, come si dice, un tutorial, eh?
4: Mi sorprendi sempre tu. Sai che facciamo? Io un giorno ti racconto perché ho la patente D e tu mi spieghi dove hai imparato a fare questa matriciana.
0: Ma io so fare solo la matriciana, eh. Comunque il segreto, ve lo dico a tutti, è usare gli ingredienti della ricetta. Non sbagliare, capito? Perché molti si improvvisano.
1: Ci sono! Ho la soluzione al nostro problema. Avete visto mai la trasmissione Chef Itinerante? Quella trasmissione in cui dei giudici chef vanno in giro nelle città più strane a cercare cuochi non professionisti?
5: Sì, sì, ai migliori danno dei premi in denaro. Poi c'è il premione finale che si dà al cuoco più bravo e più eccentrico.
2: È una bella idea, ma poi a me il presentatore mi piace troppo perché è proprio un simpaticone. Noi ce l'abbiamo il cuoco bravo ed eccentrico. Bravo e bravo. Eccentrico, vestito da prete.
0: No, io non mi vesto da prete, io sono prete. No, suggestiva come immagine il prete che cucina, mi piace, però non si può fare. Dai, vescovo, diglielo pure te, che insomma non indossiamo quest'abito per questi spettacolini, eh.
4: Michele, lo sai che invece il nero del clergy e il bianco del cappellone da chef, tu potresti diventare proprio un'icona di stile, una certa eleganza.
0: No, ragazzi, no, toglielo proprio dalla testa, non lo faccio, non mi interessa, mi dispiace per lo chef itinerante, ma non so. No, toglietevelo dalla testa. Ite, missa est.

0: Allora, ragazzi, qua mi dovete inquadrare il salone nei dettagli, che deve sembrare una specie di chiesa. No, no, cioè, questa è proprio una chiesa, d'accordo?
1: Ma perché è così eccitato?
2: Perché lui è proprio così, è entusiasta. Ecco. A me piace assai, bravo.
0: Grazie, cara, puoi andare adesso. Allora, signori, siete pronti?
1: Mica tanto.
2: Perché siamo molto emozionati.
0: Voi siete simpaticissimi. Voi siete proprio due sagome. Il parroco e la perpetua, ospiti a chef itinerante. Ragazzi, oggi facciamo un puntatone.
3: Dai, ragazzi, forza con la matriciana.
0: Eccellenza. È veramente un piacere che lei sia qui.
1: La ringrazio.
0: Una piccola spiegazione per i profani. Questo spazio in cui ci troviamo si chiama backstage, che a differenza dello stage è un luogo silenziosissimo. Ma che cosa vuole dire con questo?
3: Che dobbiamo stare muti.
0: Esatto! Bravo!
4: Ma perché ci parla come se fossimo deficienti?
5: Il mondo dello spettacolo è un posto dove sono tutti strani.
4: Ok. Mi scusi, e se uno deve starnutire?
0: Ma perché lei già sa che dovrà starnutire?
4: No, però vorrei farmi trovare pronto.
0: Sagoma!
4: Sagoma?
5: Sì, sagoma.
0: Prego, avvicinatevi al tavolo che vi spiego tutto. Il gioco comunque lo conoscete, no? Voi preparate una ricetta che è il vostro cavallo di battaglia e noi con le nostre camere, vedete, vi seguiremo passo passo durante la preparazione della ricetta. Tutto chiaro?
6: Conciso, ma...
0: Ok, camere su di me che andiamo con la presentazione.
7: Partito...
0: Amici che ci seguite da casa, oggi chef itinerante è giunto a Rocca Palomba, un paesino meraviglioso con tradizioni millenarie che nasconde però una cucina originalissima, quella della parrocchia di Santa Teresa del Bambin Gesù.
7: Wow!
0: Stop! Scusate un attimo. Pardon. Per assumere un esempio figurato che anche in questo contesto così monacale possa essere compreso senza troppi enigmi, avete presente le suore di clausura?
4: Sì, certo, come le suore trappiste dell'ordine cistercense e della stretta osservanza di Vitorchiano.
0: Bravo, ottimo, visto? Ecco, ma sapresti dirmi anche qual è la più stretta osservanza in uso a Vitorchiano?
4: Dunque, lavoro, preghiera...
0: E silenzio! Silenzio, scusi.
3: No, ci mancherebbe. È una richiesta legittima, anzi, siamo noi a scusarci.
5: È l'emozione, no?
0: Scusi, accettate. Comunque, siete tre sagome. Tre sagome.
4: Una sagome.
5: Sì, tre. Esatto. Quella sagome, quella. Uno, due, e poi ci sta.
0: Scusate, un piccolo contrattempo con le sagomacce. Voi siete pronti?
6: Sì.
0: E allora riprendiamo. Vai con le camere!
7: Partito!
0: Oggi Don Michele e Angela, la sua perpetua, prepareranno un piatto tipico della tradizione italiana, la matriciana. Ma ne faremo una speciale, con un ingrediente segreto che utilizza solo il nostro Don Michele. Che cosa ne penseranno i giudici? Lo scopriremo solo a piatto pronto, prego!
6: E che ingrediente?
2: Don Michele, ti devo confessare una cosa.
6: Adesso, ti vuoi confessare?
2: Sì, tengo un peso qua.
6: Ma che davvero? Un attimo, break, time out, come si dice?
0: Stop! Che succede?
3: Che succede?
6: E questo è il bello della diretta! Ah no, questa è registrata. Vabbè, 5 minuti e ve lo facciamo sapere. Dimmi, che mi devi dire?
2: Dimmi che io non so cucinare.
6: E sai che novità, lo sappiamo tutti, ma come c'è l'uso fino adesso che eri una brava cuoca?
2: Ma perché sarà capito? Vabbè, non mica però, tutta questa scienza che sta dietro a un piatto, il progetto, capiti? Poi va a finire che mi sbaglio, non le so fare queste cose, io sono più per le cose semplici.
6: È semplice le devi fare. La tecnica senza amore non va da nessuna parte. Tu ci devi mettere amore, come quando cucinavi per tuo figlio.
2: Ma che cucinavo, non mica, non tenevo tempo. Io a stento gli lasciavo pane e mortadella prima di andarmene.
6: È più semplice della mortadella. Quello devi mettere. Amore e semplicità. E poi ci sono io che suggerisco.
2: C'hai sempre la parola giusta, eh?

0: Allora, Angela, che cosa succede adesso?
1: E che modo? Michele deve far sfrigolare il guanciale.
0: Che deve fare?
1: Sfrigolare il guanciale.
0: Sfrigolare è un termine che viene da?
1: Da Salerno.
0: Ah, Salerno. Quindi sfrigola. E lei che fa?
1: Io devo aprire il vino.
0: Prego,
1: poi
0: prego, prego. Don Michele sta sfrigolando. Sfrigola. Don Michele, non la disturbi. Vino bianco e vai.

0: Oh, manca pochissimo quindi.
1: Manca pochissimo, sì.
0: Quanto tempo di cottura abbiamo?
1: Stanno andando bene, no?
2: Io non sarei capace proprio di ricordarmi l'esatta sequenza degli ingredienti. Io vado in difficoltà.
3: No, guarda, è molto semplice. Agli ingredienti che finiscono perino basta alternare quelli normali.
2: Non ho capito.
3: Peperoncino, guanciale, vino, pomodoro, pecorino. Ino normale, ino normale, ino.
1: Ma non ci avevo mai pensato da questo punto di vista. È facile. Pecorino, guanciale, il vino, forte.
2: Ah, giusto. Motorino.
0: Attenzione, siamo arrivati al momento più atteso, l'ingrediente segreto.
4: Quanto manca?
5: Quasi.
4: Allora, vai a prendere l'ingrediente segreto.
5: Don Michè, io lo dovevo comprare ieri sera, mi sono scordata.
4: No, io ho davanti a me l'immagine di questi vecchietti che camminano stanchi per arrivare all'ospedale della città. Noi dobbiamo trovare una soluzione.
0: Stop! Che cosa succede ancora?
4: È il momento dell'ingrediente segreto. Un po' di suspense.
0: Giusto. Giusto, ecco cosa manca a questa trasmissione. La suspense!
1: E ora?
2: È tutto previsto. Ha sentito cosa ha detto il presentatore? La suspense!
0: La suspense!
4: Angela.
5: Don Michè, ma come ho fatto? Mi sono scordata di comprarlo.
4: Noi questa trasmissione dobbiamo vincerla.
5: Senti, Don Michè, io da quando sto qua, no? Ti ho mai ringraziato.
4: Di che?
5: Beh, che mi hai preso a lavorare pure se non sono tanto brava in cucina, poi che mi hai fatto accogliere dalla comunità pure se tengo questo curriculum proprio bello e poi soprattutto che mi hai parlato.
4: È proprio il mestiere di noi preti quello di parlare, no? C'è il momento della parola, però è il momento dell'azione. Con una troupe televisiva che ci aspetta di là, secondo me è il momento dell'azione. Che dobbiamo fare?
5: E che io ho pensato tanto a quello che tu mi hai detto, allora mi è venuto in mente di quando preparavo il pranzo per mio figlio, che io soltanto l'amore tenevo da dargli, eppure io l'ho cresciuto così. Allora, bisogna cucinare con quello che si ha, all'ingrediente segreto, ci penso io.
4: Sì, sarebbe meglio farlo con quelli previsti dalla ricetta. Però, belle parole, che faccio, vado di là?
5: Sì, sì, io arrivo subito, tu rassicurali tutti. Vabbè, è domenica, quindi...
4: Quindi?
5: Grazie.
0: Allora noi andiamo, ragazzi, pronti?
6: Partito.
0: Cari amici da casa, quanta sapienza nelle mani di questi artigiani della cucina popolare e religiosa, ma finalmente è arrivato il momento più atteso, quello dell'ingrediente segreto.

0: Ma che ci hai messo?
1: Quello che avevamo, l'amore.
2: Signori, avete sentito? L'amore.
3: L'amore. L'amore.
4: Il piatto è pronto. È arrivato il momento dell'assaggio da parte dei nostri giudici. Prego, signore. Com'è? Ai ai ai, i nostri giudici hanno decretato, ma questo è chef itinerante, a volte le cose piacciono, a volte no. Oggi è andata così, e per voi niente premione finale. Ci vediamo alla prossima puntata, chef itinerante, ciao!
0: Era scritto.
5: Questa è un'ingiustizia, su questo siamo d'accordo tutti, no?
6: Sì, ma certo, abbiamo trovato un gruppo di giudici tradizionalisti e passatemi il termine bigotti.
7: Non sono bigotti, proprio persone che chiuse, che non sono aperte all'innovazione, che migliora.
0: Fesco, ma quale innovazione? Non mi fare il rivoluzionario. Ci sono dei campi in cui l'innovazione è una cosa negativa.
7: Tipo? La religione?
0: La cucina. In cucina non si improvvisa, non si innova.

0: ci vuole rigore e disciplina.
1: Però tu, Domenica, non m'hai detto così. Tu mi hai detto amore e semplicità. E io quello ho fatto, quello ci ho messo, l'amore.
0: La mortadella nella matriciana ci hai messo.
1: Perché tu mi hai fatto pensare a quando preparavo il pranzo per Nicola, mio piccolino. E che c'è di più semplice della mortadella?
0: Era un'immagine figurata, una parabola. Io ho fatto un esempio della mortadella, quale simbolo della semplicità. E tu che fai? Me la metti dentro la matriciana? E allora ditelo.
2: Angela, avevamo il piano perfetto. Dove portare gli anziani in città. Ma senza i soldi del premio, come li portiamo?
0: E come li portiamo? Li portiamo con un pulmino bianco, ottimo stato, 70.000 km, a 10.000 euro.
3: Che vuoi dire, Don Michele?
0: Lo ricordate Bante, quello della casa vinicola?
3: Ah, Bante, quello ricco.
0: Bravo. Quello che cercava il senso della vita.
3: Sì, e lo trovo da noi, alla stanza dei vestiti usati.
0: Quello.
4: Non me lo ricordi. Quell'uomo è venuto qui con una busta e Don Michele non l'ha accettata. Eppure invece 10.000 euro che c'erano dentro ci avrebbero fatto molto comodo per tutto quello che dobbiamo fare.
0: Sono tornato da lui a chiedergli aiuto. E lui guarda un po', non ha neanche disfatto la busta. Eccola.
1: Don Michele. Ma questa?
2: Questa si chiama Divina Provvidenza.
3: Ok, allora chiamo immediatamente il numero sull'annuncio.
2: Primo!
0: Primo che?
2: Primo, mi offro per fare il viaggio inaugurale, no? Non so se ve l'ho detto, ma ho la patente D.
0: Oh! Io ero pilota d'aerei.
2: Ognuno ha i suoi pilotaggi.
0: In un giorno di sabato, Gesù passava per i campi con i suoi discepoli e questi cominciarono a strappare le spighe di grano perché avevano fame. Questa cosa scandalizzò i farisei, che cominciarono a chiedere a Gesù: ma perché fanno questo? È sabato, non è permesso, è contro la tradizione. Allora Gesù gli rispose: lo sapete perché lo fanno? Perché ci hanno fame.
5: In realtà Gesù non disse proprio così. Disse: il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato.
6: Gruppo Vacanze Piemonte. Accomodatevi signori, davanti, prego.
5: Che tradotto vuol dire? Sì, va bene, la tradizione è buona, ma solo se aiuta l'uomo. E anche le tradizioni possono essere cambiate, migliorate, se questo aiuta ancora di più.
2: Gianluca, ma poi l'ingrediente segreto qual era?
3: È segreto.
5: In realtà ad Angela non gliel'ho detto, ma per me quella matriciana con la mortadella non era niente male.
7: Signori, buongiorno, bentrovati, è scattata nuovamente l'ora solare che si dedica al ricordo e al racconto della grande musica e dei grandi nomi, e in questo caso di grandi dive, che hanno fatto grande la canzone italiana negli anni 50 e anche un pochino più avanti. Non potremmo fare questo senza il nostro Stefano Paggioro, voi lo sapete perfettamente, ma oggi abbiamo sul nostro palco, per parlare di Gloria Christian e di Yula De Palma, due grandissime donne di spettacolo e di voce, una voce eccezionale, accompagnata da uno splendido maestro, Taila Orefice, Taila, l'ho detta bene, accompagnata dal maestro Gigi Tirozzi, con Cerasella. Ascoltiamo.

0: applausi. Grazie al maestro Gigi Tirozzi e a Talia Oresice, bellissima e bravissima, anche fatemelo dire, con l'abito giusto per ricordare quel tempo che per noi tra ma belle le mie ragazze, vedi come applaudono felici, chissà se oggi il maestro Stefano Paggioro le coinvolgerà in un coro. Stefano, qui con me, insieme a Elena Boccalone, la figlia di Gloria Christian. Ciao tesoro, ben arrivato. Signora, grazie, ben arrivata, grazie di essere con noi. Accomodatevi. Allora, perché dico questo? Perché quando ci sono le puntate del nostro Stefano, ovviamente cantiamo tutti in studio, tutti noi tenevamo il tempo. Allora, abbiamo ascoltato
1: Cerasella.
0: Una canzone bellissima. Bellissima.
1: Una canzone bellissima che Gloria Christian canta al Festival di Napoli del 1959. L'anno prima aveva rifiutato una canzone che aveva avuto un grande successo dopo, che era Tuppe Tuppe Marisha, e quell'anno dice: quest'anno devo valutare bene perché magari potrebbe essere un successo. Infatti è stato uno dei più grandi successi.
0: E parliamo di questa meravigliosa signora che ovviamente è la mamma e quindi la nostra ospite. Tra l'altro grazie Elena, perché questo è un regalo grandissimo.
2: Un regalo che fate voi a noi, no?
0: Insomma, una mamma eccezionale, bella.
2: Sì.
0: Bella, splendida. Sì, bella, splendida. Ma ne parliamo. Allora, attenzione, Gloria Christian. Poi racconteremo anche il cognome. Il papà di Gloria era trombettista jazz.
1: Sì.
0: Quindi diciamo che questa bambina cresce già in una casa
1: piena
0: dove
1: di
0: la musica.
1: Musica
0: si sente. E farà però una vita, almeno all'inizio, molto sempre con la valigia in mano.
1: Con la valigia in mano, tant'è che c'è quell'aneddoto bellissimo dove lei bambina, ovviamente con i genitori, va in Africa.
0: Ad Asmara.
1: Ad Asmara, e lì incontra il Renato Carosone. E c'è quell'aneddoto bellissimo che mi ha raccontato, che lei mangiava il gelato.
0: Tu lo racconti nel tuo, scrivimi nel tuo libro.
1: Esatto, mangiava il gelato in braccio a Renato Carosone e gli sporcava la camicia.
0: Sporcandogli tutta la camicia. E Carosone ricorderà questo fatto molte, molte volte, quando quella bambina che mangiava il gelato in maniera un po' così diventerà la grande diva che è Gloria Christian, ed è tutta raccontata in questo libro di Stefano Paggioro. Allora, la mamma, una mamma bellissima, famosa, però mamma, che mamma era? Che mamma è?
2: È una mamma sempre presente, è stata.
0: Nonostante tutta questa
2: carriera? Adesso non è più mamma, è diventata figlia.
0: E cioè, quanti anni ha?
2: Lei non, siccome no, lo possiamo dire, anche perché si riporta così bene che quasi quasi è uno sfoggio il suo di dire io ho 92 anni. Tutti dicono, signora, ma la
0: porta! 92 anni! Ma prima di diventare ovviamente la mamma figlia, che mamma?
2: È stata una mamma presente il più possibile. Io in effetti non mi sono mai sentita sola, abbandonata, anche se ero figlia unica, perché comunque quando nel periodo in cui si facevano le feste di piazza, queste cose dove i cantanti andavano un po' in giro, penso che anche ancora adesso non lo fanno, però mia madre quando era possibile tornava sempre a casa la notte, in modo che io poi la mattina la trovavo. Questo,
0: che meraviglia. E la mamma e il papà? Il papà di Elena, perché anche il papà di Elena...
2: Anche mio padre andava sempre con mia madre.
0: Era un musicista. Loro si sono incontrati in un modo molto...
2: Allora, loro si sono conosciuti perché mia madre era compagna di scuola di mia zia, cioè della sorella di mio padre. Andavano a scuola insieme, quindi lei frequentava casa di mio padre. E poi a un certo punto mio padre suonava in un complesso di musica... jazz americana, perché allora si portava molto, e mia mamma cominciò a cantare per andargli dietro, va, per scherzo. Poi una sera mandò un famoso impresario, un famoso
1: sì, un locale
2: e disse che... Insomma,
0: ragazzina, tu hai la voce, no?
2: Sì, perché era giovanissima.
0: Era giovanissima. Parleremo del ritorno a Napoli di Gloria Christian e parleremo di quel tempo della guerra e del dopoguerra che tanto ha segnato tutti, ma che ha forse anche reso possibile, Stefano, costruire una musica
1: nuova,
0: doppiamente bella,
1: sì,
0: nuova, rigenerante,
1: certo,
0: possiamo definirla
1: certo,
0: così?
1: E tutte queste voci, questi artisti hanno portato una ventata di freschezza, di entusiasmo, di voglia di vivere, di riprendere a vivere.
0: Allora, noi l'abbiamo incontrata Gloria Christian, però ve la facciamo vedere tra poco. Abbiamo tanti aneddoti da raccontare, anche la storia degli spaghetti neri, che adesso sembrano tanto, anzi fanno tanto salute, ma per una bambina tornata appena appena a Napoli con la sua mamma, hanno fatto in quel momento tanta idea di povertà, ma dalla povertà nascono i fiori più belli. Ne parliamo tra un attimo. L'ora solare è dedicato a Gloria Christian e a Iole De Palma. Arriviamo.

0: In occasione della 47esima edizione del meeting di Rimini, una programmazione ricca di eventi per riflettere sulle grandi questioni del nostro tempo. Dal 21 al 26 agosto, in seconda serata, e disponibile on demand su Play 2000. Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
1: Vuoi deciderti a metterti in vetrina? Non c'è bisogno di rimanere con la nonna a fare scarpe.
2: Nonna, sei riuscita a restare a galla, ma chiudi a malapena in pareggio.
3: Chi è che le ha fatte?
4: Io. Anche il nonno scendeva sempre qui a lavorare nel cuore della notte.
5: Sei nata per fare questo?
6: È una sposa non finita. Può stare a piedi nudi.
7: Andiamo a fare le scarpe.
8: Stasera?
9: Sì, insieme, noi due.
0: Il sogno di Valentina. Domani in prima serata.
10: Suo padre gli grida: sarai più al sicuro se è papà che ti guida.
11: I servizi sociali vogliono che torni tra una settimana. A presto, Michael, e non far stancare papà.
12: Lui si merita una famiglia normale, due genitori, una casa piena d'amore.
13: Possiamo permetterci la migliore educazione per nostro figlio, cioè per suo figlio.
14: Andiamo a trovare altri nuovi amici.
11: Vorresti avere una mamma, Michael?
12: È la scelta più importante della mia vita.
10: Io sarò sempre insieme a te.
0: Nowhere Special, una storia d'amore. Venerdì in prima serata.
15: Allora, grandi, grandi star della grande canzone italiana, Gloria Christian e Yura De Palma. Siamo insieme al nostro Stefano Paggioro, che ringrazio. Grazie. Sempre. Ed Elena Boccalone, la figlia di Gloria Christian, quindi abbiamo proprio la figliolina, con applauso relativo. E, attenzione, ascoltiamo ora un altro grande, grande successo, Paese mio, con Taila Orefice, lo ribadisco, con questa voce eccezionale, meravigliosa, a quest'ora del mattino, del mezzogiorno, accompagnata dal maestro Gigi Tirozzi. Grazie maestro, sentiamo.

0: bravissimi. Questa canzone, Paese mio, a cui Gloria Christian era legatissima, la scrive
1: Peppino De Filippo nel 1961, la contatta e le dice: quando può venga a Roma, perché le devo far sentire una canzone che ho scritto pensando alla sua voce.
0: Guardate, questa è la lettera. Gentile amica Gloria, vi ringrazio ancora per la serata di Napoli. In paese mio siete più adorabile del solito. La vostra
1: è la dolce nostalgia
0: e appassionata voce, che è quella modesta melodia, che in quella modesta melodia riluce. Che meraviglia! E questo era Peppino De Filippo, cioè era l'incontro tra un uomo geniale e una donna che sapeva fare quello che voleva della propria voce. Parleremo tra poco, in fondo è un ricordo anche della nostalgia verso il proprio paese.
1: Certo, no? Che tornando a Napoli ritorna la gioventù, ritorna l'entusiasmo, ritorna la primavera.
0: Mentre lei piccolina tornò a Napoli con la mamma da Asmara e trovò una città poverissima, trovò una città... Lo dice
1: nella
0: tua intervista, nel tuo
1: libro. Racconta questa cosa degli spaghetti neri.
0: Fatti con
1: la crusca.
0: Con la crusca, con quello che c'era. E questo cuore di Gloria Christian è stato portato avanti per tutta la sua carriera. Lei è una donna generosa. Dice Elena, sua figlia, una mamma capace di agire anche con lievità,
2: leggerezza. Diciamo che la tragedia, non c'è mai qualsiasi cosa, anche una cosa più grave, finiva sempre con una risata, con un sorriso.
0: Buttala via.
2: Infatti, mi ha trasmesso questa cosa di non fare troppe tragedie nella vita.
0: Sorridiamo, si può sorridere. Si può rivederla, la meravigliosa Gloria Christian. Guardate un po' in quale studio si trova. Guardate, piccolo momento di orgoglio.
3: La mia passione per la musica nasce con me. Con me perché... sono figlia di musicista. Mio padre suonava la tromba, ha suonato con Totò, con Banda Osiris, da Porto, con Rachel, per cui sono nata in palcoscenico, direi. Avevo 13 anni. Mio marito suonava il contrabbasso con un complesso e quando io andavo a casa a fare i compiti, spesso sentivo lui che provava con il complesso. Da lì si aprì la porta per me, in quanto loro del complesso suonarono a Grotta Romana, un locale napoletano molto bello. Avevano bisogno di una cantante. Allora mio ragazzo disse: vieni a cantare, impari le canzoni e canti. Venivano tutti gli autori, i musicisti, i cantanti, gli attori americani sono passati di là. Ad un certo punto la casa discografica milanese, la Vis Radio, aveva bisogno di una cantante.
0: Questa era l'intervista rilasciata proprio all'ora solare, ma brevemente qualche tempo fa, quindi noi molto orgogliosi di riproporla. Che bella mamma! Bella anche, proprio bella, no?
2: Sì, sì,
0: è
2: bella.
0: Il tempo è passato, ma lei è rimasta bella. Ma tu la seguivi nei concerti, Elena?
2: Io no, l'ho seguita perché diciamo che io ero molto piccola quando mia madre era al culmine del successo.
0: Della sua carriera.
2: Mi ricordo. Un ricordo io ce l'ho più di Rugantino, in cui ero veramente piccola, però è un ricordo un po' di terrore, perché c'era Aldo Fabrizi che veniva nella stanza dove stavo io e diceva: ucci ucci, sento odore di Cristiano Ucci, ti mangio. E lui pensava di fare una cosa spiritosa, invece è l'unico ricordo che io...
0: Il ricordo del terrore che Aldo Fabrizi potesse divorare la piccola Elena. Povera piccolina. Ma insomma, perché mamma era entrata in Rugantino al posto di 10 valori, quindi con un ruolo importantissimo.
2: Sì. E poi dopo sì, l'ho seguita quando stava in qualche festa di piazza, sono andata, oppure quando c'erano delle trasmissioni alla Rai di Napoli.
0: Faceva una bella
2: studio.
0: Impressione vedere mamma sul palco che cantava.
2: Ma per me era indifferente.
0: Come
2: se tutte le mamme del mondo dovessero andare a cantare.
0: Certo.
2: Infatti pare che abbia detto a una bambina: ma tu cosa fai quando tua mamma la sera va a cantare? Con chi resti?
0: Tutte le mamme
2: cantavano. aveva da cantare.
0: Meravigliosa Elena. Allora, torno da mio Stefano Paggioro. Cantante preferita di Gloria Christian, un'altra voce. Una voce gemella, solo che cantava in inglese, quella di Doris Day.
1: Sì,
0: lei
1: certo.
0: Adorava questa voce
1: è
0: limpida, cristallina.
1: È stato il suo punto di riferimento
0: punto
1: quando
0: di
1: ha
0: riferimento.
1: Iniziato, sì.
0: Ma sto Gloria Christian, su Gloria siamo d'accordo, sì. Ma Christian?
1: Il suo cognome è Prestieri. Uh-huh. Però la casa discografica dice, ma visto che è un momento in cui vanno di moda, adesso si direbbe cover, allora si chiamavano le versioni italiane delle certo. canzoni americane, inventiamo un nome un po' internazionale, allora viene fuori questo Christian. È un bel nome, a Gloria
0: suona
1: piace,
0: bene,
1: suona bene, solo che nel momento in cui le viene proposto di partecipare al Festival di Napoli, pensano che lei sia di origini non italiane, quindi ci sono delle difficoltà.
0: Beh, vabbè.
1: E quindi la casa discografica non riesce a farla partecipare e questo succede anche per il Festival di Sanremo. Poi però mettono le cose in chiaro.
0: Poi metteranno le cose in chiaro e le cose a posto.
1: Parteciperà a 10 Festival di Napoli e 5 di Sanremo. Quindi, insomma.
0: Lei è stata amata e ha cantato. Guardate, questa è una copertina.
1: Sì. Al Festival di Berlino per
0: due tedesco,
1: edizioni.
0: Due
1: tedesco.
0: Edizioni al Festival di Berlino.
1: Sì, negli anni 60.
0: Negli anni 60.
1: Con grande successo e quando io le ho chiesto, dico, come hai fatto a imparare? Ha detto, io non so il tedesco, ho imparato la fonetica parola per parola e dice, ho avuto un grande successo.
0: Studiavano, queste signore.
1: Studiavano molto.
0: Studiavano tanto, quanto studiavano queste signore. Studiavano veramente tanto. Oltre a essere bellissima, era anche simpatica. Ma io parlo dell'era, nel senso, al tempo in cui, per esempio, duettò con Claudio Villa.
1: Sì, incise Luna di Miele, che è una delle prime canzoni che ha inciso.
0: Che bella.
1: E erano nella stessa casa discografica. Lei dice, io lo ricordo come un ragazzo simpatico, e dice, si è prestato a cantare con me. Dice, io ero proprio all'inizio, lui era già un nome.
0: E questa è una cosa.
1: Certo.
0: No? Claudio Villa, che era un uomo di temperamento anche, quindi conquistarlo
1: certo.
0: e avere con lui un buon rapporto di lavoro era una cosa...
1: Non da tutti,
0: è già di per sé importantissima. Allora, Festival di Napoli, adottata per 10 edizioni, amata, smisuratamente...
1: Ne ha anche fatto uno da presentatrice, tra l'altro l'ultimo nel 70,
0: vero.
1: Insieme
0: nel
1: a Daniele Piombi.
0: Insieme al meraviglioso Daniele
1: sì.
0: Piombi, caro, dovremmo pensare anche di ricordarlo nel modo migliore. Allora, posso sentire o treno... da fantasia, ora il mio napoletano non è perfetto.
4: Paesanella cadutte mattina, piglio treno del 7:10.
0: Proprio cristallo la voce.
1: Sì, sì. Poi col sorriso.
0: Col sorriso.
1: Cantava sorridendo.
0: Allora, è bella questa cosa che dice Stefano Paggioro, cantava con il sorriso. La città di Napoli, per voi, che cos'è? Voi famiglia?
2: Allora... Io se avessi dovuto cambiare città con un'altra città non l'avrei mai fatto. Ho cambiato la città con la montagna, ma è una cosa diversa.
0: È ben diversa. Sì.
2: Però quando torno a Napoli ora è molto più bello perché la vivo da turista.
0: Sì.
2: Magari vado a vedere tante cose che precedentemente non sono mai andata a vedere.
0: Questo è un grande suggerimento, è quando si riesce a ritornare nella
2: quando
0: città del cuore,
2: torna,
0: ma viverla
2: sì.
0: in un'altra, decisamente in un'altra maniera.
2: Poi è anche molto cambiata e migliorata.
0: Certo.
2: È comunque una città, è una bella città,
0: una
2: almeno
0: città
2: tutta la parte
0: bellissima,
2: centrale,
0: Napoli.
2: La parte alta dove vive mia madre, il Vomero.
0: E poi
2: bello.
0: A Napoli ci sono i napoletani, questa è
2: la
0: cosa più
2: ci siamo
0: bella.
2: Noi, e poi andiamo anche in giro per il mondo.
0: C'è l'oro di Napoli a Napoli. Senti Elena, io sono passata al tu così in maniera molto andante.
2: Certo.
0: Ma oltre a chiedere alle mamme delle amichette a scuola, tua mamma dove canta la sera e capire poi che non cantassero tutte le mamme, qual è la canzone, c'è una canzone di tua mamma che tu porti proprio nel cuore, che canticchi anche tu?
2: Allora, è una canzone un po'... non è una canzone che cantava lei... nel suo repertorio, quello classico, conosciuto, mm-hmm. amato. Ma è una canzone che è brasiliana e ha cantato con Franco Cerri e si
0: wow.
2: chiama Samba di una nota sola.
0: Samba di una nota sola. Questo è. No, perché bisogna sempre chiedere...
2: Però purtroppo non sappiamo dov'è la versione, l'ho cercata tanto su YouTube, la sentì una volta. Poi mio padre conservava cose in maniera molto disordinata, quindi è impossibile trovarle.
0: Poi un archivio.
2: Diciamo una parte, la parte di mia madre che a me piace di più è la parte jazzistica, che ovviamente non è conosciuta.
0: Ora, la parte jazzistica, Stefano, questo ecco, non è conosciuta, ma poi ci porterà a Iula De Palma. La capacità di queste voci, grandissime voci di quel tempo, di muoversi.
1: Sì, perché avevano entrambe la passione per il jazz. E ad esempio a me ha colpito quando lei dice: a Sanremo io canto con l'orchestra di Trovajoli e ogni tanto aggiungevo una notina swing e lui mi sorrideva. Perché dobbiamo tenere presente che in quel periodo andava un altro genere di musica.
0: Hai citato il grande, grandissimo Armando Trovajoli. Sì, lui era tutto questo, lui sapeva essere qualsiasi cosa.
1: E quindi riuscivano
0: cosa.
1: Queste artiste, anche Carla Boni, Flo Sandons, a inserire qualcosina già dell'avanguardia musicale.
0: È vero che lei disse alla domanda di Trovajoli: cosa vuoi cantare tu, che mi hai imparato a fare?
1: Sì.
0: E Trovajoli disse: brava!
1: Come sei furba!
0: Come sei furba! Questo tu lo racconti nella lunga intervista che lei fa.
1: Assolutamente,
0: insomma.
1: Sì.
0: E anche con quel genio di Armando Trovajoli lei si trovò benissimo. Lei ha interpretato, Gloria Christian, brani che sono direttamente parte della nostra memoria collettiva.
1: Sì, assolutamente, perché Cerasella è rimasta un punto fermo, quella che faremo tra poco anche la ricordano tutti. E poi c'è una canzone che vorrei citare, che è quella con la quale io conobbi Gloria Christian a 7-8 anni, perché mio nonno aveva il 78 giri, ed è L'Ubaion de Lusceccu, che è una canzone in siciliano che lei canta nel 56, una Gloria Christian quasi sconosciuta, canta questa canzone, ha un successo enorme, volevano il bis, ma il regolamento non lo permetteva.
0: Stefano Paggioro, l'enciclopedia della canzone italiana. Signori, arriviamo anche a Paolo Limiti, arriviamo a tutto. Allora, c'è una canzone che non vince Sanremo, ma che vince il premio per sempre del pubblico. La possiamo sentire, vero? Ma la possiamo sentire. Andiamo, andiamo. A sorpresa, eh? A sorpresa.

0: maestro di Italia Oretice, bravissima, con il maestro Gigi Tirozzi, grazie. Allora, uno dice, ma non ha vinto Sanremo, ma che gliene importa di non aver vinto Sanremo?
1: Ha vinto perché è rimasta e rimarrà per sempre.
0: Qua in una casetta, avevo una casetta piccolina
1: tra
0: in
1: l'altro scritta da due geni, possiamo dire, diciamo, che erano geni, Vittorio Mascheroni, che tutte le puntate lo citiamo, certo. Fiorin Fiorello, Tango della gelosia, e Mario Panzeri, il testo, che ha scritto un pezzo, un testo, possiamo chiamare anche demenziale, di questo Pinco Panco che incendia la casetta, che questo puntualmente rifà e lui gliela incendia, però...
0: Un po' così, questo Pinco Panco, ecco.
1: Però la casetta in Canada
0: ci
1: è rimasta.
0: Ci sono tanti Pinco Panco in giro, ma comunque la casetta in Canada è lì, rimane, tutte le ragazze che passano di là dicono, oh che bella, la casetta in Canada. Allora...

0: La signora Gloria Christian, e oggi Italia l'ha voluto omaggiare anche con il suo splendido abito, era anche nota per avere delle mise. Ma quant'era bella sta mamma! Ma tutti questi vestiti meravigliosi, dove
1: ma
0: sono?
1: Ma io mi sono sposata con un vestito di mia madre.
0: Ah là là! Tra tutti quelli che c'erano,
1: io già l'avevo detto, se un giorno mai mi sposerò, mi metterò questo vestito.
0: Hai capito? Giustamente. Ma esistono ancora tutti questi vestiti? Ci sono?
1: Alcuni li ho usati io, per esempio uno, ce n'era uno da spagnola, rosso.
0: Scusate, guardate.
1: Beh, questo
0: cos'è.
1: Sì. Ho fatto diversi carnevali quando ero ragazzina, perché poi me li hanno riadattati, un altro da Sciantosa, pure altri carnevali, e poi c'era questo vestito bianco panna con i fiori gialli. E io dissi, no, io questo lo devo usare al mio matrimonio, devo usare al mio matrimonio. Arrivato il giorno del matrimonio, che ormai avevo già 40 anni, insomma.
0: E vabbè, che vuol dire?
1: La sarta di mia madre dell'epoca, che ormai non lavorava più, fu chiamata da mia madre e disse, senti, ti prego, vogliamo vedere se questo vestito che è vecchio si può riadattare, perché mia figlia non vuole. E alla fine me lo riadattò e mi sono sposata con un vestito di mia madre.
0: Ed è passata vicino alla ex compagna di scuola dicendo, ma tua mamma, quella che non canta la sera? No, vabbè, questa è una cattiveria, non è vero, non è successo. Invece è successo che il figlio, o meglio il nipote di Gloria, Luca, sia un innamorato della nonna anche, insomma.
1: Sì, certo.
0: Si vedono spesso.
1: Sì, perché mio figlio poi sta all'università a Napoli e fa anche il maestro di sci, quindi sta tra Napoli e casa
0: in
1: sua
0: montagna.
1: A Pesco Costanzo. Sì, ecco. Perché poi la passione per lo sport nella famiglia c'è stata trasmessa più da mio padre, che era uno sciatore, quindi durante la guerra imparò a sciare, poi tutti gli amici li doveva portare, insegnargli a sciare.
0: Che bel papà.
1: E quindi anche mia madre alla fine ha imparato a sciare, anche perché se no la lasciavano a casa a cucinare, disse, sapete che c'è? Che faccio? Io mo cucino per tutti quanti, adesso imparo anch'io a sciare.
0: Anche questa la dobbiamo imparare. Anche questa, anche a spazzaneve, signore, proprio a spazzaneve così. Ma è una buona regola stabilita viva anche le mamme che rimangono in cucina, però a un certo punto, voglio dire, una volta che abbiamo preparato tutto, perché non sciare? Stefano, Natalino Otto, il grande
2: sì.
0: Natalino Otto, che adorava questa donna.
2: Adorava questa donna anche perché adorava il genere, perché lui era un po' il maestro del swing.
0: Certo.
2: E cantarono insieme a Sanremo nel 57 e poi gli regalò una canzone, perché gli disse, ho saputo che devi fare una canzone in una manifestazione importante, se vuoi io ho inciso un pezzo, non è ancora uscito il disco, te lo faccio sentire, se ti piace io dico alla casa discografica di non far uscire il mio disco e la puoi cantare tu. Questa era la generosità di Natalino Otto, la canzone era Stupidella, che fece un successo enorme.
0: Che belle queste storie,
2: bellissime,
0: Stefano, perché sono,
2: bellissime.
0: Sai, sono pagine, quando noi diciamo che attraverso questi racconti non vogliamo solo far sentire musica, raccontiamo anche un modo di vivere, no?
2: È una
0: fatto
2: grande umanità,
0: grande
2: oltre
0: umanità.
2: Agli artisti nel campo della musica.
0: Sì, decisamente grande. Allora, noi liberiamo Elena Boccalone, la figlia di Gloria Christian, ringraziandola tanto, tanto per essere stata qua. Devo dire una cosa, magari, non so se tu non abbia la voce della mamma, tu canti bene, Elena?
1: Ma io non ho mai cantato, cioè no. Direi di no.
0: Attenzione, pure la mamma diceva,
1: direi
0: io
1: di
0: non
1: no.
0: Canto. Magari scopriamo. Però sai cos'hai proprio?
1: Suonavo il pianoforte quando ero ragazzina.
0: Hai la simpatia della tua mamma e sicuramente del tuo papà. E quello non è
1: grazie.
0: Grazie a te. Salutaci anche Luca, tuo figlio.
1: È altrettanto simpatico anche lui.
0: Altrettanto, ecco la mamma che esce fuori, altrettanto simpatico anche lui. Signora Gloria, noi la abbracciamo, le mandiamo un roboante applauso da questo studio, perché la possiamo solo che ringraziare per tutto quello che ha fatto e per la splendida artista che continua ad essere. Ci fermiamo soltanto per un istante, voltiamo pagina e andiamo dopo la pubblicità a scoprire la vita di Yula De Palma. Restate con noi, grazie. Grazie.

0: volta una principessa che viveva in un alto castello nel cuore di un regno incantato.
1: Ciao!
0: Sei la mia babysitter. Sei solo in prova.
2: L'ho licenziato la terza in un mese.
0: Certo, aveva le unghie sporche. Quello non lo devi toccare.
3: Noi ci divertiremo.
0: Sei una sciatta incompetente.
3: Con noi è chiuso.
0: Occhio alla porta.
3: Ha solo 8 anni. Non ne ha 28.
4: Le ragazze dei quartieri alti. Questa sera in prima serata.
5: Suo padre gli grida: sarai più al sicuro se è papà che ti guida.
6: I servizi sociali vogliono che torni tra una settimana. A presto, Michael, e non far stancare papà.
5: Lui si merita una famiglia normale, 2 genitori, una casa piena d'amore.
7: Possiamo permetterci la migliore educazione per nostro figlio, cioè per suo figlio.
8: Andiamo a trovare altri nuovi amici.
6: Vorresti avere una mamma, Michael?
5: È la scelta più importante della mia vita. Io sarò sempre insieme a te.
4: Nowhere Special, una storia d'amore. Venerdì in prima serata.
9: Vuoi deciderti a metterti in vetrina? Non c'è bisogno di rimanere con la nonna a fare scarpe.
10: Nonna, sei riuscita a restare a galla, ma chiudi a malapena in pareggio.
11: Chi è che le ha fatte?
12: Io.
13: Anche il nonno scendeva sempre qui a lavorare nel cuore della notte.
12: Sei nata per fare questo?
14: È una sposa non finita. Può stare a piedi nudi.
10: Andiamo a fare le scarpe.
13: Stasera?
10: Sì. Insieme, noi due.
4: Il sogno di Valentina. Domani in prima serata. In occasione della 47esima edizione del meeting di Rimini, una programmazione ricca di eventi per riflettere sulle grandi questioni del nostro tempo. Dal 21 al 26 agosto, in seconda serata, e disponibile on demand su Play 2000.
15: Insieme a Virginia Conti, che non so dove sia, però l'abbraccio perché sono sempre lì a lavorare insieme, ha detto: guardate, se abbiamo parlato finora di Gloria Christian, dobbiamo parlare di Yula De Palma.
16: Sì.
15: Yula De Palma, con questo nome
16: internazionale.
15: Internazionale.
16: Sì, sì, sì.
15: Yula De Palma è?
16: Yolanda Palma, nasce a Milano e ha la passione per il jazz, per la recitazione da bambina.
15: Sì.
16: E tempo di guerra, grandi difficoltà, mi ha colpito in questa intervista che le feci nel 2021 per il mio libro, e dice, la mamma un giorno le dice: mamma, io ho sentito alla radio White Christmas cantata da Teddy Reno. Dice, la canta meglio di Sinatra, le altre canzoni no, ma White Christmas, fidati, la canta meglio. La mamma dice: guarda, non abbiamo grandi possibilità, ma appena possiamo ti regalo il disco, perché ci tengo che tu abbia il disco di Teddy Reno.
15: Che meraviglia.
16: Anche e poi lì succede una cosa fantastica, che vanno in questo negozio di dischi importante di Milano, si potevano sentire i dischi con la cuffia, come
15: si
16: poi è tornato
15: i dischi,
16: di moda,
15: esatto,
16: poi negli anni, e lei ascolta questo disco, dice: mamma, senti come canta bene questa canzone. Lei pensa che questo sia l'impiegato del negozio, e lei le dice: lo sa che questo Teddy Reno canta così bene questa canzone? E lei dice, e questo ragazzo risponde: mi fa piacere, signorina, perché Teddy Reno sono io. Lei dice: ancora un po' svenivo, perché all'epoca non si conoscevano i volti.
15: Ferruccio Ricordi,
16: Ferruccio,
15: attenzione,
16: Ricordi,
15: questo è il vero nome di Teddy Reno. Che salutiamo
16: grande
15: con
16: Ferruccio.
15: Grande affetto, perché sì, certo, non c'erano, non si vedevano le fotografie.
16: No, non c'era la televisione, quindi le voci erano quelle molto note.
15: E questo piccolo passaggio.
16: E questo passaggio è fondamentale, perché lei le dice: io amo la musica jazz, amo l'orchestra di Lelio Luttazzi, e lui le dice: allora ti procuro un'audizione, perché dobbiamo sapere che Teddy Reno in quel periodo, insieme a suo padre, gestiva una casa discografica,
15: certo,
16: importante. E quindi lì inizia la sua carriera di cantante.
15: Signori, questa è la storia di Yula De Palma, che noi vi raccontiamo grazie al nostro Stefano Paggioro, ma c'è una sorpresa molto bella che siamo riusciti a congegnare giusto ieri, guardate, e ne valeva la pena dover aspettare tutto questo tempo. C'è una canzone di Yula De Palma che ora lasceremo a Talia Orefice, accompagnata dal maestro Gigi Tirozzi, di interpretare, una canzone che ha come titolo 3 lettere, tua, ma quello che non successe.

0: quanto siete bravi, bravi, bravi, bravi, bravi, bravissimi. Allora, correva l'anno
1: 1959.
0: Siamo a Sanremo.
1: Sanremo.
0: Sì. E che succede?
1: Succede che Iula canta questa canzone, scritta da altri due grandi nomi, il maestro Walter Malgoni, che scrive la musica. Sì. Le parole sono di Bruno Pallesi, che era un grande cantante di quegli anni, che poi scrive anche delle grandi canzoni. Già all'inizio l'autore della musica dice: ma Bruno, manca la strofa, vogliono nel regolamento la strofa. E Pallesi stava per partire e il milanese gli dice: ma la canzone è in sci. E dice: ma scrivi due battute, ho creduto di sognare. E poi si parte col ritornello. Mandano la canzone, la cantano Iula De Palma e Tonina Torrielli. Entrambe hanno successo, ma la versione di Iula De Palma, per i funzionari Rai dell'epoca, risulta troppo audace, troppo accurata.
0: Scoppia un parapiglia, ma un parapiglia che
1: Viene proibita dalla radio, non si poteva trasmettere il disco di Iula De Palma, invece quello di Tonina Torrielli sì. La canzone era la stessa.
0: La signora Torrielli sarà anche rimasta un po' nel tempo, un po' male. Dicevo, perché io come l'ho cantata, scusate, mi piacevano i baffi.
1: L'hanno cantata benissimo, entrambe.
0: La cantò benissimo, la cantarono benissimo entrambe.
1: Sì.
0: Ma quella di Iula De Palma risultò
1: troppo sexy, troppo moderna, troppo sì.
0: Anche se poi ebbe commenti ultra positivi,
1: sì,
0: strapositivi da parte davvero di tutti.
1: Anche dall'Osservatore Romano ebbe i complimenti, sì, sì, che la difese.
0: I complimenti dall'Osservatore Romano che la difese, riprese quota e rimase la bella, bellissima canzone che abbiamo appena ascoltato. Allora, Iula De Palma, lei signora me lo permette, vero, di poter dire la sua età, è 95enne. E noi ieri sera, grazie al nostro Stefano Paggioro, l'abbiamo raggiunta telefonicamente perché vive in Canada, a Toronto, e trattandola come si trattano le cose delicate. 95 anni e tutti noi che alla fine della telefonata dicevamo: ma come si fa a essere così? E prima Gloria Christian, magnifica 92enne, sentite Iula De Palma per il pubblico dell'Ora Solare al telefono da Toronto, Canada. Ascoltiamo.
2: Sono stati tempi sempre difficili, perché io facevo un genere che non era il genere popolare, quindi era una lotta continua farmi capire, farmi ascoltare. Però il mio pubblico amato italiano, che ancora adesso ricordo con grande nostalgia, mi ha voluto bene, mi ha capita, e quindi ho avuto tanta soddisfazione.
0: Signori, questa è una ragazza di
2: 90... Ecco perché, quando ho sentito che volevate farmi questa intervista, mi sono quasi commossa, perché dopo tanti, tanti anni che io ho chiuso la carriera volontariamente, perché volevo che la gente mi ricordasse giovane e in gamba e non vecchia e senza voce, e allora ho voluto smettere, però ci è voluto molto coraggio. Il pubblico italiano è rimasto nel mio cuore per sempre, quindi sono tanto felice di essere lì, Paola, veramente.
0: Che amore. Allora posso parlare ora? Sì? Sì. Applausi, signora. Applausi. Applausi. Scusate, l'ho interrotta. Non sapevo quali parti fossero state scelte volontariamente, perché volevo provare con voi questa emozione di riascoltare questa voce. Voce che non sfuggì al caro grande Paolo Limiti, perché certo. Lei nel corso di questa telefonata ci ha parlato di Paolo Limiti con un amore infinito. E Paolo, il tuo Paolo Limiti, con il quale tu hai lavorato, sei stato il suo braccio destro, ha riportato queste grandi cantanti, queste grandi voci.
1: Lei si è ritirata negli anni 70, però per Paolo è venuta, ci vediamo in TV nel 2001, ho avuto l'onore di conoscerla, ha cantato dal vivo, ha infranto questo suo giuramento di non cantare più per Paolo.
0: Allora sentite cosa dice di Paolo Limiti, sentite.
2: Paolo, un essere eccezionale, nel senso che aveva questo dono della comunicazione, della capacità di capire la gente e di adattarsi lui alla persona con la quale aveva a che fare. È raro questo. Ma poi era un ragazzo intelligente. Ha avuto molta soddisfazione, ma anche molta amarezza, come tutti. Quindi penso che sia da ricordare come un momento importante nella canzone italiana.
0: È così,
1: assolutamente.
0: È così, Stefano. È così,
1: confermo, sì, sì, sì. Ho provato un brivido ieri quando ha detto questa frase.
0: Ovviamente tu ci hai lavorato e ci hai lavorato in che maniera. Allora, la carriera di Iuro De Palma attraversa, possiamo dire, 25 anni?
1: Sì, sì, sì, proprio 25, perché lei quando inizia si dice: se diventerò una cantante famosa al 25esimo anno di attività io mi ritirerò. E così è stato.
0: Che rigore, che criterio.
1: Sì, perché dicevo, voglio ritirarmi nel momento in cui sono all'apice del successo.
0: Io sento rumoreggiare qui la mia meravigliosa curva. È una scelta importante questa, perché
1: sì,
0: ha un suo valore, no?
1: Certo, certo.
0: Poter dare il massimo di se stessi nel tempo giusto. Allora, andiamo a seguire quanto accade, sempre nella meravigliosa Torino, il quartetto vocale torinese delle voci di Corridoio ha realizzato un CD da andare a prendere subito, dedicato al grandissimo maestro Lelio Luttazzi. E Iula ha regalato a questo gruppo un momento importante, ma non parlo io, parla il racconto, vediamo.
3: Noi siamo le voci di Corridoio e dal 90 noi cantiamo lo swing italiano a quattro voci.
4: Mi piace il velluto notturno.
3: Questo è il disco che abbiamo fatto nel 2014. Abbiamo chiaramente scritto con Iuro De Palma. Casualmente, lavorando a un disco su Lelio Luttazzi con la signora Rossana Luttazzi, mi sono fatto dare un riferimento email. Ho scritto a Iuro De Palma, le chiesi se aveva piacere di provare a cantare qualcosa. Lei non cantava più da tanto, veramente. Accettò e fece due brani con noi nel disco.
4: Mi piace pensare alla bocca che baciai.
5: Lavorare con Iuro De Palma è stato molto avvincente. Ricordo queste sezioni di prove con Carlo e Iuro dall'altra parte del monitor che ci guardavano attenti, ci fermavano: no, no, qui non va bene, qui dovete fare più le cose. È stato veramente molto stimolante e ci siamo sentiti anche molto coccolati.
6: Ci ha mandato delle puntuali osservazioni sui nostri interventi e una cosa che mi ha inorgoglito è proprio il fatto che mi ha fatto i complimenti per il mio accompagnamento tradizionale con le spazzole. Vai, vada,
3: vai. Uno dei ricordi a cui sono più affezionato, che mi sono arrivati da Toronto, uno degli ultimi manifesti che aveva suoi, con una dedica speciale al mio amico Paolo, un abbraccio Iuro. Con Iuro, oltre la collaborazione, è nata una vera e propria amicizia, fatta di incontri via web ogni 15-20 giorni e che dura tuttora. Non sono mai andato a trovare Iuro in Canada, forse voglio mantenere questa magia no, di sentirsi così vicini nonostante la distanza.
4: Niente, niente. Sconvolgentemente, forse sì.
3: Iuro lasciò le scene nel 70 con un concerto alla Sistina ed era ancora molto giovane, decidendo di fare la mamma e di fare la moglie. E lei un giorno mi disse: sai Paolo, non è facile, ma a volte quando superi quel ponte in cui dovresti fermarti, poi non riesci più a fermarti. Io, per mia fortuna, sono riuscito a farlo prima. Aveva capito che c'è un momento in cui devi lasciare andare. Questa per me è l'anti-ego dell'artista, voglio dire, che non mollerebbe mai. E questo mi ha colpito davvero tanto di Iuro. Quindi direi una persona, una donna con un'intelligenza e una sensibilità veramente speciale.
4: Oh sì!
0: Care voci di Corridoio, noi vi aspettiamo all'ora solare, siete meravigliosi. L'anti-ego.
1: Sì.
0: È bellissima questa cosa, cioè l'antiego è sapere quando
1: sì,
0: arrivi
1: fermarsi.
0: Il momento in cui si debba fermare. Ha avuto una fortuna ovunque, in Italia, all'estero, è stata amata da Vittorio Gassman, Anna Proclemere,
1: sì, sì,
0: Giorgio
1: sì.
0: Albertazzi le hanno fatto i complimenti perché lei aveva veramente questa capacità di essere tutto
1: sì,
0: oltre
1: sì,
0: la voce.
1: Di arrivare, cioè proprio tutto l'insieme. E poi aveva questa capacità di immedesimarsi in quello che cantava, come tanti grandi artisti.
0: Al punto tale che scandalizzò, va bene, ma questa era la parte dalla quale eravamo partiti. C'è un episodio però meraviglioso, meraviglioso. Iola De Palma, celeberrima Iola De Palma, è con suo marito e stanno andando in macchina e a un certo punto la macchina
1: si rompe.
0: Che succede?
1: Succede che in preda al panico suo marito Carlo ferma un camion che sta passando in piena notte. Questo signore dice: cosa succede? Dice: l'auto non va più, si è rotta. Dice: se ci può dare un passaggio alla prossima stazione di servizio. Dice: perché io e mia moglie Iola De Palma, notte fonda, dobbiamo tornare a casa. Dice: Iola De Palma? Dice: sì, la cantante. E dice: ah. Dice: no, guardi, mi dispiace. Adesso dice: mi interessa, vi faccio mandare un'auto. Però dice: proprio Iola De Palma no, perché io sono un grande fan di Orietta Berti, Iola De Palma non mi piace. E loro hanno iniziato a ridere di questo fatto.
0: E Iola rideva, piegata in due, raccontando la Severo Fagiolo. Poi la macchina fu mandata.
1: Sì, assolutamente.
0: Cioè il soccorso auto arrivò, però io tifo per Orietta Berti, no, Iola De Palma non la voglio. Vabbè, no. È successo anche questo, insomma.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Però lei, grande
1: spirito.
0: Sì,
1: lei dice, insomma, spero che Orietta lo sappia, questo fatto di questa fedeltà di questo suo fan.
0: Quantomeno per saperla. Sì, siamo in ritardo? Sì, abbiamo ancora la voce di Iola De Palma da sentire. Ascoltatela, che ci saluta tutti quanti, ascoltatela bene, così poi chiudiamo in musica, troppo bello questo. Andiamo.
2: Grazie tante Paola, buon tutto, buon lavoro, ciao Italia, un abbraccio a tutti.
0: Un abbraccio a lei, signora meravigliosa. Allora, chiudiamo con Taylor Refice e il maestro Gigi Tirozzi, con il nostro Stefano Paggioro, un grazie. E grazie a lui noi riusciamo a fare queste meravigliose puntate. Con il nostro Stefano Paggioro ci ritroviamo, assolutamente. Chiudiamo con cosa?
1: Io suggerirei, scusate, Che fai tu luna in ciel, perché la lanciò al Festival di Sanremo.
0: Che fai tu luna in ciel, se lo dice Paggioro, è Cassazione, signori. Andiamo, questa è l'ora solare, grazie a tutti.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede: Padre nostro, che sei
1: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Suo padre gli grida: sarai più al sicuro se è papà che ti guida.
3: I servizi sociali vogliono che torni tra una settimana. A presto, Michael, e non far stancare papà.
2: Lui si merita una famiglia normale, due genitori, una casa piena d'amore.
4: Possiamo permetterci la migliore educazione per nostro figlio, cioè per suo figlio.
5: Andiamo a trovare altri nuovi amici.
3: Vorresti avere una mamma, Michael?
2: È la scelta più importante della mia vita. Io sarò sempre insieme a te.
6: Nowhere Special, una storia d'amore, venerdì in prima serata.
7: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso, così croccante, così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
8: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
9: Un talento molto lento e voltati.
8: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
10: Ciao, il mio nome è Makena. Sono nata femmina. Purtroppo, questo significa che sarò vittima di violenza, di mutilazione genitale femminile e di matrimonio precoce. Prima del mio quinto compleanno saprò cosa vuol dire essere vittima di abuso fisico. A 10 anni subirò la mutilazione genitale. Avrò paura e farà male. A 12 anni sarò costretta a sposarmi e lasciare la scuola. Se nessuno aiuterà bambine come me a cambiare la nostra vita, perderemo la libertà, i diritti ed il futuro.
11: Oggi puoi proteggere bambine come Makena da una vita di violenza e abusi. Chiama ora WeWorld all'800 134 367 e dona 5 euro al mese.

0: potrai aiutare una bambina, i suoi genitori e la sua intera comunità a costruire un futuro senza ingiustizia né violenza. Permetterai alle bambine di continuare la scuola e non saranno costrette a sposarsi. Costruisci con WeWorld un mondo giusto che rispetti i diritti di donne e bambine e dia loro le opportunità che meritano. Chiama all'800-134-367 e dona 5 euro al mese.
1: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
2: La sua opera ti colpisce con la potenza di un pugno.
3: È un artista universale e allo stesso tempo pittore, scultore, architetto e poeta.
2: Il genio di Michelangelo è quello di aver messo al centro Dio.
1: Michelangelo, chiaroscuro dell'anima. Domani in seconda serata.

0: preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. Il primo mistero ci presenta Gesù, che risorge dai morti e dà inizio ai cieli nuovi e alla terra nuova. Non allontaniamoci mai dalla luce e dalla gioia della Pasqua di Gesù. Anche se passa qualche nuvola, nessuno potrà mai spegnere il sole della risurrezione. Signore Gesù, e venerdì santo è il giorno del buio, il giorno dell'odio senza ragione, il giorno dell'uccisione del giusto. Ma il venerdì santo non è l'ultima parola. L'ultima parola è la Pasqua, il trionfo della vita, la vittoria del bene sul male. Signore Gesù, il sabato santo è il giorno del vuoto, il giorno della paura e dello smarrimento, il giorno in cui tutto sembra finito. Ma il sabato santo non è l'ultimo giorno. L'ultimo giorno è la Pasqua, la luce che si riaccende, l'amore che vince ogni odio. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro venerdì santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia. Un nuovo cielo, una nuova terra, già iniziati in te, o Gesù, crocifisso e risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gloria. Gesù risorto sale al cielo e ci aspetta nella casa della grande festa. Prima di salire al cielo, Gesù disse agli apostoli: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. Chi potrà darci coraggio di annunciare il Vangelo di Gesù proprio oggi, in questo mondo? Lo Spirito Santo, lo Spirito promesso da Gesù. Ancora fiduciosamente invochiamo, diciamo insieme: Spirito Santo, vieni.
1: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni, togli il velo davanti ai nostri occhi, affinché riconosciamo che Gesù è il Signore, Dio fatto uomo per amore, perché nelle nostre strade per amore, crocifisso e risorto per amore nostro. Spirito Santo,
1: Spirito
0: vieni.
1: Santo,
0: Spirito Santo, vieni, donaci la sete della parola di Dio, rendendo il nostro cuore aperto alla luce, umile e pronto all'ascolto, perseverante nella ricerca della verità, che si nasconde in ogni pagina delle Divine Scritture. Spirito Santo.
1: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni, mettici in ginocchio davanti all'Eucaristia, per adorare e desiderare il pane diventato amore vivente, per farci diventare amore vivo.
1: Spirito Santo,
0: vieni. Spirito Santo, vieni, rendici capaci di piangere il peccato, di accogliere gioiosamente il perdono, di correre tra le braccia di Maria per imparare da lei l'Eccomi e il Magnifica.
1: Spirito Santo, vieni.
2: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria. Gesù manda lo Spirito Santo che discende su Maria, sugli Apostoli e su tutta la Chiesa con l'assunzione. Gesù ha detto grazie a Maria e grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. O Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, noi stiamo ancora faticando sulle strade del mondo. Sentiamo l'affanno e le insidie del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. E infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo, lo renderà libero d'ogni connivenza col male. Donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservati dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gloria. Maria assunta in cielo, dirovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie a Maria e il grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, noi stiamo ancora faticando sulle strade del mondo e sentiamo l'affanno e le insidie del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. Infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo e lo renderà libero d'ogni connivenza col male. Maria, donna del nostro futuro, aiutici a iniziare il nostro futuro fin da quaggiù.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gloria. Maria, regina degli angeli e dei santi, e dal cielo ci protegge e prega per noi. Noi non dobbiamo sentirci mai soli nel cammino della vita, perché ci sono tante persone, insieme alla Madonna, insieme ai santi, che ci seguono nel nostro cammino per condurci dall'esilio alla patria. O Madre, tu conosci la trepidazione, la bellezza dell'attesa. Tu hai atteso la nascita del Figlio di Dio, che ha scelto te come cura del mistero. Tu hai sentito il battito del suo cuore umano e divino e hai atteso la gioia di vedere il suo volto. Tu hai atteso l'ora decisiva di Gesù e l'hai visto allontanarsi da casa per dare una casa a tutta l'umanità. Tu hai atteso ogni giorno e puntualmente è giunto il giorno della croce. Tu hai continuato ad attendere nel lungo e drammatico Sabato Santo e hai visto la luce della risurrezione. Tu la attendi per noi, tu sei la madre dell'attesa, metti olio nelle nostre povere lampade e insegnaci ad attendere il ritorno di Gesù, gioiosamente, fedelmente, tenacemente, ogni giorno. Vieni, Signore Gesù, la Chiesa ti invoca, vieni, Signore Gesù, come Maria ti supplica, vieni, Signore Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo, noi enti figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa mano di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto

0: del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vergine di Maria.
1: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Sia benedetto il nome del Signore.
2: Ora
1: il nostro aiuto è nel nome del Signore.
2: Egli ha fatto cielo e terra.
1: Benedica, vi protegga Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
2: Amen.
1: Nel nome del Signore, andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.
1: Sia lodato Gesù Cristo.
2: Sempre sia.

0: Francesca Elia che ritorna al nostro studio. Bentornate ragazze, come state?
1: Buongiorno, bene, bene.
0: Oggi ci portate in un mondo tutto verde, tutto green, il mondo dei terrari. Li avete, molti li abbiamo visti, li vediamo in giro, insomma negli ultimi anni sono diffusissimi. Sono però una pratica che possono fare, che può far parte delle nostre case. Ma innanzitutto, di che si tratta?
1: Allora, i terrari sono, come vedete, delle piccole composizioni in vetro all'interno dei quali le piante riescono a proliferare perché si viene a creare un ambiente umido molto simile a quello di una serra. Come dicevi tu, Giacomo, ormai sono richiestissimi perché, appunto, visto le dimensioni molto ridotte, riescono ad abbellire, sono molto di design e quindi riescono ad abbellire spazi di casa e degli uffici anche molto piccoli. Gettonatissimi per quanto riguarda le bomboniere, quindi bomboniere per matrimoni, giusto, comunioni e quant'altro, sono entrati come strumento didattico all'interno delle scuole, ma magari di questo ne parliamo dopo perché è anche molto interessante, ma soprattutto sono a prova di pollice nero.
2: Sono per noi, Francesca, sì. Anche perché io devo dire, posso guardarne uno da vicino?
1: Certo.
2: Cioè,
1: certo.
2: Sono davvero bellissimi, ma si possono acquistare già pronti,
1: esatto,
2: o potremmo provare anche a realizzarli noi a casa?
1: Certo. Assolutamente
2: ci
1: sì.
2: Ci possiamo provare? Francesca, quali sono i passaggi?
3: Allora, i passaggi poi dopo lo faremo, quindi lo faremo vedere. Comunque il passaggio fondamentale è mettere vari strati di terra, quindi ci sarà argilla.
2: Possiamo anche iniziare a far vedere, Francesca?
3: Posso farlo vedere?
2: Facciamo
3: okay.
2: vedere.
3: Allora, l'argilla è la prima cosa perché è drenante.
2: Sì.
3: Si mette così un piccolo strato di argilla, si va poi a sistemare in base al terrario, se è più grande ha più spazio, in questo caso è grande quindi riesco a farlo bene. Poi si mette carbone attivo che serve a prevenire patologie fungine e anche cattivi odori, perché ovviamente essendo chiuso con l'acqua e l'umidità, ecco, può succedere che magari
0: possono proliferare magari,
3: esatto,
0: anche
3: esatto
0: varie,
3: diciamo,
0: cose, insomma,
3: diciamo così.
0: Quindi ci garantisce anche una continuità nel tempo, ecco, una
3: certo
0: durabilità.
3: Assolutamente. E poi si va a coprire con un po' di terra, un piccolo strato di terra che io adesso.
2: Quindi argilla, carbone, terra.
3: Argilla, carbone attivo, terra, poi si mettono le piante e poi si ricopre con la terra.
0: Questa è una terra.
3: È una terra molto
0: un
3: leggera.
0: Un po' mescolata,
3: sì,
0: anche.
3: Sì.
0: Con che cosa?
3: Diciamo lapillo, sì. E un po' di pomice anche volendo.
0: Non deve essere proprio una terra compatta.
3: Non deve
0: compatta.
3: Essere una terra, bravissimo. Molto.
2: Quali
3: pesante,
2: sono le piante che vengono usate nei terrarium, Lia?
1: Sono delle piante che diciamo amano stare nell'umidità, proprio perché appunto si viene a creare questo ambiente umido e quindi per esempio le felci, le fittonie, ma così come anche le piante tropicali, la glenoema che è questa qui, quindi tutte le piante che riescono a proliferare bene in una condizione di umidità sono adatte per i nostri terrari, ecco. Ecco qui adesso
3: scegliamo uno, ovviamente poi sceglie le piantine che vuole. In questo caso magari
2: sono tutte molto belle, Giacomo, tu le vedi da vicino,
3: piano.
2: Sono bellissime.
0: Sono belle e poi oltretutto quando si vedono anche a casa delle persone, si vede è quasi come se riuscissero a rimanere,
1: esatto,
0: piccole. Io
1: esatto.
0: Non so se sia una magia che fanno le piante oppure se
1: allora,
0: sia
1: no.
0: necessario ogni tanto sforbiciarle.
1: In realtà
0: le dico male le cose, ma tanto
3: no,
0: voi
3: no,
0: mi intendete.
1: Allora, in realtà le piante all'interno appunto di queste composizioni chiuse riescono a crescere, quindi poi ovviamente nel momento in cui riescono a colonizzare tutta l'ampolla in vetro si possono tranquillamente potare.

0: Ovviamente qui è un po' l'incredulità degli scettici che spesso ci chiedono: ma le piante all'interno del terrario soffrono, soffocano? Ovviamente la risposta è no, e non conducono neanche una vita di stenti, se così possiamo
1: Anzi,
0: dire.
1: stanno
0: Esatto,
1: bene
0: stanno
1: quindi. Oh,
0: bene,
1: che bello.
0: perché all'interno del terrario si viene a creare in piccolo, ovviamente, lo stesso ciclo dell'acqua che accade sulla terra. Quindi cosa succede? Che l'acqua viene praticamente assorbita dalle radici, poi viene espulsa dalle foglie in quel processo che comunemente si chiama traspirazione. Con la traspirazione praticamente le piante rilasciano vapore acqueo che, venendo a contatto con la
1: Vetro.
0: superficie fredda del vetro, creano la condensa, che poi sarà quella che andrà a alimentare un po' come le precipitazioni, no? Sarà quella che andrà a alimentare appunto le piantine nel nostro terrario. Quindi poi l'acqua ricade sul terreno e il ciclo riparte.
1: Riparte. Quindi
0: Esattamente.
1: tranquilli, queste piante sono tenute
0: Sono tenute
1: benissimo,
0: benissimo, stanno
1: stanno bene
0: benissimo.
1: e noi questa mattina vogliamo anche coccolarle un
0: È
1: po',
0: vero,
1: perché la
0: esatto.
1: musica fa bene alle piante, è vero?
0: Verissimo,
1: E allora,
0: assolutamente sì.
1: mentre Francesca continua il suo lavoro, sono tornati nel nostro studio con il loro nuovo album che si intitola Di Blu, dedicato tutto al meraviglioso Modugno, Giulia Pratelli e Luca Guidi con Meraviglioso.

Meraviglioso siamo noi a dirli, Giulia Fratelli, Luca Guidi, rimanete qui, rimanete voi con noi soprattutto, perché di questo Di Blu vi parleremo fra pochissimo, dopo la pubblicità, a fra poco.

0: Visita pastorale di Papa Leone XIV nella Repubblica di San Marino, al meeting per l'amicizia fra i popoli e alla città di Rimini. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale di TG2000. In diretta sabato dalle 10.35.
1: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
2: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
3: È Verum.
2: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
3: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax compresse.
2: Perché con il suo mix di erbe a base di senna attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
4: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale, rapido assorbimento e comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
5: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
6: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
5: Al filtro UV.
6: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il vivo olio straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
7: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
8: Dal 20 al 26 agosto da Penny trovi anche le offerte shock. Insalata mista Natura Eda 200 grammi a 79 centesimi. Pepsi in lattina regular o senza zucchero a 39 centesimi.
9: La sua opera ti colpisce con la potenza di un pugno.
10: È un artista universale e allo stesso tempo pittore, scultore, architetto e poeta.
9: Il genio di Michelangelo è quello di aver messo al centro Dio.
0: Michelangelo, chiaroscuro dell'anima. Domani in seconda serata.

0: confine tra cielo, mare, sogno e realtà c'è un luogo in cui Domenico Modugno ha condotto Giulia Pratelli e Luca Guidi nella realizzazione di Di Blu, omaggio a Domenico Modugno, il vostro nuovo lavoro. Noi vi ringraziamo perché ci avete fatto ascoltare poco fa Meraviglioso e fra poco ci condurrete nuovamente in quel luogo magico. Giulia, come nasce l'idea di questo lavoro?
1: È nata da una mia grande passione nei confronti di questo artista che secondo me ci ha lasciato appunto un immaginario incredibile, un repertorio incredibile, e ho sempre avuto appunto una grande fascinazione per Modugno. Lo vedevo quando ero piccola nei filmati in bianco e nero, mi sembrava lontanissimo nel tempo quando in realtà non lo era, e quindi più da grande poi ho pensato di approfondire un po' la sua musica e provare a giocare con le sue canzoni. Ho chiesto a Luca di accompagnarmi e prima è nato uno spettacolo teatrale che si chiama Blu Dipinto e poi insieme ci abbiamo preso gusto e siamo arrivati a questo disco.
2: Luca, come avete scelto la selezione dei brani da inserire all'interno del vostro album?
3: Abbiamo pensato di voler raccontare una storia, anche una storia che attraversasse in parte la realtà, in parte magari abitasse il sogno. Quindi abbiamo scelto delle canzoni che rappresentassero un percorso un po' onirico, anche un po' sospeso.
0: E in questa realizzazione come si reinterpretano, come si riarrangiano, come si ripensano anche musicalmente dei cavalli di battaglia, insomma dei pezzi che veramente accompagnano e accompagneranno, credo, le future generazioni?
3: La difficoltà è che queste canzoni sono già perfette così come le ascoltiamo, fatte dall'autore, però diciamo noi siamo un po' incoscienti, abbiamo giocato. Innanzitutto il primo rapporto con queste canzoni è stato quello dell'infanzia, quello del divertirsi a giocare, e poi abbiamo scoperto che queste canzoni erano anche già disponibili a lasciarsi spostare sia nello spazio che nel tempo, e quindi anche a vestire abiti nuovi senza perdere niente del loro fascino. L'idea è quella di provare a non rompere niente, quindi con un po' di attenzione, di timore giusto, ma anche cercando di inserire qualcosa di personale, di proprio.
2: Avete detto che avete scelto le canzoni in modo tale che raccontino un viaggio, e voi partite, Giulia, da Amara Terra Mia.
1: Sì.
2: Perché partire da lì?
1: Perché secondo me è un brano ancora purtroppo molto attuale, perché il fatto di dover lasciare la propria terra, le proprie origini, le proprie radici per cercare un futuro migliore è una situazione che ancora si verifica per troppe persone, e perché ci sembrava il modo giusto appunto per riportare questo lavoro un po' con i piedi per terra e un po' con la testa rivolta verso l'alto, e per dare vita appunto a questo viaggio che potrebbe essere solo immaginario oppure anche un viaggio della vita reale, che poi appunto si conclude con il Blu Dipinto di Blu, che è un salto, un volo, un tuffo in qualcosa di magico che non sappiamo poi bene dove porterà.
0: È un viaggio fatto di tante radici, e in queste c'è anche la tua amatissima Carmen Consoli. Hai deciso di fare un medley fra Modugno e Consoli.
1: Esatto, ho cercato di fare una cosa che poteva sembrare un po' troppo azzardata, ne abbiamo parlato, però abbiamo deciso di farla lo stesso, perché L'ultimo bacio di Carmen Consoli si ispira proprio a un brano di Modugno, e quindi nel provare a riarrangiare quella canzone di Modugno ho chiesto a Luca di sostituire l'introduzione con il ritornello appunto dell'Ultimo bacio, e poi ci sembrava bello così e quindi lo abbiamo fatto, anche per omaggiare appunto Carmen Consoli, che per me è un riferimento fondamentale.
2: Giulia, tu sei anche un'insegnante. Più o meno che età hanno i tuoi studenti?
1: I miei allievi di canto hanno tutte le età, vanno in questo momento da 6 a 50 e
2: quindi
1: qualcosa.
2: Anche bambini piccoli?
1: Sì, sì.
2: E loro amano Modugno?
1: Ogni volta che capita di nominarlo si ricordano sempre Volare, ovviamente, quella la conoscono assolutamente tutti. Magari all'inizio dicono no, ma chi è? Se gli dici ti ricordi quella canzone, la sanno sempre.
0: E tra l'altro nel vostro percorso, anche nel tuo percorso, ti è capitato in qualche modo di incontrare non Modugno direttamente, ma il figlio?
1: Sì, mi è capitato in un'occasione in cui ero molto più giovane di oggi e cantavo Tu sei una cosa grande ad un festival che per me è stato un momento importante, si chiama Festival di Ghedi, e avevo scelto di portare quella canzone riarrangiata, non sapevo che ci sarebbe stato lui in giuria, e lo scoprì la sera della finale. Mi prese un po' di panico iniziale, ve lo confesso. Però poi fu molto bello, riuscì a vincere il primo premio, a parlare con lui, e quindi è stata un'emozione grande e sicuramente ha influito anche sul mio rapporto negli anni con queste canzoni e con la voglia di provare a farne anche altre.
2: Noi siamo pronti, Luca, se tu hai bisogno di tempo per prepararti puoi accomodarti. E allora, fa parte del vostro album, lo vogliamo ricordare ancora una volta, di Blu, omaggio a Domenico Modugno, è proprio nel mezzo ed è Vecchio Frac. Giulia Fratelli e Luca Vudi.

0: Giulia Fratelli, Luca Guidi, grazie. Ricordiamolo ancora una volta, il loro nuovo lavoro di Blu. Grazie. Sono sicura che avrà fatto bene anche...
1: Ma io le vedo cresciute il doppio queste piante, grazie a Giulia Fratelli e Luca Guidi. Fa bene bellissimo. La musica alle piante, fa bene anche agli esseri umani, ci permettiamo di dirlo.
0: Vero. Allora,
1: guarda,
0: lo vogliamo ricordare,
1: nel
0: Giacomo?
1: Nel frattempo, guarda che cosa è successo.
0: Sì,
1: è cresciuto tutto.
0: Ma se qualcuno si fosse collegato in questo momento,
1: giusto,
0: noi cosa stiamo facendo?
2: Noi stiamo costruendo di sana pianta un terrarium. Quindi sono, come abbiamo detto, delle composizioni in vaso, in vetro, che praticamente sono autosufficienti, quindi si autoalimentano proprio grazie a quel ciclo dell'acqua di cui parlavamo prima, ma anche la scelta del contenitore in vetro trasparente non è casuale, perché ovviamente in questo modo la luce riesce a penetrare, quindi le piante riescono a fare fotosintesi e quindi a rilasciare ossigeno. Quindi questo è quello che si verifica all'interno.
1: Allora, abbiamo realizzato il nostro terrario, abbiamo acquistato il nostro terrario a casa. Dove lo possiamo collocare perché riceva la luce giusta, perché non si bruci, perché non succeda nulla di male?
3: Possiamo tenerlo a casa in un punto dove ovviamente ci sia della luce, ma non davanti a delle vetrate o a delle forti fonti di calore.

0: perché andrebbe comunque troppo a surriscaldare l'ambiente.
1: Io
0: essendo
1: ho...
0: qua in vetro, quindi.
1: Esatto, io ho una sorpresa per voi, ma soprattutto per Giacomo, perché voi dovete sapere, avete detto che si possono, cioè sono delle composizioni adatte anche per chi ha il pollice nero, ma Giacomo invece è molto bravo con le piante. Allora anche lui conserva nella nostra redazione.
2: Ma grazie, ma proprio quella
1: qui.
2: Mi dovevi tirar fuori. Quello è frutto di un pollice grigio.

0: Lo avrai probabilmente, o l'avrai annaffiato, cosa che in realtà non va fatta perché appunto si crea quella piccola condensa che autoalimenta la pianta. Infatti la piantina mi sembra un po' sul marcio andante.
1: Sembra
2: Vedi
1: molto
2: quello spruzzino che prendi il giorno?
0: No,
1: Quello
0: buttalo.
1: via, non lo devo più vedere.
0: Poi magari Francesca, svegliamo anche un po' i trucchi del mestiere, nel senso, per chi si vuole cimentare a costruire un terrario, consigliamo sempre di mettere il muschio. Perché il muschio? Perché è un ottimo indicatore che ci informa sullo star bene nel nostro terrario. Infatti il muschio, come vedete, comunque ha un bel colore verde prato. Mentre se appunto il terrario riceve poca luce o magari è in un ambiente in cui tende a seccarsi,
3: Inizia comunque
0: il
3: a.
0: muschio inizia a diventare giallino, grigetto e quindi da lì dobbiamo capire che dobbiamo forse apportare un po' d'acqua, appunto servendoci anche di uno
3: Dello
0: spruzzino.
3: spruzzino,
0: Esatto.
3: proprio in questo modo vado, eh? Sì.
2: Ma questo possiamo recuperarlo secondo voi?
1: Ah,
3: Se
1: quindi va
3: poi ci
1: bene?
3: proviamo.
0: Giacomo, ti aspettiamo in
3: Ci
0: negozio, che
3: proviamo.
0: dici?
1: Allora, qua servono ripetizioni, quindi voi dovete sicuramente tornare. Nel
2: Tanto
1: frattempo,
2: questa non
1: godiamo
2: esiste,
1: della
2: la
1: bellezza
0: montiamo.
1: di questa operazione che avete fatto e guardate qua, il terrario di Francesca e Lia, Verderame, qua c'è anche la vostra pagina per qualsiasi consiglio, seguite quelle che hanno il pollice verde, veramente. Grazie
0: Grazie,
1: Francesca,
0: allora.
1: grazie Lia.
0: Grazie, grazie a voi.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Suo padre gli grida: sarai più al sicuro se è papà che ti guida.
3: I servizi sociali vogliono che torni tra una settimana. A presto, Michael, e non far stancare papà.
2: Lui si merita una famiglia normale, due genitori, una casa piena d'amore.
4: Possiamo permetterci la migliore educazione per nostro figlio, cioè per suo figlio.
5: Andiamo a trovare altri nuovi amici.
6: Vorresti avere una mamma, Michael?
2: È la scelta più importante della mia vita. Io sarò sempre insieme a te.
7: Nowhere Special, una storia d'amore, venerdì in prima serata.
8: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
9: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.

0: Buongiorno e bentornata nel nostro studio per la seconda volta, Suor Geningro, sì. Bentornata Suor Genevieve.
1: Grazie.
0: Vogliamo parlare di una storia che apre una riflessione sul mondo dei diritti umani, sul mondo di quei diritti calpestati, e vogliamo farlo con te che sei sempre stata a fianco dei diritti in una lunga pastorale che ha vissuto più di 50 anni in mezzo alla comunità LGBTQIA+.

0: ai giostrai del Luna Park di Ostia, una lunga amicizia con Papa Francesco di cui parleremo fra poco. Ma il 10 di dicembre è una data legata a tua zia, a Suor Léonie. Chi era Suor Léonie?
1: Suor Léonie è la sorella, era la sorella di mamma. È partita, si è fatta suora delle missioni straniere di Parigi e nel 49 è partita in Argentina perché voleva vivere con i poveri, la sua vita con Gesù, ma con i poveri.
0: E che situazione viveva l'Argentina all'epoca?
1: All'epoca sono stati sempre momenti un po' difficili, delle volte buoni. Lei è andata un po' nelle, quello che chiamiamo adesso Villa Miseria, è andata anche con i primi popoli, i Mapuche, vicino a Neuquén. E poi vicino a Buenos Aires, con la Caritas e con i più poveri, ecco. E questo è andato, è tornata in Francia nel 62 e posso dire che è là che l'ho conosciuta di più, perché nel 49 avevo 6 anni e giocavamo insieme, questo sì me lo ricordo bene. E nel 62 mi ha incantato, perché la sentivo, era gioiosa, era contenta della sua vita, era felice del suo dono al Signore e alla gente. Era venuta a casa un mese, perché mamma allora era paralizzata e lei voleva rimanere più tempo con la sua sorella. E dormivamo la stanza accanto l'uno dell'altro. E ci raccontavamo la sera tante storie, lei mi raccontava quello che faceva. E a me mi incantava. E poi è venuta a Roma perché era al concilio. E allora è venuta a aiutare i preti, i vescovi che erano al concilio, quelli dei missioni straniere. E quando è tornata cambiata. Perché il concilio l'ha cambiata. Diverse cose. Già la vocazione della Chiesa in mezzo alla gente. Questo perché era il suo sogno. E ha trovato che d'un colpo era detto chiaro. Anche l'annuncio, la lettura della Bibbia, la parola di Dio. Anche questo. E allora dopo è ripartita in Argentina, ma con questo bagaglio in più.
0: Ha fatto tempo a trasmettere a te tutto quel bagaglio ed è quel bagaglio che hai messo in atto anche nella tua vita. Tua zia Léonie ritorna in Argentina, che cosa succede?
1: E allora, un po' nel 76, lei è tornata prima e ha continuato anche con i lebrosi, è andata in tanti posti. Ma nel 76 è successo la dittatura. E là è stato molto duro perché loro erano vicini ai poveri e chi era vicino ai poveri era considerato come si era comunista, ecco. E allora erano sorvegliati, e là ha incontrato le madri con l'altra sorella, Alice, che è sparita con lei, e sostenevano un po' le madri, perché a loro queste mamme che avevano, di cui avevamo preso i figli e che non sapevano dove erano i figli. E questo era un dramma. E le seguivano spesso quando facevano il giro della Piazza di Maggio, spesso lo facevano con loro. E poi si riunivano dopo alla chiesa della Santa Cruz, che accoglieva le madri, venivano per la messa della sera e rimanevano nella chiesa per discutere quello che potevano fare per trovare i figli.
0: La vicinanza nei confronti di queste donne, delle madri di Plaza de Mayo, delle madri di quei tantissimi desaparecidos che c'erano all'epoca, questa vicinanza non passa inosservata, per cui Suor Léonie e Suor Alice vengono tenute sott'occhio e poi che cosa succede?
1: Sì, e c'è uno che si è Astis, uno della Marine, che si è fatto passare per il fratello di un desaparecido. E le madri si sono intenerite, perché sto ragazzo era giovane, assomigliava al figlio di una, un figlio sparito. E l'hanno preso, solo che era un traditore. E l'8 dicembre 77 è venuto con un gruppo della Marine e hanno sequestrato, hanno preso 10 persone di madre e amici che erano là a quel momento là. E, aveva
0: dato... Eccole qua, stiamo vedendo una foto che riporta proprio Suor Léonie e Suor Alice.
1: E questo è brutta come foto. Io non...
0: Sappiamo che non ti piace questo.
1: No, perché so come si sono morte. Negli occhi non c'è più la vita. Beh, era dopo le torture, eh? Perché sono state portate all'ESMA, la centro che era un centro di formazione per la Marine, ma che è stato trasformato in carcere. E sono state torturate molto perché pensavano che potevano dire tante cose sugli altri, ecco. E poi, a quel momento là, un po' la Francia ha cominciato, quando l'hanno saputo, il governo francese ha cominciato a dire, ma dove sono? E allora le hanno fatto sparire veloce. Forse si sono rimaste là una settimana, non di più, per fortuna. E poi sono state messe negli aerei e buttate nel mare.
0: I cosiddetti voli della morte che fecero tantissime vittime all'epoca. Sì. Che cos'erano quei voli?
1: Bon, c'era stata la dittatura nel Cile, e era stato il massacro che tutto il mondo aveva visto. E l'Argentina non voleva che tutto il mondo sapesse quello che succedeva. Allora, per far sparire, perché erano tanti che mettevano in carcere, allora li mettevano in un aereo che si apriva e quando era sul mare, allora aprivano le porte dell'aereo e buttavano quelli che erano là nel mare. E le persone erano vive, solo addormentate con un po' di con un calmante. E quando cadevano sul mare di quest'altezza morivano, perché era come una placca di metallo. E mia zia è morta così, solo che dopo il mare ha rigettato dei cadaveri sulla spiaggia. E pochi dopo un gruppo di cadaveri sono stati ritrovati a 400 chilometri di Buenos Aires, a Santa Teresita. E sono stati messi nelle fosse comuni, in una fossa comune. Questo nel 77 dicembre. E poi non si è più saputo niente fino al 2005. Quando gli antropologi, allora il governo era cambiato, erano i Kirchner, e hanno voluto che si fa chiarezza su quello che era successo. E hanno aperto le fosse comuni. E gli antropologi hanno analizzato le ossa. E quella fossa, normalmente i desaparecidos in gran parte erano tutti giovani, tra 18-35 anni, e in questa fossa c'era gente come mia zia, aveva 61 anni, e altre, le madri che erano sparite con lei, avevano 55-60 anni. Gli antropologi subito hanno pensato che era quel gruppo là, e allora hanno chiesto il DNA alla famiglia, e mio fratello grande che ha dato il sangue per il DNA, e ha agosto del 5, 2005, abbiamo saputo che era 99,90% uguale al DNA di mia zia.
0: Avete avuto la certezza che sì. Quindi si trattava di tua zia, di vostra sì. Zia, Suor Leonie.
1: E allora, volevano riportarla in Francia per il funerale, ma noi abbiamo detto no. Era morta in Argentina, aveva dato la vita là per i suoi amici e doveva essere sepolta insieme agli altri. Allora le sorelle di Buenos Aires hanno voluto che andavo per il funerale, è andato pure mio fratello e una cugina che era la figlioccia.
0: Un funerale dove c'era tantissima gente.
1: Oh, una folla, la chiesa gremita, strapiena. E io, a me, prima avevo visto, ero andata dagli antropologhi, ho visto le ossa di mia zia, che erano messi, ricomposti, su un tavolo sopra la bandiera argentina. E devo dire che Marco, l'antropologo, ci ha fatto vedere le fratture che hanno avuto quando sono cadute nel mare.
0: Quel giorno c'era tantissima gente, ma tu rilevasti anche una assenza da parte della curia e che questo portò poi a mettere le basi, fra virgolette, per quella che è diventata una lunga amicizia con Papa Francesco. Noi quest'oggi vogliamo anche ricordare un'altra persona che ci ha lasciato il 3 di ottobre di quest'anno, che è Vera Vigevani.
1: Vera.
0: Una vita spesa nella ricerca di Franca, di sua figlia. Allora sì. Vogliamo sentire da una delle persone che è stata tra le fondatrici delle Madri di Plaza de Mayo il suo impegno e la sua ricerca, dalle sue parole.
2: Così sono entrata subito a far parte delle Madri, fin dal primo giro. E se l'ufficiale che era dentro la Casa Rosada e ci riceveva, vi dico due risposte. Una mi dissero: è bella sua figlia? Sì. Ma signora, queste ragazze belle le portano in un altro paese a fare le prostitute. Questa è stata una risposta. E dopo un'altra volta mi dissero: signora, faccia finta che sua figlia è in vacanza. Guardate che erano tremendi, eh? Erano di una malvagità, non so come definirla, ma orribile la maniera di trattare, di agire, e in una cosa da far rabbrividire quando ci si ripensa. Ma invece di rabbrividire, eccoci qua a scambiare idee.
0: Noi in questo modo vogliamo ricordare Vera Vigevani. Suor Genevieve, le Madri di Plaza de Mayo, che cosa ti hanno insegnato?
1: Oh, tanto. Io ho un'ammirazione per loro, perché hanno sofferto tanto. Una madre a chi ti tolgono un figlio, una figlia giovane, che tu non sai neanche dove è. Tante non sanno la fine che hanno fatto i figli, ma hanno una forza dentro, una serenità, e vogliono lottare in modo, non vogliono vendicarsi loro, no, ma vogliono che non si ricomincia più. Io Vera l'ho conosciuta bene e spesso andavamo nelle scuole insieme per parlare di questo, che i giovani di oggi possono capire che c'è delle cose che non si possono fare. Erano belle, belle. Adesso rimangono in pochi perché ormai gli anni sono passati, ma Vera era una sorella per me. E siamo stati da Papa Francesco insieme, anche siamo stati... Papa Francesco riceveva sempre le madri, le nonne, aveva una tenerezza.
0: A proposito di Papa Francesco, Prima abbiamo accennato dal funerale in poi tu avevi scritto una lettera a quello che era allora Cardinale Bergoglio, lui, per la mancanza appunto di autorità, lui all'epoca appunto era a Buenos Aires. Da lì in poi cominciò una corrispondenza, un rapporto fra di voi che divenne un'amicizia che ci hai raccontato anche nel nostro studio. E Papa Francesco, in un anniversario, nel 2020, nell'anniversario del sequestro di tua zia e delle altre religiose, ti ha fatto recapitare una lettera.
1: Sì, dove ricorda, Léonie, Alice, Esther Carriaga, che era stata la sua amica, e tutte le mamme. E lui diceva che non si può, che la sofferenza di una madre non ha limite, perché prendere, e ci ha ricevuto, ma tutte le volte che venivano le madri, le nonne della Piazza di Maggio, le riceveva. Io mi ricordo con Vera, sono stata a un'udienza generale e sento ancora Vera che lui diceva: Papa Francesco, ma io, il mio nonno è morto a Auschwitz, mia figlia dopo 30 anni è sparita in Argentina, come possiamo vivere? E Papa Francesco gli aveva detto: ma che posso fare? Parlare della solidarietà, lei deve insistere sulla solidarietà. E mi ricordo anche Stella Carlotto, che era venuta e che lei cercava il suo nipote, perché la sua figlia era stata ammazzata, era incinta, aspettava un bambino, e dopo la nascita del bambino è stata ammazzata e non ha più saputo niente. E ha detto a Papa Francesco: ma come, io ho un nipote che non conosco. E Papa Francesco gli ha detto: che posso fare? E Stella gli ha risposto: aprire le archivie. E Papa Francesco ha fatto aprire le archivie di tutto quel periodo là della dittatura, perché i bambini erano battezzati. E allora nelle archivie per i
0: battezzati... E cosa si è trovato poi?
1: E si è trovato forse 3 anni dopo il figlio di Estella, il nipote di Estella. È stata una festa, dopo è venuta da Papa Francesco col nipote, non ci ha ricevuto tante volte.
0: La vicinanza di Papa Francesco a queste storie ci dice anche una cosa importante, che tu stessa hai detto che oltre Vera Vigevani non c'è più da un po' di tempo, ma tante dei protagonisti, delle protagoniste di quella pagina della storia non ci sono più o stanno scomparendo, e questa è un'ulteriore ragione per cui parlarne ed essere solidari con quella pagina della storia è quanto mai importante.
1: E io mi ricordo ancora Vera dicendo a un gruppo di giovani: sì, vi raccontiamo questo, e perché adesso voi dovete essere vigilanti, non dovete accettare che cose simili si rifanno. E purtroppo si rifà ancora tante volte oggi. Ecco, è quello che la memoria serve per questo, non per rimuginare le cose passate, ma per cambiare la vita.
0: Un'altra cosa bella ci hai detto, insegnamento che ti è arrivato dalle madri di Piazza de Mayo: non indulgere alla vendetta, all'odio.
1: No.
0: Lottare, portare avanti le proprie, naturalmente, le proprie ricerche, le proprie istanze, ma senza cadere in quella cultura dell'odio che crea ulteriore guerra.
1: Sì, io mi ricordo, perché sono stata 3 volte in Argentina, al funerale di mia zia e poi dopo al momento dei processi. E mi ricordo quando era la deposizione dei militari. E i giornali avevano detto che c'era la nipote di Léonie Duquet che era là. Allora io pregavo, perché davanti a me c'erano d'un lato tutti i militari, dell'altro le madri, e io pregavo per Astiz che aveva tradito. Io mi dicevo: magari quello che è fatto, non si può tornare indietro. La gente morta è morta, ma tu puoi cambiare vita almeno. E pregavo, mi dicevo, vorrei vedere il suo viso, i suoi occhi, le vorrei poter dire, ma pentiti, ormai quello che è fatto, ma tu ti devi pentire del male che è stato fatto. E quattro volte mi ha guardato fisso e mi ha emozionato molto. Ecco.
0: Sor Genevieve, noi ti ringraziamo perché sei ritornata da noi, perché hai voluto riaprire con noi questo momento della tua vita, della tua storia, e ci auguriamo veramente che le tue parole, con la dolcezza, con la delicatezza con cui le dici, possano essere macigni nelle coscienze delle persone che ci stanno ascoltando anche alle 8 del mattino. Grazie, grazie ancora.
1: Grazie.

0: Visita pastorale di Papa Leone XIV nella Repubblica di San Marino, al meeting per l'amicizia fra i popoli e alla città di Rimini. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale di TG2000. In diretta sabato dalle 10.35.
1: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
2: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800 771 550 o vai sul sito

Mercoledì, al nord regime di alta pressione. La giornata trascorrerà con prevalenti condizioni di bel tempo su buona parte delle regioni. In nottata peggiora su Alpi e Liguria. Al centro, alta pressione in rinforzo. In questa giornata ci sarà un ampio soleggiamento, infatti il cielo sarà spesso poco nuvoloso. Occasionali piogge solo sul Molise interno. Al sud, regime di alta pressione. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, sole prevalente e isolati rovesci sui rilievi della Calabria e della Sicilia. Vediamo ora la tendenza per giovedì.

Buongiorno dalla TG2000, edizione Flash. Ucraina, droni russi attaccano Zaporizhzhia nella notte. Il bilancio è di un morto e sei feriti. Intanto l'ex ministro della difesa ucraino Fedorov chiede di andare al voto. La democrazia, ha detto, non sia ostaggio della Russia. Gli Emirati Arabi Uniti hanno accusato l'Iran di avere lanciato due missili balistici contro il loro territorio, nessuno dei quali ha colpito la terraferma, ma l'Iran smentisce: non siamo stati noi. In risposta, Abu Dhabi sospende tutte le operazioni commerciali e le transazioni finanziarie con Teheran. Ancora scontro su Hormuz dopo la scadenza del memorandum Stati Uniti-Iran. Trump pubblica una mappa in cui lo dichiara nuovo territorio americano, ma Teheran replica: correggeremo le sue illusioni, e dichiara lo stretto chiuso fino a quando Washington non rispetterà i termini dell'accordo. Israele conferma di essere responsabile dei raid aerei di ieri notte contro un aeroporto militare siriano dove la Turchia stava pianificando di schierare delle forze. Lo dice l'ufficio del primo ministro israeliano Netanyahu, che ribadisce: Israele non tollererà minacce alla propria sicurezza. Dopo la Germania, anche la Svizzera riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica comincerà da fine agosto, dice Magdalena Bacher, portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione. Almeno 9 persone di nazionalità bengalese sono morte, tra cui un bambino, e diverse sono rimaste ferite in un incendio scoppiato all'alba di oggi in un hotel della città indiana di Calcutta.

trasferita nell'est del paese. Secondo le prime informazioni, un condizionatore d'aria nell'hotel potrebbe essere esploso causando l'incendio. Non si ferma la tragedia dei femminicidi. Nelle ultime ore un'anziana è stata uccisa a colpi di pietra nella campagna del Cosentino e una cinquantenne è stata accoltellata in casa con le ferro vicino a Roma davanti a uno dei suoi 5 figli. Entrambe sono state uccise dai mariti, nomi che si aggiungono a quello di Tania Terrin, uccisa a Ferragosto a Venezia dall'ex compagno che la vittima aveva già denunciato 7 volte, ottenendo solo un ammonimento dal questore. Potrebbe essere aperto un procedimento disciplinare nei confronti dei 4 custodi presenti al Museo regionale durante il furto di Ferragosto delle 6 tavole di Antonello da Messina del valore di decine di milioni di euro. La procedura scatterebbe non appena il Dipartimento per i beni culturali della Regione siciliana riceverà la relazione della direttrice del museo. Intanto proseguono le indagini e la caccia ai ladri. Dopo le ondate di caldo arriva al nord in misura più limitata al centro una fase di instabilità con temporali violenti e una intensa attività di fulmini, un fenomeno tipico soprattutto delle regioni alpine, vero e proprio hot spot dei fulmini generati dal contrasto di masse di aria calda e fredda. Resta il caldo al sud e nelle isole. Migliorano le condizioni dell'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, ricoverato in terapia intensiva al Santissima Annunziata di Sassari per un principio di annegamento domenica scorsa in piscina. L'ultimo bollettino medico certifica che il calciatore, dopo circa 48 ore di coma farmacologico, si è risvegliato ed è stato estubato. L'orto del Papa nei Giardini Vaticani diventa al 100% biologico. La coltivazione, voluta nel Medioevo dal pontefice Niccolò III Orsini, viene curata oggi secondo il criterio della tutela del creato stabilito dall'enciclica Laudato Si di Papa Francesco. Ci lavora un giardiniere professionista aiutato da giovani collaboratori e dalle suore del monastero Mater Ecclesiae, nel rispetto della stagionalità e dei ritmi del terreno. L'intelligenza artificiale ha generato nuovi posti di lavoro in oltre la metà delle aziende del Regno Unito, secondo una ricerca diffusa da Lloyd's. Secondo l'indagine mensile della banca britannica condotta su 1200 imprese, il 54% delle aziende afferma che l'IA ha contribuito a creare nuovi ruoli professionali. La memoria di De Gasperi, occasione per interrogarsi sulla dignità della politica, abitando la storia con fedeltà al Vangelo, così il cardinale Reina, vicario del Papa per la diocesi di Roma, in occasione del 72esimo anniversario dalla morte del primo presidente del Consiglio del secondo dopoguerra. Moriva il 19 agosto del 1954 a Borgo Valsugana. Il suo ruolo fu cruciale per la rinascita democratica dell'Italia e del progetto europeo. E vi ricordo che anche questa edizione del telegiornale potrà essere rivista sulla nostra app Play 2000, disponibile gratuitamente su smartphone e tablet. Ed è tutto per ora, il prossimo appuntamento è per le 12, grazie per averci seguito, e a più tardi.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli carissimi, buona giornata. Oggi, in comunione con tutte le chiese di Sicilia, celebriamo la memoria del proprio regionale di San Bartolomeo da Simari, abate, fondatore dell'archimandritato del Santissimo Salvatore di Messina. Nacque verso la metà dell'undicesimo secolo a Simeri, provincia di Catanzaro. Volendo imitare i padri del deserto, ancora giovane, lasciò la famiglia per ritirarsi sulla Sila e infine sulle alture tra Rossano e Corigliano. Aiutato dal conte Ruggero, costruì il celebre monastero del culto a Santa Maria Odigitria. Dallo scriptorium del Patirion di Rossano, il monastero greco di Rossano, uscirono centinaia di codici. La sola biblioteca apostolica vaticana oggi ne ospita 60. Ottenne dal Papa Pasquale II l'esenzione del suo monastero. Lavorò per il ristabilimento della disciplina religiosa sul Monte Athos. Diede inizio alla fondazione del monastero del Santissimo Salvatore a Messina per incarico dello stesso Ruggero. Al Santissimo Salvatore furono sottoposti una cinquantina di monasteri greci della Sicilia e della Calabria. Morì il 19 agosto dell'anno 1130. La sua memoria è celebrata nell'abbazia greca di Grottaferrata e nell'archimandritato del Santissimo Salvatore a Messina. Per celebrare meno indegnamente questi santissimi misteri, riconosciamo con umiltà di essere tutti fragili creature, bisognose dell'infinita misericordia del Padre. Invochiamo con umiltà e col cuore sinceramente pentito il perdono di Dio per tutti i nostri peccati. Con grande fiducia nella misericordia, nella grandezza dell'amore di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore, Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, che hai chiamato il beato Bartolomeo Abate a diffondere e a rinnovare la vita monastica, concedi a noi, che lo veneriamo maestro e intercessore, di lavorare assiduamente per l'edificazione della tua Chiesa. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

Questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, profetizza contro i pastori di Israele. Profetizza e riferisce ai pastori. Così dice il Signore Dio. Guai ai pastori di Israele che pascono se stessi. I pastori non dovrebbero forse pascere il gregge? Vi nutrite di latte, vi rivestite di lana, ammazzate le pecore più grasse, ma non pascolate il gregge. Non avete reso forti le pecore deboli, non avete curato le inferme, non avete fasciato quelle ferite, non avete riportato le disperse. Non siete andati in cerca delle smarrite, ma le avete guidate con crudeltà e violenza. Per colpa del pastore si sono disperse e sono preda di tutte le bestie selvatiche. Sono sbandate. Vanno errando le mie pecore su tutti i monti e su ogni colle elevato. Le mie pecore si disperdono su tutto il territorio del paese e nessuno va in cerca.

0: cerca di loro e se ne cura. Perciò, pastori, ascoltate la parola del Signore. Come è vero che io vivo, oracolo del Signore Dio, poiché il mio gregge è diventato una preda e le mie pecore il pasto di ogni bestia selvatica per colpa del pastore, e poiché i miei pastori non sono andati in cerca del mio gregge, hanno pasciuto se stessi senza aver cura del mio gregge. Udite quindi, pastori, la parola del Signore. Così dice il Signore Dio: eccomi contro i pastori. A loro chiederò conto del mio gregge e non li lascerò più pascolare il mio gregge. Così non pasceranno più se stessi, ma strapperò loro di bocca le mie pecore e non saranno più il loro pasto. Perché così dice il Signore Dio: ecco, io stesso cercherò le mie pecore e le passerò in rassegna. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
1: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
0: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia.
1: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
0: Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.
1: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
0: Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca.
1: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
0: Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni.
1: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.

La parola di Dio è viva, efficace, discerne i sentimenti e i pensieri del cuore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: «Andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò». Ed essi andarono. Uscì di

0: verso mezzogiorno e verso le tre e fece altrettanto. Uscito ancora verso le cinque, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: «Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?» Gli risposero: «Perché nessuno ci ha presi a giornata». Ed egli disse loro: «Andate anche voi nella vigna». Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: «Chiama i lavoratori e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi». Venuti quelli delle cinque del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone, dicendo: «Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo». Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: «Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio. Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi». Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Carissimi fratelli, se ricordate, la pagina del Vangelo che abbiamo ascoltato nella messa di ieri si concludeva con un elogio che Gesù assicurava, estendeva a tutti coloro che lo avrebbero seguito lasciando tutto, lasciando l'attaccamento alle ricchezze e a ogni affetto materiale per seguire lui. E aveva concluso dicendo: gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Con il seguito di quel discorso che abbiamo ascoltato oggi, cioè con questa parabola dei lavoratori chiamati a giornata, braccianti agricoli chiamati a giornata e a ore di lavoro nella vigna, abbiamo una spiegazione di quanto ieri era stato detto in conclusione, perché se l'ultima frase di ieri era: alcuni ultimi saranno primi e i primi ultimi, l'ultima frase della pagina di oggi di Gesù dice: così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi, cioè in questo modo, non in altro. Ecco, come magari non va equivocata questa espressione degli ultimi che diventeranno primi, non è una legge del contrappasso, cioè che chi ha sofferto di essere stato ultimo verrà premiato col godere il privilegio di diventare come i primi, e i primi dovranno in qualche modo subire un contrappasso sperimentando cosa hanno sofferto gli ultimi. No, infatti in realtà Gesù sta spiegando che gli ultimi saranno come i primi e i primi saranno come gli ultimi, cioè saranno tutti uguali, perché l'ideale che dobbiamo perseguire noi come discepoli di Gesù è la fraternità, che riconosce l'uguaglianza di tutti. E allora la fraternità gode che i fratelli siano allo stesso livello, non un livello più alto, non un livello più basso. Del resto, le parole che Gesù utilizza quando dice che gli ultimi saranno primi e i primi come gli ultimi, sono delle parole che riecheggiano le antiche profezie dell'Antico Testamento, in particolare quelle che leggiamo nel profeta Isaia, quando dice che la manifestazione di Dio la si prepara facendo che le montagne troppo alte si abbassino e le valli troppo ribassate vengano rialzate, in modo tale che la strada sia appianata, la strada del Signore. Quindi montagne prime, troppo ultime, troppo superbe, vengano abbassate, e chi è troppo in basso venga rialzato, in modo che tutti siano uguali. Ora, l'applicazione sociale o socio-economica di questa parabola è troppo complessa da essere trattata adesso perché avrebbe delle implicazioni molto molto articolate e non abbiamo il tempo giustamente di farlo nei brevi minuti dell'omelia di oggi. Del resto è una parabola anche delicata che non va strumentalizzata e non va banalizzata, prendendo magari ingenuamente alla lettera l'esempio dal quale parte come sempre Gesù nelle sue parabole, ma per rivelare qualcosa di più elevato che riguarda i misteri del regno di Dio, e quindi non bisognerebbe mai ridicolizzare questa parabola dicendo che chi lavora poco e chi lavora tanto deve essere remunerato alla stessa maniera. Altrimenti potremmo fare una battuta e dire che in Italia la si applica anche fin troppo alla lettera un'interpretazione del genere di questa parabola. Ovviamente no, non si tratta di questo, si tratta di un piano più elevato. Un piano nel quale, per esempio, sul quale ci aiuta a riflettere il santo che commemoriamo oggi, uno dei grandi, dei più grandi padri del monachesimo italo-greco del Medioevo, delle nostre terre meridionali d'Italia, in particolare della Sicilia, della Calabria e della Lucania, San Bartolomeo di Simeri, venerato, veneratissimo dalle chiese, in particolare quelle cristiane cattoliche orientali e italo-greche, da qui dal sud fino al centro Italia, fino a Grotta Ferrata che è alle porte di Roma con la sua meravigliosa abbazia greca. San Bartolomeo, padre del monachesimo, ci ricorda per esempio che un'applicazione spirituale di questa parabola è stata data dalla preghiera liturgica, l'ufficio divino cosiddetto, il sacrificio di lode, quello che noi celebriamo, la liturgia delle ore o il breviario, no, che conoscete, viene celebrata ogni ora di preghiera liturgica proprio alle stesse ore che ricalcano questa chiamata del padrone della vigna all'alba, all'ora terza, alla sesta, alla nona, al vespro, ecco, ha chiamato lavoratori a sé. Concludo dicendo questo forse per entrare un po' in profondità nello spirito, nell'anima di questa parabola. Non viene posto l'accento sul fatto che chi ha lavorato solo un'ora deve essere ricompensato tanto quanto chi ha lavorato tante ore, ma chi è stato chiamato dalla prima ora viene in qualche modo ripagato tanto quanto chi è stato chiamato soltanto all'ultima ora. Ecco. Quindi è certamente un richiamo a non avere l'invidia della grazia altrui che, se ricordate, nel catechismo ci facevano imparare. Ecco, lo dice qui Gesù, non avere l'invidia e la gelosia della bontà di Dio che assicura almeno il minimo indispensabile, perché un denaro al giorno era quanto bastava per sopravvivere, per vivere, per mangiare in quel giorno, e di quello con la sua grazia Dio dà diritto a tutti. Coraggio, sia lodato Gesù Cristo.

0: Preghiamo insieme perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio
0: all'ode e gloria

0: suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
1: Padre clementissimo, che in San Bartolomeo di Simeri hai distrutto l'uomo vecchio e hai creato l'uomo nuovo a tua immagine, nella tua bontà concedi anche a noi di essere rinnovati per offrirti degnamente questo sacrificio di riconciliazione. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: In alto i nostri cuori
0: sono rivolti al Signore.
1: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
0: E cosa buona e giusta.
1: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nei tuoi santi, che per il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo, noi celebriamo la mirabile opera della tua provvidenza, che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fa pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla sua passione, prese il pane e ti rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti.

mettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, che qui ha versato le sue lacrime, San Giuseppe suo

0: Vemo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di unione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre
1: Padre
0: nostro,
1: nostro, che
0: che
1: sei
0: sei
1: nei
0: nei
1: cieli,
0: cieli, sia
1: sia
0: santificato
1: santificato
0: il
1: il
0: tuo
1: tuo
0: nome,
1: nome,
0: venga
1: venga
0: il
1: il
0: tuo
1: tuo
0: regno,
1: regno,
0: sia
1: sia
0: fatta
1: fatta
0: la
1: la
0: tua
1: tua
0: volontà,
1: volontà,
0: come
1: come
0: in
1: in
0: cielo
1: cielo
0: e
1: e
0: così
1: così
0: in
1: in
0: terra.
1: terra.
0: Dacci
1: Dacci
0: oggi
1: oggi
0: il
1: il
0: nostro
1: nostro
0: pane
1: pane
0: quotidiano
1: quotidiano
0: e
1: e
0: rimetti
1: rimetti
0: a
1: a
0: noi i
1: noi i
0: nostri
1: nostri
0: debiti,
1: debiti,
0: come
1: come
0: anche
1: anche
0: noi
1: noi
0: li
1: li
0: rimettiamo
1: rimettiamo
0: ai
1: ai
0: nostri
1: nostri
0: debitori,
1: debitori,
0: e
1: e
0: non
1: non
0: abbandonarci
1: abbandonarci
0: alla
1: alla
0: tentazione,
1: tentazione,
0: ma
1: ma
0: liberarci
1: liberarci
0: dal
1: dal
0: male.
1: male.
0: Liberaci, o Signore, dal maligno e da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga nella gloria il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è
0: Tuo è
1: il
0: il
1: regno,
0: regno,
1: tua è la
0: tua è la
1: potenza
0: potenza
1: e
0: e
1: la
0: la
1: gloria
0: gloria
1: nei
0: nei
1: secoli.
0: secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvata.
0: In verità io vi dico, voi che avete lasciato tutto e mi avete seguito, riceverete 100 volte tanto e avrete in eredità la vita eterna. Il corpo e il sangue di Cristo ci custodiscano per la vita eterna. Amen.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre,

Io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Preghiamo. Per la forza di questo sacramento, sull'esempio di San Bartolomeo di Simeri, guidaci sempre, o Signore, nel tuo amore, e porta a compimento, fino al giorno di Cristo Gesù, l'opera di bene che hai iniziato in noi. Per Cristo nostro Signore. Amen. Supplica alla Madonna delle Lacrime. Madonna delle Lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O Madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria, Madonna delle Lacrime, alle tue sante lacrime, il Signore sia con voi. Per intercessione della Madonna delle Lacrime, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore è la nostra forza, andate in pace.

0: vogliamo ritornare a una data che è il 7 settembre, giorno della canonizzazione di San Carlo Acutis, e allora abbiamo il piacere, siamo davvero emozionati di avere nel nostro studio oggi la mamma di Carlo. E allora buongiorno alla signora Antonia Salzano, buongiorno.
1: Buongiorno, ben trovata.
0: A pochi giorni da un momento davvero speciale.
1: E vedete anche nel nostro pubblico un applauso per Cantiere Kairos, che è qui oggi con noi, Antonello Armieri, Gio Di Nardo, Gabriele Di Nardo, Davide Capitano, che tra l'altro anche legati a Carlo. Voi siete qui perché oggi è una giornata importante, giubileo degli adoratori. Alle 16 a San Paolo Fuori le Mura ci sarà l'adorazione eucaristica, seguita dalla celebrazione col Cardinal Comastri. Ci sarà anche il vostro intervento. Seguite con noi questa mattinata e rimanete con noi.
0: Antonia, buongiorno, grazie per essere qui. Possiamo partire proprio da quel 7 settembre?
2: Sì.
0: Per noi è davvero un'emozione, perché non capita tutti i giorni di parlare con la mamma di un santo.
2: È vero.
0: Che giornata è stata?

0: Beh, certo, è un'emozione grande perché indubbiamente non è casuale che una mamma possa assistere, ma tra l'altro anche i nonni, perché erano vivi anche i nonni, sono 87enni però, e quindi è stata una cosa incredibile. Penso che forse solo la mamma di Santa Maria Goretti assistette alla canonizzazione della figlia. E quindi, insomma, potete immaginare però anche un impegno, no? Un impegno innanzitutto a seguire quello che Carlo faceva, perché avendo avuto un testimone quotidiano, no, di santità, anch'io devo fare la mia parte, cercare di santificarmi, io, i miei figli, tutti,
1: È una
0: insomma.
1: responsabilità.
0: È una responsabilità anche perché poi Carlo sta suscitando tanto bene in tutto il mondo, tanti fedeli che lo imitano nell'adorazione eucaristica, nella messa quotidiana, il rosario, ecco. Quindi, cioè, ci sono tanti frutti e quindi pure noi dobbiamo un po' accompagnare tutto ciò.
2: A proposito di adorazione eucaristica, oggi appunto poi è una giornata particolare, la giornata degli adoratori, il Giubileo degli adoratori. Cerchiamo anche con te quest'oggi di entrare un po' più nel profondo. Sappiamo che l'Eucaristia era qualcosa di importantissimo per Carlo e non finiamo mai abbastanza di cercare di studiare, di capirne il perché. Dove stava tutto questo amore? Dove si poggiava tutto questo amore e questa partecipazione che aveva?
0: Beh, diciamo a 7 anni fece la comunione e da allora iniziò ad andare a messa tutti i giorni, a fare l'adorazione eucaristica tutti i giorni, quindi Carlo è stato un adoratore continuo, ecco. Ma perché? Perché lui vedeva in Gesù l'Eucaristia, la viva e reale presenza di Cristo in mezzo a noi, come quando camminava per le strade di Nazareth. Lui diceva che siamo più fortunati di queste persone che vissero con Gesù a quei tempi. Perché loro per vedere Gesù, toccarlo, sentirlo, dovevano fare chilometri, mentre a noi basta scendere nella chiesa sotto casa più vicina, diceva Carlo, abbiamo Gerusalemme sotto casa, cioè dove c'è il tabernacolo è una Gerusalemme. Quante Gerusalemme ci sono nel mondo? Milioni. E lui diceva con la stessa devozione dovremmo visitare il tabernacolo, perché lì c'è Gesù vivo, presente realmente che ci aspetta. Ha promesso io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo e veramente mantiene questa promessa.
1: L'Eucaristia, l'abbiamo detto tante volte, la sua autostrada verso il cielo.
0: Sì.
1: Antonia, ci puoi raccontare, ha fatto il giro del mondo, la mostra sui miracoli eucaristici, proprio com'è nata, quando ha iniziato a parlarne lui?
0: Lui ha, dunque, nel 96 siamo andati a Lanciano. Io avevo iniziato i miei studi teologici perché fui indirizzata, perché ero troppo ignorante. Io sono un po' una convertita di Carlo, perché Carlo è stato sempre pio. Però, diciamo, tramite Carlo ho capito veramente che Gesù è presente realmente nell'Eucaristia e andammo a fare questo viaggio. Poi, diciamo, dove c'è il miracolo di Lanciano, dove l'ostia si trasforma in carne e il vino in sangue, e quindi, che poi tra l'altro ha analizzato una parte del cuore, quindi proprio Gesù ci mostra il suo cuore, lui amore, la sua essenza nell'Eucaristia. Questa cosa ci colpì tantissimo. Poi fummo seguiti da dei padri domenicani, quelli di Bologna, tra cui Padre Coggi, il quale, diciamo, ci spiegava questi miracoli eucaristici, ci ha veramente introdotto in questo mondo incredibile, perché ce ne sono tanti. E nel 2002 Carlo visitò il meeting di Rimini, perché si presentava questo catechismo che aveva scritto questo domenicano sui miracoli eucaristici per bambini, il piccolo catechismo eucaristico. E mi ricordo che vedendo tutte queste belle mostre fu colpito e disse adesso ebbe l'intuizione che bisognava fare questa mostra sui miracoli eucaristici. E cominciò piano piano, anche fummo aiutati da, per esempio, un signore che era un collezionista di santini, Sergio Meloni, padre Pratzner, che era allora nei congressi eucaristici internazionali, era il presidente, che ci fece insomma trovare materiale, tutte queste cose, perché non era facile allora reperire. E poi Carlo allestì questa mostra, che poi è stata, diciamo, per la prima volta in un Ateneo Pontificio nel 2005 per l'anno dell'Eucaristia, e poi fu, diciamo, ebbe un inaspettato successo planetario, per cui parliamo di migliaia e migliaia di parrocchie in tutto il mondo, dalla Cina al Giappone, alla Corea, all'Africa, all'India, agli Stati Uniti. Pensate che sono 18.000 parrocchie, negli Stati Uniti è andata in più di 10.000 parrocchie. E tanta gente si è riavvicinata all'Eucaristia, ha ricominciato ad andare a messa, e questa è una cosa bellissima. Cioè, sicuramente io penso che questo sia uno dei frutti più belli. Il Signore ha utilizzato

0: un ragazzino per ispirarlo, perché certo siamo sempre strumenti, anche santi, però è bello perché tanta gente si è riavvicinata alla pratica della messa, ecco, che magari non capiva, non comprendeva.
1: È ancora possibile vederla, la vedete scorrere www.miracolieucaristici.org a disposizione di tutti, proprio su quel veicolo che è il web, che è internet, a cui era molto affezionato Carlo, di cui è sempre opportuno anche ricordare la giovane età. Tu ci parlavi delle intuizioni che riusciva a avere Carlo come strumento nelle mani di Dio. Uno strumento giovanissimo, quindi ancora di più stupisce questa lucidità di pensiero, questa lucidità di amore che riusciva ad avere.
0: Beh, certo, poi ha fatto il catechista per 5 anni. All'inizio aiuto catechista, iniziò a 11 anni, poi è diventato catechista e si diceva ci sono file chilometriche davanti ai concerti, davanti a una partita di football, non vedo queste file davanti al tabernacolo. E allora proprio capiva che c'era bisogno di far capire questo, no? E quindi veramente è stato profetico in questo. E poi i suoi frutti li stiamo noi stiamo beneficiando dei frutti di quello che lui ha fatto, in effetti. Sì.
2: Vogliamo ricordare anche dei libri, io ne ho solo due qui con me, Spiritual Insight è l'ultimo, se non sbaglio, Antonia. Poi abbiamo Il segreto di mio figlio, Non io ma Dio e Santa Messa, Santo me.
0: Sì.
2: Sono 4 libri che hai curato direttamente tu con altri autori.
0: Sì, perché diciamo che questi appunti che lui aveva fatto, voleva fare un sito di catechesi, di formazione dei catechisti online, gratuito, aveva tanti progetti. E tutto questo materiale che lui in 5 anni ha fatto, volevamo dargli un corpo, una voce. E quindi li abbiamo messi a posto tutti questi appunti, perché poi sono note che, diciamo, sono cose che lui ha preso nel suo computer, ha modificato, probabilmente ispirandosi anche da altri autori, che voleva poi, diciamo, rendere vivi in un sito. E quindi li abbiamo messi a posto, ci sono voluti tanti anni, parliamo quasi di 20 anni, diciamo, perché poi il tempo purtroppo a volte è tiranno. Però alla fine ce l'abbiamo fatta e siamo usciti con questi. E quindi sono utili strumenti per chi vuole veramente seguire l'esempio di Carlo, la sua spiritualità, ma soprattutto Carlo diceva è difficile oggi capire il linguaggio, per esempio, spirituale, magari di 200 anni fa, è più difficile, non ci sono le categorie filosofiche, magari la gente fa più fatica. Poi lui era nel campo, quindi si rendeva conto che anche un bambino gli dici la contrizione e non sa cosa sia, per dire. E quindi lui ha cercato di premasticare tutte queste cose e renderle più facili e più accessibili, e quindi secondo me sono dei manualetti veramente utili in tutti i sensi per un cammino spirituale.
1: E tra l'altro fra poco avremo modo di parlare anche con padre Giovanni Emilio Palaia dell'ultimo uscito, appunto, Spiritual Insight. Antonio ci dice che sono passati quasi 20 anni e c'è stato, ritornando indietro nel tempo, quando Carlo si è ammalato, c'è stato un qualcosa che hai percepito come un segno, un sogno in effetti che avevi fatto e che poi con l'andare avanti del tempo hai messo più a fuoco.
0: Beh, certamente Carlo, io dico sempre che poco dopo che era morto mi è apparso in sogno dicendomi che l'avrebbero beatificato e poi canonizzato. Io lì per lì ero rimasta un po'. Però il primo miracolo lo fece veramente il giorno del funerale. Cominciò la gente spontaneamente a rivolgersi a lui, a pregarlo. Questa signora aveva un tumore, doveva iniziare la chemioterapia e si rivolse a Carlo e poi sparì completamente questo tumore. Ecco, quindi questo fu uno dei primi. Da lì è stato un crescendo continuo. Poi certamente questo, diciamo, sogno mi ha sempre un po' confortato nell'andare avanti, perché comunque una causa non è semplice, pure perché poi ti devi anche un po' mettere un po' in ballo, pure tu, ecco, ci ha dato tanto lavoro da fare. Io dico, sono diventata la segretaria di Carlo. E purtroppo
2: c'è un dettaglio, Antonia, c'è una felpa gialla alla quale è legato un aneddoto. Ti va di raccontarcelo?
0: Ma diciamo del libro, ecco, sì, diciamo che forse quando racconto che quando ero giovane, ecco, ebbi questa morte di questa amica repentino che morì a 15 anni pure lei, e quindi io nel mio libro Il segreto di mio figlio faccio un po' il paragone, perché io con una mia amica andammo a bussare a casa sua, dovevamo andare in un mercato, mi ricordo eravamo in vacanza ad Anzio. e quando bussammo ci dissero che questa ragazza era morta la notte, quindi fu uno shock pazzesco. Poi a quei tempi non avevo neanche questo, diciamo, ho intrapreso questo cammino di fede. E poi insomma mi viene in mente invece la morte di Carlo, no? Che è avvenuta dopo che avevo già fatto un cammino che era iniziato nel 95. Quindi faccio il paragone in questo libro, Il segreto di mio figlio, proprio faccio vedere come la prospettiva di un credente e di un non credente, come vedere la morte, no? Che in fondo è, come diceva Carlo, il passaggio alla vera vita, no? E non dobbiamo temerla, perché è l'incontro con Dio che è la cosa più meravigliosa che possiamo fare. E diceva solo Carlo che dobbiamo temere il peccato. Ecco, questo sì, perché il peccato ci può separare da Dio per sempre, ma Carlo veramente viveva serenamente il discorso della morte, però aveva sempre questa sensazione che il tempo sfugge, no? Diceva: ogni minuto che passa è un minuto in meno che abbiamo per santificarci, dobbiamo massimizzare il tempo per l'eternità. Se uno gli chiedeva: ma cosa vuoi fare da grande? Lui rispondeva: ma preoccupiamoci di adesso, il momento presente, no? Viviamo adesso, ora, questa santità, perché non sappiamo quanto vivremo. E a me queste risposte mi stupivano, perché un ragazzo giovane, in fondo, è nel pieno della noccia, ha tanti sogni, tante. E lui sempre frenava su questa cosa. E poi, 2 mesi prima di morire, si era autofilmato dicendo: quando peso 70 kg sono destinato a morire. E questa cosa pure, diciamo, io l'ho trovata dopo che è morto, questo video. Però con serenità, non lo fa con. E poi quando era piccolo diceva sempre: io morirò perché mi si rompe per un'emorragia cerebrale. E in effetti lui è morto per questo. E questo pure stupisce, no? Come lui, io dicevo: Carlo, ma come fa a sapere come morirai, no? Perché insomma, e invece lui sembrava, e diceva poi delle frasi strane come: io sarò sempre giovane, voi invece diventerete vecchi. Infatti aveva ragione, perché adesso, ma in effetti è vero, cioè. E quindi sembrava che, senza rendersene conto, lui era ispirato, ma sentiva questa caducità del tempo, questo necessità di massimizzare il tempo per l'eternità, no? Di dare spazio a Dio, vivere alla presenza di Dio tutti i giorni, nel quotidiano, nella vita ordinaria, perché è importante che la santità si capisca che è una cosa, una chiamata per tutti, no? Gesù ce lo dice: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. E bisogna però capire che la santità si comincia a vivere nell'ordinarietà, nelle piccole cose, facendo tutto come faceva Carlo, in Gesù, per Gesù e con Gesù, anche cucinare, lavare il pavimento. Se abbiamo questo pensiero a Dio, la nostra vita diventa una preghiera continua, ed è un po' questo il segreto della santità nell'ordinarietà. Certo, poi ci sono questi santi che hanno questi doni mistici straordinari, ma sono grazie che da Dio, di cui non si hanno meriti. Il merito di Padre Pio non fu tanto le stime, ma il vivere questa santità nel quotidiano, con le difficoltà della vita, la pazienza, sempre l'obbedienza. Ecco, io credo che una figura come Carlo, come anche Pier Giorgio Frassati, che è stato canonizzato con Carlo, sono figure che ci richiamano all'essenzialità di vivere questa presenza di Dio nella nostra vita costantemente. Ecco.
1: E allora forse anche questo il segreto del fatto che tante persone poi si siano legate a Carlo. Vogliamo uscire dallo studio, Grazia?
2: Sì, però andiamo prima in pubblicità e subito dopo ritorniamo e andiamo in un paese a cui la tua famiglia è legata, Centola, in provincia di Salerno, per ascoltare proprio delle persone che hanno conosciuto Carlo. A tra poco.

0: Ariel Energia e i nuovissimi climatizzatori Vanguard e Falcon con funzione antizanzare. Approfitta della vantaggiosa Promo Summer 2026. Nuovo climatizzatore con soli 29 euro al mese, più in omaggio secondo climatizzatore, due al prezzo di uno. E grazie alla pompa di calore avrai un risparmio sul gas durante l'inverno. Sì, un climatizzatore 4 stagioni in tripla classe A. E in più, ionizzatore, deumidificatore e, grande novità, con Ariel Energia avrai aria profumata a diversi aromi con repellente antizanzare. E anche per questo è stato eletto prodotto dell'anno 2026 dai consumatori italiani nella categoria climatizzatori. E in più, 5 anni di garanzia, consegna e installazione con certificato di conformità, 600 centri di assistenza in tutta Italia e ancora per quest'anno detrazioni fiscali del 50%. Chiama adesso per informazioni, riceverai una visita gratuita da un dipendente dell'azienda. La funzione ionizzatore aiuta a eliminare pollini, polvere e batteri. Sarà come respirare aria di montagna. La tecnologia full inverter regola la potenza in base alla temperatura, risparmiando energia, mentre le alette microforate e modulabili evitano colpi d'aria diretti. Ah, puoi gestirlo anche a distanza dal tuo smartphone. Chiama subito per informazioni. Promo Summer 2026, soli 29 euro al mese. E in più in omaggio, secondo climatizzatore. Ariel Energia, il clima perfetto tutto l'anno.
1: In occasione della 47esima edizione del meeting di Rimini, una programmazione ricca di eventi per riflettere sulle grandi questioni del nostro tempo. Dal 21 al 26 agosto, in seconda serata, e disponibile on demand su Play 2000.
2: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
3: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
4: Perché non l'ho fatto prima?
5: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
6: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
7: È un'altra cosa.
8: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
9: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
10: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
11: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
12: C'era una volta una principessa che viveva in un alto castello nel cuore di un regno incantato.
13: Ciao!
12: Sei la mia babysitter. Sei solo in prova.
14: L'ho licenziato la terza in un mese.
12: Certo, aveva le unghie sporche. Quello non lo devi toccare.
15: Noi ci divertiremo.
12: Sei una sciatta incompetente.
15: Con noi è chiuso.
12: Occhio alla porta.
15: Ha solo 8 anni. Non ne ha 28.
16: Le ragazze dei quartieri alti. Questa sera in prima serata.

0: Oggi è la giornata del Giubileo degli Adoratori, ricordiamo l'appuntamento di oggi pomeriggio nella Basilica di San Paolo fuori le mura, un appuntamento alle 16, l'adorazione eucaristica guidata dal Cardinale Comastri, alla quale parteciperà anche il cantiere Keros, che è il nostro studio, che è ospite e tra un po' ascolteremo. Ma siamo in compagnia della signora Antonia Salzano, la mamma di San Carlo Acutis. Antonia, vogliamo andare adesso in un luogo a cui la tua famiglia è legata, perché lì avete trascorrete parte delle vacanze estive. Siamo in provincia di Salerno, a Centola. Ascoltiamo.
1: Ci troviamo a Centola, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento. Carlo era legato a questi luoghi in virtù del fatto che il nonno materno era originario di questo posto e d'estate trascorrevano le proprie vacanze estive in questi luoghi. Il compito dell'associazione è proprio raccontare questo spaccato di vita di Carlo e di questo suo legame da un punto di vista spirituale, di un ragazzo che ha coltivato anche qua in questi nuovi nostri posti e la sua spiritualità.
2: Io ho conosciuto Carlo da piccolo, quando lui arrivava all'Eucaristia, arrivava da lì, il bambino aveva sempre un atteggiamento di raccoglimento e arrivava all'altare con gli occhi fissi, era ben consapevole che stava facendo un incontro, non era una cosa formale. Poi anche i suoi tempi, la preparazione prima dell'Eucaristia, perché è così, e poi dopo l'Eucaristia lui si fermava e rimaneva con Gesù.
3: Io ricordo Carlo come un ragazzo semplice, lui aveva qualche anno in più di me, non tanti, pochi, ma lo ricordo come un ragazzo estremamente semplice. Per quanto potesse essere complessa la sua vita, poteva avere qualsiasi cosa, ma era contento e felice di quello che aveva, insomma, di quello che viveva, soprattutto in questo piccolo paese, in un piccolo borgo come Centola. Durante le nostre estati da bambini, insomma, bisognava chiamarlo in chiesa per poter giocare a palloni, e questo è uno di quegli aspetti che col senno di poi, insomma, ti rendi conto che era già uno dei segnali chiari di quello che sarebbe stato, di quello che sarebbe successo dopo.
4: Io sono più di 20 anni che sono qui come parroco. Mi ricordo d'estate, soprattutto quando venivo in vacanza, lo vedevo sempre a messa anche di sera, andava al mare, poi risaliva e veniva a messa tutte le sere. E mi è rimasto colpito col fatto che venisse un ragazzino d'estate in chiesa a messa, insomma, ecco, una cosa un po' atipica, ecco. Si capisce che veramente aveva un grande amore per Dio, aveva scoperto questa amicizia con Dio. Forse la sua spontaneità, la sua genuinità come ragazzino l'ha portato a sentire veramente questo amico, ecco, Dio come amico, cosa che forse noi adulti non sentiamo molto spesso, no?
0: Ringraziamo Simone Nestori per le testimonianze che ha raccolto. Antonia, ci dicevi tuo papà originario di Salerno aveva scelto poi questo piccolo borgo del Cilento per trascorrere le vacanze.
5: Sì, ma poi diciamo avevamo mia nonna che aveva queste terre lì dovute alla famiglia, tante, che poi mia nonna nacque a New York, ma sempre la famiglia è stata legata a questi luoghi. E certo, diciamo, è un luogo speciale, no? Poi tra l'altro c'è anche un miracolo eucaristico a San Mauro la Bruca, quindi Carlo lo andava a visitare, insomma. È un luogo particolare, la bellezza della natura, ma anche la fede che si vive in questi luoghi, no? Poi c'è questo santuario Montevelia, che è un santuario mariano bellissimo.
0: Monte Gelbison, e devo dire davvero che l'amore per Carlo si sente, è davvero presente in tutte le persone. Io da cilentana sono contenta e oggi sono contenta di averti portato lì.
6: Grazie.
7: Parlando di libri, Antonia, c'era un libro che sappiamo che a Carlo amava molto, che era Il piccolo principe. Sì. Perché gli piaceva così tanto?
5: Beh, perché insomma, in fondo siamo soprattutto oggi, no? I cattolici sono un po' dei piccoli principi, perché Non è che siamo molto capiti, no? Perché il mondo va da una parte e i cattolici cercano di andare dall'altra. E quindi questo Piccolo Principe è un po' profetico in un certo senso. Poi diceva quella frase famosa: non si vede bene che col cuore, cuore l'essenziale è invisibile agli occhi. È vero che comunque anche Dio lo si vede, perché è un incontro personale, è un incontro che tu fai. E questi, il cuore, ecco, ti, come i discepoli di Emmaus, comincia a darti delle sensazioni, no? Dice, ma qua c'è qualcosa, ecco. Questo è quello che Carlo si augurava veramente che tutti potessero fare. E quindi noi cattolici siamo un po' dei piccoli principi, penso proprio.
0: Antonia, noi ti ringraziamo tantissimo per essere stata con noi oggi e vogliamo farti un regalo. In realtà te lo fa il cantiere Keros, che invito a prepararsi al centro studio, perché loro hanno dedicato proprio una canzone a Carlo. Antonello, vuoi dire tu il titolo?
8: Il titolo è Control D, perché è un comando del computer che mette Carlo tra i preferiti, quindi Control D, Carlo.
0: Così. E allora, noi siamo qui per ascoltarvi, il cantiere Kairos, Control D.

0: grazie al cantiere Keross, grazie Antonio, ha detto che ti facevamo un omaggio, ma credo tu abbia fatto un regalo bellissimo, grandissimo a loro. Vedo bello. L'emozione nei loro occhi a cantare questo brano dedicato bellissimo. A Carlo davanti a sua mamma.
1: Grazie, bellissimo.

0: Vi sentite stanchi? Avete notato che la pelle perde elasticità, i capelli si assottigliano e le articolazioni fanno male? Non siete soli. Questi problemi affliggono molte persone ogni giorno.
1: Nei ultimi anni ho notato che la mia pelle era opaca e priva di vita. I miei capelli si stavano assottigliando e sentivo dolori alle articolazioni. A volte mi sentivo davvero sopraffatta e incapace di godermi la vita.
0: Ecco a voi la novità di BioStile, Collagen Powder Blend con acido ialuronico. Un integratore innovativo che combina 5 fonti di collagene idrolizzato, acido ialuronico, curcumina, silicio, shilajit e vitamina C. L'acido ialuronico favorisce l'idratazione, mentre la curcumina aiuta a ridurre l'infiammazione e a mantenere il benessere generale.
1: Da quando prendo Collagen Powder Blend, la mia pelle è più giovane, i capelli più forti e vitali. Inoltre, i dolori articolari si sono notevolmente alleviati e mi sento piena di energia.
0: Oggi puoi avere Collagen Powder Blend a un prezzo speciale. Non perdere tempo. Per maggiori informazioni chiama il numero verde o visita il nostro sito.
2: Grazie a Collagen Powder Blend mi sento di nuovo in forma. La mia pelle è più elastica e idratata. È davvero un prodotto straordinario che consiglio a tutti.
0: Collagen Powder Blend di BioStile. Per una pelle più giovane, capelli forti, ossa sane e muscoli in forma. Chiama il numero verde per maggiori informazioni.
3: Visita pastorale di Papa Leone XIV nella Repubblica di San Marino, al meeting per l'amicizia fra i popoli e alla città di Rimini. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale di TG2000. In diretta sabato dalle 10:35.
4: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
5: L'estate mette alla prova i tuoi ricci. Scegli Fructis Metodo Ricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis Metodo Ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
6: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
7: Dal 20 al 26 agosto da Penny trovi anche le offerte shock. Insalata mista Natura Eda 200 grammi a 79 centesimi. Pepsi in lattina regular o senza zucchero a 39 centesimi.
8: C'era una volta una principessa che viveva in un alto castello nel cuore di un regno incantato.
9: Ciao!
8: Sei la mia babysitter. Sei solo in prova.
10: L'ho licenziato la terza in un mese.
8: Certo, aveva le unghie sporche. Quello non lo devi toccare.
11: Noi ci divertiremo.
8: Sei una sciatta incompetente.
12: Con noi è chiuso.
8: Occhio alla porta.
13: Ha solo 8 anni. Non ne ha 28.
3: Le ragazze dei quartieri alti. Questa sera in prima serata.

0: Ernesto Miele, benvenuto nel nostro Grazie. Studio, parroco del santuario di Santa Maria Assunta in Cielo, Casandrino, Napoli. Un luogo da cui partiamo, che è Parco Verde a Caivano, ed è un luogo molto spesso associato agli onori della cronaca per episodi di criminalità organizzata, ed è proprio l'ultimo luogo dove uno si aspetta che passi, no, Gesù, come diceva Don Federico. Eppure tu sei qui a testimoniare con la storia della tua vocazione quello che è stato un passaggio e come sei riuscito a vedere Gesù attraverso un incontro con una persona di cui parleremo fra poco. Don Ernesto, partiamo dall'inizio. Com'era la tua vita? Come sei cresciuto? Chi eri?
1: Bene, io sono di Caivano di origine e, diciamo, dopo il terremoto dell'80 siamo andati in queste case popolari, cosiddetto Parco Verde. Sono andato all'età di 14 anni, è un'età molto, molto bella, difficile, con la personalità si sta incominciando a formare, e siamo andati a causa perché la nostra abitazione era pericolante sia per noi dentro sia per noi fuori. Andato lì all'inizio, 14 anni, in un luogo dove era bello all'inizio perché c'era la novità, poi piano piano ecco, ci si è immersi in qualcosa di non bello, anche se io devo dire questo a onor della cronaca, che veramente al Parco Verde ci sono tante sante persone, tra cui avete ospitato anche Antonello, un caro amico. Io vengo dalla parrocchia di Don Maurizio. Andato lì, io ho finito le scuole alla terza media, poi un carattere un po' particolare, poi sono andato a lavorare e mi sono trovato a 14 anni in questo quartiere. Questo quartiere che offriva tante cose, ma anche tante opportunità non buone. E allora mi sono trovato in un momento difficile, dove a 14 anni, poi con gli anni, mi sono trovato con degli amici che mi proponevano tante cose, tra cui anche fare il soldo facile. E questo mi ha dato da pensare. Ho avuto una famiglia dietro, ringraziando Dio, che mi ha dato una mano. Io sono figlio di un secondo matrimonio, mio padre era vedovo con 4 figli e poi si è sposata mia mamma e siamo io e l'altro mio fratello Paolo. E niente, c'era il rischio di perdersi. Mi ricordo che all'età di 15-16 anni qualche amico, se possiamo dire così, che aveva dei fratelli che stavano in un ambiente troppo malsano della camorra, mi ricordo già all'inizio che mi fecero delle proposte, addirittura anche 16 anni, di fare l'esperienza anche di con le armi dei parenti, dei fratelli, così di andare a fare esercitazione per sparare agli uccelli, ai barattoli, con pistole vere. Io mi ricordo in quel frangente di tempo che lì c'era un bivio. Allora c'è questa parola che mi permetto di citare sempre padre Maurizio Patriciello, perché io sono una sua vocazione. Dopo, e questa parola poi mi è rimasta e ho ringraziato Dio e la Madonna, un incontro ti salva, un incontro ti danna. E io quando incontrai questo ragazzo, poi non ci siamo visti mai più e spero che si sia salvato, quando ho incontrato questo ragazzo e mi ha fatto queste proposte, io lì dissi di no, dentro al cuore, non so, non conoscevo ancora il Signore, non conoscevo ancora la bellezza dell'amare Dio,

0: dissi di no e mi allontanai, perché anche i miei genitori, avendo un carattere molto impetuoso e orgoglioso, io ho sempre lavorato, io ho lasciato le scuole medie all'età di 14 anni, così ho fatto un po' l'istituto l'ITIS, purtroppo venni sospeso, e da lì mia mamma, giustamente santa donna, disse: o lavori, a casa non puoi stare, e qui in questo quartiere non puoi stare.
1: Don Ernesto, quindi tu hai lavorato, hai frequentato la terza media e poi diventi idraulico?
0: Idraulico.
1: Fino a 27 anni.
0: In realtà io ho fatto tutti i mestieri, manovale, apprendista, pavimentista, però il mio mestiere è l'idraulico. E ho lavorato nel Parco Verde per tanti anni, perché ero un buon idraulico. E allora mi chiamavano e andavo anche a casa di persone... Oddio, poco ortodosso alle leggi, eccetera. Cioè, io pagavo, io lavoravo,
1: facevo. Però facevi il tuo lavoro.
0: Certo, certo. E così. Allora io, tramite questa esperienza, poi, ecco, Dio scrive dritto sulle righe storte della vita, no? Poi ho incontrato una ragazza che frequentava la parrocchia. Io man mano, ho cercato di allontanarmi da quel quartiere per poi ritornare, attenzione. Perché io abito ancora là, io adesso stamattina sto venendo da lì. E a un certo punto mi sono avvicinato alla parrocchia, non tanto per Gesù, non tanto per la chiesa, ma per questa ragazza.
2: Approdi in una chiesa non sapendo che avessi incontrato una persona che ti avrebbe cambiato la vita, Don Maurizio Patriciello.
0: Sì. No, anche perché, se mi permettete una piccola parentesi che è importante, perché se no non si riesce a capire anche il perché dei miei genitori poi hanno detto: tu devi allontanarti un po', perché io ho perso una sorella per droga, per AIDS. Purtroppo è il passaggio, ecco, stiamo parlando degli anni, fine anni 80, quando siamo andati al Parco Verde, inizio anni 90, e purtroppo una sorella più grande di me, e c'era questo boom della droga leggera, eccetera, eccetera. Purtroppo è incappata in queste cose, se ne andò di casa, ha vissuto una vita... Abbiamo cercato, per quanto era possibile, anch'io ragazzo, cercato di riportarla, ma niente da fare, fino a quando purtroppo si drogava sotto la stazione di Napoli, nei cartoni, a dormire. E io la vidi, lei non mi riconobbe, vabbè, e poi fu messa in carcere per una tentata rapina. Io dico queste cose perché è importante, perché se qualcuno ci sta ascoltando, a volte poi, ecco, vedere anche esempi che purtroppo di persone di un affetto caro non riesci a tirarle fuori, però il Signore cerca di lavorare, e ringraziando Dio l'ha fatto con me, con i miei fratelli, perché così. E lei purtroppo poi in carcere, là si è conclamato la sieropositività, l'AIDS, è andata al Cotugno, non so se sapete, no? Il reparto infettivo, da lì una casa famiglia a Gioia Tauro, e lì purtroppo è mancata. E in questo frangente di tempo, ecco che io, il Signore ha voluto piano piano che io mi allontanassi. Nel periodo lavorativo, mentre frequentavo una parrocchia, ecco, io lavoravo, facevo l'idraulico e ho incontrato padre Maurizio proprio perché stavo, il mio principale, mettendo dei tubi, perdonatemi la semplicità della cosa, dei tubi, e lui, bello, con la barba all'epoca, tutto gioioso, disse: ma chi sei? Io mi chiamo Ernesto. Di dove sei? Sono del Parco Verde, sono qua, abito di fronte. Ah, allora vieni. No, non voglio, c'ho le mie cose. Però frequentavo un'altra parrocchia per una ragazza, e lì fu il primo incontro. Poi un giorno, ecco, per velocizzare, un giorno questo scatto che è successo, perché ripeto, io sono stato sempre un ragazzo giusto, orgoglioso, sempre per la verità, però il famoso scugnizzo. Un giorno però con mia mamma successe un qualcosa di bello. Mia mamma è una donna molto semplice, aveva la terza elementare, però di una saggezza enorme, evangelica. Lei frequentava la messa di padre Maurizio. Un giorno, mentre si celebrava la messa, lei stava lì Io stavo

0: degli amici, andai a dirgli un qualcosa di importante, però che riguardava me, il lavoro, eccetera, mio fratello, il fratello prima di me, Ferdinando. E a un certo punto entrai in chiesa mentre c'era la consacrazione e io mi avvicinai all'orecchio di mia mamma, non capendo niente di tutto quello che succedeva nella messa, cioè non mi interessava, gli dovevo far soltanto un'imbasciata e poi andavo via. Lei stava in ginocchio durante la canzone di Padre Maurizio, a un certo punto dopo, però io gli farfugliai qualcosa nell'orecchio, lei non capì. Voglio dire, questo è un momento, sembra sciocco, ma Dio usa a volte anche queste cose. Lei non capì, io ti aspetto fuori. Aspettai mezz'ora, mezz'ora, perché Padre Maurizio coinvolge quando dice la messa. Aspettando fuori, mia mamma uscì piangendo. Pensavo che era successo qualcosa dentro, no? Dove sta? Dove sta? E in poche parole, io ho un altro fratello, che adesso c'ha 50 anni, adesso, a un certo punto aveva il motorino. Lei non so come, ne faccio ancora un mistero adesso, non so come, lei pensava che mio fratello avesse avuto un incidente. Pensava all'ospedale e chissà, forse anche qualcosa di peggio. Dove sta? Ho detto, ma chi? Paolo, dove sta? E io dissi, Paolo, che c'entra Paolo? No, io avevo capito piangendo che era l'incidente, stava morendo. No, no, no, no, no, no. A un certo punto io poi mi fermai, grazie Giacomo, mi fermai. Sì, ma come? Tu hai capito una cosa per un'altra? Che forse tuo figlio è morto, forse, addirittura, o sta all'ospedale, tu non esci. Tu non esci. Esci dopo mezz'ora. Aspetta
1: Aspetti prima la fine della
0: prima
1: messa?
0: mezz'ora della fine della messa, alla fine della messa. E lei mi disse queste cose, che adesso ne capisco il senso pieno. Disse, c'era Gesù che stava morendo per tutti quanti noi per amore. E viene prima nostro Signore e poi mio figlio. La chiamai madre snaturata, tu sei pazza, tu stai perdendo la testa, tu quello che sta dentro, il sacerdote, tu. Comunque io la trattai malissimo, avevo già i miei superati 20 anni, no? Malissimo. Però quella frase fu una chiave dove io mi sono chiesto, guardando il crocifisso, ma com'è possibile che una mamma non si fermi davanti? Ma chi sei? Chi sei? E questa cosa, piano piano, piano piano, piano piano, piano piano, ho incominciato, io voglio conoscerti. Ho preso il Vangelo e mi sono immerso e quella parola mi ha sempre accompagnato, Geremia. Quando la tua parola mi venne incontro, la divorai con avidità. E sempre di più, fino al punto che mi sono scoperto amato da sempre. Ho scoperto la purezza del corpo, ho scoperto il rosario, ho scoperto che cosa significa evangelizzare, significa non dire agli altri cosa dovete fare o non cosa dovete fare. Mi sento un innamorato di Dio.
1: Don Ernesto, prima di raccontare la tua nuova vita, perché c'è stato un cambio vita, possiamo
0: Certo.
1: dire, noi volevamo farti una sorpresa. E allora guarda chi ti vuole salutare.
2: Ciao
0: Padre,
2: Ernesto, la sorpresa ero io, spero di essere per te una sorpresa gradita, non solo per te ma anche
0: bellissima.
2: per i nostri cari telespettatori. Sono contento di vederti a TV2000, la nostra televisione, la televisione che fa tanta compagnia alle persone sole, agli ammalati, alle persone in ospedale. Che veramente si rende prossimo di tanta gente delle nostre parrocchie, delle nostre comunità che si alimentano di tutto quello che dice TV2000 e che hanno tanta fiducia in questa televisione. Volevo anche dire a coloro che ci ascoltano che Don Ernesto Miele, insieme a Don Adriano Polici e a Don Enzo Girardo, sono tre sacerdoti che sono cresciuti nel Parco Verde. In questo quartiere ormai diventato tristemente famoso in Italia perché è stato definito una delle più grandi piazze di spaccio d'Europa, e che però tanto bene ha fatto, ma come sempre succede, si ama parlare più delle cose brutte che delle cose belle. Ecco, Ernesto, Adriano, Enzo sono tre fiori di questo quartiere che poi sono andati a profumare anche in altri paesi, sono parroci in tanti altri paesi, ma insieme a loro sono nati anche altre vocazioni, c'è Don Vittorio, Don Carmine, altri sacerdoti che abitavano a Caivano, però venivano a messa qua. Insomma, voglio dire, se è vero che ogni genitore deve mettere al mondo almeno due figli per far progredire l'umanità, ogni sacerdote deve mettere al mondo almeno due figli nella Chiesa, due sacerdoti, perché si possa continuare questo ministero. Mi sembra che da questa parrocchia siete venuti fuori più di uno, più di due, e allora possiamo anche stare un poco sereni. Fai cose belle, Ernesto, mi raccomando, sempre accanto ai poveri, accanto ai piccoli, ricordando sempre che Gesù ha detto che si nasconde, ama nascondersi in coloro che hanno più bisogno, perché hanno ricevuto già così poco dalla vita e allora debbono sempre avere noi, sacerdoti, accanto a loro. Dio ti benedica. E fatti santo, tu ce la puoi fare ancora, tu e anche coloro che ci ascoltano in televisione. E non so se io ce la posso fare ancora, ma penso di sì, perché il Signore ci ha detto di non disperare mai. E allora avanti sempre insieme a Gesù e in compagnia del nostro prossimo. E Gesù ha detto: quello che avete fatto agli ultimi l'avete fatto a me, e allora siamo sulla buona strada. Dio vi benedica, buona trasmissione, buona visione e fatevi santi tutti quanti.
1: Grazie Don Maurizio, grazie Don Ernesto. È bello quello che arriva a noi qui, siamo vicini dai tuoi occhi, spero arrivi anche a casa, perché si vede l'emozione.
0: Molta, molta.
1: E quindi la sorpresa è riuscita, Don Ernesto.
0: Sì, grazie.
1: Ci vuoi dire cosa vuol dire per te oggi essere prete e puoi anche rispondere a Don Maurizio?
0: Ecco, la cosa importante è che io, essendo venendo da una realtà molto umile, quando mi sono avvicinato al Signore, ho cercato sempre di aiutare i poveri dove si trovavano, i poveri veramente, effettivamente, anche per l'esperienza di mia sorella che dormiva nei cartoni. Ho avuto la grazia poi di diventare anche responsabile di un dormitorio, dei clochard, della mensa dei poveri. Mi sono addentrato e proprio grazie a Padre Maurizio che mi ha fatto sempre stare con i piedi per terra e dire: tu devi amare. Io amo e mi sono avvicinato sempre di più alla fede attraverso i poveri. Poi un giorno successe una cosa importante.
3: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
4: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
5: Amen.
4: La pace sia con voi.
3: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. La parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Con ogni sapienza istruitevi e ammonitevi a vicenda con salmi, inni e canti ispirati, con gratitudine, cantando a Dio nei vostri cuori. E qualunque cosa facciate, in parole e in opere, tutto avvenga nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie per mezzo di Lui a Dio Padre. Parola di Dio.
6: Della lettera. Della lettera di San Paolo apôtre aux Colossiens. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés. Chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Parole du Seigneur.
5: A reading from the letter of St. Paul to the Colossians. Let the word of Christ dwell in you richly as you teach and admonish one another in all wisdom, and as you sing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your hearts to God. And whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus.

tre espressioni dell'arte, specialmente per il fatto che il canto sacro, unito alle parole, è parte necessaria e integrante della liturgia solenne. E specifica: la musica sacra sarà tanto più santa quanto più strettamente sarà unita all'azione liturgica, sia dando alla preghiera un'espressione più suave e favorendo l'unanimità, sia arricchendo di maggior solennità i riti sacri. Troviamo qui il nucleo dell'insegnamento conciliare che conferma e approfondisce la funzione ministeriale della musica nella liturgia, già messa in luce da San Pio X nel motu proprio Inter Sollicitudines. La musica, infatti, è parte dell'azione liturgica e non mera decorazione della celebrazione. Nella liturgia, cantare e suonare significa pregare, sintonizzando il proprio cuore con quello delle sorelle e dei fratelli e con Dio nella partecipazione attiva al mistero celebrato. In particolare, la musica esprime la dimensione affettiva della preghiera, come afferma Sant'Agostino: cantare amantis est, cioè cantare è proprio di chi ama. Questo è molto importante, perché aiuta ad aprire il cuore all'agire di Dio nella grazia e a lasciarsene plasmare. Il canto, inoltre, favorisce la comunione. Attraverso la sinfonia delle voci, contribuisce all'unione degli animi, superando le differenze tra le persone e riunendo tutti nella lode a Dio. Diventa così epifania della Chiesa, manifestazione sensibile della comunione che appartiene alla sua stessa natura. Dalla profonda valenza teologica del canto sacro, come parte integrante dell'azione liturgica, derivano alcune esigenze. Una prima è che, al di là delle mode o delle particolari sensibilità degli autori, esso deve rispondere a tutti i livelli a ciò che è più appropriato per il momento celebrativo. La forma, poi, specialmente nel suo aspetto melodico, deve essere al tempo stesso nobile e semplice, di alta qualità musicale e facilmente eseguibile, soprattutto quando è destinata ad essere cantata da tutta l'assemblea. Per lo stesso motivo, il Concilio raccomanda che anche i testi siano adeguati, profondi e nel contempo agevolmente comprensibili, ispirati principalmente alla Sacra Scrittura, ai libri liturgici e alla tradizione spirituale della Chiesa. Su questo occorre vigilare perché si mantenga viva e cresca la dinamica espressa nell'antico principio lex orandi, lex credendi, cioè la legge della preghiera e anche legge della fede. Sacrosanctum Concilium dedica ampio spazio al tema della partecipazione attiva dei fedeli. Essa deve essere compresa a partire da una più grande consapevolezza del mistero che viene celebrato e del suo rapporto con l'esistenza quotidiana. In uno spirito di costante conversione che deve caratterizzare la vita di tutti i fedeli. Quanto poi al modo concreto con cui essa si può realizzare attraverso lo specifico ruolo della musica sacra, la Costituzione offre una risposta chiara. Si curino le acclamazioni dei fedeli, le risposte, il canto dei salmi, le antifone, i canti e un sacro silenzio. Ed esorta ciascuno, ministro o fedele, a compiere
tutto e soltanto ciò che, secondo la natura del rito e le norme liturgiche, è di sua competenza. Nell'armonico equilibrio tra i diversi ministeri, i vari interventi e i momenti di silenzio. Il Concilio attribuisce poi grande valore al canto gregoriano, pur non escludendo dalla celebrazione altri generi di musica sacra. Un'attenzione particolare è rivolta anche all'organo, mentre l'impiego di altri strumenti è ammesso purché siano adatti all'uso sacro o vi si possano adattare, convengano alla dignità del Tempio e favoriscono veramente l'edificazione dei fedeli. Un tema caro alla riforma conciliare è quello dell'inculturazione, anche nel campo della musica sacra. Si sottolinea in particolare, in relazione alle tradizioni musicali delle diverse culture, l'importanza di tenerle in seria considerazione come parte della vita religiosa e sociale delle persone. Si raccomanda perciò, da una parte, di implementare in tutti un'adeguata educazione del senso religioso e dall'altra, per quanto è possibile, di promuovere la musica tradizionale di quei popoli tanto nelle scuole quanto nelle azioni sacre. Un compito particolare è riconosciuto nel contesto liturgico alla Schola Cantorum, strumento pastorale di cui si raccomanda la promozione, con il compito di curare l'esecuzione esatta delle parti sue proprie, secondo i vari generi di canti, e favorire la partecipazione attiva dei fedeli nel canto. A tal fine, il compositore di musica sacra è chiamato a conoscere e custodire il patrimonio musicale della Chiesa, lasciandosi ispirare da esso per dare vita a nuove composizioni al servizio della liturgia, nel rispetto della sensibilità contemporanea e delle diverse tradizioni culturali, così da purificare il culto da spavature di stile, da formare trasandate di espressione, da musiche e testi sciati e poco consoni alla grandezza dell'atto che si celebra, per assicurare dignità e bontà di forme alla musica liturgica. Per tutte queste ragioni, i padri conciliari raccomandano di promuovere la formazione e la pratica della musica sacra nei seminari, nei noviziati dei religiosi, delle religiose e negli studentati, come pure negli altri istituti e scuole cattoliche, e di assicurare ai musicisti e ai cantori una solida formazione liturgica. Cari fratelli e sorelle, i padri della Chiesa hanno tenuto in grande considerazione il canto liturgico, simbolo della comunione ecclesiale. Perciò possiamo concludere con queste belle espressioni di Sant'Ignazio di Antiochia. Voi, uno per uno, diventate un coro affinché armoniosi nell'accordo e prendendo la tonalità di Dio nell'unità, cantiate all'unisono attraverso Gesù Cristo al Padre, perché vi ascolti e dalle opere buone che realizzate riconosca che siete membra del Figlio Suo.

0: Sorelle, la carità di Cristo ispiri i vostri rapporti in famiglia, nella comunità e nella società. Vi benedico di cuore.
1: 我向讲中文的人们致以诚挚的问候。亲爱的弟兄姐妹们，愿基督的慈爱指引你们在家庭、团体和社会中彼此的关系。我衷心地降服你们。

0: beatificato come martire delle persecuzioni comuniste. Durante il Concilio Vaticano II, egli ne sosteneva spiritualmente i lavori, coinvolgendo i fedeli nell'opera conciliare di bontà, con atti di carità e di rinnovamento morale. La sua testimonianza ci ricordi che la civiltà dell'amore si costruisce perdonando e vincendo il male con il bene. A tutti la mia benedizione.
1: Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków. Dnia 23 sierpnia obchodzony jest Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu. W liturgii wspominany jest wówczas Władysław Findysz, kapłan i pierwszy Polak beatyfikowany jako męczennik prześladowań komunistycznych. W czasie Soboru Watykańskiego II wspierał on duchowo jego obrady, angażując wiernych w soborowy czyn dobroci przez dzieła miłosierdzia i moralnej odnowy. Niech jego świadectwo przypomina, że cywilizację miłości buduje się przebaczając i zwyciężając zło dobrem. Wszystkim wam błogosławię.
2: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
0: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare saluto le suore figlie della Divina Provvidenza, riunite per il loro capitolo generale. E li incoraggio a ravvivare la fiamma della carità che ha caratterizzato la vita della fondatrice, la venerabile madre Elena Bettini. Saluto altresì i religiosi passionisti e i cappuccini, i fedeli delle parrocchie de Macchia Valfortore, Castello di Godego e quelli dell'unità pastorale di Ponteranica. Come pure il coro Serpedì di Sinai. Tutti invito a testimoniare con gioia l'amore di Cristo per ogni creatura. Il mio pensiero va infine ai giovani, ai malati, agli sposi novelli. Desidero rivolgere a ciascuno l'invito a sviluppare sempre in se stessi un'autentica coscienza di pace. Abbiate la sincera consapevolezza che la pace è un bene prezioso e grande e che occorre un forte e costante impegno per realizzarla, seguendo con onestà e verità le vie che la costruiscono e la confermano nella società. A tutti la mia benedizione. Thank you.

0: Buongiorno, buongiorno, benvenuti nella nostra cucina. Quest'ora su TV 2000 noi cuciniamo e qui a quel che bolle in pentola io addirittura uno chef a cucinare con me, Fabio Cinelli.
1: Ciao Beatrice, buongiorno a te.
0: Buongiorno, benvenuto anche ai nostri assaggiatori Sonia e Luigi, buongiorno.
2: Buongiorno Bea, buongiorno Fabio.
3: Buongiorno a tutti.
0: Loro sono Sonia di Palermo e Luigi di Brescia e danno il benvenuto a tutti i nostri amici, le nostre amiche che ci seguono da casa. Siamo qui pronti a fare tutte cose buonissime provenienti dalle nostre ricette regionali, gustose, tradizionali. E infatti oggi il nostro chef ci preparerà
1: un pancotto. L'abbiamo un po' rivestito, l'abbiamo fatto un pochino più particolare perché è un piatto di recupero. L'abbiamo un pochino nobilitato.
0: E cioè che vuol dire pancotto con?
1: Con uovo poché.
0: Che vuol dire poché?
1: Uovo in camicia.
0: Uovo così, in camicia.
1: Ce l'abbiamo rivestito di nuovo con uovo poché, ma uovo in camicia. E soltanto del parmigiano a finire al di sopra, giro di pepe. Ma è un piatto che si presta ad essere condito con cose completamente diverse. Dal tartufo a un crudité di funghi.
0: E diamo subito,
1: quello che abbiamo possiamo metterci sopra.
0: Diamo subito la lista degli ingredienti che useremo invece oggi per prepararlo. Allora, per preparare il pancotto con uovo poché occorrono un litro di acqua, una cipolla, una costa di sedano, una carota, una patata, un pezzo di pane raffermo, un uovo, un cucchiaio di aceto, olio extravergine d'oliva, formaggio stagionato, quindi anche il sapore del formaggio. Ma la prima cosa che hai fatto, vedo, hai messo su un brodo.
1: Brodo vegetale con le nostre verdure. Io per comodità le ho fatte a dadini, ma possono essere tagliate anche in maniera molto più grossolana. Si prestano benissimo. Poi abbiamo messo su dell'acqua a bollire, l'abbiamo salata leggermente e acidulata con un pochettino di aceto.
0: Aceto.
1: Aceto perché ci aiuta nella coagulazione dell'albume, quindi l'uovo ci aiuta un po'.
0: C'è sempre un motivo per cui taluni ingredienti vengono usati nelle nostre ricette, per le proprietà organolettiche oppure perché danno una particolare consistenza ai nostri piatti. Io so che questo è un piatto molto difficile da realizzare, nel senso che è complicato e è una materia di esame proprio per chi vuole diventare chef. Allora,
1: diciamo che lo si faceva come prova un po' di tempo fa, insieme alle salse madri, a una serie di preparazioni di

0: base. Adesso non più, ormai siamo andati oltre, anche la cucina è andata un pochino oltre.
1: Però tu l'hai messo in un pastino.
0: Io l'ho messo, esatto, in un colino, perché così la parte liquida dell'albume filtra verso il basso e non rimarrà soltanto quella parte che tenderà a coagulare con più facilità.
1: Quindi, se ho capito bene, se l'uovo non dovesse essere proprio freschissimo, quindi l'albume è bello compatto, questo escamotage di metterlo nel colino eliminerebbe la parte un po' più,
0: sì,
1: liquida.
0: Ci aiuta. Se lo proviamo anche con quello fresco, ben venga, ci sarà una parte liquida minima.
1: Minima, quindi comunque passarlo nel colino,
0: una volta
1: appoggiarlo.
0: Preparato, creiamo un vortice nell'acqua che è andata in ebollizione. Non portiamo l'ebollizione in maniera eccessiva, perché poi ci potrebbe rovinare l'uovo.
1: Quindi l'acqua appena entrata in ebollizione va fatta vorticosamente girare dentro la pentola per creare poi il vortice che accoglierà il nostro uovo, che continuerà a girare dentro l'acqua. Guardate che bello, mamma mia! E fa questa camicia bianca, l'albume che si colora di bianco intorno al tuorlo.
0: Esatto.
1: Quanto tempo deve cuocere?
0: 3 minuti.
1: Ah, vabbè, 3 minuti, allora possiamo aspettare tranquillamente?
0: Sì, però tu aspettiamo, però non sei...
1: Non mi devo rilassare?
0: No, perché? Nella maniera più assoluta, perché guarda cosa succede a casa tua.
1: Cioè?
2: Ciao mamma, ciao Fabio. Oggi sto preparando una pasta al forno con sugo, melanzane, mozzarella e uovo sodo. Adesso sto mettendo il parmigiano, perché l'ho già posizionata nella teglia. Sto mettendo il parmigiano in modo che quando la metterò in forno si formi la crosta. Ciao mamma, ciao Fabio. Mamma, ti voglio bene, ti aspettiamo.
1: Mamma mia, ma io mi squaglio così. Ma chi è andata a farla questa clip?
0: Penso che l'abbia inviata lei stessa.
1: È mio marito, il complice è mio marito sicuramente, perché dicono che ormai sto sempre qua in cucina e lì sono obbligati loro a preparare tutto, però vedo che se la cavano bene.
0: Benissimo.
1: Hai sentito, forma la crosticina.
0: Sì, sì, con quale dimestichezza parla della pietanza, di come l'ha preparata.
1: Lei è la mia quarta. Eh sì, ho 4 figli, anche tu ne hai 4.
0: Anche io ho 4 figlioli.
1: Ma cucinano,
0: sì,
1: i tuoi?
0: Sì, cucinano. Spazio dalla cucina vegetariana a chi è veramente carnivoro. Quindi hanno preso un po' tutto il lasso della cucina.
1: E io ho 2 maschi e 2 femmine, anche tu?
0: 2 maschi e 2 femmine.
1: Ah, fantastico.
0: Siamo stati bravissimi.
1: La famiglia numerosa è proprio una cosa bella, però insomma... anche voi avete un figlio, mi sembra, no?
3: Sì.
1: Che ve ne dà, vi dà pensieri per 4, vero Sonia?
3: È un figlio unico, ma nello stesso tempo non è neanche figlio unico, nel senso che è bravino, non perché...
1: Ma poi soprattutto so che gli riempie la casa di amici.
3: Esatto.
1: Quindi comunque il povero Luigi è sempre lì in cucina a cucinare, perché è lui che cucina, vero Sonia?
3: Anche io, qualche volta, ma anche io.
1: Ecco, mettiamo le cose in chiaro, perché lui spaccia notizie false e tendenziose sul tuo conto.
3: Capita meno spesso, però cucino, e cucino pure bene.
4: Io glielo concedo, quando cucina, cucina bene.
1: Ecco,
4: infatti quando facciamo festa quando cucina.
1: Bene.
0: Perché si preserva. Quindi quelle volte che si esprime è top.
1: Certo.
3: Del meglio di me, sì.
1: Però li vedo molto attenti. L'uovo poché, voi lo sapevate.
4: Sarà pronto, secondo me.
1: Sono pronti, 3 minuti sono passati, hai controllato tu. E allora che cosa facciamo?
0: Su consiglio di Luigi.
1: Che ha tenuto il tempo,
0: certo,
1: per noi. Grazie,
0: certo.
1: Luigi.
0: Lo prendiamo
1: con una schiumarola.
0: Esatto.
1: Perché se dovesse cuocere troppo diventerebbe sodo.
0: Sodo, esatto, non sarebbe più. Lo mettiamo, siccome non lo utilizziamo nell'immediato, lo mettiamo ad asciugare un pochino.
1: E poi che cosa facciamo?
0: Poi possiamo iniziare a preparare il nostro pancotto.
1: Come si fa il pancotto?
0: Allora, si usa del pane raffermo. Nel nostro caso non ne avevamo di così raffermo. Lo abbiamo tostato in forno.
1: Ecco, quindi nella nostra cucina riutilizziamo tutto.
0: Comunque,
1: non si spreca mai niente,
0: mai.
1: Lo vedrete poi alla fine della puntata, c'è un momento particolare con la ricetta del riciclo. Però nel caso non aveste del pane duro, potete tostare del pane.
0: Mettiamo il pane.
1: E
0: il nostro brodo vegetale. Mettiamo prima soltanto il brodo. Se ci va qualche verdurina in mezzo non accade assolutamente nulla. Il fatto che debba essere ben raffermo o tostato è perché altrimenti diventerebbe, diciamo che proprio perché l'abbiamo un po' rivisitato, possa arrivare in tavola ancora con una, la sua
1: fragranza, una croccantezza.

0: pizza, perché masticare comunque dà gusto.
1: Ecco, chiudiamo con
0: quindi vedo che
1: verdurine colore.
0: Ecco, le verdurine cerchi di prenderle verso la fine perché restino in superficie.
1: In superficie ci diano colore. A questo punto noi ci metteremo sopra un pochino di parmigiano.
0: E mentre allora aspettiamo che sia composto perfettamente il nostro uovo poché, io farei entrare la nostra ospite di oggi, colei che cucinerà con noi, Antonella Canneori da Todi con sua figlia Giorgia. Benvenute!
2: Ciao,
0: benvenute!
2: Grazie mille!
0: Nella nostra cucina di quel che bolle in pentola, lì c'è Fabio Cinelli.
1: Benvenuti! Benvenute!
0: E ci sono i nostri assaggiatori ad accogliervi.
2: Ciao!
1: Ciao,
0: Sonia e Luigi, che sono in attesa di assaggiare quello che ci preparerai oggi. Io ho preso subito gli ingredienti. Antonella e Giorgia vengono da Todi e mi avete chiesto di preparare della farina, semola, uova e rape.
2: Sì.
0: Allora, tu sei la regina della pasta all'uovo.
2: Grazie.
0: Però oggi hai portato delle rape che cominciamo a tagliuzzare, giusto? Su questo tagliere.
2: Sì, sì.
0: Cominciamo a tagliuzzare le rape perché noi non vi diciamo subito quello che Antonella deve prepararci. Nel frattempo ti dico che il nostro chef sta facendo un pancotto con uovo poché. Le uova tu le metti crude dentro l'impasto, lui invece ce le cuoce e ci fa un piatto che non avevo mai mangiato. Tu vivi a Todi da quanti anni? Da sempre?
2: Da sempre, Todi nelle vicinanze.
0: E ecco, guarda che bella la tua Todi, eccola lì, in questa foto. Che bella
2: una
0: questa
2: cittadina
0: foto.
2: Piccola ma carinissima.
0: Sì, io ci vado molto spesso, la Todi di Jacopone.
2: Sì,
0: Todi cominciamo a conoscerla sin dai tempi del liceo. Giorgia, tu sai cucinare?
3: Diciamo che me la cavo, però certo come la mamma sicuramente lei ci mette più passione.
0: Ma ogni tanto te la fanno la sorpresa di cucinare per te, Antonella, farti trovare
2: sì,
0: pronto?
2: Sì, sì, a voglia, sì, sì. Non tanto, però qualche volta succede e mi fa molto piacere.
0: Infatti oggi si è parlato dei figli di Fabio, di mia figlia che è una bambina di 8 anni e mezzo, ma già ha molta voglia di imparare. Tu a quanti anni hai imparato a cucinare, Giorgia?
3: Ma una decina, diciamo.
0: A 10 anni, sì, infatti, sì, sì. Quella è l'età in cui puoi stare sicuro che i bambini in cucina non si facciano male. Allora, le nostre rape le sminuzziamo. La rapa è un tubero.
2: Sì.
0: Ma questa ricetta si può fare anche con altre verdure?
2: Sì, si può fare con tutte le verdure, può essere spinaci oppure pomodoro. E tante altre verdure, zucca gialla, qualsiasi.
0: Vi do degli indizi, quindi verdi, rosse, gialle,
2: nere, seppia.
0: Ecco, quindi tutte queste cose possono servire per fare in maniera diversa quello che prepareremo, ma non vi diciamo ancora che cos'è. Per scoprirlo dovete tornare qui nella cucina di quel che bolle in pentola dopo la pubblicità. A fra poco.
4: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
5: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
4: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
5: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
4: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
6: La soluzione c'è con te. Visita pastorale di Papa Leone XIV nella Repubblica di San Marino, al meeting per l'amicizia fra i popoli e alla città di Rimini. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale di TG2000. In diretta sabato dalle 10.35.
7: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
8: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
7: Ha il filtro UV.
8: Provalo da solo. Per capelli nutriti,

0: croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
1: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
2: È Verum.
1: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
2: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax Sciroppo.
1: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
3: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
4: La sua opera ti colpisce con la potenza di un pugno.
5: È un artista universale e allo stesso tempo pittore, scultore, architetto e poeta.
4: Il genio di Michelangelo è quello di aver messo al centro Dio.
6: Michelangelo, chiaroscuro dell'anima. Domani in seconda serata.
7: Una volta una principessa che viveva in un alto castello nel cuore di un regno incantato.
8: Ciao!
7: Sei la mia babysitter. Sei solo in prova.
9: L'ho licenziato la terza in un mese.
7: Certo, aveva le unghie sporche. Quello non lo devi toccare.
10: Noi ci divertiremo.
7: Sei una sciatta incompetente.
11: Con noi è chiuso.
7: Occhio alla porta.
12: Ha solo 8 anni. Non ne ha 28.
13: Le ragazze dei quartieri alti. Questa sera in prima serata.
14: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Io sono sempre qui con Antonella Canneori, che è venuta da Todi per cucinare con noi, e sono qui con il nostro chef Fabio Cinelli e con i nostri assaggiatori Sonia e Luigi, che hanno accolto al loro tavolo la nostra Giorgia, che è la figlia di Antonella. E Antonella è qui, abbiamo sminuzzato questa rapa rossa. Sì. Perché vuole farci che cosa?
15: Allora, oggi vi preparo una lasagna con le rape, rossa quindi, con le rape e carciofi e salsiccia.
14: Ecco, è una cosa spettacolare, facciamo una sfoglia colorata.
15: Intanto allora, preparo subito la sfoglia.
14: Esatto, do subito la lista degli ingredienti che servono per fare questa ricetta. Allora, per preparare la lasagna di sfoglia rossa con carciofi occorrono: per la sfoglia rossa 500 g di farina, 150 g di semola di grano duro, 4 uova, 2 rape. Per il condimento 3 carciofi, 1 spicchio d'aglio, sale e pepe, 3 salsicce sbriciolate, 300 ml di besciamella, formaggio grattugiato e 300 g di mozzarella. E allora ecco qui che rompe subito le uova nella sua fontana la nostra Antonella, e io invece chiedo al nostro chef gentiluomo Fabio di pulire i carciofi e poi di prepararli per la nostra ricetta e anche la salsiccia magari. Dici, ma chiedi tutto a lui? No, perché noi qua ci abbiamo da impastare e da fare, ma anche perché io soffro, perché c'è mia suocera che mi rimprovera sempre, dice che non so pulire i carciofi. E allora, siccome lui è molto bravo e ha soprattutto un diktat, qual è questo diktat?
16: Nel dubbio togli un altro giro di foglie.
14: Ecco, quando ti sembra di aver finito.
16: Quando ti sembra di aver finito, togli un altro giro di foglie.
14: A me sembra di sprecare, e invece no, è proprio così. Il carciofo deve essere pulito molto bene. Gira, toglie e poi pulisce il gambo. Nel frattempo noi ci dedichiamo all'impasto. A che punto della lavorazione vanno inserite le rape?
15: Sì, adesso, in questo momento.
14: Ah, quindi proprio all'inizio, sì. Quando l'uovo è un po' stato già sbattuto nella nostra fontana, aggiungiamo le rape. Giorgia, ma te la sai fare questa sfoglia?
17: Devo dire che questa è forse un po' troppo difficile per me,
14: sì.
17: Però mi piace molto con la verdura.
14: Però è proprio interessante questa cosa di mettere le rape, che i miei figli per esempio non mangerebbero mai. È un bel suggerimento per le mamme, per far mangiare la verdura ai propri bambini, mascherata dentro un impasto.
15: Eh sì, precisamente, piace, così si mangia le verdure.
14: Si può fare anche con gli spinaci, abbiamo detto, per farla diventare verde, e anche con altri tipi di verdure,
15: sì.
14: Anche col cavolo nero, per esempio.
15: Volendo, certo. La zucca gialla, che è molto dolce.
14: Luigi, tu sei abituato a mistificare un po' la realtà mescolando le verdure dentro. Tuo figlio quando era piccolo mangiava tutto o dovevi...
18: Io ho cercato di fargli

0: mangiare tutto, però poi lui ha avuto delle preferenze, ma non ho mai provato a fare la pasta mescolando le verdure.
1: Che poi con le verdure del tuo orto chissà come verrebbe bene la pasta.
0: Però io le usavo per condire la pasta.
1: Per
0: Faccio dei
1: condire.
0: meravigliosi tagliolini con le verdure.
1: Io mi ricordo che quando erano piccoli non mangiavano neanche il cavolo, così compravo il broccolo siciliano e lo sminuzzavo, sminuzzavo, sminuzzavo e gli dicevo che era pesto. E loro dicevano sempre: "Mamma, ma sto pesto ha un sapore strano." Dicevo: "Ah, sarà la marca, è una marca differente." Sonia, anche tu hai usato questi escamotage?
2: No, fondamentalmente no, perché come diceva Luigi, Giacomo insomma ha sempre mangiato più o meno tutto, per cui insomma gli escamotage non abbiamo dovuto usarne più di tanti.
1: Bene, senti Antonella, invece
2: Più di
1: la
2: sì.
1: cosa che mi ha colpito, che ho saputo, mi ha raccontato Giorgia soprattutto, è che tu sei andata con Giorgia e Gaia in Argentina
3: Sì, un viaggio bellissimo.
1: a trovare la famiglia che aveva ospitato tua figlia per un
3: Sì,
1: progetto culturale. Quanto
3: precisamente.
1: tempo è stata? Un anno, Gaia?
3: Gaia è un anno scolastico, sì. Sono
1: E
3: stati molto molto accoglienti questa famiglia, sia mia figlia ma
1: ecco,
3: anche
1: infatti
3: noi.
1: abbiamo una foto, guarda, voi tre,
3: Bellissimo.
1: senza Sauro, tuo
3: No,
1: marito,
3: lui è
1: vi ha
3: rimasto
1: lasciato
3: a casa,
1: partire.
3: sì.
1: Voi siete andati in Argentina a trovare la famiglia di questa ragazza, ma nello stesso tempo a casa tua.
3: Sì, avevo una ragazza ospite al posto di mia figlia, diciamo, e si chiama Melissa, che saluto.
1: Ecco, perché anche tua figlia in Argentina ha trovato una famiglia che aveva figli della sua età, per cui si è
3: Sì,
1: trovata bene. Per quello
3: aveva
1: siete.
3: tre ragazzi, due maschi e una femmina.
1: Esatto, e quindi lei è andata a trovare la sua amica in Argentina.
3: Sì.
1: E invece questa ragazza messicana che è stata da voi
3: Sì.
1: ha imparato a fare la sfoglia con te.
3: Sì, assolutamente sì. Mi piace la cucina italiana, è innamorata.
1: Ecco, questa è un'altra foto di te con le tue figlie
3: Sì.
1: che eravate sempre in Argentina.
3: Sì. È innamorata della pasta e quindi la sa cucinare. Tanto è vero che mi richiama e dice che la fa tutti i giorni a casa sua,
1: Che bello.
3: specialmente i tortellini, è il suo piatto preferito.
1: E ti ha insegnato qualcosa questa ragazza messicana?
3: Sì, che faccio, non dico tutti i giorni, ma quasi, e guacamole, che a me piace tantissimo. E prima diciamo che non lo conoscevo.
1: Dove sei? Qui con Gaia?
3: Sì, qui siamo nelle cascate di Iguazú, vicino al Brasile, al confine tra l'Argentina e il Brasile, splendido.
1: Che bello, ti è piaciuto andare a fare questo
4: Sì, è
1: viaggio in
4: stato un
1: Argentina?
4: viaggio meraviglioso. Abbiamo scoperto totalmente una nuova cultura e soprattutto abbiamo conosciuto, ecco, i genitori che hanno ospitato Gaia. È stato veramente, veramente stupendo.
1: È molto bello, ecco, quando c'è questo scambio culturale che passa anche per le tradizioni culinarie. È arrivato il momento di stendere il nostro
3: Sì,
1: impasto, lo
3: questo è
1: trovi di una
3: pronto.
1: consistenza giusta?
3: Perfetta.
1: Perfetta, quindi abbiamo aggiunto le nostre rape, cominciamo a stendere l'impasto, ma mentre stendiamo l'impasto io voglio farti vedere che c'è qualcuno che ti pensa da casa, vediamo chi è.
3: Chi sarà?
5: Ciao mamma, visto che oggi sei in trasmissione e io non sono potuta venire, ho deciso di cucinare un dolce che tu mi preparavi sempre quando ero piccola. Faremo dei biscotti cocco e cioccolato con degli ingredienti semplicissimi e che tutti noi abbiamo in casa, ovvero il caffè, il cioccolato sciolto, il cocco per dolci e dei biscotti secchi. Per prima cosa prendiamo un biscotto e ci mettiamo del cioccolato. Così. Voilà. Adesso lo chiudiamo con un altro biscotto, così semplicissimo. Ed ora arriva la parte un po' più complicata, ovvero quello di immergerlo nel caffè senza farlo rompere, mi raccomando. E adesso nel cocco. Un po' così. E voilà, il nostro biscotto è pronto. Mentre io finisco di prepararli, ti ricordi mamma quella volta che alle elementari per la festa di carnevale mi sono dimenticata di dirti che effettivamente avrei dovuto portare un dolce per i miei compagni? E tu, insieme al mio aiuto, in soli 5 minuti, prima di andare a scuola, sei riuscito a preparare questi fantastici biscotti, che poi hanno riscosso un successo immenso tra i miei amici. Che buoni! Mamma mia! Se fossi in te, io mi sbrigherei a tornare. Ciao mamma, ti mando un bacio.
1: Che peperino che è questa Gaia. Giorgia, ma anche te li fai questi biscotti?
4: Sì, a me piacciono anche un pochino più semplici, magari con un po' di crema.
1: Con la crema, ecco. E voi li fate i biscotti?
2: Io sì, raramente, sembra incredibile, però ogni tanto li faccio i
1: E chi li
2: biscotti.
1: mangia? Luigi o Giacomo?
0: Fa
1: Tutti e
0: delle
1: due.
0: reginelle
1: Le
0: buonissime.
1: reginelle cosa sono?
2: sono dei biscotti palermitani, credo siciliani, con il sesamo esternamente. Nell'impasto c'è l'arancia grattugiata, buoni, buoni.
1: Buoni. Allora, Antonella sta ancora ultimando con la sua sfoglia di fare... Ecco, vado a controllare, il nostro chef. Ti abbiamo lasciato con i carciofi, la salsiccia, tutto sotto controllo?
6: Sì, allora abbiamo lessato dei carciofi, li abbiamo messi in padella con uno spicchio d'aglio, un pochino d'olio, sale. Ora aggiungiamo un pochino di pepe.
1: Hai seguito passo passo la ricetta di Antonella?
6: Assolutamente.
1: Non hai fatto qualcosa di...
6: No. Non ho cambiato nulla, anche
1: ti sei attenuto.
6: È la sua ricetta.
1: Benissimo.
6: Quindi sembra più che doveroso attenermi alle sue istruzioni.
1: Quindi un po' di pepe.
6: Un po' di pepe, sale, olio.
1: E invece la salsiccia solo con un goccio d'acqua, mi è parso di capire.
6: Io metto prima un pochino di olio, la scotto e poi aggiungo dell'acqua.
1: Benissimo.
6: E la lascio andare. Ora.
1: Allora, lei è quasi pronta. Quando sarà pronto ce lo porti qui al banco, io vengo a vedere. Abbiamo fatto la sfoglia, è pronta. Allora, la sfoglia potrebbe essere sbollentata prima, ma siccome è venuta bella sottile,
2: quindi...
1: allora noi la mettiamo direttamente nella teglia. Abbiamo messo un po' di burro nella teglia e la besciamella e cominciamo a fare gli strati con il nostro... la nostra salsiccia e i nostri carciofi. Però tu metti un po' di besciamella e un po' di burro. Bene. Eccolo qua il nostro ripieno.
2: Sì.
1: Allora, sposto un po' questa, così ci mettiamo qui.
2: Grazie. Mettiamo un po' di salsiccia.
1: La salsiccia, abbiamo messo un po' di besciamella, qualche fiocco di burro e qualche pezzo di mozzarella.
2: Poi
1: la salsiccia e i carciofi.
6: Allora.
1: Prego. Benissimo. E così facciamo uno strato dopo l'altro questa nostra bella lasagna di sfoglia rossa con carciofi e salsiccia. E c'è anche un po' di mozzarella.
2: Poi formaggio.
1: E formaggio.
2: E mozzarella.
1: Intanto la parte più difficile è stata quella di pulire i carciofi e ci ha pensato il nostro chef gentiluomo e che ha fatto un ottimo lavoro.
6: Però vedo che anche la sfoglia è fantastica.
1: Hai visto che bella che è?
2: Si procede in varie... altezze quando uno lo desidera,
1: quindi si
2: possono
1: può...
2: essere 2, 3, 4, ma non più. Secondo me è sufficiente anche 3 strati.
1: Stando sempre attenti a farcire in maniera omogenea, perché altrimenti qualcuno potrebbe risentirsi del fatto di non...
6: Esatto, poco condimento, dice perché io poco, perché lui di più.
1: A lui sono capitate più salsicce,
6: esatto,
1: a me più carciofi. Ecco, vedo che gli assaggiatori stanno seguendo molto attentamente questo procedimento, perché credo che Luigi abbia già individuato quale angolo di salsiccia e quale angolo di lasagna vuole, quello col carciofo, col pezzo di carciofo più grande, vero?
2: Facciamo
0: la salsiccia
2: l'ultimo
0: più grande.
1: Ah, quella salsiccia.
2: L'ultimo strato, mettiamo prima la salsiccia.
1: Salsiccia, si può variare, mettere più mozzarella, più salsiccia, sorprendere.
2: Più sono abbondanti e meglio è.
1: Bene, bene, bene, che sapore. E poi tutta questa bella teglia composta andrà nel forno a gratinarsi e in questo caso anche a cuocersi, perché abbiamo scelto di mettere la sfoglia senza sbollentarla prima, perché essendo sottile basta mettere un po' di besciamella in più e otterremo la cottura perfetta.
2: Ecco, un po' di burro e è pronto.
1: Quindi l'ultimo strato non sarà di sfoglia ma rimarrà carciofi e salsiccia, mozzarella, un po' di burro e parmigiano.
2: Altro
1: vado pezzettino. Via a metterla nel forno.
6: Ma con... una pasta che non sia con le barbabietole, per esempio fatta con la zucca, con gli spinaci, possiamo usare tranquillamente lo stesso ripieno.
2: Anche, oppure variare, si possono fare per esempio con, io a volte le faccio con funghi e salsiccia, con zucchine e salsiccia, oppure speck,
6: diciamo che
2: oppure vegetariani.
6: Quindi la costante comunque non è la salsiccia, ma possiamo variare con lo speck.
2: Sì, qualsiasi cosa.
6: Potremmo quasi considerarlo per alcuni aspetti uno svuotafrigo.
2: Sì, è anche una cosa pratica perché ce l'hai pronta e quindi arrivi a casa, forni e
6: le forni.
2: Una cosa si può preparare anche il giorno prima, la sera prima.
6: Grazie.
1: Anzi, quando riposano le lasagne diventano più buone. Ma invece il nostro pancotto con l'uovo poché a che punto è? Non dobbiamo impiattarlo?
6: Pronto? Dobbiamo impiattarlo, finirlo e presentarlo, ahimè, ai nostri assaggiatori.
1: Hai fatto almeno 3 uova, perché c'è anche Giorgia che deve assaggiare quello
6: chi
1: che
6: ci dà preoccupazione è Luigi.
1: È Luigi,
6: gli altri non fanno,
1: la nostra buona forchetta.
6: Allora, a casa, consiglio, nel momento in cui andiamo a finire un piatto, togliamolo da dove poi lo andremo a portare in tavola, che altrimenti ci sporca il tutto e non è assolutamente carino. Noi facciamo così.
1: Ecco qui, allora il nostro chef sta impiattando, sta preparando.
6: Ne mettiamo un pochino al di sotto.
1: Rifinisce il suo piatto.
6: Prendiamo delicatamente
1: l'uovo poché, un filo d'olio extravergine di oliva. Quindi come gelati panna sotto e panna sopra, qui facciamo...
6: O cioccolato sopra, sotto, possiamo fare come vogliamo.
1: Qui facciamo un formaggio sotto e formaggio sopra.
6: Perché come abbiamo detto, l'ultima parte può essere finita in maniera diversa.
1: A seconda del gusto.
6: Un pochino di parmigiano io sotto lo metto sempre. E poi...
1: Bene, l'uovo, il pancotto con l'uovo poché è pronto e impiattato. La nostra lasagna con la sfoglia rossa, i carciofi e le salsicce è nel forno. Ma non finisce mica qui, perché Antonella Canneori di Todi ci farà un'altra ricetta. Cosa ci fai?
7: Sì, e dopo prepariamo un dolce.
1: Cosa?
7: Il salame al cioccolato.
1: Salame al cioccolato o salame di cioccolato,
7: sì,
1: a seconda. E allora io vado subito a leggere qual è la lista degli ingredienti per preparare il nostro fantastico salame al cioccolato. Occorrono 500 g di biscotti secchi, 130 g di zucchero, 3 uova, 100 g di noci, 40 ml di caffè, 130 g di burro sciolto a temperatura ambiente, 80 g di cacao amaro in polvere, 80 g di cacao dolce in polvere. Ed ecco qua i nostri ingredienti già pronti. La nostra Antonella comincia un po' a muovere i rossi dell'uovo
7: con lo zucchero.
1: Oh, scusa un attimo, a proposito di uova, vedo che è arrivato sul vostro tavolo il pancotto con l'uovo poché del nostro chef. No, fermo, per carità, non mi rompere l'uovo poché. Per adesso senza uovo, assaggiatelo, accontentatevi.
0: Chi lo mangia l'uovo poi?
1: Dobbiamo tirare a sorte, chi è il fortunato?
0: Va bene.
1: Va bene, noi continuiamo a preparare il nostro fantastico salame di cioccolato, che è un dolce povero in qualche modo,
7: sì,
1: è conosciuto in tutta Italia e ognuno ha il suo procedimento.
7: Precisamente.
1: Per esempio noi montiamo le chiare,
7: sì,
1: mischiamo uova e zucchero, sbricioliamo i biscotti e mettiamo il burro fuso qui. Io invece, sì, per esempio lo faccio col cioccolato fondente sciolto a bagnomaria e l'uovo va un po' anche... come si può dire, pastorizzato ad una temperatura, mentre invece vedo che tu, perché ti fidi anche che il tuo uovo sia ben fresco.
7: Se no si può mettere anche nel freezer far sì che
1: vengano abbattuti i batteri.
7: Sì,
1: benissimo.
7: Tranquilli.
1: Chef, tu che mi dici della pastorizzazione delle uova?
6: Noi diciamo che professionalmente partiamo da uova già pastorizzate perché si tende a usare quelle in brick proprio per evitare queste problematiche.
1: Benissimo, allora io comincio a montare le chiare e poi formeremo questo bellissimo salame di cioccolato, ma dopo la pubblicità, a fra poco.

0: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso, così croccante, così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
1: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
2: Pensi che le perdite urinarie ti impediscono?

0: impediscano di fare ciò che ami. Ripensaci. Tenapanz. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
1: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Lopi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. Lopi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Lopi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 90 40 77 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
2: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, the best!
3: Dal 20 al 26 agosto da Penny trovi anche le offerte shock. Insalata mista Natura Eda 200 grammi a 79 centesimi. Pepsi in lattina regular o senza zucchero a 39 centesimi.
4: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata. Visita pastorale di Papa Leone XIV nella Repubblica di San Marino, al meeting per l'amicizia fra i popoli e alla città di Rimini. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale di TG2000. In diretta sabato dalle 10:35.
5: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Io sono sempre qui con la nostra ospite Antonella Canneori e il nostro chef. Lavoriamo alacremente per preparare il salame di cioccolata. Io ho montato le chiare. Antonella sta intanto versando il cacao dentro le uova che ha già battuto con un po' di zucchero. Il nostro chef ci ha sminuzzato i biscotti e ci sono già le noci sminuzzate anche sul tagliere. Nel frattempo vedo che la lasagna è finita. No, no, no, no, no. Aspetta Luigi, per favore, è calda. Io lo dico per te, la lasagna...
6: Perché mi scotto.
5: Ho paura che ti scotti, poi dopo come fai a gustare bene? Giorgia, potete aspettare un attimo. Intanto noi facciamo il salame di cioccolato, ma volevo dire ad Antonella che tu hai preso una decisione molto forte quando hai scelto di fare della tua passione una professione e poi ampliandoti, andando ad aprire un altro laboratorio a Perugia, giusto?
7: Sì.
5: Ci è voluto coraggio?
7: Sì, ecco. Sì, sì, però viene tutto con naturalità.
5: E infatti adesso io ho, pensando a te, ho annotato sul mio libro, io ho un libro sul quale annoto ricette, frasi che mi colpiscono, ho annotato una frase che ti voglio leggere. È una frase di Don Tonino Bello e dice così: fate spuntare gemme di decisioni forti e sui rami della vostra vita matureranno i frutti della speranza. Perché, ecco, dietro ogni decisione forte c'è la speranza che tutto vada bene. E tu l'hai detto con molta naturalezza, poi le cose sono andate per il verso giusto.
7: È vero.
5: È vero? Ma com'è la vita a Todi?
7: A Todi si sta bene. È piccolo, ma è pieno di verde. E quindi e non siamo lontani, sia anche Perugia, Terni, quindi ci possiamo spostare se vogliamo qualcosa di in più.
5: Senti, a proposito di decisioni forti, c'è anche la decisione di dare la vita a queste due belle figlie splendide. Giorgia, che ti ha accompagnato oggi, che cosa fai, Giorgia, tu nella vita?
8: Io studio relazioni internazionali.
5: Relazioni internazionali, sì. Quindi anche lì una bella scelta.
8: Sì.
5: E vai con mamma a fare qualche passeggiata nel verde di Todi ogni tanto?
6: Sì, molto spesso, di solito la domenica appena finisce di lavorare, sia io

0: mia sorella, andiamo, l'accompagniamo a fare delle passeggiate. Abbiamo l'opportunità di vivere appunto nel vicino
1: nel verde.
0: Boschi, nel verde, quindi...
1: Vedo che qua sta impastando, ma dobbiamo aggiungere ancora cose. Sì. Cosa serve? La Chiara. Ce l'abbiamo una Marisa, chef, sì, nel cassetto. Eccola là, la Marisa.
2: Prego. Sì.
1: Aggiungiamo le Chiare. Noi chiacchierando, come si fa in tutte le cucine, annusando gli aromi, i profumi, facciamo anche un po' appunto di conversazione. Prepariamo e ci raccontiamo. Ed è bello sentire raccontare la vostra vita di famiglia. Queste due bimbe che ti danno un sacco di soddisfazioni.
3: Sì, sì, sì, vero.
1: Gaia mi sembra la più girandolona.
0: Sì, sì, sì.
1: E Gaia viene a fare le passeggiate con voi?
0: Sì, sì, sì, sì, lei è quella che decide il percorso, magari dove andare. Quindi...
1: E cercate i funghi nel bosco o non sapete riconoscerli?
0: Io cerco più gli asparagi.
1: Sì. Le erbette anche.
3: Le erbette, anche a me piace gli asparagi. Poi Gaia fa... stando con i scout, quindi è molto... mi impara tante cose.
2: Preparatissima.
3: Sì, preparatissima.
1: Come è preparato il nostro Luigi, che invece è un cercatore di funghi provetto?
4: Già da bambino con mio padre andavamo a cercare i porcini, gli ovuli, i galletti.
1: Bene, allora mettiamo anche i biscotti nel nostro impasto e nel frattempo andiamo a vedere invece dove è andata Francesca oggi a scoprire quale tradizione, quale ricetta, quale sapore.
5: Buongiorno cari amici di Quel che bolle in pentola, io questa mattina mi trovo alla Trattoria Talenti del Mare e con me c'è lo chef Luca Nicolì.
6: Buongiorno.
5: Buongiorno chef, grazie dell'ospitalità in questa bellissima cucina.
6: Grazie a voi.
5: Tu stai preparando qualcosa di non buono, buonissimo, che cos'è?
6: Oggi andremo a fare un gnocchetto con asparagi, ricci e un assoluto di limone.
5: Oh, allora, come partiamo, chef?
6: Iniziamo.
5: Abbiamo preparato gli asparagi.
6: Sì, che vengono pelati e tagliati semplicemente. Andiamo in padella, padella sempre molto calda.
5: Padella calda, olio.
6: E andiamo con gli asparagi.
5: Via. Allora, gli asparagi devono rosolare per
6: rosolare, quanto? Sì, sì, 30 secondi. 30 è importante secondi. Che rimangano sempre croccanti. Li andiamo a salare,
5: sì,
6: poco poco.
5: Ecco qui, un po' di sale.
6: Così.
5: Gnocchetti.
6: Gnocchetto. Semplicemente patata e farina. Giusto, giusto un ovetto.
5: Un ovetto. Bene. Ecco qui i meravigliosi rumori della cucina.
6: Non ci abbandonano mai.
5: È vero. Ma voi fate delle cose strepitose, devo dire, voi chef. Allora,
6: e andiamo
5: buttiamo
6: a calare
5: lo gnocchetto.
6: 30 secondi.
5: 30 secondi, subito
6: sì.
5: Si cuoce.
6: Nel mentre, se vuoi, vi spieghiamo come
5: esatto,
6: facciamo.
5: Esatto, questo assoluto di limone che mi interessa.
6: Un assoluto di limone. Prendiamo semplicemente dei limoni non trattati, li mettiamo al forno a 50 gradi per 2-3 ore, fino a quando dentro diventano proprio morbidi, morbidi, morbidi. Aspettiamo che si fredda, li tagliamo a metà, estraiamo la polpa e lo filtriamo. E questo è il risultato che viene.
5: Bellissimo.
6: Limone, proprio un odore di limone, come puoi sentire.
5: Sì.
6: Fortissimo.
5: Straordinario, bene. Allora, nel frattempo sono pronti già i nostri gnocchi,
6: sì, sì,
5: perché sono passati quei 30-40 secondi, quindi
6: li andiamo
5: a scolare, li mettiamo in padella con gli asparagi, eccoli qui.
6: Ok.
5: E poi, chef?
6: Eccoci qui. E manca solamente il riccio, quindi se ti posso chiedere un cucchiaio, gentilmente.
5: Certo. Voilà. Pronti per il riccio.
6: Facciamo tirare la nostra salsa.
5: Che bello. Colore bellissimo.
6: Profumo.
5: Profumo straordinario. Loro non possono sentirlo, ma io sì. Beatrice e Fabio, non solo sento l'odore, ma mi sono preparata anche qua una forchettina subito, subito. Cioè, una cosa tra noi.
6: Sei pronta?
5: Certo. Pronti? Allora,
6: vai.
5: Andiamo ad impiattare.
6: Andiamo ad impiattare.
5: Ci siamo.
6: Prendo.
5: Eccolo qui. Allora, uno gnocchetto meraviglioso con asparagi, ricci e limone, qui alla Trattoria del Mare, grazie a Luca.
6: Grazie a te, sempre un
5: che
6: piacere.
5: Profumo. E voilà, ci siamo.
6: E finiamo, vai, lascio a te. Già questo proprio assoluto di limone,
5: l'assoluto
6: proprio
5: di limone.
6: Molto poco, meno di un... Perfetto,
5: guarda
6: così,
5: un po'.
6: Vai. Perfetto. Okay.
5: Il mio tocco c'è,
6: sempre.
5: Ma il tuo è migliore. Grazie chef,
6: grazie
5: sono
6: mille.
5: Pronta ad assaggiare. Ciao Beatrice, ciao Fabio.
6: Ciao.
1: Che meraviglia, c'è sempre da imparare, è proprio vero che sia un ristoro.

0: Durante una mensa, un circolo, una casa, Francesca trova sempre sapori, tradizioni che ci fanno sentire in famiglia. E qui noi, nella nostra famiglia di quel che bolle in pentola, stiamo per assaggiare questo fantastico salame di cioccolato, salame al cioccolato, che la nostra Antonella sta preparando per noi. Ha aggiunto adesso per ultime le noci tritate e il caffè.
1: Sì.
0: Qualcuno mette il rum, tu invece no.
1: Sì.
0: Questo salame al cioccolato ha diversi modi in cui viene preparato in tutta Italia. Giorgia, tu l'hai provato anche fatto da qualcun altro?
2: Sì, però devo dire che quello della mamma è sempre mio.
0: È la stessa cosa che dicono i miei figli quando provo a farlo io, mi dicono no, quello di nonna è uguale, anche se seguo lo stesso procedimento. In realtà io metto un po' di rum perché mi piace
1: Gusto.
0: quel gusto, ecco. A te piace il rum nel salame di cioccolato, Luigi?
3: Io metto il marsala.
0: Il
3: Il
0: marsala.
3: marsala, sì.
0: In onore della
3: In
0: Sicilia, la Sicilia di
3: onore
0: sogno.
3: della Sicilia, poi un vino liquoroso non è così intenso come il rum e ammorbidisce un po' di più il gusto.
0: E a te Sonia piace il caffè o anche il liquore dentro il salame di cioccolato?
4: Anche a me piace di più il liquore, però noi anziché le noci mettiamo le mandorle tritate. Penso che il
0: Infatti.
4: principio sia lo stesso, però.
0: Sì, devo
3: Sì.
0: dire che appunto ci sono tanti modi di preparare questo dolce, ma è sempre buono. La cosa difficile poi è metterlo dentro la carta forno e farlo diventare un salsicciotto, che è quello che andiamo a fare adesso. Ci aiuterà il nostro Fabio, vero chef? Tu che
3: Certo.
0: sei molto molto bravo a fare tutto ciò che... perché è uno chef, è qua proprio per insegnarci anche un po' di trucchetti. C'è qualche trucchetto da osservare in questo
3: No,
0: momento?
3: non in particolare, no, no, no, no.
0: Però ci vuole un po'
3: Poi
0: di
3: la
0: maestria.
3: nostra amica è talmente sicura, vedi, quindi sicuramente ha maestria nel farlo.
0: Quanti ne
4: Grazie.
0: avrai già preparati? Non abbiate paura
4: Tanti.
0: se sembra morbido, vero? Perché...
4: No, no, poi quando va in frigo
0: Frigo
4: diventa,
0: o in
4: anzi,
0: freezer?
4: prima nel freezer, poi nel frigo.
0: E mentre il nostro salame di cioccolato va a farsi un bel riposino nel frigo, nel freezer, noi vi diamo tutti quanti i procedimenti che abbiamo osservato oggi per eseguire le nostre meravigliose ricette. State attenti! Per preparare il pancotto con uovo poché abbiamo preparato un brodo con carota, sedano, cipolla e patata tagliate a cubetti. Abbiamo aperto l'uovo in un colino per fargli perdere la parte di albume troppo liquida. In un altro pentolino abbiamo messo abbondante acqua a bollire con un cucchiaio d'aceto e un po' di sale. Abbiamo creato un vortice con un cucchiaio, girando velocemente l'acqua non in piena ebollizione. A questo punto vi abbiamo calato l'uovo e abbiamo lasciato cuocere per esattamente 3 minuti. A cottura ultimata lo abbiamo tirato su con una schiumarola. Abbiamo versato il brodo sul pane con le verdure e vi abbiamo adagiato l'uovo. Abbiamo chiuso con un filo d'olio e formaggio stagionato. Per preparare la lasagna rossa con carciofi abbiamo tritato delle rape rosse lessate, abbiamo impastato sulla spianatoia le uova con le farine aggiungendo il trito di rape e abbiamo steso la sfoglia abbastanza sottile. A parte abbiamo pulito e lessato i carciofi, poi li abbiamo ripassati in padella con aglio e olio. In un'altra padella abbiamo cotto la salsiccia con un goccio d'acqua. A questo punto abbiamo montato la lasagna mettendo uno strato di besciamella in teglia, poi le sfoglie, altra besciamella, la salsiccia, i carciofi, il parmigiano grattugiato e la mozzarella tagliata a dadini. Abbiamo proseguito così fino ad esaurimento degli ingredienti. Abbiamo poi cotto a 200 gradi per circa 20-25 minuti. Per preparare il salame al cioccolato abbiamo per prima cosa lavorato i tuorli con lo zucchero. Abbiamo aggiunto il burro fuso, poi il cacao, gli albumi montati a neve, poi le noci tritate, i biscotti sbriciolati e il caffè. Abbiamo lavorato il composto per qualche minuto finché non è stato omogeneo. Abbiamo versato su un foglio di carta forno e dato la forma al nostro dolce. Poi lo abbiamo tenuto in frigo per almeno 2 ore. Abbiamo servito, tagliato a fette e spolverato di zucchero a velo. Ed eccoci qua con i nostri piatti già pronti, la lasagna di sfoglia rossa con i carciofi, l'uovo poché adagiato sul nostro pancotto e le nostre fette di salame già belle dentro il piatto mentre Antonella le sta cospargendo di zucchero a velo. E vedo che i nostri assaggiatori, anche Giorgia, sono già lì con una fettina. Infatti il salame era bello grande, bello lungo, ma invece ce ne sono rimaste solo 6 fette. Com'è?
3: Buono. Meraviglioso.
0: Ecco, però io prima ti ho detto di non rompere il nostro uovo perché volevo che questo rito venisse consumato.

0: chef, vieni qua per favore, perché è una cosa molto scenografica. Ecco qua, coltello e forchetta, facci vedere. Oh, rullo di tamburi, che meraviglia! Perfetto. Ed ecco che la nostra camicia si apre e il tuorlo dell'uovo va lì ad insaporire il pancotto con le verdure. Grazie chef per questa emozione che ci hai donato. Spero che voi a casa abbiate capito come fare tutto, perché adesso è il momento di porre molta attenzione su un'altra ricetta, la ricetta del riciclo. Antonella, il nostro chef a questo punto della trasmissione sceglie di usare, adoperare qualche ingrediente avanzato dalla preparazione delle ricette che abbiamo realizzato fino ad oggi e ci fa una ricetta riciclando. Ottimo. Vieni a vedere, andiamo a vedere che cosa combina, cosa hai scelto di tenere oggi?
1: Questa fantastica sfoglia rossa, la nostra amica, qualcosa di eccezionale. Il brodo vegetale che abbiamo usato come base per il nostro pancotto, quindi in maniera molto semplicistica.
0: Arrotoli la sfoglia. Fai cannelloni? No, perché io devo indovinare, capito? Secondo voi che cosa fa Giorgia?
2: Fettuccine,
0: vai sul sicuro proprio. No, vabbè, vi eravate messi d'accordo?
1: Certo.
0: Ma perché? Con lei tu sei complice e mi escludi da queste partecipazioni.
1: Devi indovinare lei.
0: Vanno in combutta, quindi... capito? E mi escludono, quindi fettuccine.
1: Ah, fantastico. Guarda che bel colore,
0: bellissimo. Fettuccine
1: bellissime.
0: Rosse perché l'impasto...
3: Con le rape abbiamo aggiunto...
0: La rapa rossa, barbabietola. Ah, fantastico. Nel
1: Quindi
0: brodo...
1: immaginiamo il contrasto di colore fra tutte le nostre verdurine messe all'interno e la tagliatella rossa.
0: Volevo già... Ha detto che un giorno di questi mi... Ma scusa, queste fettuccine quanto dovrebbero cuocere nel brodo?
3: Due minuti, massimo tre.
0: Due minuti, massimo tre, Luigi?
4: Sto aspettando per assaggiarle.
0: Hai il tuo timer,
1: Luigi aspetta tutto, però Luigi aspetta tutto.
0: Sì, però è bravo perché hai visto che prima con l'uovo poché ci ha dato lui, è stato perfetto il tempo di cottura.
1: Oltretutto poi ha resistito, è stato bravissimo a non aprirlo.
0: Ma gli ho cacciato un urlaccio, ho fatto
4: no! Ma io vi controllo, sto attento che vi comportiate bene.
0: No, ma noi siamo bravissimi, io soprattutto non vedo l'ora di assaggiare il salame di cioccolato che avete voi, perché c'è appunto una differenza con quello che fa la mia mamma e io voglio assaggiarlo per capire quale sia migliore. Sonia, tu ne hai mangiate diverse versioni con le mandorle, questo con le noci ti piace?
5: Molto. Veramente molto interessante. No, però volevo dire una cosa, sì. La capacità di Luigi di passare dal salame di cioccolato alle fettuccine mi stupisce, sono
1: perplessa. A questa
5: perplessa.
1: Capacità...
0: Dolce stato. Ah, guardate come fa. Ti prego, mi rifai questa cosa? Usi il coppino, noi lo chiamiamo il mestolo. Per arrotolare le fettuccine.
1: Anche il brodo ha assunto una colorazione rosata.
0: Che meraviglia!
3: E l'acqua.
0: Scusa, mi fai rivedere come arrotoli? È finito il piatto, guarda che bello.
1: Ci manteniamo su quantità giuste.
0: Sì, però aspetta, ti prego, fammi provare questa cosa. Voglio provare con le mie mani a fare questa cosa che sembra tanto carina. Tu prendi le fettuccine e le arrotoli
1: non
0: dentro.
1: Non mi assumo responsabilità, è chiaro.
0: Guarda che bello. Poi fai così e lo metti qui.
1: Continua a girare.
0: Non sono capace.
6: Vabbè, apprezziamo.
0: Infatti, adesso
6: apprezziamo.
0: Mi dà lezione. Ci vediamo alla prossima puntata. Domani saluto Antonella Canneori di Todi con Giorgia, sua figlia, i nostri assaggiatori. Ciao amici, ci vediamo domani.
5: Ciao.
0: E il nostro chef meraviglioso, Fabio Cinelli. Ciao amiche, amici a casa, ci vediamo domani.
5: Ciao.
0: Qui su TV 2000, quel che bolle in pentola.
3: Grazie a tutti.

parlando con il parroco, mi dice: guarda, tu sta tranquillo, se il Signore vuole, mi diceva, lui te lo fa capire pulito, pulito. E glielo devi chiedere, lui mi ha detto, glielo devi chiedere. Sono nato a Mellaredo di Pianiga, un paese a 5-6 km da Padova. Ho fatto l'asilo alle elementari nel mio paese e dopo dalle medie sono venuto qui a Padova perché erano gli anni 68, 69, 70, insomma, quindi Padova era, le scuole erano molto in subbuglio. Quindi mio papà mi ha mandato in questa scuola vescovile qui, Barbarigo, medie e superiori. E papà è un commerciante, ha un negozio, organista, che voleva che io imparassi a suonare comunque l'organo, la pianosa. Papà, no, non mi piace, quindi. E lui è rispettoso. Mi piaceva fare il chierichetto da piccolissimo. E mia mamma ha fatto un'esperienza brutta col parroco, insomma, lei credente, ci andava in chiesa, era terrorizzata che io andassi a fare il prete. E vedeva che mi piaceva fare il chierichetto e mi chiedeva, il parroco ti dà la mancia? Il parroco ti dà la mancia? Sì, mi dà la mancia, ma quanto ti dà? 30 lire, che erano tanti a un tempo. Io te ne do 50 se tu non ci vai. E devo dire che è stata una battaglia. Mi piaceva comunque fare il chierichetto, anche perché la ragazzina che mi piaceva veniva sulla fila, non so se destra o sinistra, a fare la comunione. Quindi era... L'Africa, come tante altre realtà, ma tanto più l'Africa, ha bisogno della pazienza necessaria per conoscere. E lì ho fatto un po' la prima esperienza proprio di ospedale africano ed è stato un impatto anche faticoso, perché i bambini muoiono davvero. E vedere un bambino morire di malaria, no? Sì, si fa fatica. E anche perché della malaria sappiamo tutto, abbiamo farmaci, abbiamo capacità di diagnosi, è che ti arriva tardi, è che magari la malaria ha già preso il cervello e allora diventa una malaria cerebrale, il bambino va in coma, i polmoni non rispondono, tu gli dai il farmaco. E ne perdi tanti per queste cavolate qua, cavolate dal punto di vista medico. Si è rotto due volte, la tentazione era quella di buttarlo via, di prenderne un altro. E ho detto no, è bello riannodare. Tante volte dico passare dal lamento al rammendo. Un primo rammendo è stato che cambia il parroco in parrocchia e arriva questo personaggio interessante. Faceva discorsi che mi parevano veri, che mi facesse domande vere, legate alla mia vita, legate agli affetti, all'amorosa piuttosto che allo studio, cosa decidere, e lì sentire che ho cominciato a un primo nodo, a riannodare quel primo pezzettino di vita. E poi, ecco, man mano che andavo avanti, pur contento del mio studio, sentivo che

che mancava qualcosa, non so. Io finivo l'ospedale, insomma, alle 17:30, 18, 18:30, 19 a volte. Avevo la Vespa, io abito a 5-6 km da qua, e tornando proprio la strada, passo qui davanti, mi fermavo e entravo in questa chiesa. E io penso, insomma, non sapevo pregare, ecco, e soprattutto di fronte a queste cose preghi, ma davvero non sai nemmeno che cosa chiedere, no? Cosa posso chiedere, no? E in questo mio fermarmi tutte le sere sentivo il mio gesto di verità con la mia vita, cioè di dire: Signore, io capire non capisco, l'unica roba che posso darti è sedermi qua e dirti: guarda, questi 10 minuti sono miei e tuoi. Cioè, quando uno sente che respira, finalmente con tutto te stesso, ecco. Cioè, capivo che quel tutto voleva dire entrare in seminario. Capivo che quel tutto voleva dire mollare tutto per lui, che vuol dire fare il prete. Entri in seminario e cioè, cambia la vita radicalmente, sveglia tutti uguali, suona la campanella, fai le lodi, poi fai colazione, poi vai in aula, fai 4 ore, ti pare di essere esattamente come al liceo. E, però sta roba qua mi ha anche messo in crisi perché cioè, la percezione è di buttar via. Di lasciar là una vita su cui hai speso ore, vita, passione, dedizione. Che è una crisi proficua perché quella scelta di quel tutto sta diventando vera.

0: nel silenzio, nello studio, questa domanda prepotente, e è lì quel Dio che ti ha chiamato a suo tempo, salta fuori in maniera fortissima e ti dice: io ti ho chiamato, io non sono una persona seria, non ti prendo in giro.
1: Questo è il calice del mio sangue.
0: E ricordo il giorno dell'ordinazione, pianto profondo, profondissimo, pianto tanto, ma era veramente pianto di gioia, e sentire quella gioia profonda era spinta ad andare a sti estremi confini della terra. Per cui quando dopo ho fatto l'incontro col vescovo, il vescovo ti incontra e ti dice: scusa, ma adesso diventi prete, cosa ti piacerebbe fare? Dico: ma piacerebbe, dico, andare in Africa. C'è sta Africa che vive le condizioni che vive, capito? Quello che dipende da me, zero assoluto, ma quello che dipende da me, tutto lo devo fare. E quando sono stanco mi torna alla mente questi pianti che ti svegliano di notte, di mamme che perdono il bambino, che ti vanno dentro, che non ti mollano più, e domandi la grazia di fidarti di lui, di sentire che lui è lui che vuole liberare quel popolo. Prima di te, tu sei servo, balbuziente, pieno dei difetti, 100.000 no, robe che non va, però senti che quel Dio, ecco, è la mia vita, allora dico, e lì senti che quel Dio ha potenziato al 2000% quello che sei, quello che sei.

0: La sua opera ti colpisce con la potenza di un pugno.
1: È un artista universale e allo stesso tempo pittore, scultore, architetto e poeta.
0: Il genio di Michelangelo è quello di aver messo al centro Dio.
2: Michelangelo, chiaroscuro dell'anima. Domani in seconda serata.
3: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
4: Ciao, il mio nome è Makena. Sono nata femmina. Purtroppo, questo significa che sarò vittima di violenza, di mutilazione genitale femminile e di matrimonio precoce. Prima del mio 5° compleanno, saprò cosa vuol dire essere vittima di abuso fisico. A 10 anni subirò la mutilazione genitale. Avrò paura e farà male. A 12 anni sarò costretta a sposarmi e lasciare la scuola. Se nessuno aiuterà bambine come me a cambiare la nostra vita, perderemo la libertà, i diritti ed il futuro.
5: Oggi puoi proteggere bambine come Makena da una vita di violenza e abusi. Chiama ora WeWorld all'800-134-367 e dona 5 euro al mese. Potrai aiutare una bambina, i suoi genitori e la sua intera comunità a costruire un futuro senza ingiustizia né violenza. Permetterai alle bambine di continuare la scuola e non saranno costrette a sposarsi. Costruisci con WeWorld un mondo giusto che rispetti i diritti di donne e bambine e dia loro le opportunità che meritano. Chiama all'800-134-367 e dona 5 euro al mese.
6: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
7: È Verum.
6: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
7: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax compresse.
6: Perché con il suo mix di erbe a base di senna attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
8: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
9: Ami l'estate, ma il crespo spegne la tua luce. Fructis Lisci Diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e tecnologia illuminante. Extra lucentezza immediata ed effetto anticrespo. I capelli più brillanti di sempre con Fructis Lisci Diamante da Garnier.
10: Suo padre gli grida: sarai più al sicuro se è papà che ti guida.
11: I servizi sociali vogliono che torni tra una settimana. A presto, Michael, e non far stancare papà.
12: Lui si merita una famiglia normale, due genitori, una casa piena d'amore.
13: Possiamo permetterci la migliore educazione per nostro figlio, cioè per suo figlio.
14: Andiamo a trovare altri nuovi amici.
15: Vorresti avere una mamma, Michael?
12: È la scelta più importante della mia vita.
10: Io sarò sempre insieme a te.
16: Nowhere Special, una storia d'amore, venerdì in prima serata.
17: Visita pastorale di Papa Leone XIV nella Repubblica di San Marino, al meeting per l'amicizia fra i popoli e alla città di Rimini. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale di TG2000. In diretta sabato dalle 10:35.
18: C'era una volta una principessa che viveva in un alto castello nel cuore di un regno incantato.
19: Ciao!
18: Sei la mia babysitter. Sei solo in

0: L'ho licenziato la terza in un mese.
1: Certo, aveva le unghie sporche. Quello non lo devi toccare.
2: Noi ci divertiremo.
1: Sei una sciatta incompetente.
2: Con noi è chiuso.
1: Occhio alla porta.
2: Ha solo 8 anni.
0: Non ne ha 28.
3: Le ragazze dei quartieri alti. Questa sera in prima serata.

0: Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelo in comunione con i fratelli e sorelle che pregano con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Dice il Santo Padre: dove famiglie, associazioni, comunità locali, realtà del volontariato e del cosiddetto terzo settore vengono riconosciute, sostenute, la vita sociale diventa più vicina alle persone, i servizi si fanno più attenti ai bisogni reali, le risposte più creative e rispettose della dignità di ciascuno. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.
1: Ella ha concepito per opera dello Spirito Santo.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si convoca in me la tua parola.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: e il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, oh Padre, tu che l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposi in pace. Amen. Preghiamo il Signore per il nostro Papa Leone, Signore Dio nostro. Tu che lo hai scelto nell'ordine episcopale, concedili vita e salute, conservalo alla tua Santa Chiesa come guida e pastore del popolo santo di Dio. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, il Signore sia con voi. Vi benedica, vi accompagni Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Amen.

Abbiate la sincera consapevolezza che la pace è un bene prezioso e grande che occorre un forte e costante impegno per realizzarla. Sono le parole di Papa Leone durante l'udienza generale del mercoledì. Il pontefice ha invitato tutti a sviluppare

fare un'autentica coscienza di pace per un mondo senza conflitti. Ancora scontro su Hormuz, dopo la scadenza del memorandum tra Stati Uniti e Iran, Trump pubblica una mappa in cui lo dichiara nuovo territorio americano, ma Teheran replica, correggeremo le sue illusioni e dichiara lo stretto chiuso fino a quando Washington

0: L'invito di oggi di Papa Leone XIV, che è tornato ancora una volta a ribadire l'importanza di un mondo senza conflitti. Il servizio è di Paolo Fucili.
1: La civiltà dell'amore si costruisce perdonando e vincendo il male col bene, predica Leone, invitando tutti a sviluppare in se stessi
2: un'autentica coscienza di pace. Abbiate la sincera consapevolezza che la pace è un bene prezioso e grande e che occorre un forte e costante impegno per realizzarla, seguendo con onestà e verità le vie che la costruiscono e la confermano nella società.
1: Udienza del mercoledì sotto le volte della Basilica di San Pietro. Il tema della catechesi è l'insegnamento del Concilio Vaticano II sulla musica sacra, che non è una mera decorazione della liturgia. Ecco perché allora ci sono esigenze, spiega Leone, che vanno al di là di moda e sensibilità degli autori. La melodia
2: deve essere al tempo stesso nobile e semplice, di alta qualità musicale e facilmente eseguibile.
1: E i testi, profondi e comprensibili al tempo stesso,
2: ispirati principalmente alla Sacra Scrittura, ai libri liturgici e alla tradizione spirituale della Chiesa.
1: Gli insegnamenti conciliari poi attribuiscono grande valore al canto gregoriano e all'organo a canne,
2: mentre l'impiego di altri strumenti è ammesso purché siano adatti all'uso sacro o vi si possano adattare.
1: Ma è importante anche tenere in seria considerazione le tradizioni musicali delle diverse culture, con la raccomandazione
2: di promuovere la musica tradizionale di quei popoli tanto nelle scuole quanto nelle azioni sacre.
1: Così, cantando e suonando, si esprime soprattutto la dimensione affettiva del pregare, rammenta ora Leone, come diceva Sant'Agostino.
2: Cantare è proprio di chi ama.
0: Andiamo in Medio Oriente, dove il braccio di ferro per il controllo di Hormuz non si ferma. Botte e risposta tra Stati Uniti e Iran, mentre lo stretto resta chiuso. Il servizio è di Raffaella Frullone.
3: L'Iran alza il tiro e avverte l'Europa. Secondo il Financial Times, Teheran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari statunitensi nel continente nel caso in cui Donald Trump decidesse di intensificare la guerra e attaccare infrastrutture iraniane. Tra i possibili bersagli vengono citati asset americani nell'Europa sudorientale, in particolare in Bulgaria e anche a Cipro. Le forze iraniane avrebbero inoltre studiato la possibilità di colpire i cavi sottomarini in fibra ottica nello stretto di Hormuz, ampliando così la pressione anche sulle infrastrutture strategiche. E proprio sul corridoio marittimo resta altissima la tensione. Il presidente americano ha escluso nuovi colloqui con Teheran e ribadito che il blocco navale resta in vigore, sostenendo che la rotta sia aperta e operativa. Ma l'Iran, per bocca del viceministro degli esteri, contesta queste parole e accusa Trump di illudersi del suo controllo. Nello stesso tempo, secondo dati citati dalla CNN, oltre l'80% delle navi avrebbe utilizzato nelle ultime due settimane la rotta omanita, segnale di una perdita almeno parziale del controllo iraniano sulla principale via d'acqua per il traffico energetico mondiale. A complicare il quadro, gli Emirati Arabi Uniti hanno sospeso tutti gli scambi commerciali e finanziari con Teheran dopo aver accusato l'Iran di nuovi attacchi contro le proprie imbarcazioni. Abu Dhabi aveva inoltre denunciato il lancio di due missili balistici iraniani caduti in mare, accuse respinte dalle autorità di Teheran, mentre nel Golfo cresce il timore che ogni nuovo incidente possa aprire una fase più acuta dell'escalation.
0: Israele ha confermato di essere responsabile dei raid aerei di ieri notte contro un aeroporto militare siriano dove la Turchia stava pianificando di schierare delle forze, lo dice l'ufficio del primo ministro Netanyahu, che ribadisce Israele non tollererà minacce alla propria sicurezza. Intanto scoppia la polemica intorno ad una notizia diffusa da fonti palestinesi secondo cui alcuni uomini arrestati in un blitz delle truppe israeliane contro terroristi di Hamas sarebbero stati contrassegnati con dei numeri scritti a pennello. Pennarello su diverse parti del corpo. L'IDF parla di un comportamento grave di alcuni soldati. E ora attacchi russi con droni contro l'Ucraina, fanno un morto e sei feriti a Zaporizhzhia, 4 morti in un autobus colpito a Kherson. Sul fronte interno l'ex ministro della difesa ucraino Fedorov chiede di andare al voto. Intanto c'è un accordo tra Mosca e Kiev per lo scambio di 103 prigionieri. Servizio di Andrea Domaschio.
4: Il quinto anno di conflitto in Ucraina si gioca tra reciproci attacchi aerei sempre più pesanti e la lotta alla corruzione in vista delle elezioni politiche a Kiev. Mentre le truppe ucraine hanno proseguito il lancio di droni d'assalto contro la regione di Mosca, le forze aeree russe hanno colpito duramente con gli stessi.

0: di velivoli senza pilota varie zone del paese. Nella città di Kherson almeno 4 civili sono morti e altri 4 sono stati feriti da droni russi che hanno colpito l'autobus su cui viaggiavano, mentre almeno 2 morti e 16 feriti ha causato l'esplosione di un drone a Zaporizhia, a una fermata d'autobus utilizzata anche dal personale della vicina centrale nucleare. La novità delle ultime settimane di guerra, però, è la grande quantità e varietà di droni d'attacco utilizzati dagli ucraini per colpire varie zone della Russia, compresa quella di Mosca. Sono mini velivoli difficili da intercettare in anticipo perché eludono radar e sensori agli infrarossi e talvolta utilizzano anche cortine fumogene. Intanto a Kiev squadre dell'Ufficio Nazionale Anticorruzione stanno perquisendo in queste ore abitazioni ed uffici di Irina Mudra, vice capo di gabinetto presidenziale, e del deputato Vadim Stolar, che sarebbero coinvolti in una vasta organizzazione truffaldina d'alto livello. Una mina politica pericolosa per Volodymyr Zelensky, mentre l'ex ministro della difesa Fedorov, di recente dimissionato dal presidente, tra pesanti proteste di piazza a suo favore, chiede a gran voce che si vada subito alle urne.
1: Almeno 9 persone di nazionalità bengalese sono morte, tra cui un bambino, e diverse sono rimaste ferite in un incendio scoppiato all'alba di oggi in un hotel della città indiana di Calcutta, nell'est del paese. Secondo le prime informazioni, un condizionatore d'aria nell'hotel potrebbe essere esploso, causando l'incendio. E dopo la Germania, anche la Svizzera riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati nel nostro paese. La pratica comincerà da fine agosto, dice Magdalena Bacher, portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione. Torniamo in Italia. Non si ferma la tragedia dei femminicidi. Nelle ultime ore un'anziana è stata uccisa a colpi di pietra nella campagna del Cosentino e una cinquantenne è stata accoltellata in casa a Colleferro vicino a Roma. Entrambe sono state uccise dai compagni. Giorgia Bresciani.
2: Non si arresta purtroppo la scia di sangue che vede donne uccise per mano di chi dice di amarle. A Colleferro, vicino Roma, una donna di origini polacche da anni residente in Italia è stata uccisa davanti al figlio più piccolo. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di ieri, quando un'altra dei 5 figli è rientrata a casa e ha trovato la madre riversa in terra, nel sangue. La giovane ha quindi chiamato il 112, ma ogni tentativo di rianimazione da parte dei sanitari è risultato inutile. Il marito, Mohamed Roussi, un 69enne di origini tunisine, è stato fermato a pochi metri dall'abitazione e non ha opposto resistenza. Portato al commissariato di Colleferro, ha confessato. Sono concentrati sul marito anche i sospetti per la morte di Carmela Bifano, 72 anni, trovata morta ieri in un terreno a Contrada Frassa nel comune di Corigliano Rossano, nel Cosentino. Sembra sia stata uccisa a colpi di pietra. Resta intanto alta la polemica politica sul caso di Tania Terrin, uccisa a Ferragosto a Camponogare, in provincia di Venezia, dall'ex compagno che aveva già denunciato. Lo stesso presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, parla di fallimento. Dobbiamo chiederci che cosa non ha funzionato, dice, mentre emergono particolari raccapriccianti, come quello del cappio che l'uomo mostrava all'ex fidanzata. E i dati, seppure in calo rispetto al 2025, restano drammatici. Sono 6 le donne uccise da Ferragosto e, secondo il dossier sicurezza 2026 del Viminale, nel primo semestre dell'anno sono state 26 le donne vittime di omicidio volontario e 8 le vittime di femminicidio. Il portale Femminicidio Italia, che monitora costantemente il fenomeno, al 16 agosto, prima dunque di Corigliano e Colleferro, ne riporta 23.
1: E le 6 donne uccise da Ferragosto è un record tragico a cui si aggiunge un altro primo posto. La parola femminicidio è la più ricercata sul portale dei neologismi di Treccani.it. Seguono maranze e fake news nelle prime 10 parole, anche influencer, smart working, follower e selfie. 10 donne, di cui alcune minorenni, passiamo alla cronaca, sono state arrestate con l'accusa di aver messo a segno un centinaio di furti nell'aeroporto di Malpensa ai danni di passeggeri in transito. Dall'indagine coordinata dalla procura di Busto Arsizio e dalla procura per i minorenni di Milano, ha portato all'emissione delle misure cautelari in carcere per tutte le indagate ed è emerso che le donne, sfruttando l'affollamento negli ascensori e nascondendo i movimenti con borse o giacche, distraevano le vittime per rubare con grande rapidità portafogli, denaro e oggetti di valore. Adesso andiamo ad Amatrice per capire a che punto è la ricostruzione a quasi 10 anni dal terribile terremoto. Tra qualche giorno, il 24 agosto, verrà ricordato il sisma che colpì il centro Italia proprio ad Amatrice e causò 300 morti. Il servizio di Giuseppe Caporaso.
3: Ancora pochi giorni e poi saranno 10 anni da quel terribile sisma che sconvolse Amatrice e quell'area centrale della nostra penisola. 10 anni dopo continuano i lavori e non mancano difficoltà, soprattutto per la ricostruzione delle case, ma emerge anche la grande forza d'animo da parte dei cittadini, nonostante il ricordo di quella drammatica e devastante giornata.
4: L'anno dopo sono rimasta incinta e ho avuto un bellissimo bambino di nome Pietro, che è stata proprio la rinascita di tutto, diciamo, non solo della nostra famiglia, ma della comunità. Tutto questo perché io comunque avevo perso dei familiari importanti, mio fratello, mia cognata e mia nipote di 18 anni e i miei suoceri. Perciò Pietro ha rappresentato per noi una rinascita, è come se qualcuno ci avesse mandato dall'alto questa creatura per ridarci un filo di speranza. Non lasceremo Amatrice, noi siamo nati qui, cresciuti qui, lavoriamo qui e abbiamo voglia di portare avanti quello che era. La vorremmo rivedere tutta ricostruita, anche se sappiamo benissimo che dovremmo aspettare ancora un po' di tempo, ma siamo sicuri che ce la faremo.
3: Amatrice, l'area più colpita, è ancora una cinquantina di cantieri attivi, mentre quelli completati sono stati 348. C'è stata da poco l'apertura di un'arteria viaria veicolare importante e centrale come Corso Umberto I. Un'opera attesa è quella chiamata Casa Futuro, che dovrebbe essere completata nel 2027, il più grande cantiere post-ricostruzione, con il recupero dell'ex complesso monumentale Don Minozzi, che diventerà spazio per la comunità di accoglienza e culturale.
1: Potrebbe essere aperto un procedimento disciplinare nei confronti dei 4 custodi presenti al Museo regionale durante il furto di Ferragosto delle 6 tavole di Antonello da Messina, del valore di decine di milioni di euro. La procedura scatterebbe non appena il Dipartimento per i Beni Culturali della Regione Siciliana riceverà la relazione della direttrice del museo, Marisa Mercurio. Intanto proseguono le indagini e la caccia ai ladri. Ed è deceduto l'operaio di 55 anni di Mazzara del Vallo, rimasto vittima nei giorni scorsi di un grave incidente mentre operava su un'autocisterna da cui è caduto in una cantina vinicola cittadina. Lo rendono noti i sindacati. L'incidente è avvenuto il 7 agosto. Ed ora un suggerimento di lettura per questi giorni d'estate con Marino Galdiero. Si tratta del romanzo Solo un giorno dello scrittore romano Marco Lodoli.
5: Siamo a Roma. Il protagonista di questa storia è Scipione, che la mattina in cui deve recarsi all'università per discutere la tesi di laurea cambia programma, incontra Cecilia, una ragazza con cui intraprende una fuga onirica dal mondo degli obblighi sociali per tornare poi alla realtà. È l'ultimo racconto di Marco Lodoli, intitolato Un solo giorno, edito da Einaudi.
6: Il lettore si chiede: ma stanno succedendo davvero queste cose oppure invece è una deviazione un po' alla David Lynch, insomma, c'è qualche cosa di strano, e alla fine tutto sarà chiaro, no? C'è questo, comunque c'è questa antitesi tra il mondo e il regno.
5: Una delle tappe del percorso dei due ragazzi è con uno strozzino che pesa sulle spalle di tanta gente. I due ragazzi faranno giustizia.
6: Scipione e Cecilia faranno giustizia, no? Almeno anche qui in modo letterario, in modo come sognato, quelle storie che ci inventiamo andando in motorino sul Lungotevere, ecco. Però ci sarà una giustizia e un tentativo anche da parte dell'usuraio di rifarsi, c'è un inseguimento, insomma c'è anche un elemento avventuroso, come succede spesso nei sogni.
5: Cecilia e Scipione arrivano ad un certo punto sulla riva del fiume Aniene. Di fronte hanno un luna park abbandonato, è qui che diventa chiaro cos'è il regno. Ecco, cos'è?
6: Il regno è il luogo del sogno, del tempo che accelera, della bellezza, del luna park, del fiume, un posto dove avere un'altra vita, ecco. E invece il mondo è quello nel quale siamo tutti immersi e a volte in modo un po' infelice. Ecco.
1: Il 19 agosto del 1954 moriva a Borgo Valsugana Alcide De Gasperi, primo presidente del Consiglio del secondo dopoguerra. Il suo ruolo fu cruciale per la rinascita democratica dell'Italia e del progetto europeo. Questa mattina presso la chiesa di San Lorenzo fuori le mura a Roma è stata celebrata una santa messa in suffragio dello statista, che è stato anche uno dei padri dell'Unione Europea. La memoria di De Gasperi, occasione per interrogarsi sulla dignità della politica, abitando la storia con fedeltà al Vangelo, ha detto il cardinale Reina, vicario del Papa per la diocesi di Roma in occasione del 72esimo anniversario della morte. Ed è tutto per ora, il prossimo appuntamento con la nostra informazione per le 14:55. Grazie per averci seguito e a più tardi.

Mercoledì, al nord regime di alta pressione. La giornata trascorrerà con prevalenti condizioni di bel tempo su buona parte delle regioni. In nottata peggiora su Alpi e Liguria. Al centro, alta pressione in rinforzo. In questa giornata ci sarà un ampio soleggiamento, infatti il cielo sarà spesso poco nuvoloso. Occasionali piogge solo sul Molise interno. Al sud, regime di alta pressione. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, sole prevalente e isolati rovesci sui rilievi della Calabria e della Sicilia. Vediamo ora la tendenza per giovedì.

0: Buongiorno signori, grazie di essere qui ancora una volta, e signore chiaramente, ben trovati. È scattata un'ora solare particolarmente luminosa, lo abbiamo atteso e non certo perché si facesse desiderare, perché ha tanti impegni, ha tanti impegni da quando ha 5 anni sto ragazzo, perché è entrato nel mondo dello spettacolo, nel mondo dell'arte, perché lui è un grandissimo artista e non è più uscito per nostra infinita fortuna, e per nostra infinita fortuna adesso ha deciso: faccio la regia, e la regia di questo suo film è l'opera d'arte nell'opera d'arte. So che cosa sto dicendo. Massimiliano Gallo!
1: Paola, troppo...
0: Non mi dire troppo buona, buongiorno
1: troppo
0: a te.
1: Buona, troppo buona.
0: Buongiorno a te.
1: Buongiorno. Che bello, grazie. Grazie. Vabbè, mi emoziono. Grazie.
0: Ma tu Massimiliano, grazie. Tu sei abituato agli applausi fragorosi. Teatro prima, poi cinema.
1: Teatro.
0: Sei abituato. Quando arriva l'applauso, proprio l'onda?
1: No, per me è adrenalina, tant'è vero che io non posso lasciare il teatro anche con gli impegni di set, però 4 mesi almeno di teatro li devo fare all'anno per ricaricarmi, per stare col pubblico.
0: È bello. E lui è l'attore meraviglioso. Devo trovare anche altri aggettivi, ma la meraviglia rientra, è molto importante nella puntata di oggi, e ha deciso, per nostra fortuna, di fare il suo primo film da regista. La Salita. Film che è stupendo, che è dedica, che è dedica d'amore, sì. Che è tutto questo.
1: E parte da due cose che erano successe davvero a Nisida negli anni Ottanta, cioè da una parte le donne del carcere di Pozzuoli, 18 detenute furono trasferite a Nisida per il bratisismo, ma Nisida non era attrezzata per accogliere le donne.
0: Ricordiamo, carcere
1: è un
0: minorile.
1: Carcere minorile. E invece in quegli anni arriva Edoardo De Filippo a Nisida, il quale era diventato senatore a vita,
0: sì.
1: E invece di bearsi di questa nomina, lui fa un discorso al Senato in cui mette uno specchio davanti ai più grandi e dice: noi che cosa abbiamo fatto per questi ragazzi? E Annisida, invece di fare parole, di fare retorica, fa un assegno e fa costruire un teatro e una scenotecnica con la quale salva tanti ragazzi. E io sono partito da quella idea, che poi abbiamo romanzato chiaramente, e da lì nasce un film che voleva raccontare soltanto la bellezza, soltanto la redenzione, soltanto la possibilità di un riscatto attraverso l'arte che diventa salvifica come la bellezza.
0: Quella pagina, chi ha un'età se la ricorda bene, quest'uomo, questo genio assoluto, Edoardo De Filippo, che, com'era nel suo stile, decise di fare.
1: Sì.
0: E nello stile di Massimiliano Gallo, la regia, oltre che la scrittura di questo film, è parte assoluta del motivo per cui bisogna andare a vedere questo film, perché è una regia... Lo dico, geniale. Guardate, signori, La Salita. Non avrebbe potuto che chiamarsi così. La Salita, guardate.
2: A noi di Nisida hanno chiesto di ospitare 18 detenute. Pretendo la massima collaborazione da parte di tutte e di tutti.
3: Ma io, l'avete mai visto scuola?
4: È capolavoro, a livello tecnico. Hanno usato un sacco di cose nuove.
5: Ma come sei tutte queste cose?
4: Guarda che quando stai fatta eroina capisci un sacco di cose le figlie.
6: Luci, stanno troppo stretti. È meglio che vi organizzate, che sennò qua succedono 48.
7: Bisogna trovare un sistema per tenerle buone e farle collaborare.
8: Direttore, ma il progetto del teatro?
9: Ho pensato che potremmo fare uno spettacolo. E così i vostri detenuti e le detenute reciteranno insieme ai miei attori.
10: Noi li faremo ridere, li svagheremo e poi a un certo punto, a tradimento, li colpiremo con la malinconia e lo struggimento.
11: Figlio, guardo male.
12: Non avevo mai incontrato qualcuno che tiene un'idea diversa da quella del professore. Un'idea sua.

0: se proviamo a chiudere gli occhi tutti quanti e ci stammo zitti, secondo me riusciamo a immaginare tutto quello che sta qua fuori.
1: Per il ambiente sa.
2: Ci sono una sequela di attori,
3: sì,
2: che sono tutti
3: sono tutti attori di teatro, tutti, sì, attori che ho scelto appositamente perché credevo che questo film doveva essere raccontato dagli attori. E c'è un Mariano Rigillo, sì, straordinario, gigantesco, che interpreta Edoardo, che era non complicato di più, perché di solito può venire fuori, c'è il rischio che possa venire fuori una caricatura, un cliché,
2: un'imitazione.
3: E Mariano è riuscito a riproporre Edoardo senza imitarlo, invece assorbendone le movenze, i gesti, ed è stato molto commovente. Nel momento in cui lui fa quel discorso ai ragazzi, nella scena c'era poi questo applauso che dovevano fare i ragazzi alla fine, non succede niente, non c'è l'applauso, quindi ho stoppo e poi dico: ragazzi, ma vi siete dimenticati? Invece si erano tutti commossi veramente, quindi ho dovuto poi rigirare applauso a parte.
2: E quella
3: per dire però che cosa è stato anche quel set. È stato un set pieno d'amore, pieno di voglia di raccontare una storia che era importante, che secondo me andava raccontata, anche perché in questo momento in cui viviamo prepotenza, violenza, sopraffazione, raccontare che la bellezza può essere salvifica può essere rivoluzionario.
2: Il discorso che vedrete, oltre ad un finale che è finale di questo film, nulla sveliamo, nulla, no, diciamo, nulla, è un discorso dove solo un uomo come Edoardo poteva arrivare a colpire dritto al cuore questi ragazzi, perché sono le sue parole,
3: sì,
2: salvatevi.
3: Se non c'è chi vi salva, salvatevi da soli.
2: Salvatevi da soli.
3: E lui ha un punto di vista interessantissimo, perché non solo non giudica i ragazzi, ma giudica chi non ha messo i ragazzi in condizione di vivere la bellezza. Ed è interessante anche perché ci accorgiamo che nelle periferie delle nostre metropoli è stato fatto questo, nel senso si pensava che allontanandoli dal centro tu non vedendoli,
2: sì,
3: non vivevi il problema. Poi adesso con la metropolitana che ti porta in centro in un minuto, il problema ce l'hai al centro, a casa. Ma nessuno si è mai chiesto perché queste città dormitorio, questi quartieri dormitorio, dove non c'è niente, non c'è un luogo di aggregazione, non c'è un posto. E Nisida è un posto di una bellezza tale che spesso al direttore, che è un ragazzo illuminato, Gianluca Guida, è un grande direttore, gli hanno chiesto: ma perché non ve ne andate, fate diventare questo posto un hotel a 7 stelle? E lui risponde: perché questi ragazzi non hanno mai visto la bellezza e devono capire che la bellezza esiste, che per me è una cosa straordinaria.
2: Massimiliano Gallo, è tutto questo e tantissimo altro. Continuiamo a parlare del film La Salita. Non ho chiesto ancora nulla riguardo al titolo, ma insomma possiamo arrivare a comprenderlo, ma glielo chiederò, tante di quelle cose da chiedergli. E dovremmo parlare anche della sua famiglia, che è una famiglia meravigliosa, che a proposito di bellezza li ha cresciuti proprio bene sti figli, ma proprio tanto, tanto, tanto. Ci vediamo tra un attimo, allora, Solano, grazie. Grazie.

0: Ariel Energia e i nuovissimi climatizzatori Vanguard e Falcon con funzione antizanzare. Approfitta della vantaggiosa promo Summer 2026. Nuovo climatizzatore con soli 29 euro al mese, più in omaggio secondo climatizzatore. Due al prezzo di uno. E grazie alla pompa di calore avrai un risparmio sul gas durante l'inverno. Sì, un climatizzatore 4 stagioni in tripla classe A. E in più, ionizzatore, deumidificatore e, grande novità, con Ariel Energia avrai aria profumata a diversi aromi con repellente antizanzare. E anche per questo è stato eletto prodotto dell'anno 2026 dai consumatori italiani nella categoria climatizzatori. E in più, 5 anni di garanzia, consegna e installazione con certificato di conformità, 600 centri di assistenza in tutta Italia e ancora per quest'anno detrazioni fiscali del 50%. Chiama adesso per informazioni, riceverai una visita gratuita da un dipendente dell'azienda. La funzione ionizzatore aiuta a eliminare pollini, polvere e batteri. Sarà come respirare aria di montagna. La tecnologia full inverter regola la potenza in base alla temperatura, risparmiando energia, mentre le alette microforate e modulabili evitano colpi d'aria diretti. Ah, puoi gestirlo anche a distanza dal tuo smartphone. Chiama subito per informazioni. Promo Summer 2026, soli 29 euro al mese. E in più in omaggio, secondo climatizzatore. Ariel Energia, il clima perfetto tutto l'anno.
1: Vuoi deciderti a metterti in vetrina? Non c'è bisogno di rimanere con la nonna a fare scarpe.
2: Nonna, sei riuscita a restare a galla, ma chiudi a malapena in pareggio.
3: Chi è che le ha fatte?
4: Io.
5: Anche il nonno scendeva sempre qui a lavorare nel cuore della notte.
4: Sei nata per fare questo?
6: È una sposa non finita. Può stare a piedi nudi.
2: Oh. Andiamo a fare le scarpe.
6: Stasera?
2: Sì, insieme, noi due. Il sogno di Valentina. Domani in prima serata.
7: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
8: Radio Latte Miele. La ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
9: Un talento molto lento, voltati.
8: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa. Perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana. In radio e sui social.
10: Splendido, Massimiliano Gallo con noi.
11: Grazie.
10: Prima regia, spero di tantissime. La salita, esordio dietro la macchina da presa per un attore unico, che è il nostro.
11: Grazie.
10: Per raccontare un gesto nobilissimo del tuo, vostro, di famiglia, Edoardo De Filippo.
11: Mio mi piacerebbe, però mio perché l'ho frequentato tanto. Diciamo tante volte, prima con Carlo Giuffrè interpretai Non ti pago, poi Natale in casa Copello, all'epoca fu la prima edizione senza Edoardo,
10: sì.
11: E poi con Mario Martone, il sindaco di Rione Sanità, che poi è diventato anche film, e poi tre volte per la Rai con Filomena Marturano, Napoli Milionari e questi fantasmi.
10: Quindi sei proprio bravo.
11: È un autore che conosco.
10: Sei proprio, lo conosci tanto,
11: abbastanza.
10: Tanto bene. Edoardo Pupella, ma parleremo ovviamente di Nunzio Gallo, indimenticabile voce, indimenticabile attore e artista, ma di questo parliamo tra un attimo. La salita, questo tuo film dove tu per la prima volta, dopo... Eccolo papà.
11: Papà.
10: Mamma mia. No, Nunzio Gallo bisogna fare, dedicare fin lassù un grande applauso, perché tu hai avuto una famiglia bellissima, papà, mamma.
11: Sì. Mamma che invece lavorava con Taranto, e poi dopo lei, una volta

0: perché poi aveva quattro figli, fece questa compagnia dei piccoli
1: Sì.
0: e quindi io ho cominciato con lei a
1: Meno
0: lavorare,
1: male,
0: diciamo.
1: per
0: Sì,
1: noi.
0: sì.
1: Hai cominciato con lei. Una donna eccezionale. La mamma,
0: Bellissima.
1: scusatemi, bellezza ne abbiamo, quanta ne
0: Bellissima.
1: vuoi, giustamente, guardatela,
0: Stupenda.
1: che smette di fare l'attrice per
0: Sì.
1: stare appresso ai
0: Ai
1: propri
0: figli?
1: figlioli, per
0: Sì.
1: crescere i propri figli, però lei era il punto di riferimento
0: Sì.
1: quando si cercavano bambini per il teatro,
0: Sì,
1: ragazzini.
0: per la Rai
1: La
0: pure era,
1: serietà
0: sì.
1: per il cinema, per la Rai, per la
0: C'aveva
1: televisione.
0: sta compagnia dei piccoli e poi che diventò un punto di riferimento, insomma, se
1: Assoluto.
0: servivano bambini.
1: E poi vi racconteremo come due fratelli le recitassero Romeo e Giulietta, facendola tanto, tanto ridere. Però della pagina familiare di Massimiliano Gallo, così voglio conservare una piccola parte, anzi una grande parte, tra un attimo. Torniamo alla salita. Un attore grande come te. Non dire nulla, è la verità. Prima volta dietro la macchina da presa. A me questa cosa ha piacevolmente stupito perché è un ulteriore segnale del tuo stare tanto bene con i piedi per terra.
0: Sì. No,
1: Tu avresti potuto fare una regia già da.
0: però non volevo fare una regia fatta dal direttore della fotografia, volevo farla io e
1: Wow.
0: quindi volevo, diciamo, essere consapevole di quello che facevo, ma soprattutto di come si racconta un film, nel senso che da attore tu hai sempre una parte del film o comunque ti sei fatto il tuo film. Poi quando anche sul set, io ho girato credo 40 film e 25 serie TV, però sul set io ho sempre rubato perché per capire come il regista impostava una scena, nel senso come voleva raccontarla. Perché mai come per il cinema, il regista è proprio autore di quello che vedi, nel senso che
1: Sì.
0: è lui che decide cosa tu devi
1: Che
0: vedere.
1: ha visto prima quello che poi
0: No,
1: farà
0: nel
1: fare ai
0: senso
1: suoi
0: tu a
1: attori.
0: teatro ti fai una regia tua da pubblico, nel senso io te li metto in scena sette e tu scegli di seguirne due a livello ottico. A cinema tu puoi fare il più bel monologo del mondo, io sto riprendendo quel girasole e diciamo l'impatto del tuo monologo sarà relativo, per cui è veramente una scelta autoriale. Quando ero consapevole di questa cosa e soprattutto quando sono stato coinvolto in questo progetto che mi piaceva così tanto perché c'era proprio questo racconto di Edoardo, ho detto ok, partiamo, però anche lì volevo raccontarla a modo mio, per cui ho mosso tanto la macchina, carrelli, dolly, perché mi piaceva molto raccontare un cinema che ti lasciava aperta anche una porta al sogno, nel senso il cinema di denuncia io non lo saprei fare, Ken Loach non lo saprei fare. Garrone è uno che può fare la realtà perché ha una poetica talmente alta che poi diventa poetica pure quella roba che vedi vera. Io no, e per cui volevo fare un film che da pubblico mi sarebbe piaciuto vedere, quindi un film di grandi immagini, con scene che casomai a cinema non si fanno più perché 1 minuto e 20 deve finire una scena. A me ci sono anche scene di 3 minuti, 4 minuti.
1: Che
0: Quindi c'è
1: bravo che
0: anche
1: sei.
0: una lentezza diversa e c'è un ritmo diverso, però mi sembra un film molto poetico, diciamo.
1: A lui sembra, al Bari International Film Fest, premio migliore opera prima, è sembrato proprio tanto, ed è soltanto l'inizio, ed è soltanto l'inizio. Chi ha visto questo film ha pianto, si è commosso, ha pensato, ha ragionato, non ha visto nessuno stereotipo e non avere stereotipi in una situazione del genere è molto, molto, molto, molto difficile. Edoardo De Filippo, interpretato magistralmente, l'abbiamo detto, da Mariano Rigillo nel film La Salita. Guardate.
2: Spesso mi è stato detto tu hai avuto la fortuna di vivere in una famiglia d'artisti. Eh sì, è vero, mi ha aperto la grande porta del teatro. Piano, piano però. Mio padre tutti i giorni mi legava una sedia per 2 ore. Mi faceva copiare le commedie degli altri.

0: e quelle sue. E io mi ero talmente scocciato di copiare le commedie sue che poi quando nel tempo un po' più avanti le ho dovute recitarmi, mi davano il volto a stomaco, mi veniva da vomitare. Però io lo ringrazio questo padre mio perché mi ha messo la penna in mano, mi ha fatto studiare e mi ha fatto andare avanti. Piano, piano.
1: No, ha fatto un lavoro incredibile perché la prima cosa che lui mi chiese, disse, come facciamo? Ho detto, no, tu devi stare tranquillo perché devi essere Mariano Rigillo che fa Edoardo. E lui è riuscito a non replicare neanche la voce, ma nelle movenze, in quello che fa, nei pensieri proprio, secondo me l'ha introitato talmente.
2: C'è l'anima. Edoardo.
1: Cioè, e questa era la scena in cui i ragazzi si sono commossi.
2: Sì. Dovete andare col fazzoletto al cinema, andate, mi raccomando.
1: Questo è l'autore italiano più rappresentato al mondo.
2: Sì.
1: Nel senso.
2: Esatto. Sentite, abbiamo un audio. Io ste mani me le devo. E sto sempre in mezzo all'inquadratura.
1: Mamma.
3: Solo per te
2: questo
3: la
2: suo
3: mia
2: papà. Nunzio Gallo, suo papà. Mamma.
1: Vince è canzonissima con mamma.
2: Vince canzonissima, la meravigliosa Bianca Maria Varriale, la mamma di Massimiliano Gallo, l'abbiamo vista un attimo fa. La vostra vita di bambini che viaggiavano. Tu racconti delle cose meravigliose, gli alberghi, i teatri.
1: Sì. No, perché viaggiavi nel senso eri comunque un privilegiato, pure quando ci fu il terremoto nell'80 andammo via da Napoli ma andammo in un albergo a Roma, siamo stati un mese a Roma, sei di noi, perché mio padre comunque stava lavorando a Roma, quindi facevamo una vita incredibile di viaggi fatti da una parte per lavoro, per mio padre, e noi per il piacere di farli con lui.
2: Belli in famiglia.
1: Quindi siamo stati, diciamo, abbiamo vissuto comunque una bellissima infanzia. Io ho vissuto un'infanzia stupenda.
2: E quando è che recitavate Romeo e Giulietta con tuo fratello?
1: No, io e mio fratello Gianfranco, quando eravamo più piccoli, lui è più grande di me, e quindi no, cominciavamo a fare il duo. Nel senso, cominciavamo a fare le follie a casa e quindi giocavate a fare
2: gli attori.
1: Gli attori, sì.
2: Ma tu quando hai capito, ribadisco sempre per nostra fortuna, di non solo di voler fare, ma di essere un attore. Tu ti registravi Gigi Proietti,
1: sì.
2: Ascoltavi.
1: Quando non c'era il videoregistratore.
2: Quando non c'era il videoregistratore, tu andavi di cassetta.
1: Con l'audiocassetta, sì.
2: Con l'audiocassetta.
1: Perché, allora, io sono stato fortunato perché dico, oggi i ragazzi che non hanno un sogno, non hanno una passione, hanno uno svantaggio, sì. Nel senso, sì. Non sanno cosa fare, e quindi casomai perdono 2-3 anni della loro vita. Io sono stato fortunato perché io da piccolo, diciamo, il mio intrattenimento era registrarmi i proietti, quindi... Ma c'avevo 12 anni, quindi lo fai perché è proprio una passione, e quella passione ti aiuta perché chiaramente inizi a canalizzare tutte le tue energie per fare solo quello. Quindi non ho mai pensato a questi Carlo e Aldo. Non ho mai pensato di fare altro.
2: Non hai mai pensato di fare altro, però Massimiliano, tu hai un talento a 360 gradi, no? Sai essere tutto. Io cito qui, lo cito perché tuo papà è mancato poco dopo Fortapache di Marco Risi.
1: Sì.
2: E tu facevi paura.
1: In Fortapache, sì.
2: E poi sei la persona meravigliosa che in mille altre interpretazioni si adora, no? Il personaggio per cui fare il tifo, arriviamo sì. Anche a Vincenzo Malinconico. E questo è un immenso talento, però un talento... che tu hai continuato a lavorare come si lavora la panna.
1: Così si deve fare.
2: No, così.
1: Il talento è una cosa che se non la curi finisce in poco tempo. Il talento
2: sì,
1: va coltivato, curato. Poi c'è

0: È un'idea del lavoro strana in Italia, nel senso che chi arriva pensa di essere arrivato. Se pensiamo che insomma Al Pacino c'ha il coach, ha quasi 90 anni, c'ha ancora il coach di recitazione, una domanda me la farei,
1: Ma
0: diciamo.
1: io adoro questo. Scusate, qua parla la tifosa.
0: No,
1: qua
0: nel senso.
1: Nel senso. Dobbiamo farci tante domande. Sì.
0: Quindi, secondo me, invece, il talento va curato, e il lavoro che facciamo è talmente, ma tu lo conosci benissimo, è talmente performante, è talmente difficile, è talmente straordinario, nel senso fuori dall'ordinario,
1: sì, certo.
0: Che chi lo fa deve essere una persona straordinaria, perché comunque deve avere, io dico, un attore dovrebbe avere la velocità di un computer, ma dentro ci devi mettere i sentimenti, quindi non è una cosa che devono fare tutti, non tutti devono fare gli attori, perché non l'ha detto il medico,
1: No,
0: quindi
1: non è stato
0: fortunatamente
1: ordinato dal
0: anche
1: medico.
0: no.
1: Diamo notizia.
0: E quindi grande preparazione e cerchi, io per quanto mi riguarda, passo da Fortapascia a Pietro da Taranni o a Malinconico, ma perché cerco di non fare il cliché del cattivo, non cerco di fare il cliché del buono, ma semplicemente faccio un lavoro in profondità per cercare le fragilità del personaggio.
1: Sì.
0: Quindi anche quando ero il boss di Fortapascia,
1: sì.
0: Io quando parlai con Marco Risi dissi: Marco, troviamo però una tridimensionalità. Ok, allora che vogliamo fare? Dissi: guarda, a me viene in mente che molti latitanti vengono arrestati, casomai latitanti da 10 anni, poi vengono arrestati perché chiamano la madre. Quindi anche loro che casomai fanno 600 omicidi, però la cosa è la madre, c'è una fragilità, c'è
1: sì.
0: qualcosa di. E quindi abbiamo lavorato su quello, quindi ho detto a casa facciamolo essere un padre amorevole, poi è uno invece capace di fare 100 omicidi, però a casa lui col figlio è convinto di essere, e quello secondo me ti dà una tridimensionalità ai personaggi.
1: Concordo in pieno, se ti incontra Al Pacino ti chiede l'autografo,
0: sì.
1: Detto questo, per il sindaco di Rione Sanità 2019 vince a Venezia il premio Pasinetti come miglior attore, qua veramente facciamo notte, magari. Hai citato Imma Tataranni, sostituto procuratore, io cito
0: I bastardi,
1: di Pizzo,
0: sì.
1: Falcone,
0: Vincenzo,
1: va, che belli che siete tutti
0: bella,
1: e due, perché anche qui il personaggio è tanto, ha un equilibrio.
0: Tante sfumature, diciamo, perché pure quello se no diventava il cliché di un marito.
1: Ecco, tu sei
0: vittima.
1: Fuori da qualsiasi forma di cliché, hai tirato fuori i tuoi ragazzi del film La Salita da qualsiasi forma di cliché.
0: Sì.
1: E questa tua opera prima è da regista, è meravigliosa perché non c'è nessuna cartolina identica ad un'altra cartolina,
0: no,
1: niente
0: volevo,
1: di tutto questo.
0: Odio già il cliché su Napoli in generale,
1: certo,
0: odio chi
1: bene.
0: Lo cavalca, e quindi odiavo anche l'idea del delinquente napoletano, quindi ho preso delle facce talmente belle, che sono talmente lontane dall'idea del cliché, diciamo, di Camorra, perché volevo raccontare, non ho raccontato il carcere, non ho raccontato la detenzione, volevo raccontare i sogni di questi ragazzi che stanno in un ambiente, diciamo, particolarmente incredibile, ma che hanno i sogni di tutti i ragazzi.
1: E c'è una cosa bellissima, ci sono i ragazzi, ma non c'è il "oh, poverini".
0: No, no.
1: O non c'è il "siete dentro per questo", c'è l'equilibrio. Se dovessimo dare una definizione ulteriore di Massimiliano Gallo, lui sa essere equilibrista, lui sa camminare a 2000 metri d'altezza su un filo,
0: no.
1: Così e vola. E non c'è pericolo.
0: Oggi mi farai imbarazzare.
1: Ma è imbarazzo, io non vedevo l'ora. Ho preso la rincorsa, Massimiliano. Scusa. Allora, attenzione. Non la cartolina di Napoli, ma cartoline qua ne sono arrivate, se ne sono arrivate. Poi mettete un asterisco su Vincenzo Malinconico, perché torniamo indietro. Allora, manda una cartolina a Massimiliano Gallo, la Maurizio Casagrande.
0: Wow!
1: Vediamo.
2: Ui, caro Massimiliano, io sono qua a teatro, sto per andare in scena, La Salita, e in quel film ci sono anch'io. E sono stato felicissimo di esserci. perché lo sai che ti voglio bene e perché

0: bravo regista, hai fatto un ottimo lavoro, hai creato un ottimo clima sul set, era un luogo piacevole, tant'è vero che tutti ti amavano moltissimo, e quindi che dire, che merita un grande successo. Quindi, come si dice, in bocca al lupo, caro Massimiliano, a te e lo auguro a me, perché ho fatto un personaggio nel tuo film che mi dici essere molto divertente. Bene, sono felice di essere stato un sorriso di un film che ha ben altro che solo sorrisi. Bene, in bocca al lupo, voglio, mi raccomando, forza Napoli, e continua così, ti voglio bene.
1: Grazie. Perché poi ti vogliono tutti bene. La cosa.
2: Maurizio ha fatto un Carlo Croccolo straordinario. Io ho cominciato con Carlo Croccolo, quindi lo conoscevo benissimo, e ho chiamato Maurizio perché mi serviva un attore come lui che riuscisse a non solo a interpretare Carlo, ma a darmi poi un valore aggiunto al film, cosa che è riuscito a fare ovviamente. Quindi ci siamo molto divertiti.
1: Vi siete molto divertiti. C'è una cosa sulla quale volo, però. Edoardo De Filippo e Nunzio Gallo si incontrano.
2: Sì.
1: E ufficialmente il tuo papà doveva, come dire, essere...
2: Fare un provino, nel senso...
1: Fare un provino.
2: Sì, perché era l'ultima regia di Edoardo, è stata. Era quasi 83-84, lui nell'84 finì. E quindi lo chiama, ma papà era già Nunzio Gallo ed era già grande.
1: Celeberrimo.
2: E con la grande intelligenza che aveva Edoardo... papà si era preparato per il provino, lo chiama a casa e lo invita e parlano solo della canzone napoletana, non parlano proprio dello spettacolo. Poi dopo arriva, dopo un bel po' arriva la cameriera che porta il caffè, e nella commedia c'era una domanda, c'era un rimando al caffè, per cui Edoardo, nel porgere la tazzina a mio padre, gli dà una battuta del copione, mio padre capisce, risponde da personaggio, lui fa finta di niente, quindi continuano a parlare della canzone napoletana, e poi mio padre, dopo tre ore che stava là, dice: commentato, come se devo fare un provino, non c'è nessun problema, e lui dice: avete già fatto tutto, dovete solo parlare con l'amministratore.
1: La
2: grandezza,
1: grazie,
2: la grandezza,
1: grazie,
2: di questo personaggio.
1: Perché queste, guardate, queste sono pagine di arte, letteralmente parlando. Stiamo andando avanti, indietro, così dobbiamo fare. Da Vincenzo Malinconico, avvocato di insuccesso, pellicola d'oro al miglior attore, lui, nel 2023. Vincenzo Malinconico va anche a teatro con Malinconico moderatamente,
2: sì,
1: felice, e quindi torni al tuo teatro,
2: sì,
1: e te lo porti.
2: Che ho scritto con Diego De Silva, che è il papà di Malinconico, e la regia, ho curato la regia, e poi c'ho una compagnia straordinaria con me, stiamo facendo una tournée di grandissimo successo. Volevamo portarla a teatro, anche se era molto complicato, perché Malinconico c'ha un mondo complesso, molto complesso.
1: Ma le cose complicate riescono
2: infatti,
1: tanto bene.
2: Infatti è stata una bella sfida, però sono molto contento.
1: Diego De Silva, noi l'abbiamo contattato, è stato meno complicato che lui ci regalasse una cartolina, perché è persona gentile. Poi abbiamo detto, ovviamente, per Massimiliano Gallo, cartolina, qua, eccolo lì.
3: Dire di Massimiliano che, letterariamente parlando, è mio figlio, umanamente parlando è un fratello, e è un collaboratore validissimo. Abbiamo scritto anche insieme l'adattamento teatrale di Malinconico, ma soprattutto Massimiliano è una persona deliziosa. Soprattutto io a Massimiliano devo la faccia e i connotati del mio personaggio, perché io, prima di conoscere lui, prima che Massimiliano accettasse il ruolo e facesse vivere quindi il personaggio nella sua carne e nel suo volto, io non sapevo chi fosse, perché io sono uno scrittore che fa pochissime descrizioni, mi piace molto lasciare tutto all'immaginazione del lettore, quindi non sapevo chi fosse Malinconico. Da quando Massimiliano ha interpretato il suo personaggio, lo so. Adesso sto per dare alle stampe un nuovo romanzo di Malinconico che uscirà a settembre. Ogni volta che adesso scrivo di Malinconico non posso non vedere la sua faccia, immaginare le sue pause, le sue battute e il suo senso di humor che caratterizza fortemente il personaggio. Quindi, che dire, ti voglio bene.
1: E sono due, sono mille, mille, mille, mille ancora, signori.
2: Grazie.
1: Allora. abbiamo tanto da dire. Allora, intanto tua moglie recita. Torniamo alla salita,
2: sì,
1: torniamo a questo film.
2: Salita.
1: Tutto da amare, dal primo istante fino all'ultimo. Tua moglie recita.
2: Sì,
1: in questo, in
2: interpreta
1: questo film.
2: L'insegnante, quella che si occupa.
1: Ecco, belli che siete.
2: Questo è il giorno del matrimonio. Questo
1: è stato difficile dirigerla?
2: No, dirigerla no, perché lei è un soldato, quindi conosce benissimo, diciamo, i ruoli. La difficoltà è che è fin troppo dietro tutto, per cui devi tu spingerla a fare le cose. Io ero convinto che potesse fare un bellissimo lavoro nel film, perché c'ha una grande... grande senso proprio di maternità, di umanità, e quindi la vicinanza con i ragazzi, ero convinto.
1: Sì. C'è stata. Signori, sì. C'è un'ultima cosa che vogliamo farvi vedere di questo film, La Salita, ed è quanto Enzo Avitabile ha fatto in musica per questo film.
2: Mi ha regalato una colonna sonora.
1: Regalato
2: nel vero senso della parola, e calcolando che, insomma, a cinema una colonna sonora ha dei costi altissimi, soprattutto le canzoni originali. Mi ha regalato tutto, nel senso, sono andato e ho detto: mi serve una mano da te, e lui ha detto: parliamo la lingua del cuore, quindi non dobbiamo parlare di cose economiche. E mi ha regalato tutto. E si è messo a disposizione del film. Il giorno dopo che gli ho mandato la sceneggiatura, mi aveva scritto il Padre Nostro che comincia il film e chiude il film. E secondo me è un valore aggiunto al film, ed è uno che non mette le note tanto per metterle, ma accompagna il film, accompagna il racconto. È un artista straordinario.
1: Praticamente come te, ma col pentagramma lui.
2: Tu
1: sei lui senza pentagramma. Signori, il Padre Nostro, Insalutabile, guardate.
2: Ecco, su questo.
4: Padre Nostro, che sta in cielo, sempre santo, un nome tuo. Questo mondo, la casa tua. Mai per comando, ma per volontà. Come in cielo, a così in terra. Lancio il pane tutti i giorni. E lieve ci riempie della sofferenza. E tanto bene che amare all'altro. E non ci abbandonare. Quando gli esce solo.
1: Questa è La Salita, signori. Massimiliano Gallo ci ha fatto il regalo del suo tempo. Questa spilletta dice che tu sei
2: ufficiale.
1: Ufficiale.
2: Ufficiale della Repubblica.
1: Ufficiale della Repubblica. È bello lui.
2: Sì, sono contento. Sono molto contento. No, ne vado fiero, quindi la metto.
1: Massimiliano, sai che cosa c'è? Tu sei una persona alla quale, incontrandola così per strada, la prima parola che bisogna dire è grazie.
2: No, allora, grazie. Fammi dire...
1: No, non ti faccio più nulla.
2: Oh, pure questa.
1: Pure questa abbiamo
2: trovato. Allora, fammi dire, perché sennò sembra... Innanzitutto mi imbarazzi con tutti questi complimenti.
1: Non
2: e poi,
1: sono complimenti.
2: E poi grazie a te, perché io non vado volentieri in tutte le trasmissioni, perché spesso non c'è nessun approfondimento. Si va molto veloci, ti fanno una domanda ma non ascoltano la risposta, e questa cosa mi dà molto fastidio, quindi non ci vado più. E quindi ti volevo dire che sono stato veramente bene accolto con grande amore, quindi ti ringrazio.
1: Grazie.
2: Io ringrazio te per la verità.
1: Grazie. Io che faccio, Massimiliano Gallo, grazie infinito. Proprio scoppia il sole qui. E vi diciamo perché, con Eliana Liotta. Grazie, arriviamo subito. Grazie.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: La sua opera ti colpisce con la potenza di un pugno.
3: È un artista universale e allo stesso tempo pittore, scultore, architetto e poeta.
2: Il genio di Michelangelo è quello di aver messo al centro Dio.
4: Michelangelo, chiaroscuro dell'anima. Domani in seconda serata.
5: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così, Kinder Bueno Gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno Gelato è irresistibile.
6: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
7: Dal 20 al 26 agosto da Penny trovi anche le offerte shock. Insalata mista Natura Eda 200 grammi a 79 centesimi. Pepsi in lattina regular o senza zucchero a 39 centesimi.

0: Dopo le parole splendide di Massimiliano Gallo, in questa puntatissima, in questa puntata molto speciale, torna lei. E quando torna lei in studio vuol dire che arriva un libro che è interessante dalla prima all'ultima pagina, che è vero, che è studiato, che è raccontato nel modo, in modo tale che tutti possano capire e tutti possano migliorare. Eliana Liotta, e lo dico con particolare amore.
1: Sono lusingata, lusingata.
0: È la verità, che è non solo giornalista, ma è autrice di libri che parlano di scienza applicata alla nostra salute per essere, per vivere meglio. Qui ha superato se stessa, La mente radiosa, scritto con Michela Matteoli,
1: che è una bravissima neuroscienziata.
0: Neuroscienziata, perché tutti i tuoi libri hanno, come dire,
1: sempre un brand scientifico, un marchio scientifico.
0: Marchio scientifico. I cibi e i pensieri che nutrono il cervello e rischiarano la vita. Questo è un libro imperdibile, che bisogna divorare, perché è veramente il racconto di come migliorare la nostra esistenza.
1: Di come migliorare la nostra mente, di come illuminarla. Ma non poteva che essere presentato all'ora solare.
0: Ma noi ti ringraziamo tanto di questo. Allora, tu dici la salute mentale dipende anche da nutrimenti immateriali. E sono nutrimenti immateriali quelli che tu racconti.
1: Materiali e immateriali. Il punto di partenza di questo libro è che la nostra mente non sta da qualche parte nell'aria, coincide con il cervello. Cioè i nostri pensieri sono scritti nei neuroni, che sono le cellule del cervello, e nelle sinapsi, che sono come dei piccoli ponti che collegano una cellula con l'altra. Allora, dobbiamo immaginare il nostro cervello come una casa. In una casa c'è bisogno di mattoni, di rubinetti, no? Di marmi, di legni. Ecco, il nostro cervello, la nostra mente, è come una casa. Solo che alcuni di questi mattoni sono materiali, come le vitamine, i minerali che assumiamo

dai cibi e altri mattoni sono invece immateriali e sono i sentimenti, le cose che leggiamo, i film che vediamo. Tutti questi nutrimenti non dobbiamo farceli mancare, altrimenti il nostro cervello e la nostra mente è come una casa in cui un muro ha un buco oppure in cui la doccia non

0: con gli altri. Qui abbiamo una fotografia meravigliosa di due ragazzini, due bambini che abbracciano quest'albero gigante in Val d'Orcia. Lo stare insieme, tenersi per mano, quanto è importante
1: Ma
0: frequentarsi.
1: tantissimo, il nostro cervello è un cervello caldo, ha bisogno di emozioni, ha bisogno di sentimenti. Spesso noi immaginiamo la mente, i nostri pensieri come freddi, razionali, invece no, la mente ha bisogno del contatto con gli altri, ma questo ormai, guarda, è assodato, ci sono prove schiaccianti
0: Tu
1: nella
0: parli di prove
1: letteratura
0: scientifiche,
1: scientifica.
0: certo.
1: Sì, prove schiaccianti. Sai, d'altra parte è anche normale, noi siamo una specie fragilina, noi esseri umani, non è che abbiamo delle grandi corazze, quindi ci siamo evoluti avendo bisogno di altre persone proprio per fare squadra. Quando siamo soli siamo stressatissimi. Pensa che l'isolamento sociale è ritenuto un fattore di rischio per le malattie croniche, pari, non so, al fumo, per esempio, all'alcol in eccesso. Ma perché noi viviamo l'essere isolati come una minaccia per la nostra
0: Sì, perché
1: sopravvivenza?
0: siamo animali sociali,
1: Perché siamo
0: allora.
1: animali sociali, questo lo diceva già Aristotele. Noi ne abbiamo bisogno, dobbiamo pensare ai bambini, dobbiamo pensare ai nostri anziani. Hanno tanto bisogno della nostra compagnia, più che delle singole cure materiali. Hanno proprio bisogno di stare
0: Di
1: con noi.
0: compagnia, scrive Eliana Liotta, bisogna entrare in contatto con cinque persone diverse ogni settimana. Se ci pensiamo, ci riusciamo a entrare in contatto con cinque persone diverse, mantenere almeno tre relazioni strette in generale e per un'ora stare con gli altri, perché questa è salute mentale. Apprendere, apprendere, apprendere. Sentivamo poco fa le parole del grandissimo Edoardo, no? Il padre che glielo costringeva a scrivere. Non in quella maniera probabilmente, ma apprendere qualcosa, conoscere qualcosa. Quanto bene ci fa?
1: È importantissimo, un cervello che impara è un cervello più ricco, più connesso, più veloce. Prova a immaginare che ogni pensiero sia uno di questi ponticelli, uno di
0: Sinapsi,
1: questi incroci, le sinapsi. Allora, stavolta paragoniamo il cervello a una città che ha tante strade. Ognuna di queste strade può avere uno o più incroci. Ogni cosa che impariamo è un incrocio nuovo tra due strade. Se col passare del tempo un incrocio viene chiuso per dei lavori in corso, beh, noi abbiamo altri incroci da cui passare. Questa è la riserva cognitiva. La riserva cognitiva è tutte le nostre conoscenze, tutto quello che noi facciamo. Vuol dire che abbiamo la possibilità di un pensiero più articolato, che si muove in modi molto diversi, ma abbiamo anche la possibilità, se c'è un danno e se un incrocio viene chiuso con l'età, di trovare altre
0: Di
1: strade.
0: trovare altre strade. E io vorrei farvi sentire il silenzio che c'è in studio. Siamo tutti seguendo con fame di capire, di comprendere ancora di più cosa voglia dire la mente radiosa. Edito da Sonzogno, scusate, io, la casa editrice va sempre citata perché gli editori sono persone sempre coraggiose che vanno sostenute. Dormire, dolce dormire, dormire il giusto. Allora, quante ore? 30 secondi per ogni nutrimento, mi scrive Sara Cacioppo. Attenzione, giusto? Mi ero dimenticata questa cosa.
1: Stringo, dormire il giusto. Intanto non è vero che col passare degli anni bisogna dormire poco. Bisogna dormire, gli adulti dovrebbero dormire circa 6-8 ore in linea di massima, poi ci sono le eccezioni, ma questa è la media. Però i ragazzi di più, eh?
0: Ah sì.
1: Adesso i ragazzi
0: Col
1: dormono
0: telefono
1: un'ora e
0: lontano dal
1: mezzo in
0: libro, dal
1: meno dei
0: letto.
1: coetanei di un secolo fa.
0: Un'ora e mezza in meno.
1: Sì, questo dicono le stime e questo è un problema anche per la memoria. Quindi è importante dormire, non è tempo perso, è
0: È
1: tempo
0: bello
1: guadagnato per la
0: dormire.
1: nostra memoria, per la nostra energia.
0: Energia, attenzione, energia, fare attività fisica
1: È importante
0: a tutte le età. Certo.
1: a tutte le età, non solo perché si mettono sui muscoli, che già questa è una cosa importante perché la massa magra consente anche di avere ossa più forti, ma fare attività fisica porta alla produzione di alcune sostanze che è come se fossero dei nutrimenti per i neuroni, cioè dei nutrimenti per le cellule
0: Quindi
1: nervose. Quindi
0: camminare,
1: camminare,
0: sceglierla.
1: ruotare, sciare, ognuno faccia quello che vuole, anche ballare, eh? Una cosa molto interessante anche il ballo perché ci sincronizza e ci appaga.
0: Ma quanto è bella lei, meravigliosa. Allora, almeno due volte a settimana per 30 minuti. Fatelo, fare le scale, uscire, camminare, andare a...

0: trovare un'amica, andare a trovare un amico, insomma, movimento il più possibile. E qui apriamo una pagina, seguire la dieta mediterranea, seguite la dieta mediterranea che fa tanto bene.
1: Perché lì ci sono i famosi nutrimenti materiali. Il nostro cervello ha bisogno di alcune vitamine nello specifico, ha bisogno di omega 3 in particolare, che si trovano nel nostro pesce azzurro, per esempio.
0: Certo.
1: Quindi non trascurare questo aspetto.
0: L'olio extravergine d'oliva.
1: Poi l'olio extravergine d'oliva, importantissimo, mangiare le verdure, mangiare la frutta e la verdura. Risulta che purtroppo solo il 42% degli italiani segue la dieta mediterranea, che è una dieta su base vegetale, e addirittura solo il 30% circa dei ragazzi. Quindi torniamo alle nostre origini.
0: Torniamo alle nostre origini perché ce le abbiamo, e oltretutto è patrimonio dell'umanità la dieta mediterranea. Oggi leggevo il libro di Eliane e mi preparavo la puntata stando al sole in terrazza, perché lei ha detto stare alla luce del sole, perché un po' di sole, non dico abbronzarsi e diventare neri, io non ci riuscirei mai, però il sole fa bene.
1: Sì, allora chiarisco subito l'equivoco: non bisogna diventare neri e bisogna sempre proteggere la pelle,
0: bravissima.
1: Questo lo do per assodato, però la mattina bisognerebbe stare 10 minuti al sole,
0: come
1: anche quando la giornata è uggiosa. Ne dico due di motivi. Il primo è che è stato dimostrato che la luce del sole porta a una maggiore produzione della serotonina, certo. E lo sappiamo tutti, è la molecola della felicità, del buon umore. Non a caso ci sentiamo tutti un po' contenti, no? Quando c'è una bella giornata, appunto, quando c'è un'ora solare. E poi perché la produzione della vitamina D, certo, avviene sotto il sole, sotto la luce del sole. E la vitamina D non serve solo per le ossa, serve anche per il cervello.
0: Allora, rilassarsi per migliorare l'umore. E uno dice, penso a una mamma di bambini piccoli, come faccio a rilassarmi? E invece tu spieghi che si debba trovare il modo di contenere uno spazio,
1: sì,
0: nel quale star bene.
1: Esatto, trovare un relax per se stessi. A volte può essere rilassante anche stare con i propri figli.
0: Certo.
1: Per me lo è, insomma, bisogna prenderla bene la vita
0: e
1: cercare di prenderla
0: poi
1: bene. E poi ognuno troverà il proprio modo per rilassarsi. Può essere per esempio lo yoga, la meditazione, certo, andare in palestra, anche una bella passeggiata.
0: Allora signori, qui ne abbiamo tante, che è così bello chiacchierare. Gratificarsi. Gratificarsi anche con piccole cose, una cosa che ci piace, che ci fa piacere,
1: è così.
0: Cercarla.
1: Nel nostro cervello abbiamo il sistema di ricompensa. Mm. Noi sopravviviamo perché abbiamo un sistema che ci spinge verso attività che poi ci procurano piacere, cioè una cascata di oppioidi, si chiamano così, che placano un po' la sofferenza e danno
0: e
1: sensazioni
0: ci fanno stare
1: di
0: meglio.
1: Benessere.
0: Abbracciare la spiritualità, perché sì.
1: C'è uno studio recente di Harvard e hanno visto che i pazienti ricoverati negli ospedali migliorano in maniera più rapida se abbracciano la spiritualità sotto forma di fede per chi,
0: certo,
1: crede,
0: per carità,
1: oppure,
0: certo,
1: per esempio andando a vedere dei quadri, ascoltando la musica,
0: certo,
1: insomma tutto quello
0: tutto
1: che trascende il proprio ego.
0: Allora sentite, gli ultimi tre sono importantissimi, ma li trovate dentro questo libro, però mi piacciono tanto. Meravigliarsi e non avere paura, dice, ma sei adulto, ti meravigli ancora.
1: Sì, sì, sì, come diceva Pascoli, riscopriamo il fanciullino che c'è,
0: brava,
1: in noi.
0: Leggere, perché fa bene alla nostra salute.
1: È importante, aumenta le connessioni tra i neuroni,
0: i
1: in
0: ponti,
1: particolare proprio la lettura, aumenta i ponti.
0: Quindi il libro che non avete letto e che volevate riprendere, leggetelo, e leggetevi La mente radiosa, perché l'ultimo punto è, e lo adoro, coltivare la pace. E non è solo il capitolo che è giusto in questo tempo. Scrive Eliana Liotta, meravigliosa, la guerra nutre il cervello arcaico, perché è così, tu spieghi perfettamente
1: come. Sì, è vero, quando noi ci sentiamo minacciati e quando aggrediamo qualcuno e siamo in conflitto, a dominare il nostro cervello è una parte che si chiama amigdala, che è la stessa parte del cervello che abbiamo in comune con i primati. Quindi quando,
0: ecco,
1: siamo aggressivi sta parlando una scimmia che è abbarbicata qui dietro la nostra nuca.
0: Ecco,
1: invece
0: fate
1: la parte
0: conto
1: razionale è una parte pacifica.
0: Allora chiudo con questa frase stupenda. La guerra, la ripeto, nutre il cervello arcaico, la pace nutre L'intelligenza, la fate voi signori. Eliana Liotta con Michela Matteoli, La mente radiosa, edito da Sonzogno. Grazie, grazie Eliana. Leggeremo e ci nutriremo con le tue ricerche, perché c'è sempre scienza dietro questa signora, oltre a un'inequivocabile bellezza dentro e fuori. Grazie Eliana, grazie. Grazie a tutti.
2: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
3: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
4: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto. La casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800-92-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
5: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
6: È Verum.
5: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
6: Te l'ho detto. È Verum. Fortelax Sciroppo.
5: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
7: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia a una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia a una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800 771 550 o vai sul sito.

0: Fernando Branduardi e lei, eravate molto amici?
1: Amici no. Io lo conoscevo perché frequentavo il club. E in alcune occasioni mi prestò dei soldi.
0: Allora perché, invece di chiedere aiuto a un normale avvocato, lei si è rivolto subito a Fernando Branduardi?
1: Perché lui poteva trovare l'avvocato migliore per il mio caso.
0: Non è perché lei era coinvolto nei suoi affari?
1: Ma no, commissario.
0: Non le credo, Gomez. Branduardi gestiva molti affari sporchi. E la maggior parte dei suoi impiegati erano delinquenti consumati. Criminali che hanno già avuto a che fare con la giustizia. E lei ne fa parte. Sono sicuro che ne sa molto di più di quello che mi ha detto.
1: No, io non so nulla.

0: lei e la signora Salvatierra?
1: No, solo che è stato Fernando a dare il mio nome a quella signora.
2: Lei conosce Mariana Villareal?
1: Mariana Villareal? No, non ho mai sentito questo nome.
0: Non è vero, lei non vuol parlarne.
1: Ma se io non so altro...
0: Portatelo via. Gomez, lei è coinvolto in questa faccenda fino al collo. E le conviene parlare prima che noi scopriamo tutta la verità. Se lo fa, forse la giustizia potrà essere clemente con lei. Sarà meglio che rifletta.

0: Che ne dice, capo?
1: Quel ruffiano sa molto di più di quanto ci ha detto. Bisogna trovare immediatamente Diego Avila. Ha lasciato la stanza d'albergo dove alloggiava.
0: E dove lo possiamo trovare?
1: In quello stesso albergo c'era una signora. Credo si chiami Irma Ramos. Lei lo conosceva. Vai a cercarla.
0: Va bene.
1: Ah, Correa. Hai parlato con la moglie di Ramiro?
0: No, non ancora.
1: Allora va prima da lei. E poi parlerai con la signora Ramos.
0: D'accordo, commissario.

0: La signorina Mariana Villareal, per favore. Sono il commissario Rivas. Grazie.
1: In ufficio non abbiamo avuto alcun problema. Tutto è in ordine perfetto. Sono molto soddisfatto. Complimenti. Hai condotto molto bene le cose.
2: Sono contento, papà. E ti ringrazio di avermelo detto.
1: E io sono più contento di te ora che ti sposi finalmente con Mariana. Devi renderla molto felice.
2: Puoi starne certo, papà.
3: È per me il commissario Rivas. Sì, pronto.
0: E signorina Villareal? Mi scusi se la disturbo, ma volevo chiederle se si è ricordata qualcosa del signor Branduardi.
3: Sì, commissario. L'avrei chiamata io stessa per dirle che una volta ho visto quell'uomo con la mia matrigna.
0: La sua matrigna?
3: Esatto. Una sera...

promulgazione da parte del presidente Macron. La legge era stata approvata già dal Parlamento nelle scorse settimane dopo un serrato dibattito e forti polemiche. L'udienza del mercoledì e l'invito del pontefice a sviluppare un'autentica coscienza di pace per un mondo senza conflitti. Abbiate la sincera consapevolezza che la pace è un bene prezioso, ha detto, e che occorre un forte e costante impegno per realizzarla. Blitz anticorruzione in Ucraina, Zelensky rimuove il vice capo dell'ufficio presidenziale, sospettata di riciclaggio. L'operazione coinvolgerebbe anche altri alti funzionari dell'ufficio del presidente. Continuano poi le proteste dopo la rimozione dell'ex ministro della trasformazione digitale, Fedorov. È stato ritrovato a Fuscaldo, nel Cosentino, l'ultraleggero partito dalla Sardegna con a bordo due persone. I resti carbonizzati appartengono ad un uomo romano di 64 anni, avvocato, ed una donna originaria di Matera di 55. Tennis, l'australiano Kyrgios positivo alla cocaina, 31 anni, con una carriera segnata da intemperanze e infortuni, noto per i virulenti attacchi a Sinner dopo il Klosterball. Kyrgios è stato sospeso dalle competizioni. Errore enorme, ha detto, mi assumo la piena responsabilità. 14:58, fra pochissimi secondi, per il momento l'informazione finisce qui, ma vi aspetto con tutti gli aggiornamenti poco prima delle 18:30, più tardi.

Mercoledì, al nord regime di alta pressione. La giornata trascorrerà con prevalenti condizioni di bel tempo su buona parte delle regioni. In nottata peggiora su Alpi e Liguria. Giovedì, arriva una perturbazione. Giornata subito instabile con temporali e grandinate che dal nord-ovest si incammineranno verso alcune zone del nord-est. Calo termico. Al centro, alta pressione in rinforzo. In questa giornata ci sarà un ampio soleggiamento, infatti il cielo sarà spesso poco nuvoloso. Occasionali piogge solo sul Molise interno. Giovedì, pressione in diminuzione. In questa giornata il tempo tenderà a peggiorare sulla Toscana con l'arrivo di temporali anche forti. Sarà soleggiato sul resto delle regioni. Al sud, regime di alta pressione. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, sole prevalente e isolati rovesci sui rilievi della Calabria e della Sicilia. Giovedì, alta pressione prevalente. La giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento, infatti il cielo si potrà vedere spesso sereno su tutte le regioni. Caldo non eccessivo.

0: L'estate mette alla prova i tuoi ricci. Scegli Fructis Metodo Ricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis Metodo Ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.
1: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
2: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Opi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 90 40 77 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.

0: Radio Latte Miele. La ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
1: Un talento molto lento, voltati.
0: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa. Perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana. In radio e sui social.
2: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
3: È Verum.
2: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
3: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax compresse.
2: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
4: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così... Kinder Bueno Gelato, il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno Gelato, è irresistibile.

0: Vicino alla croce di Gesù stava sua madre. Gesù misericordioso, muori per noi sulla croce e accanto a te rimane tua madre, colei che ti ha portato nel suo grembo quando veniva al mondo, ora ti accompagna nell'ora della tua morte. Non si allontana, non perde la fede, rimane accanto a te. Nel suo atteggiamento si rivela una fiducia e un amore che non cedono davanti alla sofferenza. Maria crede che si compia il disegno della salvezza. Non risponde all'odio, ma rimane con te nell'amore. Per questo è nostra madre, madre che ci conduce al tuo cuore e ci insegna a rimanere sotto la croce. Gesù, in quest'ora della tua agonia, insegnaci a guardare più in profondità, insegnaci ad accogliere la tua volontà e a unire la nostra vita alla tua offerta. Donaci un cuore capace di fedeltà, anche nel tempo della prova e della sofferenza. Per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo misericordia per noi e per il mondo intero. Immergiamo nella tua misericordia la Chiesa, perché sia segno di speranza e di amore per il mondo. Ti affidiamo il Santo Padre, perché lo sostenga e lo guidi nella sua missione. Ti affidiamo i peccatori e i morenti, perché non rifiutino il dono della tua grazia. Nelle tue piaghe immergiamo i malati e i sofferenti, trovino in essa forza e speranza. Circonda con la tua grazia tutti coloro che sono soli e smarriti. In tutte le intenzioni che ci sono state affidate e in quelle che portiamo nei nostri cuori, ora reciteremo la coroncina alla Divina Misericordia, chiedendo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal
1: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa

0: Credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo
2: intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore, nostro Gesù Cristo.
1: In dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia

0: sua dolorosa passione.
1: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
3: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: E su voi tutti che avete partecipato dell'ora della Divina Misericordia, dalla Chiesa di Santo Spirito in Sassi e dalla televisione, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

0: Alla fine dei giorni, il monte del Tempio del Signore sarà eretto sulla cima dei monti e sarà più alto dei colli. Ad esso affluiranno tutte le genti. Verranno molti popoli e diranno: «Venite, saliamo sul monte del Signore, al Tempio del Dio di Giacobbe, perché ci indichi le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri». Poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Egli sarà giudice fra le genti e sarà arbitro tra molti popoli. Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci. Un popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo. Non si eserciteranno più nell'arte della guerra. Casa di Giacobbe, vieni, camminiamo nella luce del Signore.
1: Con uno dei brani più noti del profeta Isaia, l'attore Enzo De Caro ha aperto questa nostra puntata testimoniando quanto antico e profondo sia il desiderio dell'uomo di vivere in un mondo senza guerre. Una pagina scelta dalla nostra guida, il professor Luigino Bruni, economista, biblista, docente dell'Università LUMSA di Roma, per tenere accesa la speranza in un mondo in cui sembra che la guerra sia tornata ad essere l'unica strada possibile per risolvere vecchi e nuovi conflitti. Professore, oggi è una vera e propria sfida.
2: Sì, perché la speranza, che è una virtù anche, va coltivata soprattutto nei tempi difficili. Mi ha sempre colpito quando, la prima volta che andai a New York, a Palazzo di Vetro, a vedere che in uno dei muri, nel muro principale del Palazzo dell'ONU, c'è scritta proprio questa frase di Isaia: forgeranno le loro spade, per dire che questa speranza è sempre viva e sempre importante. Però dobbiamo capire le ragioni delle guerre. Perché continuiamo a farci del male? Le ragioni anche economiche.
1: E allora noi oggi proveremo a farlo con un giornalista che ha viaggiato da un capo all'altro del mondo raccontando la guerra e le guerre, come inviato speciale, come corrispondente del TG1. Benvenuto ad Alessandro Cassieri, giornalista appunto. Il suo ultimo libro è dedicato proprio ad una delle guerre in corso tra Russia e Ucraina, diario del conflitto dalle origini ad oggi. Benvenuto e grazie di aver accettato il nostro invito. Allora, tra poco sono da lei, ma prima, come all'inizio di ogni puntata, dobbiamo dare la possibilità al nostro professor Bruni di leggere quella pagina alla luce della difficile situazione che stiamo vivendo. Prego, professore.
2: Grazie. Questi versi del profeta Isaia sono tra i più bei versi della letteratura, non solo religiosa, letteratura umana. Sono una pagina che parla di futuro, che parla di profezia. In un presente del profeta, di questo antico profeta di Israele, in un presente suo che non era molto diverso dal nostro, perché mentre lui annunciava la pace, la vedeva, la profetizzava, vedeva attorno a sé soltanto guerre, più forse che noi oggi, in una situazione diversa, ma troppo simile. Ma in un giorno diverso e più luminoso, Isaia, il grande profeta, il Dante dell'Antico Testamento cosiddetto, vide qualcos'altro, riuscì a vedere oltre il presente e scrisse questa pagina stupenda. Forgeranno, non si eserciteranno più nel mestiere delle armi, nell'arte della guerra. Perché le parole dei profeti sono grandi perché infinite, perché incompiute, quindi sono sempre di fronte a noi. I profeti veri sono così, non rispondono ai gusti dei consumatori, ma annunciano un non ancora, mentre i profeti falsi, ieri e oggi, sono ruffiani e quindi dicono sempre ciò che gli incentivi, il potere, i potenti vogliono sentirsi dire. Ma qualche volta è accaduto nella storia che qualche grido, qualche pagina di un profeta sia stata raccolta dalla gente, dopo le grandi guerre, dopo gli stermini, e abbiamo ricostruito comunità, città, paesi interi, sperando e facendo

0: veramente vedere che le spade potevano diventare aratri, che le lance potevano diventare vomeri. E così oggi nel nostro mondo l'economia di guerra e l'economia di pace convivono, sono l'una accanto all'altra nelle contabilità del PIL, tutte e due producono reddito, tutte e due producono posti di lavoro, tutte e due hanno gioielli nazionali da sostenere, da alimentare, ma sono molto diverse, sono opposte. Ma noi non lo diciamo abbastanza, le sommiamo nelle contabilità nazionali e non siamo abbastanza profetici come lo è stato Isaia nel dire mai più la guerra. Montesquieu, un grande filosofo francese, scriveva nel Settecento che l'effetto naturale del commercio è prevenire la guerra e portare la pace. Ma Antonio Genovesi, un economista italiano cattolico, qualche anno dopo diceva gran fonte di guerre è il commercio. Come dire, il commercio dovrebbe portare pace, ma di fatto porta guerre. E oggi dovremmo dire che in realtà aveva ragione Genovesi più che Montesquieu, perché lo sviluppo, l'aumento dei mercati non sta portando più pace. Lo pensavamo nel dopoguerra, lo speravamo. Ma oggi vediamo che non è così. Il commercio spesso è il mercato è un alleato degli eserciti. E allora dobbiamo anche riconoscere che ogni guerra è tante cose, tutte brutte, ma soprattutto il fallimento dell'umanesimo cristiano. E oggi dobbiamo constatare che quel regno dei cieli, il regno dei miti, dei non violenti, è sempre più vuoto, è disabitato. In tanti abbiamo sperato che il grande dolore delle guerre, dei fascismi, dei campi di concentramento, i gulag, avessero prodotto un mondo senza più guerre, mai più la guerra, ma ci siamo sbagliati. Eppure noi continuiamo con Isaia a cantare la sua profezia, a immaginare un tempo, il regno dei cieli, il regno dell'umano vero, dove tutte queste cose, tutte queste cattiverie, tutta questa violenza non ci sarà più.
1: Grazie professore. Dunque eccoci qui, ieri come oggi, divisi tra un mondo sempre più in conflitto e un desiderio universale di pace. E la storia sembra averci insegnato davvero poco. E allora, per mettere a fuoco il tema della nostra puntata, io vorrei attingere all'esperienza personale e professionale del nostro ospite che, come abbiamo detto, ha girato per il mondo durante i conflitti. Allora, Cassieri, le chiedo la parola guerra, che immagini le evoca e qual è il ricordo della durezza della guerra che le è rimasto più impresso.
2: La guerra è per immagini e quindi mentre per la pace dobbiamo fare uno sforzo, specialmente in questo momento storico che ci invitava a fare in qualche modo il profeta Isaia, di vedere il non ancora, e invece per quanto riguarda la guerra l'immagine è così forte perché è costante, immanente ed è naturalmente memorizzata.
1: Certo.
2: È l'orrore del dopo genocidio in Ruanda, quando attraversi i campi, gli orfanotrofi, con migliaia di bambini che sono doppiamente vittime, vittime di una concezione dell'odio interetnico, gli Hutu, i Tutsi, gli alti e i bassi. Gli orfanotrofi del Burundi e del Ruanda sono qualcosa che ti rimangono attaccati perché vedere queste moltitudini di bambini che si aggrappano a qualsiasi presenza non ostile, ma si aggrappano fisicamente, che ti tengono il mignolo della mano sinistra perché è l'unica libera, e come se tu fossi una fonte di salvezza, è una cosa, un'esperienza che ti lascia
1: Che ti
2: in
1: segna.
2: profondità anche nelle relazioni con i bambini occidentali, europei. Il ricordo più recente è la guerra in Ucraina, il Donbass, e quelle negate evidenze di una guerra che non è cominciata soltanto nel febbraio del 2022, ma che aveva già alle spalle 8 anni di quella che sempre in maniera piuttosto supponente abbiamo considerato un conflitto a bassa intensità, perché non vedevamo tanti carri armati, c'era una contabilità dei morti, ma insomma non c'erano gli aerei che bombardavano e questo ci consentiva di immaginare che la cosa fosse ancora sotto controllo, sbagliando
1: E
2: profondamente.
1: abbiamo sbagliato profondamente che la guerra sia tornata ad essere un'opzione sempre più possibile, anche a volte necessaria, lo testimoniano anche i dati sulla crescita della spesa militare. Allora guardiamoli, questo è il dato 2023. La spesa militare è arrivata ad una cifra difficile anche soltanto da immaginare, per questo abbiamo voluto scriverla per esteso con tutti i suoi zeri, 2.443 miliardi di dollari.

0: Allora, per capire di che cosa stiamo parlando, facciamo un esempio. Se noi spendessimo un milione di dollari al giorno, per arrivare a spendere questa cifra, 2.443 miliardi di dollari, ci metteremo quasi 6.700 anni. Allora, la cifra ci lascia senza parole e questi sono gli stati che hanno speso di più. Lo vedete, sono gli Stati Uniti, la Cina e la Russia. Allora, Cassieri,
1: con l'elezione di Donald Trump, secondo lei che cosa succederà? L'America investirà ancora di più, continuerà ad armarsi?
2: Possiamo immaginare oggi che, dovendo Trump tenere fede alla sua promessa di far tornare grande l'America in ogni campo, possa continuare a spendere in campo militare con il presupposto di essere talmente forte che gli altri non si azzarderanno di nuovo ad accendere conflitti. Questa è la lettura positiva che vogliamo immaginare rispetto a un secondo elemento, e concludo, che può essere interessante e nuovo: la atipicità di un politico come Trump, di una personalità indefinibile come Trump, risulta molto scomoda per quel famoso complesso militare industriale che dai tempi di Eisenhower, denunciati da Eisenhower, ha rappresentato il motore dei conflitti, perché c'è un motore industriale, mercantile, economico, che determina la necessità di sviluppare l'industria degli armamenti.
0: Dall'America torniamo in Italia, perché questi sono invece i dati del nostro paese. Questo è l'andamento crescente della nostra spesa militare: oltre 19 miliardi di euro nel 2016, 24 miliardi e mezzo 5 anni dopo, cioè nel 2021, e per il 2025 il Ministero della Difesa prevede di arrivare ad una spesa annua di oltre 31 miliardi. Allora, professore, anche la nostra Italia, che nella Costituzione dichiara, e cito testualmente, di ripudiare la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, è costretta ad adeguarsi al mondo che stiamo vivendo?
3: Ma costretto è un'espressione molto forte, diciamo. Sicuramente il tasso profetico dei padri costituenti non è quello dell'attuale situazione del nostro paese, perché quell'articolo che il Papa ha detto, che ogni, commentandolo in Piazza San Pietro all'Angelus, ogni paese dovrebbe avere quell'articolo 11 nella Costituzione. Quell'articolo lì fu frutto di grande profezia, di grande visione, che oggi manca nel nostro paese, e non solo.
0: E allora tra poco vedremo qual è il baratro che ci si presenta davanti e cercheremo di disegnare che cosa potrebbe succedere derivando dai conflitti che sono in corso. Ci vediamo tra poco a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo.
4: La guerra è un'illusione, è una sconfitta per tutti.
5: Papa Francesco è da un po' che ci dice che c'è una terza guerra mondiale a pezzi.
6: Oggi con l'artificial intelligence esiste un rischio enorme, perdere addirittura il controllo sulle armi.
7: Ci stiamo avvicinando purtroppo al baratro e sembra che la gente non se ne dia neanche conto quelli che debbono decidere.
8: Visita pastorale di Papa Leone XIV nella Repubblica di San Marino, al meeting per l'amicizia fra i popoli e alla città di Rimini. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale di TG2000. In diretta sabato dalle 10.35.
9: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
10: Lo sapevi che la crema adesiva può dare una tenuta 10 volte più stabile mentre mangi? Cookident, grazie all'applicazione precisa, crea una barriera contro le infiltrazioni di cibo. Cookident. Bello mordere la vita. Prova gratis Cookident Ultimate. Acquista una confezione e noi te la rimborsiamo. Chiedi al tuo farmacista.
11: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
12: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
13: È Verum.
12: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
13: Te l'ho detto, è Verum. Fortelax Sciroppo.
12: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante.
14: Contro la stitichezza, a ciascuno il suo verum.
15: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso, così croccante, così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
16: Dal 20 al 26 agosto da Penny trovi anche le offerte shock. Insalata mista Natura è da 200 grammi a 79 centesimi. Pepsi in lattina regular o senza zucchero a 39 centesimi.
0: Bentornati a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo, partiti dalle parole del profeta Isaia con il nostro professor Luigino Bruni e con il giornalista Alessandro Cassieri. Stiamo provando a capire che cosa accade in un mondo in cui i conflitti crescono, i paesi, Italia compresa, si armano sempre di più. Ma verso quale baratro stiamo andando? Che cosa ci aspetta? Il nostro Giorgio Brancia ha raccolto per noi alcune riflessioni molto importanti. Ascoltiamole.
17: Quest'anno la nostra preghiera è diventata un grido, perché oggi la pace è gravemente violata, ferita, calpestata. E questo in Europa, cioè nel continente che nel secolo scorso ha vissuto le tragedie delle due guerre mondiali. Siamo nella terza.

0: Papa Francesco è da un po' che ci dice che c'è una terza guerra mondiale a pezzi. Ora ci verrebbe da dire che questi pezzi si stanno componendo sempre di più. L'Ucraina, adesso cosa abbiamo visto? La Palestina, Gaza, Libano, Iran, quante altre guerre dimenticate. E noi rischiamo un po' di viverla con indifferenza e abitudine.
1: Parlare di escalation oggi non ha più senso, perché in effetti l'escalation c'è ed è quotidiana. Ci stiamo avvicinando lentamente purtroppo al baratro e sembra che la gente non se ne dia neanche conto quelli che debbono decidere. Forse la gente normale come noi sì, non certo i decisori.
2: Perché è fragilissimo il coordinamento internazionale, ogni cittadino o cittadina si rende conto che nessuno è in controllo, che non esiste un organismo internazionale in controllo, ma neanche gli Stati Uniti, neanche la Cina. Siamo in una situazione di gravissima tentazione di risolvere in modo bellico i problemi e le tensioni fra i paesi.
3: C'è una cifra che deve spaventarci. Gli investimenti che oggi danno più guadagno è nelle fabbriche di armi. Guadagnare con la morte.
2: È l'idea folle che si possa rilanciare l'economia, creare posti di lavoro, fare crescita attraverso gli investimenti nella difesa. Nella storia questo si chiama keynesismo militare. Povero Keynes, viene utilizzato malissimo. Lui diceva che lo Stato deve rilanciare l'economia, ma costruendo Stato sociale, servizi fondamentali, istruzione, salute, non guerra.
0: Paolo VI nel 67 diceva: ci ascoltino i potenti prima che sia troppo tardi. Armi più armi generano solo guerra e chi paga il conto sono gli ucraini o anche i giovani russi. E chi ci guadagna sono le fabbriche di armi.
1: Le risorse vanno messe a fattor comune in Europa per spendere meglio e creare uno strumento militare che con gli stessi denari dia una sicurezza maggiore. Nello stesso tempo dico non una lira in più, che il mondo militare faccia con quello che ha, impieghi bene le sue risorse, preferisco rispetto a non poter far fare l'attacco a un malato e farlo aspettare 2 anni.
3: Fratelli e sorelle, la guerra è un'illusione, è una sconfitta per tutti, soprattutto perché si crede invincibili.
2: Oggi con l'artificial intelligence e le tecnologie digitali esiste un rischio enorme, il fatto di perdere addirittura il controllo sulle armi.
0: Il rischio è che si arrivi a un'escalation anche nucleare, la vediamo sul tavolo la bomba nucleare.
1: Ma guardi, questa parola che lei ha pronunciato, nucleare, si aveva pure il timore a pronunciarla 3 anni fa. Oggi è diventata un'opzione come un'altra. Qui stiamo giocando una partita a poker con una posta così alta, questa ignobile deve terminare. Anche questo è un motivo per cui

0: prima si cerca un negoziato, meglio è.
1: E quello che abbiamo ascoltato è già inquietante di per sé, ma forse vale la pena ricordare che da mesi si susseguono sui giornali appelli, interviste, articoli che ci mettono in guardia e che ci dicono che è come se ci stessimo preparando alla guerra. E allora noi ne abbiamo scelti tre tra decine e decine e li guardiamo insieme. Unione Europea impreparata in caso di guerra. L'allarme nel report commissionato da von der Leyen: insegnare ai cittadini a sopravvivere 72 ore. Oppure il nuovo capo dell'esercito britannico: prepariamoci per una possibile guerra mondiale entro il 2027, o ancora dal fronte baltico alla minaccia nucleare perché si teme il ritorno della guerra in Europa. E allora, Cassieri, le chiedo, il pericolo di una guerra che coinvolga ancora di più l'Europa è decisamente più concreto di quanto abbiamo pensato finora?
2: Di quanto abbiamo pensato fino a qualche anno fa, sicuramente. Io credo che questi titoli, che sono le estrapolazioni dei pensieri di alcuni cosiddetti pompieri incendiari, andrebbero fortemente filtrati prima di essere divulgati, perché l'abitudine al concetto di guerra, al concetto di uso del nucleare, il nucleare tattico, la piccola bomba atomica nucleare, questo fa sì che la familiarizzazione con l'orrido diventi troppo facile.
1: Infatti lo diceva Tricarico, diceva: prima avevamo timore di dire nucleare, invece adesso sembra che questo timore sia passato.
2: Perché? E lo dice un militare, questo è molto interessante, sì, mentre dal punto di vista, non dico mediatico, ma politico, questa facilità con cui si attraversano tabù che erano inviolabili fino a appena 3 anni fa, sì, è un fattore inquietante. Noi dobbiamo essere molto attenti ai decisori che ci scegliamo eleggendoli. Le parole in questo caso della Presidente della Commissione Europea sono davvero preoccupanti, perché indicano un percorso che è esattamente l'opposto a quello che per 70 anni ha guidato gli sforzi degli europei dopo la Seconda Guerra Mondiale.
1: Papa Francesco invece, professor Bruni, da tempo parla profeticamente di questa guerra a pezzi, e anche questo, insomma, dietro quella guerra a pezzi c'è il grande mercato delle armi. Anche di questo ci fa meno paura, ci fa meno ribrezzo parlare. Perché?
3: Beh, per due ragioni. Un po' perché a volte è semplice dire è il mercato delle armi che determina tutto, ma non ci dimentichiamo che in molti paesi il mercato delle armi è in mano pubblica, compresa l'Italia, una buona parte. Quindi c'è certamente un'industria privata, ma c'è un grande peso degli stati. Poi perché c'è un cambiamento nell'economia globale. Una volta, nel Novecento, erano più distinti i settori, le armi da una parte, la finanza dall'altra, i media dall'altra. Oggi i grandi gruppi finanziari hanno in mano giornali, hanno partecipazioni azionarie nelle imprese delle armi, e quindi l'informazione è molto più complessa, è molto più controllata e guidata.
1: E in quel mercato delle armi ci sono uomini e donne che lavorano ogni giorno, alcuni per necessità, altri per convenienza, altri ancora per convinzione. Noi che siamo abituati ad ascoltare sempre le ragioni degli altri, abbiamo provato ad immaginare le ragioni di un uomo che, in nome e per conto dell'industria bellica, gira il mondo vendendo i suoi prodotti.
4: Un assassino, un venditore di morte. Questo sono io per molte anime belle. Da 10 anni, in giro per il mondo, faccio il rappresentante di un'industria bellica e sono contro la guerra. Quando lo dico nessuno mi crede, tranne quelli che fanno il mio stesso lavoro. Io lo so, più di tanti altri, più di tutti voi, che la guerra è il pozzo nero dell'umanità, ma da quel pozzo nero, dal pozzo nero dell'animo umano, nel quale covano la violenza, l'avidità, la sete di potere, ci si deve difendere. E le armi servono anche a questo, da sempre. La gente come me vi ha assicurato la pace qui in Europa, perché è sull'equilibrio delle armi, comprese quelle nucleari, tra Stati Uniti e Unione Sovietica, che per decenni si è retta la tregua della guerra fredda, mica sulle manifestazioni di qualche gruppetto di pacifisti. E se oggi la guerra è alle porte dell'Europa è perché quel vecchio equilibrio si è rotto e con il tempo bisognerà trovarne un altro. Ma nel frattempo le armi, quelle che stiamo inviando da mesi in Ucraina, ad esempio, servono proprio a questo, a non far prevalere il più violento, il più avido, il più assetato di potere. Io lavoro per la pace, non per la guerra. E ho il timore, lo ripeto, il timore, non il vanto, che oggi

0: nostro lavoro sia più efficace di quello svolto da centinaia di persone alle Nazioni Unite, le quali sulla carta dovrebbero assicurare il mantenimento della pace e della sicurezza mondiale, ma che di fatto non è più in grado di far prevalere le ragioni della pace in nessun teatro di guerra. E a quanti, seduti al calduccio della propria casa, qui nella nostra Europa ancora democratica e pacifica, continuano a strepitare contro la vergogna dell'industria bellica, vorrei fare solo qualche domanda. Se 80 anni fa non ci fossero state le bombe, le mitragliatrici, i bombardieri e i giovani soldati disposti a farsi ammazzare, chi li avrebbe liberato da Hitler, da Mussolini e dalle atrocità di quei regimi? E se 10 anni fa non ci fossero stati i missili, i droni, le portaerei, i caccia da combattimento intervenuti in Siria e in Iraq, chi vi avrebbe liberato dal terrorismo islamico che stava portando la morte per le strade e le metropolitane delle vostre città? Io sarò anche un venditore di morte. E la guerra è certamente una sporca faccenda, ma la vostra ipocrisia da salotto non cambierà le cose.
1: Ecco, professore, come la mettiamo con la nostra ipocrisia? Tendiamo a dimenticare l'orrore della guerra quando è lontano o quando ci conviene?
2: Ma io qui faccio un riferimento a quell'episodio centrale con Caino, che quando, dopo aver ucciso il fratello, davanti alla domanda «Dov'è tuo fratello?» risponde «Non sono io il guardiano, il custode, il mio fratello, perché chiedi a me?» Quando non c'è custodia c'è violenza, c'è omicidio, quindi il dire «Sono lontani, sono faccende complicate», in fondo appunto nelle nostre tiepide case, no? Come diceva Primo Levi, cioè il dire questo in realtà è un modo per non essere custodi del fratello. Noi oggi abbiamo delle responsabilità enormi, ognuno di noi, per quello che sta accadendo in Medio Oriente, che sta accadendo in Ucraina, e diciamo non sono mica io il custode di mio fratello, chiedi a qualcun altro, io che c'entro.
1: Cassieri, per stabilire un nuovo equilibrio politico e quindi militare che poi garantirà la pace, che prezzo stiamo pagando e che prezzo dobbiamo pagare?
3: Due parole, nuova guerra fredda, nuova cortina di ferro.
1: Ci spiego.
3: La stabilizzazione passerà attraverso il riconoscimento di una diversità, la globalizzazione non sarà più totale, ci saranno due mondi che dovranno convivere all'interno del sistema planetario e quello che pensavamo fosse definitivamente caduto con il crollo del muro di Berlino invece si va ricomponendo ogni giorno di più. L'ultima è la proposta che hanno fatto circolare in queste ultime ore i consiglieri di Trump per la soluzione della vicenda ucraina. Significa bloccare così come stanno le forze armate sul campo, quindi con i russi pesantemente all'interno del territorio ucraino, lungo un fronte di 1300 chilometri, che è il confine che separa i due paesi, demilitarizzare quella zona e al tempo stesso mettere per 20 anni nel congelatore l'ipotesi che l'Ucraina possa entrare a far parte della NATO. In questo modo il mondo prende fiato, forse ricaricherà e in noi le energie per tornare a confliggere, ma al momento l'unica certezza è che questo mondo è fratturato, c'è una faglia nuova e una nuova cortina di ferro che va separando non soltanto la Russia dall'Europa, ma il mondo occidentale, il mondo euroatlantico da quello che una grande analista americana come Angela Stent ha già definito 2 anni fa, the rest, cioè c'è l'Occidente e c'è il resto del mondo, che in termini di PIL e di demografia comincia a pesare quanto il nostro.
1: Ecco, allora nella ricerca di questo difficile e doloroso equilibrio militare c'è chi fa grandi affari. Allora torniamo ai dati, perché questi sono i dati sull'attività dell'industria bellica italiana. In un solo anno, dal 2022 al 2023, le esportazioni sono aumentate del 24% e gli utili netti delle aziende esportatrici italiane hanno già segnato un più 45%. Papa Francesco, professor Bruni, lo ricordava, l'industria bellica è quella che garantisce maggiori profitti. E a volte i titoli azionari di quelle industrie belliche sono direttamente o non direttamente nelle soluzioni di investimento che ci vengono proposti dalle banche, anche a noi piccoli investitori. Allora le chiedo, anche noi dovremmo fare maggiore attenzione?
2: Io quando qualche anno fa ho preso coscienza che la mia banca aveva

0: delle partecipazioni importanti nel mercato delle armi, ho cambiato banca e ho un conto diverso. Cioè, queste cose, uno vorrebbe, il solito discorso, cosa vuoi cambiare tu con i tuoi pochi soldi privati, un sistema? È vero, però questo diventa spesso un alibi per non metterci la testa sulle cose. Cioè, quando andiamo a fare la spesa, quando andiamo in banca, vogliamo domandare almeno questi interessi alti da dove vengono? Dall'azzardo, dal petrolio, dalle guerre, e poi cambiare conto, perché mentre quando si va in banca per aprire un conto corrente nessuno se ne accorge, se vai per chiuderlo, esperienza, scendono subito i direttori, perché è un segnale importante.
1: Dunque è una questione di coscienza e da una questione di coscienza ripartiamo tra poco attraverso il nostro spazio teatrale perché sul nostro palco è già pronto un operaio di una fabbrica militare pronto a spiegarci le sue ragioni. Ci vediamo tra poco a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo.

0: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
1: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
2: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, the best!
3: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Bentornati a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo, in questa puntata in cui stiamo parlando della realtà della guerra e della speranza universale di pace. Stiamo anche analizzando le ragioni profonde, politiche ed economiche dei conflitti in corso, ma stiamo anche parlando di responsabilità personale. Se prima abbiamo ascoltato nel nostro spazio teatrale un rappresentante delle fabbriche di armi, adesso è il momento di ascoltare il racconto di un operaio di una fabbrica di armi.
5: Papà? Ma tu sei un assassino? Quando mio figlio mi ha fatto quella domanda, mi si è gelato il sangue. Eravamo in macchina, lo stavo accompagnando a scuola e ho provato a capire quello che immaginavo già. Luca, perché mi fai questa domanda? Lo dicono i miei compagni, mi ha risposto lui. Dicono che fabbrichi quelle bombe, quelle con cui uccidono i bambini, quelli che vediamo al telegiornale. Io allora ho provato a buttar lì la risposta di comodo che mi ero preparato da tempo. Luca, io non sono un assassino, io sono solo un operaio. Io costruisco una cosa, ma non sono io a decidere come usarla. Sai quanti operai in giro per il mondo costruiscono coltelli? E secondo te sono tutti assassini? Un coltello può uccidere, è vero, ma se lo usi per mangiare è solo un coltello. Luca è rimasto in silenzio, ma sul suo viso, lì nello specchietto retrovisore, la faccia era quella di un figlio che ha appena scoperto di avere un padre assassino. Perché con la mia risposta non reggeva, era evidente di fronte a una domanda così dura, la stessa che mi ero fatto 1000 volte vedendo quelle immagini al telegiornale, ma tu sei un assassino? E se quella domanda te la fa tuo figlio, tu non ci dormi più. E io infatti ho perso il sonno, perché di quello stipendio avevo bisogno con una famiglia, 2 figli e un mutuo sulle spalle. E quel lavoro lì, nella fabbrica, quella delle bombe, era una salvezza in una zona come la nostra dove le aziende chiudevano una dopo l'altra e la gente andava via. Siamo solo operai, diceva secco mio padre quando provavo a parlarne con lui, che in quella fabbrica aveva lavorato 30 anni. Siamo solo operai. Mi rispondeva secco Carlo, l'amico di una vita che poi era diventato anche il mio compagno di fabbrica. No, Carlo, non siamo solo operai, prima siamo uomini, poi siamo operai. E solo mia moglie lo ha capito che così non poteva andare avanti. E quando quella notte, l'ennesima notte nella quale mi rigiravo nel letto, ha acceso la luce, tutto è diventato possibile, che lei un piano per noi ce l'aveva già. E così mi sono licenziato. Oggi viviamo mandando avanti la piccola azienda agricola che mio padre aveva abbandonato per lo stipendio sicuro della fabbrica. Lavoro duro, molto più di prima, e i soldi in casa sono di meno. Ma ora Luca lo sa, Luca lo sa che suo padre non è un assassino.
4: Professor Bruni, lei ce lo ricorda spesso, a volte anche davanti a questioni che ci sembrano enormi, il gesto di una persona sola può essere profetica, può essere d'esempio, può aprire una strada.
6: Certo, perché per tante cose la massa critica per cambiare il mondo è fatta di tante persone, ma per altri fenomeni la massa critica è uno, cioè io. Posso decidere di rimanere o di andare senza condannare tutti quelli che rimangono, ma io posso fare la mia scelta. Davanti, è molto bello questo testo, veramente, anche molto profondo. Io posso sempre decidere se rimanere in un luogo o andare via. E se vado via, quel gesto cambia il mondo, perché cambia il mio mondo e quello è il mondo attorno a me.
4: Però Cassieri, quando si parla di scelte secondo coscienza, bisogna anche essere realistici, perché è diversa la realtà del mondo occidentale, è possibile quindi nella democrazia, ma non è possibile in tutti i paesi. Penso ad esempio ai movimenti pacifisti in Russia quanto in Ucraina, oppure alla possibilità di raccontare la diserzione in Ucraina, che invece non è così.
7: Il fatto è che noi questo privilegio lo utilizziamo poco e a volte lo utilizziamo anche male. E questa è una delle colpe che portano l'europeo in questa fase storica a doversi assumere delle responsabilità di fronte alla sua storia, che era inimmaginabile appena qualche tempo fa. La incapacità delle nostre guide, delle nostre leadership, di individuare la strada giusta per sventare il rischio di un nuovo conflitto ai confini dell'Europa è qualcosa che la generazione che si sta affermando oggi nelle scuole, nelle università, addosserà a chi oggi è ancora al governo, ai governi, sia pure in grave bilico, perché ci sono stati anni durante i quali quella che era una contesa amministrativa sullo status di due regioni all'interno del grande paese ucraino, parliamo di Lugansk e Donetsk, e poteva essere irregimentata in una logica di riforma costituzionale che è stata anche accettata dai due presidenti che si sono succeduti a Kiev, Poroshenko e Zelensky, ha dovuto fare i conti con che cosa? Con l'animus, come dire, di combattente del nazionalismo, e questo non ha consentito di varare quelle soluzioni che politicamente l'Europa avrebbe dovuto imporre. C'erano tutte le condizioni dal 2014 al 2022, l'Europa, le sue leadership, i suoi governi, i suoi finanziamenti consentivano di fare pressioni per arrivare a quel punto di mediazione che avrebbe tranquillamente sventato l'accendersi di un conflitto di questa portata. Purtroppo non è stato così, e quindi a proposito di responsabilità individuali, l'etica delle scelte deve riguardare noi quando scegliamo una banca anziché un'altra cosa, piuttosto una produzione anziché un'altra, ma anche quando decidiamo chi ci deve rappresentare in quei consessi che poi fanno la storia dell'umanità.
4: E continuiamo a parlare di scelte etiche, perché ha molto colpito me, ma credo anche voi, quando l'ex generale Tricarico nel servizio sottolineava la necessità di limitare l'aumento della spesa militare se questo va a inficiare settori chiave come la sanità oppure la scuola. E allora, per approfondirlo, forse può essere utile tornare ai dati, acquisire un po' di consapevolezza su quanto costano davvero gli armamenti. Vediamo qualche dato che è stato elaborato da Banca Etica e dall'Alleanza Globale per la Finanza di Valore. Allora, guardiamo, un aereo da caccia F-35 costa quanto la realizzazione di 3.244 posti letto in terapia intensiva. Con la spesa per un sottomarino nucleare di classe Virginia si potrebbero comprare 9.180 ambulanze nuove. Una fregata multiruolo europea equivale allo stipendio annuale di 10.662 medici. Allora, professore, un paese come il nostro, che non si può certo permettere di fare altro debito, forse mentre aumenta le spese militari, poi diminuisce la spesa della sanità, della scuola, di settori chiave.
6: Sì, sono due discorsi intrecciati ma anche distinti. Cioè, la spesa militare non va accresciuta in sé, anche se avessimo un'abbondanza di denaro per permetterci tutte le autoambulanze e le terapie intensive del mondo, dal punto di vista etico la spesa militare non deve crescere, perché è un male comune, è un modo perverso di utilizzare la contribuzione dei cittadini in qualsiasi momento, soprattutto in paesi già armati come siamo noi. Poi c'è chiaramente il discorso dello spiazzamento reciproco, che oggi in tempi di scarsità, come siamo in questo momento in Europa, aumentare la spesa militare significa direttamente diminuire altre spese. Quindi è doppiamente grave.
4: Senta Cassieri, sono rimaste sospese due questioni che la recentissima elezione di Trump rendono ancora più stringenti. La prima è la richiesta degli Stati Uniti per un aumento del nostro contributo alle necessità della NATO.
7: Sì, questa è una delle cose che in qualche modo ci porterà in rotta di collisione con le nostre coscienze, perlomeno di coloro i quali pensano che ci siano altre spese prioritarie rispetto a quella di enfatizzare la necessità della difesa. E tutto sta anche nell'indicare la vera entità della minaccia. Noi possiamo

0: occupazionale, economica e contrastare l'abbandono da parte della popolazione, fatto che può avere anche delle ripercussioni importanti sulla sicurezza stessa del territorio. Ci troviamo nel Parco Regionale Naturale della Lessinia, in Veneto, un'area che si estende per oltre 10.000 ettari e qui il territorio è tipicamente degli Alti Pascoli. Andiamo allora a conoscere alcune famiglie di allevatori per vedere cosa significa vivere e lavorare in queste zone. Mi trovo ora con Luca Campara, siamo a Malga Campo Leva di Sotto, siamo immersi nei pascoli, qui davvero le vacche trovano il luogo ideale per pascolare. Luca, cosa c'è qui attorno a noi?
1: Allora, questa è una malga di 100 ettari e abbiamo qua alla mia sinistra la stalla dove viene fatta le due mungiture, una la mattina e una la sera, invece alla destra c'è la baita dove una volta veniva trasformato il latte, adesso l'abbiamo utilizzata, sistemata e utilizzata come agriturismo per somministrare i nostri prodotti aziendali, formaggi, salumi, dei piatti tipici della zona.
0: Luca, qui siamo a circa 1500 metri,
1: 1500 metri, sì.
0: Ecco, quando porti gli animali in alpeggio?
1: Allora, a fine maggio facciamo il carico, portiamo su perché escono subito dalla stalla, loro sono in grado di fare, perché siamo a una distanza dall'azienda di 15 km. Fanno tutto il periodo estivo, a settembre, ottobre, in base alla stagione, facciamo la transumanza, andiamo giù con le mucche a piedi, mettiamo il campanaccio, facciamo un po' di festa anche tra noi malgari e facciamo scarga in montagna, come dicevamo una volta.
0: Quindi qui tu e tutta la tua famiglia state tutti i mesi estivi?
1: Sì, allora noi lavoriamo qua e in più abbiamo anche l'azienda agricola più basso e lì abbiamo l'azienda con i laboratori di trasformazione dei nostri prodotti.
0: Ecco, tu lavori qui con tutta la famiglia, chi sono gli altri familiari?
1: Sì, allora ho mie tre sorelle, ho un piccolo aiuto da mio papà e mio zio per la mungitura estiva in malga, ma poco, perché hanno una certa età, e dopo la maggior parte facciamo noi, io e mie sorelle. Vieni Francesca, allora ti faccio vedere la cantina di stagionatura dei nostri prodotti, che qua ci troviamo sull'azienda, qui siamo intorno ai 1000 metri.
0: Andiamo!
1: Siamo nella cantina, una vecchia cantina dei miei genitori, che l'abbiamo recuperata per fare la stagionatura di salami, delle soppresse della nostra produzione e della pancetta salamata e del guanciale sempre ricavato dai nostri maiali, produzione nostra.
0: Mi trovo ora con Roberta, la sorella di mezzo di Luca, qui all'interno dell'agriturismo. Roberta, di che cosa ti occupi qui dentro?
2: Allora, io principalmente mi occupo della gestione dell'agriturismo, quindi le prenotazioni qui in Malga. Una volta alla settimana invece vado con Luca e lo aiuto a fare il formaggio. Monica, che invece è la sorella più grande, lei si occupa della gestione delle due camere che abbiamo a fianco all'agriturismo, un alloggio, mentre Nicoletta, che è la sorella più piccola, lei si occupa della cucina.
0: E quali sono i vostri piatti tipici?
2: Beh, lei è forte a fare i gnocchi di malga, poi non mancano i secondi, tipo il nostro formaggio cotto alla piastra, la nostra carne salà, la carne di maiale o di manzo che abbiamo noi in allevamento, le nostre verdure di stagione, abbiamo un orto qui in Malga e un altro orto a Rovere, tutto un po' diciamo a chilometri zero, tutta la nostra produzione, i nostri prodotti li proponiamo ai nostri clienti.

0: 90 è stato istituito il Parco regionale della Lessinia ed è stato il primo parco del Veneto ad aver ottenuto la denominazione di naturale. Cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta e ne parliamo con il presidente Massimo Sauro.
1: Le ricchezze naturali e ambientali di questo parco sono immense. La storia, la cultura fanno di questo territorio un territorio strepitoso. Ricade su due province, principalmente su quella di Verona, ma anche su quella di Vicenza. Su questo territorio sono presenti circa una settantina di malghe. Lavorare in montagna non è facile, per cui diventa un'attività difficile, difficoltosa e anche dispendiosa, diciamo. Sicuramente gli allevatori, gli abitanti di questi luoghi sono i veri custodi di questo territorio, per cui diventa molto importante la loro attività.
0: Per quanto riguarda poi la natura circostante, gli animali, ci sono anche dei pericoli per le mandrie, per gli animali al pascolo?
1: Allora, il nostro parco è un parco ricco di fauna. È presente il cervo, il camoscio, presenta parecchie specie anche dell'avifauna. Dal 2012 è presente in questo parco anche il lupo. Come un grande predatore sta creando qualche disagio, qualche difficoltà proprio all'attività dell'alpeggio, perché specialmente nel settore degli ovini qualche azienda l'abbiamo persa, ha dovuto chiudere perché non riusciva più a resistere a queste predazioni, diciamo.
0: Qual è invece l'elemento che fa resistere quelle poche aziende che ancora ci sono, quelle famiglie che portano avanti le attività?
1: Ma sicuramente è l'amore per il loro lavoro, la passione che ci hanno messo in tutti questi anni, la storia che caratterizza proprio questo territorio, per cui ce la metteranno tutta per resistere, anche se non è facile.

0: Ci troviamo adesso in un'altra zona della Lessinia, siamo a Sant'Anna dal Faedo, famosa per la sua pietra, e qui incontriamo Sara che con la famiglia conduce un'azienda agricola. Sara, si riesce a fare agricoltura in montagna?
1: Agricoltura è difficile perché comunque a livello colturale non si può, diciamo, piantare niente, o comunque le coltivazioni vengono a un livello più basso. Qui siamo all'incirca 1100 metri, quindi qui è difficile, facciamo prato e pascolo, però l'allevamento è possibile, l'allevamento di vacche da latte, ce ne sono parecchi, e anche qualche allevamento di suini qui nella zona di Sant'Anna.
0: Voi Sara conducete la tipica azienda di montagna, la vostra vita è divisa tra qui 1100 metri e la Malga.
1: Sì.
0: Come funziona?
1: Sì, funziona che partiamo con la rimonta d'estate, e tutti i giovani animali quindi, e alcune vacche in lattazione, e andiamo in Malga. La nostra Malga è nel comune di Erbezzo, all'interno sempre del parco della Lessinia, e lì allora produciamo formaggio e i nostri animali sono liberi di muoversi anche qui in azienda, in realtà, perché la nostra azienda comunque è una stalla di recente costruzione e sono a stabulazione libera, e quindi insomma possono andare un po' dove vogliono.
0: Sara, quali sono le dimensioni tipiche medie di un'azienda di montagna, un'azienda come la vostra, quanto è grande?
1: Diciamo che abbiamo all'incirca un 200 capi, 100 in lattazione, però è una delle più grandi qui nella zona, perché le altre sono più o meno 30-40 capi.
0: Queste vacche producono latte che voi commercializzate?
1: Sì, il latte che noi produciamo qui va tutto a Latte Alimentare, alla Latte Verona, che è comunque una cooperativa di Verona, quindi insomma è sempre del territorio, rimane nel territorio.
0: E per quanto riguarda anche la tua organizzazione, no? Nella vita tra qui, la famiglia, perché poi hai anche due figlie e l'alpeggio, come ti organizzi?
1: Ma siamo in tanti, nel senso che c'è mio marito e ci sono i miei due cognati, quindi ci gestiamo abbastanza bene. Mio cognato con mio suocero Ettore va in Malga da giugno a settembre, mentre mio marito e l'altro mio cognato rimane qui. Io faccio un po' la spola, faccio il weekend nella Malga dove abbiamo l'agriturismo,

0: qui, siamo in Malga, a Malga Campo Retratto, e l'altitudine sono 1653 metri e noi veniamo qui appunto in estate e portiamo per la maggior parte tutte le vacche che non sono in lattazione. Come vedi qui è tutto pascolo, non ci sono grandi appezzamenti boschivi, anche se alcuni sì. Però appunto questo, diciamo, è un ambiente rurale perché è lavorato dall'uomo, nel senso che dall'antichità i pastori sono sempre venuti qui a pascolare il bestiame. Prima c'erano le pecore, adesso invece vengono con le vacche, anche se ormai siamo rimasti davvero pochi, purtroppo.
1: È bellissimo stare qui, almeno per me, io non ci vivo. Com'è viverci? È difficile?
0: Sì, è dura, è difficile. Pochi ormai lo fanno, noi siamo tra i pochi che riusciamo a venire qui appunto dall'inizio dell'estate e a rimanere fino all'autunno.
1: Economicamente è sostenibile?
0: Non molto, no. La diversificazione della proposta è sostenibile, nel senso noi facciamo un po' di tutto, quindi abbiamo il latte nell'azienda alimentare e poi produciamo il formaggio e anche un po' di salumi con i nostri maiali. Però se uno dovesse vivere solo di questo, sicuramente non ce la farebbe, no.

0: Ettore, a che età ha iniziato ad andare in Malga?
1: A 15 anni.
0: E oggi ne ha?
1: Ho 39.
0: Cosa le piace della Malga, della vita della Malga?
1: Bene, quando ho potuto lavorare proprio mi è piaciuto, prima no.
0: Perché lavorava per altri?
1: Sì.
0: Era faticoso?
1: Sì. 3 chilometri andare a prendere l'acqua. Adesso abbiamo fatto tante comodità, il bagno, la doccia, la cena stalla, che nei primi anni avevamo la mandria di legni, si parava le vacche dentro la mandria, ecco, con uno sgabello da una gamba sola.
0: Uno sgabello con una gamba sola?
1: Si attaccato la cintura e si mungeva le vacche comunque là nel prato, anche se piove, anche se fioca.
0: Cosa pensa di aver insegnato ai suoi figli?
1: A lavorare.

0: Siamo adesso con Renato, il cognato di Sara, che sta facendo il formaggio di montagna in un bellissimo paiolo di rame, Renato.
1: Sì, che in realtà questo qua si chiama caldera, nei termini di montagna, che è un buon conduttore di calore per velocizzare più le temperature, per far più veloce, insomma. Ecco. Perché in questi posti, diciamo, si usava la legna e si doveva far presto, poi non c'era la convenzione che ci sono adesso.
0: Il latte arriva direttamente dalla sala di mungitura e poi cosa fai?
1: Viene messo nella caldera, viene portato a 30 gradi, da lì viene messo il caglio, lo lasciamo riposare per una mezz'ora, 35 minuti, dopo si fa la rottura della cagliata che lascia il siero. Una volta lasciato il siero si comincia con lo spino a fare pezzi più piccoli, che così spurga bene il siero, che così non rimanga il siero all'interno della forma, che spurghi bene, che dopo quando va a stagionare sia una forma che viene a fare un buon formaggio, insomma.
0: Da chi hai imparato a farlo?
1: Io, da mio papà.
0: Da Ettore. E lo fai tutti i giorni?
1: Faccio tutte le mattine, tutti i giorni.
0: Sara, siamo qui immerse nella natura, c'è una pace incredibile, le manze, le vitelle qui alla Malga sono anche loro così in sintonia con la natura.
2: Sì, certo, questo è il loro posto ideale perché il pascolo è dove possono esprimersi al meglio, dove crescono, mangiano, stanno insieme con le amiche, fanno gruppetti e quindi si ritrovano tra di loro e poi appunto essenziale è che loro qui si nutrono e si nutrono solo di erba per tutta la durata dell'alpeggio, quindi da giugno fino a settembre. E questo porta poi ad avere ovviamente uno sviluppo anche del rumine e una capacità insomma di gestire al meglio la propria crescita.
0: Per quanto riguarda poi la varietà delle essenze nelle varie stagioni, questo cambia anche la qualità del latte?
2: Certo, il latte è diverso, adesso vediamo un ranuncolo, prima invece all'inizio di giugno c'era la fioritura del tarassaco, il latte con la fioritura del tarassaco è più giallo, il sapore è diverso da quello di adesso, quindi ogni stagione, ogni mese cambiano le caratteristiche organolettiche del latte e anche del formaggio che noi produciamo qui.
0: Sara, siamo nella cucina finalmente della Malga, qui si sta preparando uno dei piatti più importanti della Lessinia.
2: Sì, sono gli gnocchi della Lessinia, è un piatto della tradizione, è nato come piatto povero perché quando i pastori, gli allevatori arrivavano in Malga non avevano molto da mangiare, la farina si trovava facilmente, però poi non avevano tante occasioni magari di scendere giù nei paesi e quindi si faceva con quello che c'era, ovvero il burro e il formaggio. E infatti questi gnocchi sono preparati con un impasto di acqua e farina, acqua salata che bolle e farina, e poi verranno conditi con il burro fuso e il formaggio grattugiato.
0: E quali sono gli attrezzi per la preparazione?
2: Sono quelli che venivano usati già al tempo, sono queste stecche di legno dove verrà messo l'impasto che poi a mano, a cucchiaio, uno a uno verrà diviso e gli gnocchi si formeranno e verranno buttati giù. E poi la mastella di legno, che appunto è tipica della lavorazione. Si usavano i materiali anche un po' di recupero, o comunque si cercava di utilizzare quello che c'era.
0: Sara, visto che si preparano uno a uno manualmente, gli altri che sono già in acqua da un po' non si scuociono?
2: No, di solito no. Non ci mettono tanto per cuocersi, però se la farina è buona, ci vuole una farina abbastanza attenuta, abbastanza forte, quindi non si rovinano. Questa è la fase finale, adesso Renato tirerà sugli gnocchi e io metterò il formaggio, si farà uno strato di gnocchi e uno strato di formaggio e poi il burro.
0: E il formaggio cos'è?
2: Il formaggio è un formaggio di Malga stagionato. E noi ci mettiamo anche un po' di grana padano, perché il formaggio di Malga stagionato ha un gusto molto molto forte. Adesso è il momento del burro che canta. Adesso è il momento giusto perché non deve essere né troppo cotto né troppo crudo, altrimenti gli gnocchi non hanno sapore.
0: Canta cos'è? Il rumore del burro?
2: Il rumore, senti che sembra stia friggendo, e quello è il rumore della canzone del burro.

0: tu hai fatto una scelta importante? Sei contenta di averla fatta? Ti sei pentita?
1: No, io sono nata a Padova e poi così non so ancora capacitarmi del perché ho avuto sempre la passione degli animali, ho fatto l'agrario a Padova e poi ho fatto anche l'università, scienze delle produzioni animali e avendo questa passione ho partecipato alle fiere di settore e lì ho conosciuto Francesco, mio marito, e ci siamo insomma innamorati e poi quindi ho fatto una scelta d'amore, che è amore per lui, però anche amore per questo territorio. Mi ha rubato il cuore la Lessinia, come a me, anche a tanti altri che adesso magari riscoprono il posto e cercano anche di trasferirsi qui, cercano magari un aggancio lavorativo qui. Però comunque il lavoro è faticoso e soprattutto quello delle vacche da latte. Molti giovani adesso hanno visto che la pastorizia può essere una cosa interessante, però anche lì è un impegno gravoso perché comunque le pecore sono da gestire appunto 365 giorni all'anno.
0: Speriamo allora, Sara, che i giovani raccolgano il tuo invito. Noi ora siamo in conclusione, diamo spazio ai più piccoli per vedere come se la cavano con i temi della sostenibilità.

0: Lavoro in una pluriclasse seconda e terza, nella seconda ci sono 5 bambini, nella terza ce ne sono 9.
1: I bambini quest'anno in quinta sono solo 8, fino all'anno scorso erano in pluriclasse, e però raggiungevano le 14 unità, insomma questi sono i numeri che abbiamo.
2: Come si fa a rimanere? È il grande interrogativo dell'Italia dei piccoli paesi, della montagna che si spopola e anche delle scuole che anno dopo anno lottano per comporre le classi, se necessario anche raggruppando alunni di età diverse. Così la bellezza che c'è fuori dalla finestra può rappresentare un suggerimento, come accade a Vodo di Cadore. I materiali di AgriNet for Education, progetto dedicato alla politica agricola comune e realizzato con contributi europei, sono serviti per approfondire il tema dello sviluppo delle aree rurali.
0: Abbiamo visto il video e letto il libricino e poi mi sono focalizzata soprattutto sulle realtà locali, quindi sulle aziende agricole che insistono sul territorio. Qui a Vodo ce ne sono 2, in particolare sulla trasformazione delle materie prime, sulla lavorazione del latte. Quindi la prossima settimana andremo a visitare l'azienda agricola dei Talamini e abbiamo prodotto il kefir in classe.
1: Noi abbiamo cominciato dalla lettura del libretto che ci è stato dato, Il viaggio inaspettato, e i bambini hanno fatto una lettura animata in cui si sono molto divertiti. Poi abbiamo visionato il filmato di Paco il contadino e altri filmati che erano a disposizione in rete. E da lì abbiamo raccolto molti spunti per parlare di stagionalità degli alimenti, della frutta, della verdura, di spesa a chilometro zero, e quindi da là ci siamo collegati al discorso delle aziende agricole locali. E poi alla fine abbiamo raccolto tutto quanto visto, discusso, ragionato in un cartellone.
0: La risposta dei bambini è stata molto positiva. Intanto a loro tutte queste attività pratiche che mettono in relazione la scuola con il territorio interessa sempre molto. A volte i bambini non hanno piena consapevolezza del processo di trasformazione delle materie, quindi fargli vedere l'importanza di queste aziende che ci sono qui nel territorio, del tipo di lavorazione che loro fanno, è molto importante.
1: I bambini a questa età sono molto legati al loro territorio, quindi ci viene facile parlare di questi argomenti, e addirittura alla fine dell'attività che abbiamo fatto ci sono stati 2 alunni che hanno dichiarato assolutamente che loro da grandi creeranno una loro azienda agricola qui, e tutti noi dovremmo andare a fare la spesa da loro. Dichiarano un amore sconfinato per la montagna, per la natura, per il vivere a contatto con la natura. Speriamo che questo rimanga.

0: La sua opera ti colpisce con la potenza di un pugno.
1: È un artista universale e allo stesso tempo pittore, scultore, architetto e poeta.
0: Il genio di Michelangelo è quello di aver messo al centro Dio.
2: Michelangelo, chiaroscuro dell'anima. Domani in seconda serata.
3: Cari amici e cari amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800-92-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
4: Questi sono i nostri ampli mini.
5: Non si vedono.
6: Vi devo toccare, non ci credo.
7: Microscopico proprio.
4: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
8: Mamma mia.
9: È un'altra cosa.
7: Questa è una magia.
10: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
11: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno Gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno Gelato è irresistibile.
12: È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: Dal 20 al 26 agosto da Penny trovi anche le offerte shock. Insalata mista Natura Eda 200 grammi a 79 centesimi. Pepsi in lattina regular o senza zucchero a 39 centesimi.
14: C'era una volta una principessa che viveva in un alto castello nel cuore di un regno incantato.
15: Ciao!
14: Sei la mia babysitter. Sei solo in prova.
16: L'ho licenziato la terza in un mese.
14: Certo, aveva le unghie sporche. Quello non lo devi toccare.
17: Noi ci divertiremo.
14: Sei una sciatta incompetente.
17: Con noi è chiuso.
14: Occhio alla porta.
17: Ha solo 8 anni. Non ne ha 28.
2: Le ragazze dei quartieri alti. Questa sera in prima serata.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per la Terra Santa, per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. E con noi stasera a pregare Sua Eccellenza Monsignor Alain de Rantin, amministratore apostolico di Lugano. Accendono questa sera un cielo alla Vergine Immacolata, il Signore dell'Aglio Rosario, le famiglie Russo, Corletti e Salvati, ceri che poi arderanno nella Cappella della Luce, dove i pellegrini da tutto il mondo chiedono di accendere un cero, una candela, come preghiera continua alla Vergine Immacolata. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria.

0: Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Le prime parole del Cristo risorto sono pace a voi. Non sono un augurio, ma un dono. I segni della passione nelle mani e nel costato del risorto sono la garanzia che il suo amore non verrà mai meno.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: ma vicinanza ancora più intensa. Il Signore non è lontano dagli uomini, ma ancora più vicino, e nella pienezza della condizione divina opera con loro.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
1: male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Terzo mistero glorioso, lo Spirito Santo discende su Maria e i primi cristiani. Maria è la donna dello Spirito e la sua esistenza è racchiusa tra le due discese dello Spirito, l'Annunciazione e la Pentecoste. La madre divenuta discepola, ora è madre di tutti i credenti.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio, ora e sempre. Quarto mistero glorioso, Maria è assunta in cielo. Maria assunta in cielo è la conferma di Dio sull'umanità, che si lascia coinvolgere dall'azione vivificante dello Spirito. L'assunzione è la condizione di quanti hanno saputo essere fedeli all'amore, portando a compimento il progetto di Dio sull'uomo.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.
2: Quinto mistero glorioso, Maria è incoronata regina dell'universo. Si viene al mondo perché Dio vuole manifestarsi in forme nuove, originali e creative, e ogni creatura è parte del suo progetto d'amore. Maria ci ha creduto, si è fidata e affidata, e ha realizzato il disegno del Padre su di lei.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre.
2: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Amen.

Madre Immacolata, eccoci qui ai tuoi piedi. Prorompe dal nostro cuore una gioia indicibile, una commozione profonda e la festa sempre nuova dell'incontro con la mamma. Vogliamo salutarti e lo facciamo con le parole che l'angelo ti rivolse a nome di Dio. Ave, o ricolma di grazia, Dio è con te, Lui che ti ha benedetta e prescelta dall'eternità. Dio ti ha fatto così bella e così grande, eppure così vicino a noi.

0: sii benedetta ora e sempre per aver detto sì alla proposta di Dio, accettando di diventare madre del Verbo fatto uomo e madre dell'umanità. Sii ringraziata per i dolori che hai sofferto e offerto, unita al Figlio tuo per noi. Grazie anche per esserti mostrata qui, in questa grotta, la piccola Bernadette, e per aver fatto di questo luogo, Lourdes, la tua città, il luogo dove ognuno ti può incontrare, pregare, confidare le sue pene, attingere speranza. Questa grotta è l'oasi beata presso la quale cerchiamo ristoro e rifugio. È tempo prezioso di grazia, quello che passiamo qui. Vogliamo imprimere negli occhi e nel cuore la visione di te, Madre Immacolata, dolce Signora di Lourdes, per portarti con noi e non dimenticarti più. Accogli la preghiera che ti rivolgiamo a nome nostro e di tutte le persone che portiamo nel cuore. Aiutaci a deporre qui ai tuoi piedi tutto il fardello della nostra umanità, povera e macchiata. Rigeneraci, Immacolati, perché possiamo sentirci ed essere davvero figli tuoi, e portaci a Gesù. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
2: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
2: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
2: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

0: La minaccia dell'Iran, pronti a colpire obiettivi statunitensi in Europa, la replica della NATO, faremo sempre ciò che è necessario per difendere tutti gli alleati. Esercito israeliano sotto accusa, palestinesi marchiati con numeri scritti sulla fronte, riaperta anche l'indagine sulla morte della piccola Hind Rajab. Un boccone fatale, è morta dopo 6 giorni di agonia la 28enne soffocata dal bacon. Conoscere le manovre di disostruzione può davvero fare la differenza. Nel TG i consigli del medico. Furto al museo di Messina, proseguono le indagini sui capolavori rubati a Ferragosto. Una telefonata alla polizia ha fatto scoprire 2 opere lasciate per strada dai malviventi. L'udienza del mercoledì e l'invito del pontefice a sviluppare un'autentica coscienza di pace per un mondo senza conflitti. La pace è un bene prezioso, ha detto, e occorre impegno per realizzarla. Buonasera, sono le 18:29 in questo momento, ben ritrovati dalla redazione del TG 2000. La NATO dunque è pronta a fronteggiare qualsiasi minaccia, è la risposta questa dell'Alleanza Atlantica all'Iran, che valuterebbe l'attacco ad obiettivi militari statunitensi in Europa. Sentiamo Leonardo Possati.
1: L'Europa nel mirino dell'Iran, secondo il Financial Times, Teheran starebbe valutando piani per colpire obiettivi militari americani nel continente nel caso di una nuova escalation decisa da Washington. Tra gli scenari esaminati figurerebbero la base aerea di Bezmer in Bulgaria, utilizzata nelle ultime settimane da velivoli statunitensi, e infrastrutture militari a Cipro. A Sofia, dopo la pubblicazione delle indiscrezioni, il governo

0: annunciato il rafforzamento delle misure di sicurezza attorno a possibili obiettivi militari. Parallelamente la NATO ribadisce che la propria capacità di difesa e deterrenza resta pienamente operativa e che l'alleanza è pronta a affrontare qualsiasi minaccia. A rendere credibile l'allarme è soprattutto la dimensione dell'arsenale iraniano. Teheran dispone del più vasto sistema missilistico del Medio Oriente. Secondo alcune analisi, i sistemi più avanzati potrebbero teoricamente estendere il raggio d'azione fino ad avvicinare anche città europee come Roma, Vienna o Berlino. L'Iran ha inoltre dimostrato negli ultimi anni la capacità di combinare missili balistici, missili da crociera e droni in attacchi multipli pensati per mettere sotto pressione le difese avversarie. Da Teheran poi arrivano messaggi sempre più espliciti. In caso di nuovi attacchi americani, la risposta andrebbe oltre la regione e a quel punto perfino basi statunitensi presenti in Italia potrebbero rientrare tra le opzioni sul tavolo, un'ipotesi che il ministro della difesa Guido Crosetto definisce irrealistica, pur senza escludere completamente alcuno scenario.
1: Manifestazioni a Tel Aviv contro le violenze dell'esercito israeliano in Cisgiordania, l'ultimo episodio proprio nei giorni scorsi, ce ne parla Elena Aquilanti.
2: Persone catalogate con numeri scritti sulla pelle. È quello che è accaduto in queste ore in Cisgiordania, vicino Jenin, dove i soldati israeliani hanno tracciato con un pennarello un codice sulla pelle di alcuni palestinesi fermati durante un blitz notturno. Si vedono le scritte sul volto di un giornalista e sulle braccia di altri uomini rilasciati dopo essere stati interrogati. Non ci trattano come esseri umani, ha denunciato una delle vittime, che ha raccontato che molti di loro sarebbero stati anche picchiati e minacciati. L'esercito israeliano ha già ammesso l'accaduto, ma ha parlato di un errore, promettendo sanzioni per i soldati coinvolti. Proprio oggi l'IDF ha annunciato di aver chiesto l'apertura di un'indagine penale sulla morte della piccola Hind Rajab, la bambina di 5 anni uccisa insieme alla sua famiglia nel 2024 dai colpi di mitra sparati dall'esercito israeliano anche contro i medici della Mezzaluna Rossa che erano arrivati per soccorrerli. Una ferita aperta da tempo che aveva scatenato l'indignazione di tantissime persone che hanno ascoltato la straziante telefonata tra la bambina e i soccorritori, durata fino al momento della sua morte. E mentre da giorni si discute la fase 2 della tregua, con Hamas che ha appena detto sì alla nuova tabella di marcia proposta da Trump, sul terreno la morte non si è fermata neanche per un'ora. A Gaza City un raid israeliano ha distrutto un caffè affollato vicino al porto, la gente seduta ai tavolini, il mare davanti e poi le bombe. Almeno 6 morti secondo la difesa civile palestinese. Israele dice di aver colpito comandanti di Hamas, ma tra le vittime c'è un bambino. Continua ad allungarsi così l'infinita lista di minori che hanno perso la vita in questa guerra.
1: La guerra in Europa, droni russi attaccano Zaporizhzhia nella notte, mentre Putin ammette gli attacchi dei droni ucraini contro le raffinerie sta avendo un impatto sull'economia del paese. Ci aggiorna Antonella Mazza.
3: Ridono e piangono nello stesso tempo mentre parlano con i familiari al telefono appena liberati i 103 ormai ex ostaggi ucraini. Altrettanti russi che vediamo in queste immagini sono stati rilasciati questa mattina in uno scambio reciproco che secondo Kiev potrebbe ripetersi entro fine mese. Gli ex prigionieri ucraini sembrano più anziani della loro età, sono stati nelle mani nemiche 2-3 anni e riferiscono di aver vissuto senza notizie eccetto le lettere che ricevevano. Appena scesi dal pullman si fermano a fumare una sigaretta e sulle spalle gli viene fatta indossare la bandiera per la foto ufficiale prima di riprendere il viaggio verso casa. Chissà se verranno rimandati al fronte, mentre nel resto del paese sono in corso mobilitazioni forzate. E con la scarsità di combattenti, l'Europa ha deciso a luglio di prorogare fino al 2028 la protezione temporanea per gli ucraini in fuga, concessa però solo a coloro che sono in regola con la leva militare in patria. È il popolo a soffrire nella guerra che si sta intensificando. Oggi vittime civili si contano da una parte e dall'altra. Droni russi sono stati lanciati contro la città meridionale di Kherson, centrando un pulmino e droni ucraini hanno colpito un veicolo aziendale con operai a bordo nella città orientale di Lugansk sotto controllo di Mosca, che intanto afferma di aver conquistato un altro villaggio nel Donbass. Mentre a Kiev chiede lezioni l'ex ministro della difesa Mikhailo Fedorov, amato dai giovani ma rimosso per contrasti con le forze armate dal presidente Volodymyr Zelensky, il quale ha licenziato la vice capo del suo staff Irina Mudra, indagata oggi con un ex parlamentare nell'inchiesta sulla corruzione che vede coinvolti i vertici dell'amministrazione ucraina.
1: Sono trascorsi 20 giorni dalla migrazione di massa in Marocco verso l'enclave spagnola di Ceuta. Ora 500 minori saranno trasferiti in Spagna. Fausto Nicastro.
4: Uno dei più gravi problemi della crisi migratoria di Ceuta di fine luglio è il destino dei minori non accompagnati che sono riusciti ad entrare nella città autonoma spagnola.

0: spagnola in Nord Africa. Per questo il governo di Madrid sta lavorando a un piano di emergenza che prevede di togliere dalle strade dell'exclave circa 500 ragazze e trasferirle nella penisola iberica. L'affidamento avverrebbe in strutture gestite da enti specializzati nelle comunità autonome spagnole, mantenendo però la tutela legale in capo alla città di Ceuta. Questo passaggio si rende necessario per superare lo scontro con alcune regioni che hanno rifiutato la presa in carico di migranti minori non accompagnati, nonostante la loro redistribuzione sia prevista quando l'emergenza superi le capacità dei centri di accoglienza nelle zone di frontiera. L'urgenza di garantire la sicurezza dei minori presenti a Ceuta si inserisce in un contesto di pericolo per tutti quei soggetti fragili, come per esempio le donne, che hanno superato il confine con il Marocco e che si trovano accampati per strada in attesa di essere registrati. Ci sono molti uomini qui che provano ad attaccarci e molestarci di continuo, dice questa donna. Ci seguono anche nei bagni e non ci sentiamo sicure. Saremo psicologicamente distrutte, dice quest'altra migrante. Nessuna delle donne qui potrà mai tornare a vivere una vita normale dopo quello che abbiamo passato. Intanto non si fermano le traversate sul Mediterraneo. La Guardia Costiera italiana ha soccorso e messo in salvo 36 persone, mentre un barchino alla deriva con 52 migranti a bordo è stato segnalato al largo di Lampedusa. Ed è ancora irrisolta poi la questione dei cosiddetti dublinanti. Dopo la Germania, infatti, anche Svizzera e Austria hanno comunicato la volontà di rimandare in Italia alcuni richiedenti asilo in base ai nuovi accordi europei.
1: Italia divisa a metà da domani, piogge intense in Liguria, Lombardia, Piemonte e Toscana, mentre al sud continuerà a dominare l'anticiclone africano. Le temperature si manterranno sui 38 gradi con un ulteriore aumento in vista del weekend. Possibile punte di 40 gradi in Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Il caldo prolungato di questi mesi sta avendo effetti anche sui fiumi, sui corsi d'acqua, l'agricoltura è in grave difficoltà, i raccolti sono addirittura a rischio, come ci dice Paola Gatti.
2: Più del 60% del paese è nella morsa della siccità con livelli di allerta da lieve a gravi, secondo Coldiretti. Tra le regioni più in difficoltà per il marcato deficit di piogge ci sono il Piemonte e la Lombardia. Nel Pavese, al Ponte della Becca, il Ticino è in secca. Il livello dell'acqua è sceso di oltre un metro al di sotto del valore di riferimento, trasformando in alcuni tratti il fiume in arenile. Decine di imbarcazioni sono rimaste ferme lungo il corso. Ad Alessandria gli agricoltori sono in allarme perché nei campi arsi dal sole il raccolto è pari a zero.
3: Gli scorsi anni, quando c'era un decorso stagionale più favorevole, si faceva comunque un buon raccolto. Quest'anno assolutamente niente, qui è un deserto. Purtroppo l'annata è stata particolarmente povera di precipitazioni, con delle temperature fuori dal comune, siamo arrivati anche a 40 gradi e i risultati alla fine sono questi.
2: Il fiume Bormida ai minimi storici, ben al di sotto della base del pilone del ponte lungo la strada statale 10. A confermare la crisi idrica i dati di ARPA Piemonte. Tra maggio e luglio le precipitazioni regionali hanno registrato un'anomalia negativa del 55%, stesso trend ad agosto.
3: Anche il Tanaro, che non ha mai avuto problemi particolari, quest'anno risente della siccità, si vedono emergere dal fondo del fiume delle cose che non si erano mai viste.
1: Quasi 10 anni fa il devastante terremoto di Amatrice, era il 24 agosto del 2016, morirono 300 persone. Il commissario alla ricostruzione oggi dice che i cantieri stanno lavorando, recuperiamo il tempo perso. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
4: Pochi giorni e saranno 10 anni dal terribile sisma che sconvolse Amatrice e l'area centrale della nostra penisola. Resta la grande forza d'animo dei cittadini nonostante il ricordo di quella drammatica giornata.
5: L'anno dopo sono rimasta incinta e ho avuto un bellissimo bambino di nome Pietro, che è stata proprio la rinascita di tutto, diciamo, non solo della nostra famiglia ma della comunità. Tutto questo perché io comunque avevo perso dei familiari importanti, mio fratello, mia cognata e mia nipote di 18 anni e i miei suoceri, perciò Pietro ha rappresentato per noi una rinascita, è come se qualcuno ci avesse mandato dall'alto questa creatura per ridarci un filo di speranza.
4: Amatrice è l'area più colpita, ha finora visto il recupero di 1.628 edifici e 2.668 unità immobiliari a fronte di 4.333 edifici danneggiati dopo il terremoto.
6: La ricostruzione di Amatrice si può suddividere in due grandi fasi. La prima, piena di incertezze, false partenze, macchinosità burocratiche. La seconda, finalmente avviatasi 3 anni fa, segna invece un cambio di passo documentato dal numero di cantieri pubblici e privati che finalmente

0: e stanno restituendo speranza a una città ferita, ma che vuole guardare con fierezza verso la possibilità di riconquistare un nuovo futuro. Lo stiamo facendo e stiamo recuperando il tempo perduto.
1: Oltre all'ospedale, il municipio, la caserma dei carabinieri, il Duomo, la Chiesa del Suffragio e Santa Maria Liberatrice, tra i progetti più rappresentativi, c'è il recupero dell'ex complesso monumentale Don Minozzi, il più grande cantiere post-ricostruzione, che sarà completato nel 2027 per diventare uno spazio per la comunità locale.
2: E non si ferma la tragedia dei femminicidi, sono 6 le donne uccise da Ferragosto, le ultime 2 solo ieri. È stato fermato il marito dell'anziana morta a colpi di pietra nel Cosentino. Sentiamo Erika Calvani.
3: Femminicidio risulta la parola più cercata nel 2026 sul portale dell'enciclopedia Treccani, un triste record che non ferma la violenza sulle donne e la drammatica scia di sangue. Sono 6 i casi di femminicidio negli ultimi 4 giorni. Ieri pomeriggio a Corigliano Rossano, nel Cosentino, è stato trovato il corpo in un fondo agricolo di Carmela Bifano, 72 anni, con ferite alla testa, inferte probabilmente con una pietra. A dare l'allarme era stato il marito 80enne, raccontando di aver visto 2 uomini allontanarsi. Oggi, però, è stato sottoposto a fermo come indiziato del delitto. Sempre nel Cosentino, il GIP di Bari ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per l'uomo albanese ritenuto responsabile della morte di Ornella Forastefano, lasciata agonizzante la mattina del 16 agosto davanti all'ospedale di Trebisacce. Cresce intanto lo sdegno per il fallimento di un sistema che avrebbe dovuto proteggere Tania Terrin e per la mancanza di adeguati provvedimenti restrittivi nei confronti del suo ex compagno. È morta strangolata sul divano dall'uomo, che poi si è suicidato. La vittima aveva denunciato più volte l'ex compagno per violenza e altre 3 donne lo avevano denunciato nel 2002, nel 2010 e nel 2021. Ieri a Colleferro, vicino a Roma, Ioanna è stata uccisa a coltellate tra le mura domestiche, mentre era in casa anche il figlio più piccolo, di soli 9 anni. Era di origine polacca e madre di 5 figli. Il compagno, un 69enne tunisino, ha confessato l'omicidio.
2: E proseguono le indagini al Museo di Messina dopo il furto dei quadri a Ferragosto. 2 tele ritrovate per caso da una passante. Sono stati interrogati anche i custodi. Ci dice tutto Luigi Ferraiuolo.
4: Nenti saccio, nenti visti e nenti voglio sapiri. Il furto dei 4 quadri del polittico di San Gregorio di Antonello da Messina al Mume a Messina sembra l'attuazione pratica dell'antico detto siciliano, almeno per i 4 custodi al lavoro la notte di Ferragosto. Non so niente, non ho visto niente e non voglio sapere niente, sembra essere stato il loro interrogatorio, mentre la regione ha aperto un'inchiesta interna. L'allarme suona e loro lo spengono. Evidentemente era un falso contatto, si sono giustificati. Non sono stati rubati bruscolini, ma 4 opere d'arte straordinarie, sicuramente su commissione, e 2 sono state dimenticate, quasi gettate come immondizia, accanto a un muretto del museo. Forse i ladri sono stati sorpresi nella fuga. Lo racconta bene chi le ha salvate, Elisabetta Bonfato, una insegnante di passaggio, nella telefonata in cui lanciava l'allarme, diffusa oggi dalla polizia.
5: Polizia Messina, 432, qual è l'emergenza?
6: Ah, sa, perché io mi trovo all'Annunziata bassa prima della rotonda, ma fianco al museo, ci sono dei quadri del museo nella strada, come se qualcuno l'avesse rubato e appoggiato qua, ma non c'è da vedere. Però sono quadri del museo, pagano un sacco di soldi.
4: Sono da poco passate le 9 di sera. All'altro capo del telefono l'agente della polizia di turno alla questura.
5: Ma dove siete? Dov'è, scusi?
6: Allora, l'Annunziata fianco al museo, in poche parole, della discesa dell'Annunziata.
5: Ok, un attimo che le mando subito una volante.
4: Ma ci vorranno 20 minuti perché qualcuno risponda dal museo e i custodi notturni arrivino dicendo che non si sono accorti di nulla. Secondo il procuratore della Repubblica di Messina, Antonio D'Amato, tutte le ipotesi sono aperte, anche quelle mafiose. Intanto ancora non si sa come sono fuggiti i ladri.
2: A Milano 10 donne, di cui alcune minorenni, sono state arrestate con l'accusa di aver messo a segno un centinaio di furti all'aeroporto di Malpensa ai danni di passeggeri in transito. Le arrestate, sfruttando l'affollamento negli ascensori e nascondendo i movimenti con borse o giacche, rubavano dentro appunto gli ascensori con grande rapidità portafogli e oggetti. E ancora la cronaca, che stavolta ci porta a Viterbo, dove una 28enne è morta soffocata da una fetta di bacon. Nel servizio le manovre che possono fare la differenza in caso di difficoltà. Monica Di Loreto.
7: È morta oggi, dopo 6 giorni di agonia, Rachele Ferrara, 28 anni, mamma di 2 bambini, il 14 agosto a Capodimonte, in provincia di Viterbo. Un boccone le aveva improvvisamente tolto il respiro. Una tragedia che lascia una famiglia nel dolore, ma che ci ricorda anche quanto possano essere decisivi i primi istanti davanti ad un soffocamento. Perché sapere come intervenire e conoscere le manovre di disostruzione può davvero fare la differenza tra la vita e la morte.
8: Per prima cosa, se la persona riesce ancora a tossire con forza in maniera efficace, lasciamola tossire, non mettiamo dita in bocca alla cieca, non diamo colpi dietro la schiena. Se invece la persona non riesce più a parlare, respirare, tossire efficacemente, questo è il gesto universale del soffocamento. Chiamiamo subito il 112 e interveniamo. Ci posizioniamo dietro la persona, incliniamo leggermente in avanti la persona e gli diamo 5 colpi decisi dietro le scapole con il palmo della mano aperto. Se questo non basta, passiamo alla manovra di Heimlich. Circondiamo la vita della persona con le nostre braccia, chiudiamo una mano a pugno e la posizioniamo tra l'ombelico e l'estremità inferiore dello sterno. Afferriamo il pugno con l'altra mano ed eseguiamo 5 compressioni rapide dal basso verso l'alto, come a formare una J. Alterniamo 5 colpi dorsali e 5 compressioni addominali finché il corpo estraneo non viene espulso o finché non arrivano i soccorsi. Se sono da solo, chiamo immediatamente il 112 e lascio il telefono in viva voce. Posso eseguire le compressioni addominali su me stesso con il pugno, oppure utilizzare il bordo rigido dello schienale di una sedia premendo con decisione la parte alta dell'addome sul bordo stesso. Sapere cosa fare è importante, perché in un'emergenza questo può salvare davvero una vita.
2: Ed è stato ritrovato a Fuscaldo, nel Cosentino, l'ultra leggero partito domenica da Capo d'Orlando in Sicilia e scomparso poi nel tragitto verso Sibari in Calabria. Identificati i resti carbonizzati delle 2 persone che erano a bordo. Andrea Domaschio.
9: Come purtroppo si temeva fin dal giorno della scomparsa del loro velivolo domenica scorsa, è stato individuato stamane nel Cosentino, in località Laghicello di Fuscaldo, il relitto dell'ultraleggero partito dalla Sicilia e diretto all'avio superficie di Sibari, sempre in provincia di Cosenza. Morti entrambi gli occupanti del piccolo aereo, ambedue avvocati. Il pilota, Carlo Arnulfo, 64 anni, di Roma, e Angela Buccico, 55 anni, di Matera. Dopo lunghe ricerche che hanno impegnato decine di uomini della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine, oltre a molti volontari, il relitto del velivolo è stato individuato stamane nell'area boschiva di Fuscaldo, vicino a un piccolo lago naturale. Nelle vicinanze, i soccorritori hanno ritrovato anche i cadaveri carbonizzati delle 2 persone che viaggiavano sull'ultraleggero precipitato per cause ora in corso d'accertamento. Scossa e sconcertata dal disastro la piccola comunità di Fuscaldo.
10: Il primo pensiero va ai familiari delle vittime, a cui porgiamo le nostre più sentite condoglianze, sia come amministrazione comunale che come intera comunità fuscaldese.
9: Dolore per la tragedia e vicinanza alle famiglie per il grave lutto hanno espresso anche il sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, e l'arcivescovo di Matera Ersina, Monsignor Benoni Ambarus. Medesimi sentimenti anche per il ministro per le riforme istituzionali, Elisabetta Casellati, legata da un'amicizia di lunga data alla famiglia di Angela Bucci.
2: E c'è anche un cittadino italiano con doppia nazionalità, anche ecuadoriana, tra i 7 turisti morti nello schianto di un elicottero in Kenya. Si tratta di un imprenditore di origini toscane, di 44 anni. L'ambasciata d'Italia in Kenya si è immediatamente attivata per l'assistenza in loco. Ed è legge in Francia il diritto all'aiuto a morire. La normativa è stata pubblicata oggi sulla Gazzetta Ufficiale dopo la promulgazione da parte del presidente Macron. Giorgia Bresciani.
11: La Francia compie uno dei passaggi più controversi della sua storia recente in materia di bioetica. Il presidente Macron ha promulgato la legge sul diritto all'aiuto a morire, pubblicata oggi in Gazzetta Ufficiale. Il testo, convalidato dal Consiglio Costituzionale la settimana scorsa con alcune riserve, permette l'autosomministrazione di un prodotto letale in presenza di un operatore sanitario che, se il paziente non può compiere fisicamente il gesto, può farlo al suo posto. L'accesso è subordinato alla presenza l'esistenza di una grave malattia incurabile, una condizione clinica che coinvolga la prognosi vitale e alla verifica della capacità della persona di esprimere una volontà libera e informata. Tra i punti più contestati, il fatto che si preveda l'obiezione di coscienza per i medici ma non per i farmacisti. La promulgazione arriva al termine di un lungo iter e un dibattito molto acceso. Dal 2025 per ben due volte la Camera ha approvato il testo e il Senato lo ha respinto. Infine, in una nuova lettura, l'Assemblea nazionale è giunta all'ok definitivo il 15 luglio scorso, dopo che il Senato lo aveva invece respinto ancora una volta il 7 luglio. La Chiesa in Francia ha espresso rammarico per una scelta che rompe la lunga tradizione di cura del Paese e preoccupazione per le conseguenze che avrà sul rapporto con la vulnerabilità, la vecchiaia, la disabilità e la malattia.
2: Uomini armati di fucili e macete hanno ucciso almeno 24 persone la notte scorsa nella Nigeria centrale. La zona è da sempre teatro di ricorrenti conflitti tra comunità per l'accesso alla terra e alle risorse. In Etiopia invece il Comitato Centrale del Fronte di Liberazione del Popolo del Tigray ha accusato il governo centrale di aver condotto un raid con un drone nei confronti di un centro di formazione per agricoltori. Sarebbe successo a pochi chilometri dal capoluogo Makalè. Nessuno, per fortuna, sarebbe rimasto ferito. E ora l'udienza del mercoledì e l'invito del Pontefice a sviluppare un'autentica coscienza di pace per un mondo senza conflitti. Sentiamo il servizio di Paolo Fucili.
12: Perdonare e vincere il male con il bene, la civiltà dell'amore si costruisce così, predica Papa Leone.
13: Abbiate la sincera consapevolezza che la pace è un bene prezioso, è grande e che occorre un forte e costante impegno per realizzarla, seguendo con onestà e verità le vie che la costruiscono e la confermano nella società.
12: Udienza del mercoledì a San Pietro, parlando di quel che insegna il Concilio sulla musica sacra, dibattito mai davvero sopito nei 60 anni trascorsi da allora, siccome non serve a decorare la liturgia ma a pregare, cantando e suonando, spiega il Papa, allora deve essere musica appropriata, al di là di mode e sensibilità personali. Melodie nobili e semplici, di alta qualità musicale e facili da eseguire, testi profondi e comprensibili.
13: Ispirati principalmente alla Sacra Scrittura, ai libri liturgici e alla tradizione spirituale della Chiesa. Su questo occorre vigilare.
12: E il valore attribuito dal Concilio al canto gregoriano non esclude altri generi di musica dalla celebrazione. Sulle tradizioni musicali di altre culture è il Concilio a raccomandarsi, ricorda il Papa,
13: di promuovere la musica tradizionale di quei popoli.
2: Celebrazione questa mattina a Roma nella Basilica di San Lorenzo fuori le mura per l'anniversario della morte di Alcide De Gasperi. La memoria dello statista è occasione per interrogarsi sulla dignità della politica, abitando la storia con fedeltà al Vangelo. Le parole del cardinale vicario Reina in un messaggio a 72 anni dalla scomparsa del primo presidente del Consiglio del secondo dopoguerra. De Gasperi moriva il 19 agosto del 54 a Borgo Val Sugana e il suo ruolo fu cruciale per la rinascita democratica dell'Italia post-bellica e del progetto europeo. Giriamo pagina. Dal 26 agosto il premio Oscar Russell Crowe al cinema con La vendetta perfetta. L'ha visto per noi Fabio Falzone.
14: Forse è il momento di ritirarsi da tutto. Di a Rodriguez che non puoi più riciclare i suoi soldi.
15: Davvero Russell Crowe è l'uomo dai mille volti. In questo film è il proprietario di una discoteca che ricicla denaro per conto di organizzazioni criminali, ma ben presto anche lui, sovrappeso e stressato, si troverà a fare i conti con un infarto e diventerà vittima di una situazione inimmaginabile. Una rapina.
16: I soldi, subito!
17: Non sono il tipo d'uomo da rapinare.
16: Di certo non due volte.
15: Da qui in poi le cose si complicano e per lui tutto sarà più difficile. Chi lo ha rapinato e perché? Che conseguenze avrà tutto questo sui suoi rapporti con la criminalità? E poi lo tallona da vicino una figura ambigua ma che si rivelerà risolutiva nei confronti della storia. Il personaggio interpretato da Luke Evans. Anche lui in apparenza criminale, in realtà agente dell'FBI. Si troverà addirittura a difendere Russell Crowe e a salvarlo da un intrigo piccolo ma che rischia di inghiottirlo. Di più non diciamo, anche se La vendetta perfetta, in originale The Bear Country, il paese animale, si muove sul piano del thriller, con venature anche di commedia, e si rifà direttamente a film come Le Iene e Point Break. Una storia originale in cui nessuno è quello che sembra, in cui i personaggi a mano acquistano spessore e umanità.
16: I versamenti sono stati tutti puntuali, no? Siamo
17: sì,
16: a posto.

0: ma sei stato preso di mira. E ovviamente noi non possiamo permettercelo.
1: Rimanete con noi, ora una breve pausa, torniamo tra pochissimo.
2: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
3: E il V voglio straordinario, capelli protetti dal sole.
2: Ha il filtro UV.
3: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
4: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
5: Ogni intestino ha il suo grado di stitichezza.
6: È Verum!
5: E c'è chi ha bisogno di un'azione più forte.
6: Te l'ho detto, è Verum! Fortelax Sciroppo.
5: Perché con il suo mix di erbe a base di senna, attiva l'intestino per un sollievo rapido e senza medicinali. Ed è anche ad azione sgonfiante. Contro la stitichezza, a ciascuno il suo Verum.
7: Croccanti pepite di cioccolato tra due fette di soffice pan di Spagna. Kinder Pane Choc. Con le merendine Kinder sono arrivati i premi Disney e Pixar Toy Story. Trovali nei supermercati.
8: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
9: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
10: Lo sapevi che la crema adesiva può dare una tenuta 10 volte più stabile mentre mangi? Cookident, grazie all'applicazione precisa, crea una barriera contro le infiltrazioni di cibo. Cookident, bello mordere la vita. Prova gratis Cookie Dent Ultimate. Acquista una confezione e noi te la rimborsiamo. Chiedi al tuo farmacista.
11: Ami l'estate, ma il crespo spegne la tua luce. Fructis Lisci Diamante. Il nuovo termoprotettore con cheratina e tecnologia illuminante. Extra lucentezza immediata ed effetto anticrespo. I capelli più brillanti di sempre con Fructis Lisci Diamante. Da Garnier.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Perché non l'ho fatto prima?
2: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
3: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
4: È un'altra cosa.
5: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 800-3800.
6: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
7: Eccoci di nuovo in diretta con un'ultima notizia, tragedia nelle campagne del Salento al confine tra Nardò e Porto Cesareo. Un uomo di 72 anni è morto dopo essere stato azzannato da due Rottweiler. L'uomo si era recato in campagna per raccogliere la frutta e i carabinieri hanno rintracciato i cani e il loro proprietario. Ed è tutto, vi lascio ora al meteo a seguire la Santa Messa, prossima edizione del telegiornale alle 20:45. Vi aspetto a più tardi.

Mercoledì, al nord regime di alta pressione. La giornata trascorrerà con prevalenti condizioni di bel tempo su buona parte delle regioni. In nottata peggiora su Alpi e Liguria. Giovedì, arriva una perturbazione. Giornata subito in

stabile con temporali e grandinate che dal nord-ovest si incamineranno verso alcune zone del nord-est. Calo termico. Al centro, alta pressione in rinforzo. In questa giornata ci sarà un ampio soleggiamento, infatti il cielo sarà spesso poco nuvoloso. Occasionali piogge solo sul Molise interno. Giovedì, pressione in diminuzione. In questa giornata il tempo tenderà a peggiorare sulla Toscana con l'arrivo di temporali anche forti. Sarà soleggiato sul resto delle regioni. Al sud, regime di alta pressione. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, sole prevalente e isolati rovesci sui rilievi della Calabria e della Sicilia. Giovedì, alta pressione prevalente. La giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento, infatti il cielo si potrà vedere spesso sereno su tutte le regioni. Caldo non eccessivo,

0: Vi sentite stanchi? Avete notato che la pelle perde elasticità, i capelli si assottigliano e le articolazioni fanno male? Non siete soli. Questi problemi affliggono molte persone ogni giorno.
1: Nei ultimi anni ho notato che la mia pelle era opaca e priva di vita. I miei capelli si stavano assottigliando e sentivo dolori alle articolazioni. A volte mi sentivo davvero sopraffatta e incapace di godermi la vita.
0: Ecco a voi la novità di BioStile, Collagen Powder Blend con acido ialuronico. Un integratore innovativo che combina 5 fonti di collagene idrolizzato, acido ialuronico, curcumina, silicio, shilajit e vitamina C. L'acido ialuronico favorisce l'idratazione, mentre la curcumina aiuta a ridurre l'infiammazione e a mantenere il benessere generale.
1: Da quando prendo Collagen Powder Blend, la mia pelle è più giovane, i capelli più forti e vitali. Inoltre, i dolori articolari si sono notevolmente alleviati e mi sento piena di energia.
0: Oggi puoi avere Collagen Powder Blend a un prezzo speciale. Non perdere tempo. Per maggiori informazioni chiama il numero verde o visita il nostro sito.
2: Grazie a Collagen Powder Blend mi sento di nuovo in forma. La mia pelle è più elastica e idratata. È davvero un prodotto straordinario che consiglio a tutti.
0: Collagen Powder Blend di BioStile. Per una pelle più giovane, capelli forti, ossa sane e muscoli in forma. Chiama il numero verde per maggiori informazioni.
3: In occasione della 47esima edizione del Meeting di Rimini, una programmazione ricca di eventi per riflettere sulle grandi questioni del nostro tempo. Dal 21 al 26 agosto, in seconda serata, e disponibile on demand su Play 2000.
4: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso, così croccante, così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
5: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
6: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
7: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800-771-550 o vai sul sito.
8: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Carissimi fratelli e sorelle che ci seguite da casa attraverso TV 2000, un saluto particolare a voi malati, anziani e ai nostri fratelli detenuti. Dal santuario della Madonna delle Lacrime vi giunge l'abbraccio di questa comunità. Anche se siete lontani, fisicamente siete uniti a noi nell'unico pane e nell'unica parola. La Madonna delle Lacrime vi custodisca e vi porti la pace di Gesù. E affidiamo al Signore, per intercessione della Madonna delle Lacrime, le nostre intenzioni di preghiere, tutte le persone che sono unite a noi tramite la televisione. E oggi la liturgia ci fa fare memoria obbligatoria di San Bartolomeo da Simeri, abate fondatore dell'Archimandritato del Santissimo Salvatore. Memoria regionale. Nacque verso la metà dell'undicesimo secolo a Simeri, provincia di Catanzaro. Volendo imitare i padri del deserto, ancor giovane, lasciò la famiglia per ritirarsi sulla Sila e infine sull'alture tra Rossano e Corigliano. Aiutato dal conte Ruggero, costruì il celebre monastero del culto a Santa Maria Odigitria. Ottenne da Pasquale II l'esenzione del suo monastero, lavorò per il ristabilimento della disciplina religiosa, sul monte Athos diede inizio alla fondazione del monastero del Santissimo Salvatore a Messina per incarico dello stesso Ruggero. Al Santissimo Salvatore furono sottoposti una cinquantina di monasteri greci della Sicilia e della Calabria. Morì il 19 agosto del 1130. La sua memoria è celebrata soltanto a Grottaferrata e nell'Archimandritato del Santissimo Salvatore. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, che hai chiamato il beato Bartolomeo Abate a diffondere e a rinnovare la vita monastica, concedi a noi, che lo veneriamo maestro intercessore, di lavorare assiduamente per l'edificazione della tua Chiesa. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.

0: Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore: Figlio dell'uomo, profetizza contro i pastori di Israele, profetizza e riferisce ai pastori. Così dice il Signore Dio: Guai ai pastori di Israele che pascono se stessi. I pastori non dovrebbero forse pascere il gregge? Vi nutrite di latte. Vi rivestite di lana, ammazzate le pecore più grasse, ma non pascolate il gregge. Non avete reso forti le pecore deboli, non avete curato le inferme, non avete fasciato quelle ferite, non avete riportato le disperse. Non siete andati in cerca delle smarrite, ma le avete guidate con crudeltà e violenza. Per colpa del pastore si sono disperse. E sono preda di tutte le bestie selvatiche, sono sbandate. Vanno errando le mie pecore su tutti i monti e su ogni colle elevato. Le mie pecore si disperdono su tutto il territorio del paese, e nessuno va in cerca di loro e se ne cura. Perciò, pastori, ascoltate la parola del Signore. Com'è vero che io vivo, oracolo del Signore Dio, poiché il mio gregge è diventato una preda e le mie pecore il pasto di ogni bestia selvatica per colpa del pastore, e poiché i miei pastori non sono andati in cerca del mio gregge, hanno pasciuto se stessi senza aver cura del mio gregge. Udite quindi, pastori, la parola del Signore. Così dice il Signore Dio: Eccomi contro i pastori. A loro chiederò conto del mio gregge. E non li lascerò più pascolare il mio gregge. Così non pasceranno più se stessi, ma strapperò loro di bocca le mie pecore, e non saranno più il loro pasto. Perché così dice il Signore Dio: Ecco, io stesso cercherò le mie pecore e le passerò in rassegna. Parola di Dio. Il Signore, il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Il
1: Signore è il mio pastore, non manco di nulla.
0: Mi guida per il giusto cammino, a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Il
1: Signore è il tuo pastore, non manco di nulla.
0: Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Sì. Bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni.
1: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.

0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivavano i primi, pensavano che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone, dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.

Sia lodato Gesù Cristo. Sei invidioso perché io sono buono? Fratelli e sorelle, la parabola di oggi ci spiazza. Un padrone esce all'alba e assume operai. Poi esce alle 9, a mezzogiorno, alle 3 e alle 5. Alla sera paga tutti allo stesso modo, un denaro. E quelli che hanno lavorato tutto il giorno si arrabbiano. Non è giusto. E il padrone risponde: sei invidioso perché io sono buono? Vedete, la logica di Dio non è la nostra. Noi ragioniamo a ore, a meriti, a stipendi. Dio ragiona a cuore. Per lui non conta da quanto tempo sei in chiesa. Conta se oggi hai detto sì al suo invito. Andate anche voi nella mia vigna. C'è chi lo incontra da bambino,

a 20 anni, chi sul letto dell'ospedale. E Dio dà a tutti lo stesso dono, la sua vita, la vita eterna. Non perché siamo uguali, ma perché Lui è uguale con tutti. Ahimè, il veleno dell'invidia. Il problema degli operai della prima ora non è il padrone, è il confronto con gli altri. Questi ultimi hanno lavorato un'ora sola e li hai trattati come noi. Quante volte anche noi pensiamo così? Quello prega poco e gli va tutto bene. Io mi impegno e ho solo croci. L'invidia ci ruba la gioia, ci fa dimenticare il dono che abbiamo già ricevuto. Gesù ci chiede allora di cambiare sguardo. Non guardare l'altro, guarda la bontà del padrone. Qui allora ci viene incontro la Madonna delle Lacrime. A Siracusa nel 1953 un quadretto di gesso ha pianto per 4 giorni. Perché piangeva Maria? Piangeva per i suoi figli divisi, invidiosi, che si giudicano. Piangeva perché tanti stanno fuori dalla vigna e nessuno va a chiamarli. Le lacrime di Maria sono l'invito del padrone che esce anche alle 5 del pomeriggio. Esce per cercare chi è rimasto senza speranza, chi pensa di essere arrivato tardi. E dice anche a lui: vieni, c'è posto per te. La vigna del Signore, vedete, è aperta a tutti. Non siamo assunti a tempo, siamo chiamati per amore. La domanda di oggi non è chi ha lavorato di più. La domanda è: ti basta la bontà di Dio? Ti basta sapere che Lui ti ama, ti paga con la sua grazia, anche se sei arrivato l'ultimo? Chiediamo alla Madonna delle Lacrime un cuore senza invidia, un cuore che gioisce quando un fratello riceve, perché se lui riceve, ricevo anch'io. Lo stesso Padre, lo stesso amore. Sei invidioso perché io sono buono? Rispondiamo: no, Signore, aiutami ad essere buono come te. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, riceve dalle tue mani questo sacrificio, all'odio e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Padre misericordioso, che in San Bartolomeo hai impresso l'immagine dell'uomo nuovo, creato nella giustizia e nella santità, concedi anche a noi di rinnovarci nello spirito per essere degni di offrirti il sacrificio di lode. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Nella mirabile testimonianza dei tuoi santi, tu rendi sempre feconda la tua Chiesa e doni a noi un segno sicuro del tuo amore. Il loro grande esempio, la loro fraterna intercessione, ci sostengono nel cammino della vita, perché si compie in noi il tuo mistero di salvezza. E noi, uniti agli angeli e a tutti i santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede.
1: Annunziamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo.

0: Diamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli apostoli, tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, amiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
4: Con amore fraterno, scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore.

Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. O Dio Onnipotente, che in questi sacramenti ci comunichi la forza del Tuo Spirito, fa che sull'esempio di San Bartolomeo impariamo a cercare Te sopra ogni cosa, per portare in noi l'importanza del Cristo crocifisso e risorto, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di Te, della luce che si irradia dalla Tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O Madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria, Madonna delle lacrime, alle tue sante lacrime. Da domani inizia la novena dedicata alla Madonna delle lacrime, dal 20 al 28 agosto, in preparazione a quello che sarà poi l'anniversario. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen. Benedetti dal Signore, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Che ragazzo sarà stato Gesù? Diverso da tutti gli altri, questo è sicuro. Un rivoluzionario vero che con il suo amore è stato capace di far cambiare corso alla storia. Ecco, io invece ho sto cambio della bici che non riesce a cambiare più neanche una marcia.
1: Don Michele, che fai?

0: mi direi che vuoi truccare la bicicletta per andare più veloce?
1: Lo sai, anch'io una volta da ragazzino l'ho fatto col motorino. Poi l'ho confessato a mio padre, non puoi capire quante me l'ha detto e quante me l'ha date.
2: Fortuna che non hai fatto l'incidente. Comunque le biciclette non si truccano. E che mi si è rotto il cambio.
1: Dai, fammi vedere, magari ti posso dare una mano.
2: Ah, che tu capisci di biciclette?
1: Ma io mi intendo un po' di tutto, sono un po' un tuttofare io.
2: Ma non devi spingere, ma allora...
1: Ho capito.
2: Ma scusa,
1: ma... Ho capito, ma questo deve entrare, vabbè, cioè, se no il cosino non va, no? Ce l'ho, ho capito, c'ho la soluzione.
2: Sì.
1: Lo sai che devi fare?
2: No, che devo fare?
1: Ricomprala. Ma non il cambio, la bicicletta proprio, una bella bicicletta nuova. Guarda, questa oramai è vecchia.
3: Ma così sono capaci tutti. Che ricompri, ricomprare sempre. Le cose bisogna aggiustarle, come diceva mio nonno. Ci posso provare, c'è quella vita vicina.
2: La finite, mi state dando ansia. Vi allontanate, per favore. Mi sembrate i pensionati che stanno a vedere il cantiere. Per favore, l'unico che capisce le biciclette qua sono io.
4: Ma no, ma questa vedi che è solo sporca. Mo se vi levate tutti quanti, io gli do una bella lucidata, te la faccio proprio lucida con un po' di olio di gomito, passa, capito?
2: La finiamo, per favore. Me la fate aggiustare, è la mia bicicletta, io capisco le biciclette. Voi ve ne andate a un chilometro da qua, ci sta un cantiere, vi mettete là con le maglie dietro la schiena e vi guardate tutti i lavori in corso. Va bene? Come si dice? Chi fa da sé fa?
4: Fa per tre, e arrangiati.
3: Andiamo, va.
2: Mannaggia la miseria!
5: La miseria non è una bella cosa, ma io i conti me li sono fatti bene, non sono proprio una miseria. Insomma, ti dovevo dire una cosa.
2: Gianluca, per favore, non ti ci mettere pure te. Era un modo di dire per la bicicletta rotta.
5: Ah, la bicicletta?
2: Sì.
5: Fammi vedere.
6: Ehi!
2: Tutti esperti oggi.
6: Ciao, come va? Sei in difficoltà, vuoi una mano?
7: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
8: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
7: Ha il filtro UV.
8: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
9: Chi avrebbe dovuto proteggerla si è disinteressato di lei. Stellina era cucciola quando un incidente le ha provocato un danno irreversibile alla spina dorsale e nessuno l'ha aiutata. Love è intervenuta e le ha dato le cure di cui aveva bisogno. Proprio per casi come questo, Love chiede il tuo aiuto.
10: Dona 10 euro al mese. Chiama 800 91 31 52. Vai su love.it o inquadra il QR code.
9: Grazie a Love oggi Stellina vive al sicuro, si muove con un carrellino, è seguita con affetto e ha ritrovato forza e fiducia. Per salvare animali come Stellina, garantire cure veterinarie, cibo, spazi in cui gli animali abbiano libertà, dignità e vita, non basta l'impegno dei volontari, servono risorse.
10: Sostieni Love con 10 euro al mese. Chiama 800 91 31 52, vai su love.it o inquadra il QR code.
9: Love salva animali dai circhi, dai laboratori, da condizioni di vita estreme. Dietro questi sguardi ci sono traumi da superare, fiducia tradita, vite da ricostruire. E per ricostruirle, giorno dopo giorno, Love ha bisogno anche di te.
10: Chiama 800 91 31 52, vai su love.it o inquadra il QR code e dona 10 euro al mese.
9: Ci sono animali feriti dalla crudeltà e dall'indifferenza. Dai loro una seconda possibilità.
10: 800 91 31 52, dona ora.
11: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
12: Lascia un bambino gli anni per diventare alto, ben oltre il barattolo di caramelle. Lascia una ragazza l'emozione dei 20 anni e poi dei 30 e dei 60. Lascia una mamma il tempo di veder crescere suo figlio. E a quel figlio la gioia di sentirsi chiamare tante volte papà. Con il mio lascito a Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca sui tumori, lascio a tutti tutte le possibilità di una vita. Chiama l'800 771 550 o vai sul sito.
13: L'estate mette alla prova i tuoi ricci. Scegli Fructis metodo ricci con acido ialuronico e burro di karité. 100 ore di idratazione e definizione per un effetto anticrespo e elasticità immediata. Fructis metodo ricci, pensato per i tuoi ricci. Da Garnier.

0: Visita pastorale di Papa Leone XIV nella Repubblica di San Marino, al meeting per l'amicizia fra i popoli e alla città di Rimini. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale di TG 2000. In diretta sabato dalle 10.35.
1: C'era una volta una principessa che viveva in un alto castello nel cuore di un regno incantato.
2: Ciao!
1: Sei la mia babysitter. Sei solo in prova.
3: L'ho licenziato la terza in un mese.
1: Certo, aveva le unghie sporche. Quello non lo devi toccare.
4: Noi ci divertiremo.
1: Sei una sciatta incompetente.
5: Con noi è chiuso.
1: Occhio alla porta.
5: Ha solo 8 anni.
6: Non ne ha 28.
0: Le ragazze dei quartieri alti. Questa sera in prima serata.
7: Vuoi deciderti a metterti in vetrina? Non c'è bisogno di rimanere con la nonna a fare scarpe.
8: Nonna, sei riuscita a restare a galla, ma chiudi a malapena in pareggio.
9: Chi è che le ha fatte?
10: Io.
11: Anche il nonno scendeva sempre qui a lavorare nel cuore della notte.
10: Sei nata per fare questo?
12: È una sposa non finita. Può stare a piedi nudi.
8: Oh. Andiamo a fare le scarpe.
11: Stasera?
8: Sì, insieme, noi due.
0: Il sogno di Valentina. Domani in

0: Beh, vedi, qua c'è tutto, su YouTube intendo. Mio zio dovrebbe provare a guardarsi un tutorial invece di insistere e fare sempre tutto di testa sua.
1: Ciao ragazzi, Don Manolo, ti devo dire una cosa, cioè in realtà la dovevo dire prima a Don Michele, però poi è arrivata Irene, è arrivata per me, però poi si è messa a dare una mano a lui. Insomma, devo dire una cosa a tutti quanti, ma non l'ho detta ancora a nessuno.
2: Va bene Gianluca, dillo a me intanto.
1: Domani mi serve un giorno libero, non posso venire qui in canonica.
2: Ok, ma c'è qualche problema?
1: No, no, nessun problema, o forse sì, un problema grande come una casa.
2: Oh, e allora aspetta, parliamone,
1: No, no, per ora non c'è molto altro da dire.
3: Allora, vediamo un po'. Aspetta, qua.
4: è questo, capito?
3: È il deragliatore che è rotto. Questo va cambiato. Se non l'hai mai fatto, non è proprio semplicissimo da fare. Ci vuole un po'. A questo punto, però, ti conviene cambiare anche tutti quanti i cavi.
4: Scusa un attimo, questa è mia nipote che mi sta bombardando di link a tutorial per aggiustare biciclette, ma le biciclette non sono tutte uguali, no? Cioè, le biciclette sono come gli esseri umani, ognuno ha una sua storia, una vita vissuta, questa troppe ne ha vissute. Però io ti sto facendo perdere un sacco di tempo, tu eri venuto a parlare con Gianluca.
3: Eh sì, ma non ti preoccupare, adesso vado. Ti ha detto qualcosa? Delle novità? Ti ha informato?
4: Nulla.
3: No?
4: Di che si tratta?
3: Allora te lo dirà lui, aveva piacere a dirtelo personalmente. Sono fiera di lui, lo sai? Sta facendo passi da gigante ultimamente.
4: Perché Gianluca è un gigante, solo che non lo sa.
1: Via dei Gerani 97, venerdì ore 17. Ok, va bene, grazie.
3: Ehi, sono passata a trovarti. So che sei molto impegnato con la cosa della casa, che stai ricominciando a cercarla, sono molto contenta per te. Come va?
1: Va che ho fissato 12 appuntamenti. No,
3: Ah, 12? Sono un po' troppi.
1: per una statistica è considerare un campione rappresentativo. Ma non è solo matematica. Ho pure pensato ai 12 apostoli. 12 è un numero che mi piace. A me piacciono i numeri. Ma la gente pensa che siano soltanto numeri. Invece dietro ogni numero c'è una storia.
3: Senti, ma ti accompagna qualcuno o vai da solo?
1: No, vado da solo. Proprio oggi ho deciso che sarei andato da solo quando ho sentito Don Michele che ha detto una cosa. E allora mi sono detto, sai che c'è? Vado da solo.
3: E che diceva? Bravo.
1: Diceva, chi fa da sé fa per tre.
4: Ho capito, ma su questi tutorial sembra tutto molto facile.
0: Ma lo è un gioco da ragazze. Anzi, se vuoi ci posso provare io perché ho le mani più piccole, magari.
4: No, no, ma che è questo vizio di toccare la mia bicicletta? Quella conosce soltanto me, cioè il tocco del padrone.
0: Sì, vabbè, che c'è?

0: La bici con l'impronta digitale. Vabbè, zietto mio, tu sei tutto matto.
1: Ma metti il divertimento con lo zio Pazzarello.
0: Ah, quello è sicuro. Oh, senti, io vado a studiare, eh. Ci vediamo dopo.
1: Sì, a
0: Ciao, ciao.
1: dopo.
2: Prendi lo splendente. Ehi Gianluca, ciao! Credevo stessi fuori tutto il giorno, tutto bene?
3: Tutto bene? No, tutto male. Ma la bicicletta di Don Michele?
2: Non è ancora riuscita ad aggiustarla.
3: Ciao Don Michele, volevo dirti che ho finito prima del previsto, quindi per qualsiasi cosa io sono qui.
1: Che eleganza, complimenti. Ah, scusa per l'altra volta, tu volevi parlarmi e io ero impegnato su questa bicicletta. Scusa, guarda, adesso sono a tua disposizione per parlare. Che mi devi dire?
3: Sì, ti dovevo dire una cosa, ma non è più importante ormai.
1: Vabbè, però prima era importante.
3: Vero, vero, sì, i sogni sono importanti, però sono solo sogni e oggi me ne sono reso conto.
1: Beh, i sogni sono solo sogni fino a quando non decidi di realizzarli. E qual è il tuo sogno?
3: È quello di andare a vivere da solo, te lo ricordi? Io me lo ricordo, no, non me lo sono mai scordato. Vedi, mi sono vestito anche elegante per gli appuntamenti di oggi con l'agente immobiliare. Guarda.
1: È un grafico? O è un rebus? Cioè, non hai trovato la soluzione del rebus? Non ti torna?
3: No, a tornare mi torna tutto. I rebus poi sono un campione. È che non torna mai niente agli altri quando si tratta di me. Non riescono proprio a prendermi e quindi tutti mi dicono di no. E alla fine nessuno è disposto ad affittare una casa ad uno come me.
1: Ma perché c'è un problema di garanzia? Serve una garanzia economica, la do io.
3: No, non è quello il punto.
1: E allora qual è il punto? È tutto un po' strano.
3: Strano è strano, Don Michele, a volte tu mi sembri strano, sembra proprio che vivi su un altro pianeta.
1: Io.
3: Io, sì, tu, Don Michele, ma è possibile che non ti rendi conto che io sono diverso? Che sono speciale, come dicono i miei genitori? Però alla fine le persone speciali non sono normali, sono come un'anomalia e a volte fanno paura.
1: Paura te. Te non faresti paura neanche a una mosca.
3: Sì, ma non è facile quando sei come me, che tutti ti dicono che non sei capace, che non sei pronto. Insomma, io non so cucinare, no, non so gestire una casa. E un po' è vero. E allora sai che penso? Che hanno ragione. Che non sono pronto io. E io certe cose non le so fare.

0: Gianluca! Tutto ok?
1: Sì, ok.
2: Gianluca, siediti di qui, con noi.
1: Ma la bicicletta? Don Michele non l'ha ancora aggiustata?
0: Gianluca, la verità è che mio zio è proprio negato con le cose manuali. È un incapace, non le sa fare. Però non vuole neanche chiedere aiuto a nessuno. E quella bici rimarrà ferma per giorni.
2: Mi ricorda qualcuno.
3: Ho comprato deragliatore e cavi online, tra poco si torna in bicicletta. No, ti chiamavo perché ho parlato con Gianluca ed ho capito che cosa lo preoccupa. Cioè, sta rinunciando al progetto, quello di andare a vivere da solo.
4: No, questa cosa a me mi dispiacerebbe.

0: dispiace anche a me. Gianluca ha fatto grandissimi progressi negli ultimi tempi.
1: Ma secondo te la sua patologia potrebbe essere limitante per questa scelta di vita?
0: Guarda, che sono veramente tantissime le persone che soffrono del disturbo autistico ad alto funzionamento e rivelano grandissime sorprese. Gianluca, per esempio, no? La sua passione per i numeri o il suo modo stravagante di vedere il mondo. Personaggi famosissimi, hanno la stessa sindrome, tipo Anthony Hopkins, Elon Musk.
1: Ma se passi tutta la vita con la gente che ti ripete questo non lo puoi fare perché sei diverso, alla fine va a finire che ci credi pure te.
0: E poi cominci anche a perdere la fiducia in te stesso.
1: È quello il problema, cioè non avere fiducia. Sta venendo un'idea. Bruno! Scusa un attimo, devo parlare con Bruno. No, ti richiamo dopo. Bruno? Mi stava venendo in mente una cosa.
2: Don Michele mi ha chiesto se puoi essere tu a mettere a posto tutte queste cose per data di scadenza, per evitare gli sprechi.
3: Data di scadenza? Cioè, non sono già messi in ordine di scadenza?
2: No.
3: Roba da matti. Vabbè, dai, ci penso io.
2: Bravo. Ah, e poi quando hai finito, ricordati di passare in salone perché Don Manolo ti vuole parlare.

0: Ah, ecco, di proprio te stavo cercando. Senti, i conti non tornano, le bollette sono aumentate, stavo pensando di cambiare i gestori.
1: Hai già fatto la media annuale delle spese? E sei sicuro di questo aumento? E in quale percentuale?
0: No, no, non ho fatto niente. Senti, pensaci te e cerca di capire anche se ci sono alternative migliori. Ti serve una calcolatrice?
1: Una calcolatrice? A chi? A me.
0: Angela ha detto che ti aspetta quando hai finito, eh?

0: Che brava che sei, ma come fai? Sembra un gioco di prestigio.
1: Ho imparato, Gianlu. Io prima non sapevo fare niente in cucina, poi fai, rifai la pratica. Ecco qua.
0: Guardate, io non so fare neanche un uovo al tegamino.
1: Ah, io invece sono la regina delle uova al tegamino. Quello pure prima di arrivare qua, eh. Ma perché è proprio una cosa semplice l'uovo al tegamino, capito? Una cosa da principiante. Anzi, se vuoi, io ti faccio pure da lezioni.
0: No, no, grazie, tanto a casa c'è mamma che cucina.
1: Ah, Gianlu, non fare il mammone. Tu devi imparare, no? Prima o poi. Te ne vuoi andare di casa o no?
0: Sì, vorrei, però non so se sono in grado, io non so fare niente.
1: Io so che invece tu sai fare un sacco di cose. Bruno ha detto che tu l'hai aiutato a sistemare tutto il magazzino. E Don Manuel era felicissimo perché dice che hai trovato questo nuovo gestore che a noi ci fa risparmiare un sacco di soldi di gas e pure di acqua.
0: Sì, si risparmia il 13,6%, non male.
1: Tieni, fai tu, dai, che io devo mandare un messaggio. Vai, tieni. Ah, poi dopo dobbiamo pure sistemare il lavandino là, mi devi aiutare a sturarlo, eh.
2: Lavoro.
3: Ha anche fatto un foglio di calcolo col computer che possiamo aggiornare man mano che consumiamo le scorte. A me sto ragazzo mi sorprende. Sembra assorto nel suo mondo. Invece è un genio. Un genio.
2: Eugenio, Eugenio, comunque è un ragazzo che sa districarsi in qualsiasi situazione. Diciamo che secondo me fino adesso l'hanno fatto vivere in una bolla. Noi ci dobbiamo dar da fare per farlo uscire da sta campana di vetro.
3: Ma sono i ragazzi come Gianluca che vanno protetti. Suscitano proprio protezione. Ui, guai a chi ci tocca il nostro Gianluca, eh.
2: Guai.
1: Ma tu sei proprio un uomo di casa, ma guarda che meraviglia!
2: Gianluca, io ti voglio dire grazie, ma ti voglio fare proprio i complimenti per come hai svolto i compiti che ti abbiamo assegnato, che non sono i compiti di un sacrestano, no, no, sono quelli di un amministratore della chiesa, di una casa.
0: Ma la chiesa è la nostra casa. Sono felice di essere stato utile.
2: Senti, io non so che cosa ti renda diverso dagli altri, però, come dice Mamma Dua, secondo me tu sei un essere speciale, e perciò un essere speciale non può smettere di inseguire i sogni. E se non ti vogliono affittare casa, peggio per loro, non sanno che si perdono. E poi, se non è uno, sarà l'altro.
0: Un altro, Don Michele, mi hanno detto no in 11, eh?
2: 11.
0: Su 12. Pure tu la puoi fare la percentuale, non è che bisogna essere un po' autistici per dire il 91,67%.
2: Il 91,67, no, veniva 65.
4: Zio, è arrivato questo pacco per te.
2: Oh, per fortuna, i pezzi della bici. Eccoli qua, questo mi cavi. Il deragliatore. La posso aggiustare.
0: Don Michele, che ti serve una mano per montarlo sulla bicicletta?
2: No, basta con sto fatto che dovete mettere le mani sulla mia bicicletta. La mia bicicletta è mia e la gestisco io, va bene? Oh, davvero. Come si dice? Vuoi la bicicletta? E ora pedala. Vado a pedalare. Io posso ogni cosa in Cristo che mi dà la forza. Quante volte ci siamo ritrovati con qualcuno accanto che magari a fin di bene ci dice: ma lascia stare, non è alla tua portata, è troppo alto l'obiettivo. E noi allora, senza provarci, abbiamo lasciato perdere. Però San Paolo ci ha appena detto che se noi agiamo in Cristo riceviamo una forza speciale. Per avere fede in Dio dobbiamo passare per la fiducia in noi stessi e poi abbandonarci al Padre quando pensiamo di non farcela.

0: Ciao Don Michele,
1: Ciao Gianluca.
0: è stata mo molto bella l'omelia di oggi, sembrava che parlasse con me o di me.
1: Sono contento che ti sia piaciuta. Sì, in effetti parlavo di te. Ah, anche di te.
0: Grazie. E sai una cosa? Ho deciso che andrò a vedere l'ultimo appartamento, il dodicesimo.
1: Oh, bravo, sono contento, bravo. Non devi demordere, capito? Devi portare avanti la tua rivoluzione. Come Gesù. Hai visto che ti ha combinato Gesù?
0: Ha combinato la chiesa e la sai una cosa, ho capito che nessuno può farcela da solo, neanche tu, Don Michele. Quindi forza, fatti aiutare. E ho capito perché non ci riesci, perché è una questione di alternanze, una questione numerica. Vedi? Ci sono rapporti medi, rapporti alti. E corti. E a proposito di essere o non essere normali, una cosa è certa, io di anomalie me ne intendo.
1: Ma tu sei un genio. Ma lo sai che faccio per festeggiare? Io vado subito a fare un giro.

0: uova per tutti. E dovete sapere che le ha preparate Gianluca.
1: Ah, complimenti.
2: È per questo che i tuorli non si sono rotti, eh?
3: Evviva Gianluca!
4: Sì, però devo ancora perfezionare i tempi di cottura.
0: Ah, aspettate che sta venendo Irene.
5: Ciao a tutti.
6: Ciao.
7: Ciao.
5: Scusate il ritardo e grazie dell'invito a pranzo all'ultimo minuto. Allora, che si festeggia?
4: Si festeggia che finalmente ho trovato casa. Il 12° appartamento era quello giusto, l'unico senza agenzia. Ora dovrò lasciare la caparra.
5: Che bello, notizia. Allora festeggiamo. Allora, come si dice? Hai voluto la bicicletta? E ora pedali.
8: Wow, ma davvero vai a vivere da solo?
4: Sì, però no, non da subito. Prima si deve liberare l'appartamento che ero occupato. Insomma, il tempo di imparare ancora quello che non so fare.
0: E vabbè, dall'uovo alla carbonara il passo è breve.
5: Un applauso, dai!

0: Ariel Energia e i nuovissimi climatizzatori Vanguard e Falcon con funzione anti-zanzare. Approfitta della vantaggiosa promo Summer 2026. Nuovo climatizzatore con soli 29 euro al mese, più in omaggio secondo climatizzatore, due al prezzo di uno. E grazie alla pompa di calore avrai un risparmio sul gas durante l'inverno. Sì, un climatizzatore 4 stagioni in tripla classe A. E in più, ionizzatore, deumidificatore e, grande novità, con Ariel Energia avrai aria profumata a diversi aromi con repellente antizanzare. E anche per questo è stato eletto prodotto dell'anno 2026 dai consumatori italiani nella categoria climatizzatori. E in più, 5 anni di garanzia, consegna e installazione con certificato di conformità, 600 centri di assistenza in tutta Italia e ancora per quest'anno detrazioni fiscali del 50%. Chiama adesso per informazioni, riceverai una visita gratuita da un dipendente dell'azienda. La funzione ionizzatore aiuta a eliminare pollini, polvere e batteri. Sarà come respirare aria di montagna. La tecnologia full inverter regola la potenza in base alla temperatura, risparmiando energia, mentre le alette microforate e modulabili evitano colpi d'aria diretti. Ah, puoi gestirlo anche a distanza dal tuo smartphone. Chiama subito per informazioni. Promo Summer 2026, soli 29 euro al mese. E in più in omaggio, secondo climatizzatore. Ariel Energia, il clima perfetto tutto l'anno.
1: Hai mai pensato a cosa accade ai bambini che scappano dalla guerra? E a chi si prende cura di loro e delle loro ferite visibili e invisibili? Centinaia di famiglie e bambini in fuga da Gaza hanno trovato rifugio in Egitto.
2: Questi bambini hanno spesso bisogno di cure urgenti. Molti arrivano qui con gravi ferite da esplosione, alcuni hanno perso un arto, altri convivono con traumi profondi. Sono arrivati dopo viaggi lunghi e dolorosi con le loro famiglie, ma non tutti riescono a ricevere le cure specializzate di cui hanno bisogno. Quello che vediamo nei nostri centri non è solo sofferenza fisica, ma è anche paura, ansia, smarrimento. Bambini che hanno perso la loro casa, famiglia, la scuola, tutta la loro quotidianità.
1: Save the Children lavora in Egitto da oltre 40 anni. Non ci siamo mai fermati. I nostri operatori sul campo stanno facendo tutto il possibile per aiutare le bambine e i bambini arrivati da Gaza. Stiamo garantendo loro cure mediche e supporto psicologico per elaborare il trauma subito.
2: Nei nostri centri, centinaia di bambini stanno tornando ad imparare, a giocare, a sentirsi al sicuro. Stanno tornando ad essere bambini. Non possiamo cancellare quello che hanno vissuto, ma possiamo aiutarli a ricominciare.
1: Nessun bambino dovrebbe soffrire per la mancanza di cibo, cure e protezione. Con il tuo aiuto possiamo garantire loro un futuro. Chiama l'800 90 92 79 e dona 9 euro al mese. Grazie.
3: Questi sono i nostri ampli mini.
4: Non si vedono.
5: Li devo toccare, non ci credo.
6: Microscopico proprio.
3: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
7: Mamma mia.
3: È un'altra cosa.
6: Questa è una magia.
8: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis ampli mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
9: Happy ha solo 6 anni, ma la sofferenza che ha vissuto basterebbe già per una vita intera. Per la maggior parte della sua breve vita ha avuto il tracoma, che se non curato rapidamente fa rigirare le ciglia all'interno dell'occhio. Così, ogni volta che batte le palpebre, le ciglia le cancellano la vista a poco. Ogni giorno passa ore con gli occhi chiusi per alleviare la sofferenza. Più tempo passa senza che venga curata, più grande è il rischio che perda del tutto la vista. Happy è solo una dei tanti bambini a cui puoi salvare la vista, aiutandoci a eliminare il tracoma per sempre. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers adesso. Tu puoi aiutare i dottori

0: e i volontari delle comunità a prevenire il tracoma prima che inizi a danneggiare la vista di questi bambini. E tu puoi aiutare Sight Savers a eliminare il tracoma definitivamente. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona adesso. Aiutaci a far sì che i bambini come Happy non perdano la vista per sempre.
1: Visita pastorale di Papa Leone XIV nella Repubblica di San Marino, al meeting per l'amicizia fra i popoli e alla città di Rimini. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale di TG2000. In diretta sabato dalle 10.35.
2: C'era una volta una principessa che viveva in un alto castello nel cuore di un regno incantato.
3: Ciao!
2: Sei la mia babysitter? Sei solo in prova.
4: L'ho licenziato la terza in un mese.
2: Certo, aveva le unghie sporche. Quello non lo devi toccare.
5: Noi ci divertiremo.
2: Sei una sciatta incompetente.
5: Con noi è chiuso.
2: Occhio alla porta.
5: Ha solo 8 anni.
6: Non ne ha 28.
1: Le ragazze dei quartieri alti. Questa sera in prima serata.
7: Vuoi deciderti a metterti in vetrina? Non c'è bisogno di rimanere con la nonna a fare scarpe.
8: Nonna, sei riuscita a restare a galla, ma chiudi a malapena in pareggio.
9: Chi è che le ha fatte?
10: Io.
11: Anche il nonno scendeva sempre qui a lavorare nel cuore della notte.
12: Sei nata per fare questo?
13: È una sposa non finita. Può stare a piedi nudi.
14: Oh. Andiamo a fare le scarpe.
15: Stasera?
14: Sì, insieme, noi due.
1: Il sogno di Valentina. Domani in

0: preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. Il primo mistero ci presenta Gesù, che risorge dai morti e dà inizio ai cieli nuovi e alla terra nuova. Non allontaniamoci mai dalla luce, dalla gioia della Pasqua di Gesù. Anche se passa qualche nuvola, nessuno potrà mai spegnere il sole della risurrezione. Signore Gesù, il venerdì santo è il giorno del buio, il giorno dell'odio senza ragione, il giorno dell'uccisione del giusto. Ma il venerdì santo non è l'ultima parola. L'ultima parola è la Pasqua, il trionfo della vita, la vittoria del bene sul male. Signore Gesù, il sabato santo è il giorno del vuoto, il giorno della paura e dello smarrimento, il giorno in cui tutto sembra finito. Ma il sabato santo non è l'ultimo giorno. L'ultimo giorno è la Pasqua, la luce che si riaccende, l'amore che vince ogni odio. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro venerdì santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia. Un nuovo cielo, una nuova terra, già iniziati in te, o Gesù, crocifisso e risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto

0: è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Secondo mistero della gloria. Gesù risorto sale al cielo e ci aspetta nella casa della grande festa. Prima di salire al cielo, Gesù disse agli apostoli: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. Chi potrà darci coraggio di annunciare il Vangelo di Gesù proprio oggi, in questo mondo? Lo Spirito Santo, lo Spirito promesso da Gesù. Ancora fiduciosamente invochiamo, diciamo insieme: Spirito Santo, vieni.
1: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Togli il velo davanti ai nostri occhi, affinché riconosciamo che Gesù è il Signore, Dio fatto uomo per amore, perché nelle nostre strade per amore, crocifisso e risorto per amore nostro. Spirito Santo,
1: vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Donaci la sete della parola di Dio. Rendete il nostro cuore aperto alla luce, umile e pronto all'ascolto, perseverante nella ricerca della verità che si nasconde in ogni pagina delle divine scritture. Spirito Santo,
1: vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Mettici in ginocchio davanti all'Eucaristia per adorare e desiderare il pane diventato amore vivente, per farci diventare amore vivo.
1: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Rendici capaci di piangere il peccato, di accogliere gioiosamente il perdono, di correre tra le braccia di Maria per imparare da lei l'Eccomi e il Magnifica.
1: Spirito Santo, vieni.
2: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria. Gesù manda lo Spirito Santo che discende su Maria, sugli Apostoli e su tutta la Chiesa. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie a Maria. E grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. O Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo Figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, non stiamo ancora faticando sulle strade del mondo. Sentiamo l'affanno e le insidie del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo. E metti le ali al nostro cuore, affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. E infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo, lo renderà libero d'ogni connivenza col male. Donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservati dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gloria. Maria assunta in cielo, dirovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie a Maria e il grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, noi stiamo ancora faticando sulle strade del mondo e sentiamo l'affanno e le insidie del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. Infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo e lo renderà libero da ogni connivenza col male. Maria, donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gloria. Maria, regina degli angeli e dei santi, e dal cielo ci protegge e prega per noi. Noi non dobbiamo sentirci mai soli nel cammino della vita, perché ci sono tante persone, insieme alla Madonna, insieme ai santi, che ci seguono nel nostro cammino per condurci dall'esilio alla patria. O Madre, tu conosci la trepidazione, la bellezza dell'attesa. Tu hai atteso la nascita del Figlio di Dio, che ha scelto te come cura del mistero. Tu hai sentito il battito del suo cuore umano e divino e hai atteso la gioia di vedere il suo volto. Tu hai atteso l'ora decisiva di Gesù e l'hai visto allontanarsi da casa per dare una casa a tutta l'umanità. Tu hai atteso ogni giorno e puntualmente è giunto il giorno della croce. Tu hai continuato ad attendere nel lungo e drammatico Sabato Santo e hai visto la luce della risurrezione. Tu ora attendi per noi, tu sei la madre dell'attesa, metti olio nelle nostre povere lampade e insegnaci ad attendere il ritorno di Gesù, gioiosamente, fedelmente, tenacemente, ogni giorno. Vieni, Signore Gesù, la Chiesa ti invoca, vieni, Signore Gesù, con Maria ti supplica, vieni, Signore Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia,
1: vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricordiamo, noi enti figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa mano di lacrime.
0: Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce vergine Maria. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora
0: il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Benedica, vi protegga Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
1: E il V voglio straordinario, capelli protetti dal sole.
0: Al filtro UV.
1: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
2: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
3: È una compagnia per mia madre perché non si senta mai sola. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Ami l'estate, ma il crespo spegne la tua luce. Fructis Lisci Diamante, il nuovo termoprotettore con cheratina e tecnologia illuminante. Extra lucentezza immediata ed effetto anticrespo. I capelli più brillanti di sempre con Fructis Lisci Diamante da Garnier.
5: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
6: Dal 20 al 26 agosto da Penny trovi anche le offerte shock. Insalata mista Natura Eda 200 grammi a 79 centesimi. Pepsi in lattina regular o senza zucchero a 39 centesimi.
7: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: volta una principessa che viveva in un alto castello nel cuore di un regno incantato.
1: Ciao!
0: Sei la mia babysitter. Sei solo in prova.
2: L'ho licenziato la terza in un mese.
0: Certo, aveva le unghie sporche. Quello non lo devi toccare.
3: Noi ci divertiremo.
0: Sei una sciatta incompetente.
3: Con noi è chiuso.
0: Occhio alla porta.
3: Ha solo 8 anni.
4: Non ne ha 28.
5: Le ragazze dei quartieri alti. Questa sera in prima serata.
6: Vuoi deciderti a metterti in vetrina? Non c'è bisogno di rimanere con la nonna a fare scarpe.
7: Nonna, sei riuscita a restare a galla, ma chiudi a malapena in pareggio.
8: Chi è che le ha fatte?
9: Io. Anche il nonno scendeva sempre qui a lavorare nel cuore della notte.
10: Sei nata per fare questo?
11: È una sposa non finita. Può stare a piedi nudi.
7: Andiamo a fare le scarpe.
12: Stasera?
7: Sì, insieme, noi due.
5: Il sogno di Valentina. Domani in prima serata. Visita pastorale di Papa Leone XIV nella Repubblica di San Marino, al meeting per l'amicizia fra i popoli e alla città di Rimini. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale di TG2000. In diretta sabato dalle 10:35.

Anche Vienna rimanda in Italia i dublinanti, sarebbero già 4 i trasferimenti eseguiti. La decisione dell'Austria segue quelle già annunciate di Germania e Svizzera. Non si ferma la tragedia dei femminicidi, sono 6 le donne uccise da Ferragosto, le ultime 2 solo ieri, una nel Cosentino, l'altra in provincia di Roma. Un boccone fatale, è morta dopo 6 giorni di agonia, la 28enne soffocata dal bacon. Conoscere le manovre di disostruzione può davvero fare la differenza nel TG, consigli del medico. Caldo e siccità, temperature record mettono a rischio i raccolti. Nord Italia secco, Piemonte e Lombardia, le regioni che soffrono di più. Buonasera, 20:46, ben ritrovati con l'informazione di TV 2000. In apertura il caso migranti trasferiti sulla base dell'accordo di Dublino, l'Austria avrebbe rimandato in Italia almeno

0: Almeno 4 richiedenti asilo perché approdati in prima battuta sul suolo italiano. Sentiamo tutto con Fausto Nicastro.
1: Dopo la Germania, anche Svizzera e Austria si dicono pronte a rimandare in Italia alcuni richiedenti asilo in base al nuovo accordo di Dublino. Si allarga così la questione di quei migranti che possono essere ritrasferiti nel paese di primo sbarco secondo i rinnovati patti europei. Il Ministero dell'Interno austriaco infatti ha confermato l'espulsione dei primi 4 dublinanti da Vienna, mentre la Svizzera ha comunicato che i trasferimenti verso l'Italia cominceranno nelle prossime settimane e riguarderanno inizialmente casi legati a ingressi avvenuti dopo il 12 giugno. E non si fermano le traversate sul Mediterraneo. Domani è atteso lo sbarco a Bari della nave di emergency con a bordo i 48 migranti salvati e i 7 cadaveri recuperati da un barchino soccorso lunedì. Oggi invece la Guardia Costiera italiana ha salvato 36 persone, mentre sono stati segnalati al largo di Lampedusa 52 imbarcati alla deriva. Intanto, per ovviare al problema dei migranti minori non accompagnati entrati a Ceuta a fine luglio, il governo spagnolo sta lavorando a un piano di emergenze che prevede il trasferimento di circa 500 giovani ragazze nella penisola iberica. L'affidamento avverrebbe in strutture specializzate, mantenendo però la tutela legale in capo all'exclava situata nel Nord Africa, per superare lo scontro tra governo centrale e alcune regioni che hanno rifiutato la presa in carico di minori non accompagnati. Non solo i minori però si trovano in un contesto di pericolo. Anche molte donne accampate per strade in attesa di essere registrate subiscono ogni giorno attacchi e molestie.
0: Un'inchiesta dell'anticorruzione ucraina lambisce il presidente Zelensky, arrestata la sua vice sospettata di riciclaggio di denaro. Antonella Mazza.
2: L'Ucraina è in subbuglio. Il presidente Volodymyr Zelensky ha licenziato la vice capo del suo staff, Irina Mudro, arrestata per presunti traffici criminosi nell'inchiesta che vede il coinvolgimento dei vertici dell'amministrazione e ha provocato diversi rimpasti dell'esecutivo. Non è legata all'indagine in corso condotta dall'Ufficio Nazionale Anticorruzione, ma a scontri con gli alti gradi delle forze armate, la recente rimozione del titolare della difesa, Mikhailo Fedorov, sostenuto invece dai giovani ucraini che in sua difesa continuano a scendere in piazza. Secondo il quotidiano The Kyiv Independent, l'ex ministro sta valutando una visita negli Stati Uniti. Di certo non si dà per vinto e, forte della popolarità raggiunta, attacca il sistema di potere ucraino e chiede elezioni, pur in tempo di guerra, che intanto va intensificandosi. Oggi droni russi hanno colpito la città meridionale di Kherson, centrando un pulmino, mentre droni ucraini hanno colpito un veicolo aziendale con operai a bordo nella città orientale di Lugansk, sotto controllo di Mosca, che sta avanzando e afferma di aver conquistato un altro villaggio nel Donbass.
0: Ed è notizia di poco fa smentita dell'arresto dell'ex vice di Zelensky. A diffonderla un avvocato ucraino. Daremo eventuali aggiornamenti nel corso di questa edizione del telegiornale. Esercito israeliano sotto accusa, palestinesi marchiati con numeri scritti sulla fronte, riaperta anche l'indagine sulla morte della piccola Hind Rajab. Sentiamo Elena Aquilanti.
3: Numeri tracciati sulla pelle con un pennarello per catalogare le persone è la denuncia che arriva dalla Cisgiordania, vicino a Jenin. Durante un blitz notturno i soldati israeliani hanno marchiato con dei codici il volto e le braccia dei palestinesi fermati. Non ci trattano come esseri umani, raccontano le vittime, parlando anche di pestaggi e minacce. L'esercito di Tel Aviv ha ammesso l'accaduto definendolo un errore e promettendo di sanzionare i soldati coinvolti. Intanto l'IDF ha aperto formalmente un'indagine penale sulla morte della piccola Hind Rajab. La bambina di 5 anni uccisa 2 anni fa insieme alla famiglia e ai medici della Mezzaluna Rossa arrivati per salvarla. Una ferita ancora aperta, segnata dalla sua straziante ultima telefonata in diretta con i soccorritori. Ma le organizzazioni umanitarie avvertono, raramente questo tipo di inchieste portano alla verità. E mentre da giorni si discute la fase 2 della tregua, con Hamas che ha appena detto sì alla nuova tabella di marcia proposta da Trump, sul terreno la morte non si è fermata neanche per un'ora. A Gaza City un raid israeliano ha distrutto un caffè affollato vicino al porto. La gente seduta ai tavolini, il mare davanti e poi le bombe. Almeno 6 morti secondo la difesa civile palestinese. Israele dice di aver colpito comandanti di Hamas, ma tra le vittime c'è un bambino e una donna che è rimasta ferita.
0: La minaccia dell'Iran pronti a colpire obiettivi statunitensi in Europa. La replica della NATO, faremo sempre ciò che è necessario per difendere tutti gli alleati. Leonardo Possati.
4: L'Europa torna a guardare con preoccupazione la crisi tra Iran e Stati Uniti. Secondo il Financial Times, Teheran

0: avrebbe preso in esame possibili ritorsioni contro obiettivi militari americani nel continente, qualora da Washington arrivasse una nuova escalation. Nel mirino, tra gli scenari citati, la base aerea di Bezmer in Bulgaria e alcune infrastrutture militari a Cipro. A pesare soprattutto l'arsenale iraniano, il più vasto del Medio Oriente, con missili, droni e sistemi da crociera in grado di mettere sotto pressione le difese avversarie, da Teheran arrivano avvertimenti espliciti: in caso di nuovi attacchi americani la risposta potrebbe andare oltre la regione. Il ministro Crosetto giudica irrealistica l'ipotesi di basi italiane nel mirino, ma resta il timore di un allargamento del conflitto. E intanto gli Stati Uniti starebbero per annunciare nuove misure per soffocare l'economia iraniana. Tra le sanzioni potrebbe esserci anche il blocco terrestre, che si aggiungerebbe a quello dei porti iraniani sullo stretto di Hormuz già in vigore. Verrebbero bloccate le importazioni di cibo, energie e tessuti, una mossa per gli esperti difficile da attuare, ma che potrebbe provocare proteste e sollevazioni interne. Gli Stati Uniti potrebbero anche prendere di mira quanti aiutano Teheran a eludere le sanzioni per raccogliere fondi destinati al suo sforzo bellico.
1: Non si ferma la scia di sangue che uccide le donne. Sono 6 i femminicidi commessi da Ferragosto, 2 solo nella giornata di ieri. Le indagini vanno avanti, ce ne parla Erika Galvani.
2: 6 casi di femminicidio negli ultimi 4 giorni. L'ultimo dossier sicurezza del Viminale, pubblicato la scorsa settimana, registrava un calo nel primo semestre rispetto al 2025, ma i dati restano drammatici. Oggi è stato sottoposto a fermo il marito 80enne di Carmela Bifano, uccisa ieri probabilmente con colpi di pietra alla testa in un fondo agricolo di Corigliano Rossano, nel Cosentino. A dare l'allarme era stato proprio il marito, raccontando di aver visto 2 uomini allontanarsi. Sempre nel Cosentino, il GIP di Bari ha emesso oggi un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per l'uomo albanese ritenuto responsabile della morte di Ornella Forastefano, lasciato agonizzante la mattina del 16 agosto davanti all'ospedale di Trevisacce. Ieri invece a Colleferro, vicino Roma, Ioanna è stata uccisa a coltellate tra le mura domestiche, mentre era in casa anche il figlio più piccolo di soli 9 anni. Era di origine polacca e madre di 5 figli. Il compagno, un 69enne tunisino, ha confessato l'omicidio. Cresce intanto lo sdegno per il fallimento di un sistema che avrebbe dovuto proteggere Tania Terrin e per la mancanza di adeguati provvedimenti restrittivi nei confronti del suo ex compagno. L'uomo l'ha strangolata e si è suicidato. La vittima lo aveva già denunciato per violenze e precedentemente altre donne lo avevano querelato nel 2002, nel 2010 e nel 2021, ma le 3 denunce erano state ritirate e archiviate.
1: E c'è anche un cittadino italiano con doppia nazionalità, anche ecuadoriana, tra i 7 turisti morti nello schianto di un elicottero in Kenya. Si tratta di un imprenditore di origini toscane di 44 anni. L'ambasciata d'Italia in Kenya si è già attivata per l'assistenza in loco. Un boccone le è stato fatale ed una donna di 28 anni è morta per soffocamento. Nel servizio vediamo le semplici manovre che possono fare la differenza. Monica Di Loreto.
3: Aveva solo 28 anni Rachele Ferrara, mamma di 2 bambini, quando un boccone di bacon le ha improvvisamente ostruito le vie respiratorie a Capodimonte, in provincia di Viterbo. Ricoverata in terapia intensiva e morta dopo 6 giorni di agonia. Una tragedia che richiama l'importanza di sapere come intervenire subito. Ecco i consigli del medico sulle manovre di disostruzione.
4: Ci posizioniamo dietro la persona, incliniamo leggermente in avanti la persona e gli diamo 5 colpi decisi dietro le scapole con il palmo della mano aperto. Se questo non basta, passiamo alla manovra di Heimlich. Circondiamo la vita della persona con le nostre braccia, chiudiamo una mano a pugno e la posizioniamo tra l'ombelico e l'estremità inferiore dello sterno. Afferriamo il pugno con l'altra mano ed eseguiamo 5 compressioni rapide dal basso verso l'alto, come a formare una J. Alterniamo 5 colpi dorsali e 5 compressioni addominali finché il corpo estraneo non viene espulso o finché non arrivano i soccorsi. Se sono da solo, chiamo immediatamente il 112 e lascio il telefono in viva voce. Posso eseguire le compressioni addominali su me stesso con il pugno oppure utilizzare il bordo rigido dello schienale di una sedia premendo con decisione la parte alta dell'addome sul bordo stesso. Sapere cosa fare è importante perché in un'emergenza questo può salvare davvero una vita.
1: Italia divisa a metà, da domani piogge intense in Liguria, Lombardia, Piemonte e Toscana, mentre al sud continuerà a dominare l'anticiclone africano. Le temperature si manterranno sui 38 gradi con un ulteriore aumento previsto in vista del weekend, possibili punte di 40 gradi in Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Il caldo prolungato di questi mesi sta avendo effetti devastanti anche sui fiumi, corsi d'acqua a secco e raccolti a rischio. Paola Gatti.
2: Da nord a sud il 60% del paese è in ginocchio per colpa della siccità, con livelli di allerta da lievi a gravi. A lanciare l'allarme è Coldiretti. Le regioni messe peggio sono il Piemonte e la Lombardia per il deficit di piogge di questi mesi estivi. Al ponte della Becca il Ticino è sceso di oltre un metro rispetto al valore di riferimento. Alcuni tratti si sono trasformati in arenili, lasciando decine di imbarcazioni ferme lungo il fiume. Drammatica la situazione nei campi di Alessandria.
5: Gli scorsi anni, quando c'era un decorso stagionale più favorevole, si faceva comunque un buon raccolto. Quest'anno assolutamente niente, è un deserto.
2: Anche il Bormida ai minimi storici, con il livello dell'acqua molto al di sotto della base del pilone del ponte, lungo la statale 10. A testimoniare la crisi idrica, i dati di ARPA Piemonte. Tra maggio e luglio le precipitazioni regionali si sono distinte per un'anomalia negativa del 55%. Niente di meglio ad agosto.
5: Anche il Tanaro, che non ha mai avuto problemi particolari, quest'anno risente della siccità, si vedono emergere dal fondo del fiume delle cose che non si erano mai viste.
1: Quasi 10 anni fa il devastante terremoto del centro Italia, era il 24 agosto del 2016, morirono 300 persone, la maggior parte ad Amatrice, il paese più colpito dopo Arquata del Tronto e Accumoli. Oggi qui ha riaperto il corso Umberto I, lo vediamo, finora chiuso per lavori, segnale questo di rinascita. Anche se 2 cantieri su 3 non sono mai partiti, il tempo ad Amatrice sembra più lento, però sentiamo cosa ha detto il commissario alla ricostruzione Guido Castelli, che segnala un cambio di passo negli ultimi anni.
6: La ricostruzione di Amatrice si può suddividere in 2 grandi fasi. La prima, piena di incertezze, false partenze, macchinosità burocratiche. La seconda, finalmente avviatasi 3 anni fa, segna invece un cambio di passo documentato dal numero di cantieri pubblici e privati che finalmente stanno restituendo speranza a una città ferita, ma che vuole guardare con fierezza verso la possibilità di riconquistare un nuovo futuro.
1: Tragedia nelle campagne del Salento, al confine tra Nardò e Porto Cesareo, dove un uomo di 72 anni è morto dopo essere stato azzannato da 2 Rottweiler. I 2 cani sono stati individuati alcune ore dopo in mattinata insieme al proprietario. Gli investigatori hanno avviato gli accertamenti sui 2 animali. Furto al Museo di Messina, una telefonata ha fatto scoprire tutto alla polizia e recuperare 2 opere abbandonate dai ladri. Proseguono intanto le indagini sui capolavori rubati a Ferragosto. Sentiamo Luigi Ferraiolo.
7: Nenti saccio, nenti visti e nenti voglio sapiri. Il furto dei 4 quadri del polittico di San Gregorio di Antonello da Messina al Mume a Messina sembra l'attuazione pratica dell'antico detto siciliano, almeno per i 4 custodi al lavoro la notte di Ferragosto. Non so niente, non ho visto niente e non voglio sapere niente, sembra essere stato il loro interrogatorio, mentre la regione ha aperto un'inchiesta interna. L'allarme suona e loro lo spengono. Evidentemente era un falso contatto, si sono giustificati. Non sono stati rubati bruscolini, ma 4 opere d'arte straordinarie, sicuramente su commissione, e 2 sono state dimenticate, quasi gettate come immondizia, accanto a un muretto del museo. Forse i ladri sono stati sorpresi nella fuga. Lo racconta bene chi le ha salvate, Elisabetta Bonfato, una insegnante di passaggio, nella telefonata in cui lanciava l'allarme diffusa oggi dalla polizia.
8: Polizia Messina, operatore 32, qual è l'emergenza?
9: Presente, io mi trovo all'Annunziata bassa prima della rotonda, a fianco al museo. Ci sono 2 quadri del museo nella strada, come se qualcuno l'avesse rubato e appoggiato qua, ma non c'è da bene.
7: Secondo il procuratore della Repubblica di Messina, Antonio D'Amato, tutte le ipotesi sono aperte, anche quelle mafiose. Intanto ancora non si sa come sono fuggiti i ladri.
1: All'estero, uomini armati di fucili e macete hanno ucciso almeno 24 persone la notte scorsa nella Nigeria centrale. La zona è da sempre teatro di ricorrenti conflitti tra comunità per l'accesso alla terra e alle risorse. In Etiopia invece il Comitato Centrale

0: del Fronte di Liberazione del Popolo del Tigray ha accusato il governo centrale di aver condotto un raid con un drone nei confronti di un centro di formazione per agricoltori. Sarebbe successo a 15 chilometri dal capoluogo, Macalè. Nessuno sarebbe rimasto ferito. Al via a Pechino il congresso mondiale di robotica, dalla produzione alla logistica fino addirittura anche alla cucina. I robot sono sempre più presenti nella nostra quotidianità. Ce ne parla Letizia Davoli.
1: Un salto nel futuro che non è più remoto, ma prossimo, anzi, ormai è quasi presente. Lo provano le immagini che arrivano dal congresso mondiale di robotica in corso in questi giorni a Pechino. Uno spaccato della robotica, soprattutto made in China, ma che si offre come punto di contatto di un mondo sempre più al centro delle politiche globali, sia dal punto di vista produttivo che economico e legislativo, in un contesto in cui i robot umanoidi stanno diventando punto focale della produzione industriale. Con il tema coesistenza uomo-macchina, integrazione tra domande e offerta, il congresso è una vera e propria piattaforma per presentare, d'azienda ad azienda, i principali risultati, i nuovi prodotti, le tecnologie all'avanguardia della robotica mondiale, insieme ad una vetrina aperta al pubblico per toccare con mano le tecnologie più avanzate, dalle soluzioni robotiche per la produzione alla logistica, dalla ristorazione al commercio al dettaglio e poi la sanità e l'assistenza agli anziani. Oltre 300 le aziende presenti, con un incremento del 69% rispetto all'anno precedente, e sono attesi più di 3.000 prodotti, di cui oltre 300 presentati al mondo per la prima volta.
0: Dal 26 agosto il premio Oscar Russell Crowe arriva al cinema con La vendetta perfetta. L'ha visto per noi Fabio Falzone.
2: Forse è il momento di ritirarsi da tutto. Di a Rodriguez che non puoi più riciclare i suoi soldi.
3: Davvero Russell Crowe è l'uomo dai mille volti. In questo film è il proprietario di una discoteca che ricicla denaro per conto di organizzazioni criminali, ma ben presto anche lui, sovrappeso e stressato, si troverà a fare i conti con un infarto e diventerà vittima di una situazione inimmaginabile. Una rapina.
4: I soldi, subito!
5: Non sono il tipo d'uomo da rapinare. Di certo non due volte.
3: Da qui in poi le cose si complicano e per lui tutto sarà più difficile. Chi lo ha rapinato e perché? Che conseguenze avrà tutto questo sui suoi rapporti con la criminalità? E poi lo tallona da vicino una figura ambigua ma che si rivelerà risolutiva nei confronti della storia. Il personaggio interpretato da Luke Evans. Anche lui in apparenza criminale, in realtà agente dell'FBI. Si troverà addirittura a difendere Russell Crowe e a salvarlo da un intrigo piccolo ma che rischia di inghiottirlo. Ancora un bel ruolo per Russell Crowe, premio Oscar, ricordiamolo, per il film Il Gladiatore, interprete di film indimenticabili come Insider e A Beautiful Mind. Nel tempo ha subito una vera e propria metamorfosi, bello e aitante all'inizio della carriera, decisamente imbalzito e sovrappeso oggi, eppure ha saputo mettere questi cambiamenti a servizio della sua personalità, in qualche modo delle sue interpretazioni. Un esempio per tutti, il recente Norimberga, in cui interpreta Gerin, mettendo letteralmente i brividi.
0: Ed è tutto, ora vi lascio al film Le ragazze dei quartieri alti, prossima edizione del telegiornale domani alle 8:27. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Arrivederci.

Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

0: Preghiamo.
1: Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso dei tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Visita pastorale di Papa Leone XIV nella Repubblica di San Marino, al meeting per l'amicizia fra i popoli e alla città di Rimini. Il racconto degli eventi e gli approfondimenti con lo speciale di TG2000. In diretta sabato dalle 10.35.
1: La sua opera ti colpisce con la potenza di un pugno.
2: È un artista universale. E allo stesso tempo pittore, scultore, architetto e poeta.
1: Il genio di Michelangelo è quello di aver messo al centro Dio.
0: Michelangelo, chiaroscuro dell'anima. Domani in seconda serata.
3: Vuoi deciderti a metterti in vetrina? Non c'è bisogno di rimanere con la nonna a fare scarpe.
4: Nonna, sei riuscita a restare a galla, ma chiudi a malapena in pareggio.
5: Chi è che le ha fatte?
6: Io.
7: Anche il nonno scendeva sempre qui a lavorare nel cuore della notte.
6: Sei nata per fare questo?
8: È una sposa non finita. Può stare a piedi nudi.
4: Andiamo a fare le scarpe.
6: Stasera?
4: Sì, insieme, noi due.
0: Il sogno di Valentina. Domani in prima serata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della luce, contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso ed in l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso ed in l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per noi.
0: Secondo mistero della luce, contempliamo le nozze di Cana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per noi.
0: Terzo mistero della luce, contempliamo l'annuncio del regno di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ed ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per noi.
0: Quarto mistero della luce, contempliamo la trasfigurazione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberati dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per noi.
0: Quinto mistero della luce, contempliamo l'istituzione dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: dacci oggi il nostro pane.

0: e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
1: adesso e nella ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
1: della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
0: Prega.

0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per i nostri cari defunti. L'eterno riposo dona a loro, Signore. Gli splenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore
1: e diamo grazie a Dio.
3: Signore, chiaramente, ben trovati. È scattata un'ora solare particolarmente luminosa, lo abbiamo atteso e non certo perché si facesse desiderare, perché ha tanti impegni, ha tanti impegni da quando ha 5 anni sto ragazzo, perché è entrato nel mondo dello spettacolo, nel mondo dell'arte, perché lui è un grandissimo artista e non è più uscito per nostra infinita fortuna e per nostra infinita fortuna. Adesso ha deciso, faccio la regia, e la regia di questo suo film è l'opera d'arte nell'opera d'arte. So che cosa sto dicendo. Massimiliano Gallo!
4: Troppo.
3: Non mi dire troppo buona, buongiorno
4: troppo
3: a te.
4: Buona, troppo buona.
3: Buongiorno a te.
4: Buongiorno. Che bello, grazie. Grazie. Vabbè, mi emoziono.
3: Ma tu Massimiliano, grazie. Tu sei abituato agli applausi fragorosi, teatro prima, poi
4: a teatro,
3: cinema. Tu
4: teatro.
3: Sei abituato, quando arriva l'applauso, proprio l'onda?
4: No, per me è adrenalina, tanto è vero che io non posso lasciare il teatro anche con gli impegni di set, però 4 mesi almeno di teatro li devo fare all'anno per ricaricarmi, per stare col pubblico.
3: È bello. E lui è... l'attore meraviglioso, devo trovare anche altri aggettivi, ma la meraviglia rientra, è molto importante nella puntata di oggi, e ha deciso, per nostra fortuna, di fare il suo primo film da regista, La Salita, film che è stupendo, che è dedica, d'amore,
4: sì.
3: Che è tutto questo.
4: E parte da due cose che erano successe davvero a Nisida negli anni Ottanta, cioè da una parte le donne del carcere di Pozzuoli, 18 detenute furono trasferite a Nisida per il bratisismo, ma Nisida non era attrezzata per accogliere le donne.
3: Ricordiamo, carcere
4: è un
3: minorile.
4: Carcere minorile.
3: Carcere minorile.
4: E invece in quegli anni arriva Edoardo De Filippo a Nisida, e il quale era diventato senatore a vita,
3: sì.
4: E invece di bearsi di questa nomina, lui fa un discorso al Senato in cui mette uno specchio davanti ai più grandi e dice: noi che cosa abbiamo fatto per questi ragazzi? E Annisida, invece di fare parole, di fare retorica, fa un assegno e fa costruire un teatro e una scenotecnica con la quale salva tanti ragazzi. E io sono partito da quella idea che poi abbiamo romanzato chiaramente, e da lì nasce un film che voleva raccontare soltanto la bellezza, soltanto la redenzione, soltanto la possibilità di un riscatto attraverso l'arte che diventa salvifica come la bellezza.
3: Quella pagina, chi ha un'età se la ricorda bene, quest'uomo, questo genio assoluto, Edoardo De Filippo, che com'era nel suo stile decise di fare.
4: Sì.
3: E nello stile di Massimiliano Gallo la regia, oltre che la scrittura di questo film, è parte assoluta del motivo per cui bisogna andare a vedere questo film, perché è una regia, lo dico, geniale. Guardate, signori, La Salita, non avrebbe potuto che chiamarsi così, La Salita, guardate.
5: A noi di Rigida hanno chiesto di ospitare 18 detenute. Pretendo la massima collaborazione da parte di tutte e di tutti.
6: Ma io, l'avete mai visto a scuola?
7: È capolavoro, a livello tecnico. Hanno usato un sacco di cose nuove.
8: Ma come sei tutte queste cose?
7: Guarda che quando stai fatta eroina capisci un sacco di cose dei film.
9: Luci, stanno troppo stretti. È meglio che ti organizzate, che sennò qua succedono 48.
10: Bisogna trovare un sistema per tenerle buone e farle collaborare.
11: Direttore, ma il progetto del teatro?
12: Ho pensato che potremmo fare uno spettacolo. E così i vostri detenuti e le detenute reciteranno insieme ai miei attori.
13: Noi li faremo ridere, li svagheremo e poi a un certo punto, a tradimento, li colpiremo con la malinconia e lo struggimento. Fior,
14: guardo male. Non avevo mai incontrato qualcuno che tiene un'idea diversa da quella di professore. Un'idea sua. Laddove?

0: se proviamo a chiudere gli occhi tutti quanti e ci stammo zitti, secondo me riusciamo a immaginare tutto quello che sta qua fuori.
1: Carina ambiente sa.
2: Ci sono una sequela di attori,
3: sì,
2: che sono tutti
3: sono tutti attori di teatro, tutti, sì, attori che ho scelto appositamente perché credevo che questo film doveva essere raccontato dagli attori. E c'è un Mariano Rigillo straordinario, gigantesco, che interpreta Edoardo, che era non complicato di più, perché di solito può venire fuori, c'è il rischio che possa venire fuori una caricatura, un cliché,
2: un'imitazione.
3: E Mariano è riuscito a riproporre Edoardo senza imitarlo, invece assorbendone le movenze, i gesti, ed è stato molto commovente. Nel momento in cui lui fa quel discorso ai ragazzi, nella scena c'era poi questo applauso che dovevano fare i ragazzi alla fine, non succede niente, non c'è l'applauso, quindi stoppo e poi dico: ragazzi, ma vi siete dimenticati? Invece si erano tutti commossi veramente, quindi ho dovuto poi rigirare applauso a parte per dire però che cosa è stato anche quel set. È stato un set pieno d'amore, pieno di voglia di raccontare una storia che era importante, che secondo me andava raccontata, anche perché in questo momento in cui viviamo prepotenza, violenza, sopraffazione, raccontare che la bellezza può essere salvifica può essere rivoluzionario.
2: Il discorso che vedrete, oltre ad un finale che è finale di questo film, nulla sveliamo, nulla, no, diciamo, nulla,

0: È un discorso dove solo un uomo come Edoardo poteva arrivare a colpire dritto al cuore questi ragazzi, perché sono le sue parole: salvatevi.
1: Se non c'è chi vi
0: Se
1: salva,
0: non c'è chi,
1: salvatevi da soli.
0: salvatevi da soli.
1: E lui ha un punto di vista interessantissimo perché non solo non giudica i ragazzi, ma giudica chi non ha messo i ragazzi in condizione di vivere la bellezza. Ed è interessante anche perché ci accorgiamo che nelle periferie delle nostre metropoli è stato fatto questo, nel senso. Si pensava che allontanandoli dal centro tu non vedendoli non vivevi il problema. Poi adesso con la metropolitana che ti porta in centro in 1 minuto il problema ce l'hai al centro, a casa, ma nessuno si è mai chiesto perché queste città dormitorio, questi quartieri dormitorio, dove non c'è niente, non c'è un luogo di aggregazione, non c'è un
0: Nulla.
1: posto. E Nisida è un posto di una bellezza tale che spesso al direttore, che è un ragazzo illuminato, Gianluca Guida, è un grande direttore, gli hanno chiesto: ma perché non ve ne andate e fate diventare questo posto un hotel a 7 stelle? E lui risponde: perché questi ragazzi non hanno mai visto la bellezza e devono capire che la bellezza esiste, che per me è una cosa straordinaria.
0: Massimiliano Gallo, è tutto questo e tantissimo altro. Continuiamo a parlare del film La Salita. Non ho chiesto ancora nulla riguardo al titolo, ma insomma possiamo arrivare a comprenderlo, ma glielo chiederò, tante di quelle cose da chiedergli. E dovremmo parlare anche della sua famiglia, che è una famiglia meravigliosa, che a proposito di bellezza, li ha cresciuti proprio bene sti figli, ma proprio tanto, tanto, tanto. Ci vediamo tra un attimo, Lora Solari,
1: Grazie.
0: grazie.

0: In occasione della 47esima edizione del meeting di Rimini, una programmazione ricca di eventi per riflettere sulle grandi questioni del nostro tempo. Dal 21 al 26 agosto, in seconda serata, e disponibile on demand su Play 2000. Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
1: Grande, grande, splendido, Massimiliano Gallo con noi.
2: Grazie.
1: Prima regia, spero di tantissime, la salita, esordio dietro la macchina da presa per un attore unico, che è il nostro.
2: Grazie.
1: Per raccontare un gesto nobilissimo del tuo, vostro, di famiglia, Edoardo De Filippo.
2: Mio mi piacerebbe, però mio perché l'ho frequentato tanto, diciamo tante volte, prima con Carlo Giuffrè interpretai Non ti pago, poi Natale in casa Copello, all'epoca fu la prima edizione senza Edoardo,
1: sì.
2: E poi con Mario Martone, il sindaco di Rione Sanità, che poi è diventato anche film, e poi tre volte per la Rai con Filomena Marturano, Napoli Milionari e questi fantasmi.
1: Quindi sei proprio bravo.
2: È un autore che conosco.
1: Sei proprio, lo conosci tanto, tanto,
2: abbastanza.
1: Tanto bene. Edoardo Pupella, ma parleremo ovviamente di Nunzio Gallo, indimenticabile voce, indimenticabile attore e artista, ma di questo parliamo tra un attimo. La salita, questo tuo film dove tu per la prima volta, dopo... Eccolo papà.
2: Papà.
1: Mamma mia. No, Nunzio Gallo bisogna fare... Dedicare fin lassù un grande, grande, grande applauso, perché tu hai avuto una famiglia bellissima, papà, mamma.
2: Sì. Mamma che invece lavorava con Taranto, e poi dopo lei, una volta, perché poi aveva quattro figli, fece questa compagnia dei piccoli,
1: sì.
2: E quindi io ho cominciato con lei a lavorare.
1: Meno male, diciamo. Per
2: sì.
1: Noi
2: sì.
1: Hai cominciato con lei, una donna eccezionale, la mamma,
2: bellissima.
1: Scusatemi, bellezza ne abbiamo,
2: bellissima.
1: Quanta ne vuoi.

0: giustamente, guardatela, che smette di fare l'attrice per stare appresso ai propri figlioli, per crescere i propri figli, però lei era il punto di riferimento quando si cercavano bambini per il teatro, ragazzini.
1: Per la RAI pure.
0: La serietà, per il cinema, per la RAI, per la televisione.
1: C'aveva sta compagnia dei piccoli e poi che diventò un punto di riferimento, insomma, se servivano bambini.
0: E poi vi racconteremo come due fratelli le recitassero Romeo e Giulietta, facendola tanto, tanto ridere. Però della pagina familiare di Massimiliano Gallo, così voglio conservare una piccola parte, anzi una grande parte, tra un attimo. Torniamo alla salita. Un attore grande come te, non dire nulla, è la verità. Prima volta dietro una macchina da presa. A me questa cosa ha piacevolmente stupito, perché è un ulteriore segnale del tuo stare tanto bene con i piedi per terra.
1: Sì.
0: Tu avresti potuto fare una regia già da...
1: No, però non volevo fare una regia fatta dal direttore della fotografia, volevo farla io.
0: Wow.
1: E quindi volevo, diciamo, essere consapevole di quello che facevo, ma soprattutto di come si racconta un film. Nel senso che da attore tu hai sempre una parte del film, o comunque ti sei fatto il tuo film. Poi quando... anche sul set, io ho girato, credo, 40 film e 25 serie TV, però... sul set io ho sempre rubato, perché per capire come il regista impostava una scena, nel senso come voleva raccontarla, perché mai come per il cinema il regista è proprio autore di quello che vedi, nel senso che è lui che decide cosa tu devi vedere,
0: che ha visto prima quello che poi fa.
1: No, nel senso, tu a teatro ti fai una regia tua da pubblico, nel senso io te li metto in scena 7 e tu scegli di seguirne 2 a livello ottico. A cinema tu puoi fare il più bel monologo del mondo, io sto riprendendo quel girasole e diciamo l'impatto del tuo monologo sarà relativo, per cui è veramente una scelta autoriale. Quando ero consapevole di questa cosa, e soprattutto quando sono stato coinvolto in questo progetto che mi piaceva così tanto, perché c'era proprio questo racconto di Edoardo, ho detto ok, partiamo. Però anche lì volevo raccontarla a modo mio, per cui ho mosso tanto la macchina, carrelli, dolly, perché mi piaceva molto raccontare un cinema che ti lasciava aperta anche una porta al sogno. Nel senso, il cinema di denuncia io non lo saprei fare, Ken Loach non lo saprei fare, Garrone è uno che può fare la realtà, perché c'ha una poetica talmente alta che poi diventa poetica pure quella roba che vedi vera. Io no, e per cui volevo fare un film che da pubblico mi sarebbe piaciuto vedere, quindi un film di grandi immagini, con scene che casomai a cinema non si fanno più, perché 1:20 deve finire una scena. A me ci sono anche scene di 3 minuti, 4 minuti, non... quindi c'ha anche una lentezza diversa e c'ha un ritmo diverso, però mi sembra un film molto poetico, diciamo.
0: A lui sembra, al Bari International Film Fest, premio migliore opera prima, è sembrato proprio tanto. Ed è soltanto l'inizio. Chi ha visto questo film ha pianto, si è commosso, ha pensato, ha ragionato, non ha visto nessuno stereotipo. E non avere stereotipi in una situazione del genere è molto, molto, molto, molto difficile. Edoardo De Filippo, interpretato magistralmente, l'abbiamo detto, da Mariano Rigillo nel film La Salita. Guardate.
2: Spesso mi è stato detto: tu hai avuto la fortuna di vivere in una famiglia d'artisti. Eh sì. È vero, mi ha aperto la grande porta del teatro.

0: Tutti i giorni mi recava una sedia per 2 ore. Mi faceva copiare le commedie degli altri e quelle sue. E io mi ero talmente scocciato di copiare le commedie sue che poi quando nel tempo un po' più avanti le ho dovute recitarmi, mi davano il volto a stomaco, mi veniva da vomitare. Però io lo ringrazio questo padre mio perché mi ha messo la penna in mano, mi ha fatto studiare e mi ha fatto andare avanti. Piano, piano.
1: No, ha fatto un lavoro incredibile perché la prima cosa che lui mi chiese, disse, come facciamo? Ho detto, no, tu devi stare tranquillo perché devi essere Mariano Rigillo che fa Edoardo. E lui è riuscito a non replicare neanche la voce, ma nelle movenze, in quello che fa, nei pensieri proprio, secondo me l'ha introitato talmente.
2: C'è l'anima. Edoardo.
1: Cioè, e questa era la scena in cui i ragazzi si sono commossi.
2: Sì. Dovete andare col fazzoletto al cinema, andate, mi raccomando.
1: Questo è l'autore italiano più rappresentato al mondo.
2: Sì.
1: Nel senso.
2: Esatto. Sentite, abbiamo un audio. Io ste mani me le devo. E sto sempre in mezzo all'inquadratura.
1: Mamma.
3: Solo per te
2: questo
3: la mia
2: canzone. Nunzio Gallo, suo papà. Mamma.
1: Vince è canzonissima con mamma.
2: Vince canzonissima, la meravigliosa Bianca Maria Varriale, la mamma di Massimiliano Gallo, l'abbiamo vista un attimo fa. La vostra vita di bambini che viaggiavano. Tu racconti delle cose meravigliose, gli alberghi, i teatri.
1: Sì. No, perché viaggiavi nel senso eri comunque un privilegiato, pure quando ci fu il terremoto nell'80. Andammo via da Napoli, ma andammo in un albergo a Roma. Siamo stati un mese a Roma, 6 di noi, perché mio padre comunque stava lavorando a Roma. Quindi facevamo una vita incredibile di viaggi fatti da una parte per lavoro, per mio padre, e noi per il piacere di farli con lui.
2: Belli in famiglia.
1: Quindi siamo stati, diciamo, abbiamo vissuto comunque una bellissima infanzia. Io ho vissuto un'infanzia stupenda.
2: E quando è che recitavate Romeo e Giulietta con tuo fratello?
1: No, io e mio fratello Gianfranco, quando eravamo più piccoli, lui è più grande di me, e quindi no, facevamo, cominciavamo a fare il duo. Nel senso, cominciavamo a fare le follie a casa e quindi giocavamo a fare.
2: Giocavate a fare gli attori.
1: Gli attori, sì.
2: Ma tu quando hai capito, ribadisco sempre per nostra fortuna, di non solo di voler fare, ma di essere un attore. Tu ti registravi Gigi Proietti,
1: sì.
2: Ascoltavi.
1: Quando non c'era il videoregistratore.
2: Quando non c'era il videoregistratore, tu andavi di cassetta.
1: Con l'audiocassetta, sì.
2: Con l'audiocassetta.
1: Perché, allora, io sono stato fortunato perché dico, oggi i ragazzi che non hanno un sogno, non hanno una passione, hanno uno svantaggio, sì. Nel senso, sì. Non sanno cosa fare, e quindi casomai perdono 2-3 anni della loro vita. Io sono stato fortunato perché io da piccolo, diciamo, il mio intrattenimento era registrarmi i proietti, quindi. Ma c'avevo 12 anni, quindi lo fai perché è proprio una passione, e quella passione ti aiuta perché chiaramente inizi a canalizzare tutte le tue energie per fare solo quello. Quindi non ho mai pensato a questi Carlo e Aldo, non ho mai pensato di fare altro.
2: Non hai mai pensato di fare altro, però Massimiliano, tu hai un talento a 360 gradi, no? Sai essere tutto. Io cito qui, lo cito perché tuo papà è mancato poco dopo Fortapache di Marco Risi.
1: Sì.
2: E tu facevi paura.
1: In Fortapache, sì.
2: E poi sei la persona meravigliosa che in mille altre interpretazioni si adora, no? Il personaggio per cui fare il tifo, arriviamo sì. Anche a Vincenzo Malinconico. E questo è un immenso talento, però un talento... che tu hai continuato a lavorare come si lavora la panna.
1: Così si deve fare.

0: talento è una cosa che se non la curi finisce in poco tempo. Il talento va coltivato, curato. Poi c'è un'idea del lavoro strana in Italia, nel senso che chi arriva pensa di essere arrivato. Se pensiamo che insomma Al Pacino c'ha il coach a quasi 90 anni, c'ha ancora il coach di recitazione, una domanda me la farei, diciamo.
1: Ma io adoro questo. Scusate, qua parla la tifosa.
0: No, nel senso,
1: farci tante domande. Sì, sì.
0: Quindi secondo me invece il talento va curato, e il lavoro che facciamo è talmente, ma tu lo conosci benissimo, è talmente performante, è talmente difficile, è talmente straordinario, nel senso fuori dall'ordinario, sì, certo, che chi lo fa deve essere una persona straordinaria, perché comunque deve avere io dico, un attore dovrebbe avere la velocità di un computer, ma dentro ci devi mettere i sentimenti, quindi non è una cosa che devono fare tutti. Non tutti devono fare gli attori, perché non l'ha detto il medico,
1: no,
0: quindi fortunatamente
1: non è stato ordinato dal medico,
0: anche no.
1: Diamo notizia.
0: E quindi grande preparazione, e cerchi, io per quanto mi riguarda passo da Fortapascia a Pietro da Taranni o a Malinconico, ma perché cerco di non fare il cliché del cattivo, non cerco di fare il cliché del buono, ma semplicemente faccio un lavoro in profondità per cercare le fragilità del personaggio. Sì. Quindi anche quando ero il boss di Fortapascia, sì, io quando parlai con Marco Risi dissi: Marco, troviamo però una tridimensionalità. Ok, allora che vogliamo fare? Dissi: guarda, a me viene in mente che molti latitanti vengono arrestati, casomai latitanti da 10 anni, poi vengono arrestati perché chiamano la madre. Quindi anche loro, che casomai fanno 600 omicidi, però la cosa è la madre, c'è una fragilità, c'è, sì, qualcosa di... E quindi abbiamo lavorato su quello, quindi ho detto: a casa facciamolo essere un padre amorevole, poi è uno invece capace di fare 100 omicidi, però a casa lui col figlio è convinto di essere... E quello secondo me ti dà una tridimensionalità ai personaggi.
1: Concordo in pieno. Se ti incontra Al Pacino ti chiede l'autografo.
0: Sì.
1: Detto questo, per il sindaco di Rione Sanità 2019 vince a Venezia il premio Pasinetti come miglior attore. Qua veramente facciamo notte, magari. Hai citato Imma Tataranni, sostituto procuratore, io cito I Bastardi di Pizzo, sì, Falcone. Vincenzo, va, che belli che siete tutti
0: bella,
1: e due, perché anche qui il personaggio è tanto, ha un equilibrio.
0: Tante sfumature, diciamo, perché pure quello se no diventava il cliché di un marito.
1: Ecco, tu sei
0: vittima
1: fuori da qualsiasi forma di cliché, hai tirato fuori i tuoi ragazzi del film La Salita da qualsiasi forma di cliché.
0: Sì.
1: E questa tua opera prima è da regista, è meravigliosa, perché non c'è nessuna cartolina identica ad un'altra cartolina,
0: no,
1: niente
0: volevo,
1: di tutto questo.
0: Odio già il cliché su Napoli in generale,
1: certo,
0: odio chi
1: bene
0: lo cavalca, e quindi odiavo anche l'idea del delinquente napoletano, quindi ho preso delle facce talmente belle che sono talmente lontane dall'idea del cliché, diciamo, di Camorra, perché volevo raccontare, non ho raccontato il carcere, non ho raccontato la detenzione, volevo raccontare i sogni di questi ragazzi che stanno in un ambiente particolarmente incredibile, ma che hanno i sogni di tutti i ragazzi.
1: E c'è una cosa bellissima, ci sono i ragazzi, ma non c'è il "oh poverini",
0: no,
1: o non c'è il "siete dentro per questo", c'è l'equilibrio. Se dovessimo dare una definizione ulteriore di Massimiliano Gallo, lui sa essere equilibrista, lui sa camminare a 2000 metri d'altezza su un filo, così, e vola, e non c'è pericolo.
0: Oggi mi farai imbarazzare.
1: Ma è imbarazzo, io non vedevo l'ora, ho preso la rincorsa, Massimiliano, scusa. Allora, attenzione, non la cartolina di Napoli, ma cartoline qua ne sono arrivate, ne sono arrivate. Poi mettete un asterisco su Vincenzo Malinconico, perché torniamo indietro. Allora, manda una cartolina a Massimiliano Gallo, la Maurizio Casagrande.
0: Wow.
2: Vediamo. Ui, caro Massimiliano.

0: Emiliano, io sono qua a teatro, sto per andare in scena. La salita e in quel film ci sono anch'io. E sono stato felicissimo di esserci, perché lo sai che ti voglio bene e perché sei un bravo regista, hai fatto un ottimo lavoro, hai creato un ottimo clima sul set. Era un luogo piacevole, tant'è vero che tutti ti amavano moltissimo. E quindi, che dire, che merita un grande successo. Quindi, come si dice, in bocca al lupo, caro Massimiliano, a te e lo auguro a me, perché ho fatto un personaggio nel tuo film che mi dici essere molto divertente. Bene, sono felice di essere stato un sorriso di un film che ha ben altro che solo sorrisi. Bene. In bocca al lupo, voglio, mi raccomando, forza Napoli e continua così. Ti voglio bene.
1: Grazie. Perché poi ti vogliono tutti bene. Questa è la cosa.
2: Maurizio ha fatto un Carlo Croccolo straordinario. Io ho cominciato con Carlo Croccolo, quindi lo conoscevo benissimo. E ho chiamato Maurizio perché mi serviva un attore come lui che riuscisse a non solo a interpretare Carlo, ma a darmi poi un valore aggiunto al film, cosa che è riuscito a fare ovviamente. E quindi ci siamo molto divertiti.
1: Vi siete molto divertiti. C'è una cosa sulla quale volo, però Edoardo De Filippo e Nunzio Gallo si incontrano.
2: Sì.
1: E ufficialmente il tuo papà doveva, come dire, essere...
2: Fare un provino, nel senso...
1: Fare un provino.
2: Sì, perché era l'ultima regia di Edoardo è stata, era quasi 83-84, lui nell'84 finì, e quindi lo chiama, ma papà era già Nunzio Gallo ed era già grande.
1: Celeberrimo.
2: E con la grande intelligenza che aveva Edoardo, papà si era preparato per il provino, lo chiama a casa e lo invita e parlano solo della canzone napoletana, non parlano proprio dello spettacolo. Poi dopo arriva, dopo un bel po', arriva la cameriera che porta il caffè e nella commedia c'era una domanda, c'era un rimando al caffè, per cui Edoardo nel porgere la tazzina a mio padre gli dà una battuta del copione, mio padre capisce, risponde da personaggio, lui fa finta di niente, quindi continuano a parlare della canzone napoletana e poi mio padre dopo 3 ore che stava là dice: commentato, come se devo fare un provino, non c'è nessun problema, e lui dice: avete già fatto tutto, dovete solo parlare con l'amministratore.
1: La
2: grandezza,
1: grazie,
2: la grandezza,
1: grazie,
2: di questo personaggio.
1: Perché queste, guardate, queste sono pagine di arte, letteralmente parlando. Stiamo andando avanti, indietro, così dobbiamo fare. Da Vincenzo Malinconico, avvocato di insuccesso, pellicola d'oro al miglior attore, lui nel 2023. Vincenzo Malinconico va anche a teatro con Malinconico moderatamente,
2: sì,
1: felice, e quindi torni al tuo teatro,
2: sì,
1: e te lo porti.
2: Che ho scritto con Diego De Silva, che è il papà di Malinconico, e la regia, ho curato la regia, e poi c'è una compagnia straordinaria con me, stiamo facendo una tournée di grandissimo successo. Volevamo portarla a teatro anche se era molto complicato, perché Malinconico c'ha un mondo complesso, molto complesso.
1: Ma
2: c'ha...
1: te le cose complicate riescono tanto bene.
2: Infatti è stata una bella sfida, però sono molto contento.
1: Diego De Silva, noi l'abbiamo contattato, è stato meno complicato che lui ci regalasse una cartolina, perché è persona gentile. Poi abbiamo detto, ovviamente per Massimiliano Gallo, cartolina, qua, eccolo lì.
3: Di Massimiliano, che letterariamente parlando è mio figlio, umanamente parlando è un fratello, e è un collaboratore validissimo. Abbiamo scritto anche insieme l'adattamento teatrale di Malinconico, ma soprattutto Massimiliano è una persona deliziosa. Soprattutto io a Massimiliano devo la faccia e i connotati del mio personaggio, perché io, prima di conoscere lui, prima che Massimiliano accettasse il ruolo e facesse vivere quindi il personaggio nella sua carne e nel suo volto, io non sapevo chi fosse, perché io sono uno scrittore che fa pochissime descrizioni, mi piace molto lasciare tutto all'immaginazione del lettore, quindi non sapevo chi fosse Malinconico. Da quando Massimiliano ha interpretato il suo personaggio lo so, adesso sto per dare alle stampe un nuovo romanzo di Malinconico che uscirà a settembre. Beh, ogni volta che adesso scrivo di Malinconico non posso non vedere la sua faccia, immaginare le sue pause, le sue battute e il suo senso di humor che caratterizza fortemente il personaggio. Quindi, che dire? ti voglio bene.

0: E sono due, e no, sono due, sono mille ancora, signori.
1: Grazie.
0: Allora, abbiamo tanto da dire. Allora, intanto tua moglie recita, torniamo alla salita,
1: sì,
0: torniamo a questo film.
1: Salita.
0: Tutto da amare, dal primo istante fino all'ultimo, tua moglie recita.
1: Sì,
0: interpreta
1: l'insegnante, quella che si occupa.
0: Ecco, belli che siete.
1: Questo è il giorno del matrimonio. Questo
0: è stato difficile dirigerla?
1: No, dirigerla no, perché lei è un soldato, quindi conosce benissimo, diciamo, i ruoli. Anzi, la difficoltà è che è fin troppo dietro tutto, per cui devi tu spingerla a fare le cose. Io ero convinto che potesse fare un bellissimo lavoro nel film, perché c'ha un grande senso proprio di maternità, di umanità, e quindi la vicinanza con i ragazzi, ero convinto.
0: Sì. C'è stata. Signori, sì. C'è un'ultima cosa che vogliamo farvi vedere di questo film, La salita, ed è quanto Enzo Avitabile ha fatto in musica per questo film.
1: Mi ha regalato una colonna sonora.
0: Ha regalato, il caso.
1: Regalato nel vero senso della parola, e calcolando che, insomma, cinema, una colonna sonora ha dei costi altissimi, soprattutto le canzoni originali. Mi ha regalato tutto, nel senso, sono andato e ho detto: mi serve una mano da te, e lui ha detto: parliamo la lingua del cuore, quindi non dobbiamo parlare di cose economiche. E mi ha regalato tutto, e si è messo a disposizione del film. Il giorno dopo che gli ho mandato la sceneggiatura, mi aveva scritto il Padre Nostro che comincia il film e chiude il film, e secondo me è un valore aggiunto al film, ed è uno che non mette le note tanto per metterle, ma accompagna il film, accompagna il racconto. È un artista straordinario che
0: Praticamente è come te, ma col pentagramma. Lui
1: è straordinario.
0: Tu sei lui senza pentagramma. Signori, il Padre Nostro, Enzo Avitabile, guardate.
2: Padre Nostro che sta in cielo, sempre santo o nome tuo. Fai sto mondo a casa tua. Mai per comando, ma per volontà. Come in cielo a così in terra. Lancio il pane tutti i giorni. E lieve ci riempie da sofferenza. E tanto bene a Marallà. E non ci abbandoniamo quando gli esce solo.
0: Questa è La salita, signori. Massimiliano Gallo ci ha fatto il regalo del suo tempo. Questa spilletta dice che tu sei
1: ufficiale della Repubblica.
0: Ufficiale della Repubblica. È bello lui.
1: Sì, sono contento. Sono molto contento. No, ne vado fiero, quindi la metto.
0: Massimiliano, sai che cosa c'è? Tu sei una persona alla quale, incontrandola così per strada, la prima parola che bisogna dire è grazie.
1: No, allora, grazie. Fammi dire...
0: No, non ti faccio più nulla.
1: Oh, pure questa.
0: Pure questa abbiamo trovato.
1: No, allora, fammi dire, perché sennò sembra... Innanzitutto mi imbarazzi con tutti questi complimenti.
0: Non
1: e poi,
0: sono complimenti.
1: E poi grazie a te, perché io non vado volentieri in tutte le trasmissioni, perché spesso non c'è nessun approfondimento, si va molto veloci, ti fanno una domanda ma non ascoltano la risposta, e questa cosa mi dà molto fastidio, quindi non ci vado più. E quindi ti volevo dire che sono stato veramente bene accolto con grande amore, quindi ti ringrazio.
0: Grazie.
1: Io ringrazio te. Ringrazio te. La verità.
0: Grazie. Io che faccio? Massimiliano Gallo, grazie infinito. Proprio scoppia il sole qui. E vi diciamo perché, con Eliana Liotta. Grazie, arriviamo subito. Grazie.
3: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti.

0: pronti a cucinare insieme a voi.
1: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
2: Effettivamente piace.
1: So. Alla fine non è difficile.
0: No? Scola sta pasta, va.
3: Cioè, la telecamera va bene,
0: ecco,
3: qua.
0: Idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
5: Buongiorno!
6: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
7: Siamo nel cuore di Cascia.
8: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
9: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
10: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
11: Vi faccio una bella fotografia.
4: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
12: Dopo le parole splendide di Massimiliano Gallo, in questa puntata molto speciale, torna lei. E quando torna lei in studio vuol dire che arriva un libro che è interessante dalla prima all'ultima pagina, che è vero, che è studiato, che è raccontato in modo tale che tutti possano capire e tutti possano migliorare. Eliana Liotta, e lo dico con particolare amore.
1: Sono lusingata, lusingata.
12: È la verità, che è non solo giornalista, ma è autrice di libri che parlano di scienza applicata alla nostra salute per vivere meglio. Qui ha superato se stessa, La mente radiosa, scritto con Michela Matteoli.
1: Che è una bravissima neuroscienziata.
12: Neuroscienziata, perché tutti i tuoi libri hanno, come dire,
1: sempre un brand scientifico, un marchio scientifico.
12: Marchio scientifico. I cibi e i pensieri che nutrono il cervello e rischiarano la vita. Questo è un libro imperdibile, che bisogna divorare, perché è veramente il racconto di come migliorare la nostra esistenza.
1: Di come migliorare la nostra mente, di come illuminarla. Ma non poteva che essere presentato all'ora solare.
12: Ma noi ti ringraziamo tanto di questo. Allora, tu dici la salute mentale dipende anche da nutrimenti immateriali. E sono nutrimenti immateriali quelli che tu racconti.
1: Materiali e immateriali. Il punto di partenza di questo libro è che la nostra mente non sta da qualche parte nell'aria, coincide con il cervello. Cioè i nostri pensieri sono scritti nei neuroni, che sono le cellule del cervello, e nelle sinapsi, che sono come dei piccoli ponti che collegano una cellula con l'altra. Allora, dobbiamo immaginare il nostro cervello come una casa. In una casa c'è bisogno di mattoni, di rubinetti, no? Di marmi, di legni. Ecco, il nostro cervello, la nostra mente, è come una casa, solo che alcuni di questi mattoni sono materiali, come le vitamine, i minerali che assumiamo dai cibi, e altri mattoni sono invece immateriali, e sono i sentimenti, le cose che leggiamo, i film che vediamo. Tutti questi nutrimenti non dobbiamo farceli mancare, altrimenti il nostro cervello e la nostra mente è come una casa in cui un muro ha un buco, oppure in cui la doccia non funziona tanto bene.
12: Quanto sei brava, Eliana, uno ti ascolta. No, perché, attenzione, insomma, il senso è questo. Guardate, noi abbiamo raccolto dal libro 12 nutrimenti della mente, ok? Cominciando dallo stare con gli altri. Qui abbiamo una fotografia meravigliosa di due ragazzini, di due bambini che abbracciano quest'albero gigante in Val d'Orcia. Lo stare insieme, tenersi per mano, quanto è importante frequentarsi?
1: Ma tantissimo. Il nostro cervello è un cervello caldo, ha bisogno di emozioni, ha bisogno di sentimenti. Spesso noi immaginiamo la mente, i nostri pensieri come freddi, razionali, invece no, la mente ha bisogno del contatto con gli altri, ma questo ormai, guarda, è assodato, ci sono prove schiaccianti
12: tu
1: nella letteratura scientifica.
12: Certo.
1: Sì, prove schiaccianti. D'altra parte è anche normale, noi siamo una specie fragilina, noi esseri umani, non è che abbiamo delle grandi corazze, quindi ci siamo evoluti avendo bisogno di altre persone proprio per fare squadra. Quando siamo soli siamo stressatissimi. Pensa che l'isolamento sociale è ritenuto un fattore di rischio per le malattie croniche pari, non so, al fumo. per esempio, all'alcol in eccesso. Ma perché noi viviamo l'essere isolati

0: come una minaccia per la nostra
1: sì,
0: sopravvivenza.
1: Perché siamo animali sociali.
0: Perché siamo animali sociali, questo lo diceva già Aristotele. Noi ne abbiamo bisogno, dobbiamo pensare ai bambini. Dobbiamo pensare ai nostri anziani, hanno tanto bisogno della nostra compagnia, più che delle singole cure materiali, hanno proprio bisogno di stare
1: di
0: con
1: compagnia.
0: Noi.
1: Scrive Eliana Liotta, bisogna entrare in contatto con 5 persone diverse ogni settimana. E se ci pensiamo, ci riusciamo a entrare in contatto con 5 persone diverse, mantenere almeno 3 relazioni strette in generale e per un'ora stare con gli altri, perché questa è salute mentale. Apprendere, apprendere, apprendere. Sentivamo poco fa le parole del grandissimo Edoardo, no? Il padre che glielo costringeva a scrivere, non in quella maniera probabilmente, ma apprendere qualcosa, conoscere qualcosa. Quanto bene ci fa?
0: È importantissimo. Un cervello che impara è un cervello più ricco, più connesso, più veloce. Prova a immaginare che ogni pensiero sia uno di questi ponticelli, uno di questi incroci, le sinapsi. Allora, stavolta paragoniamo il cervello a una città che ha tante strade. Ognuna di queste strade può avere uno o più incroci. Ogni cosa che impariamo è un incrocio nuovo tra due strade. Se col passare del tempo un incrocio viene chiuso per dei lavori in corso, noi abbiamo altri incroci da cui passare. Questa è la riserva cognitiva. La riserva cognitiva è tutte le nostre conoscenze, tutto quello che noi facciamo. Vuol dire che abbiamo la possibilità di un pensiero più articolato, che si muove in modi molto diversi, ma abbiamo anche la possibilità, se c'è un danno e se un incrocio viene chiuso con l'età, di trovare altre strade.
1: Di trovare altre strade. Io vorrei farvi sentire il silenzio che c'è in studio. Siamo tutti seguendo con fame di capire, di comprendere ancora di più cosa voglia dire la mente radiosa. Edito da Sonzogno, scusate, io la casa editrice va sempre citata perché gli editori sono persone sempre coraggiose che vanno sostenute. Dormire, dolce dormire. Dormire il giusto. Allora, quante ore, 30 secondi per ogni nutrimento, mi scrive Sara Cacioppo. Attenzione, giusto, mi ero dimenticata questa cosa.
0: Stringo, dormire il giusto. Intanto non è vero che col passare degli anni bisogna dormire poco. Bisogna dormire, gli adulti dovrebbero dormire circa 6-8 ore, in linea di massima. Poi ci sono le eccezioni, ma questa è la media. Però i ragazzi di più, eh?
1: Ah sì.
0: Adesso i ragazzi dormono un'ora e mezzo in meno dei coetanei di un secolo fa.
1: Un'ora e mezza in meno?
0: Sì, questo dicono le stime e questo è un problema anche per la memoria. Quindi è importante dormire, non è tempo perso, è tempo guadagnato per la nostra memoria, per la nostra energia.
1: Energia, attenzione, energia, fare attività fisica.
0: È importante
1: a tutte le età.
0: A tutte le età, non solo perché si mettono sui muscoli, che già questa è una cosa importante perché la massa magra consente anche di avere ossa più forti, ma fare attività fisica porta alla produzione di alcune sostanze che è come se fossero dei nutrimenti per i neuroni, cioè dei nutrimenti per le cellule nervose.
1: Quindi camminare,
0: ruotare, sciare, ognuno faccia quello che vuole, anche ballare, una cosa molto interessante anche il ballo, perché ci sincronizza e ci appaga.
1: Ma quanto è bella lei, meravigliosa. Allora, almeno 2 volte a settimana per 30 minuti. Fatelo, fare le scale, uscire, camminare, andare a trovare un'amica, andare a trovare un amico. Insomma, movimento il più possibile. E qui apriamo una pagina. Seguire la dieta mediterranea. Seguite la dieta mediterranea, che fa tanto bene.
0: Perché lì ci sono i famosi nutrimenti materiali. Il nostro cervello ha bisogno di alcune vitamine, nello specifico, ha bisogno di omega 3 in particolare, che si trovano nel nostro pesce azzurro, per esempio.
1: Certo.
0: Quindi non trascurare questo aspetto.
1: L'olio extravergine d'oliva.
0: L'olio extravergine d'oliva, importantissimo, mangiare le verdure, mangiare la frutta e la verdura. Risulta che purtroppo solo il 42% degli italiani segue la dieta mediterranea, che è una dieta su base vegetale, e addirittura solo il 30% circa dei ragazzi. Quindi torniamo alle nostre origini.
1: Torniamo alle nostre origini perché ce le abbiamo e oltretutto è patrimonio dell'umanità la dieta mediterranea. Oggi leggevo il libro di Eliana e mi preparavo alla puntata stando al sole in terrazza, perché lei ha detto stare alla luce del sole, perché un po' di sole, non dico abbronzarsi e diventare neri, io non ci riuscirei mai, però il sole fa bene.
0: Sì, allora chiarisco subito l'equivoco, non bisogna diventare neri e bisogna sempre proteggere la
1: certo,
0: pelle, questo lo do per assodato, però la mattina bisognerebbe stare 10 minuti al sole,
1: come
0: anche
1: gatti.
0: Quando la giornata è uggiosa. Ne dico due di motivi, il primo è che è stato dimostrato che la luce del sole porta a una maggiore produzione della serotonina,
1: certo.
0: E lo sappiamo tutti, è la molecola della felicità, del buon umore. Non a caso ci sentiamo tutti un po' contenti, no? Quando c'è una bella giornata, appunto, quando c'è un'ora solare. E poi perché la produzione della vitamina D,
1: certo,
0: avviene sotto il sole, sotto la luce del sole. E la vitamina D non serve solo per le ossa, serve anche per il cervello.
1: Allora, rilassarsi per migliorare l'umore. E uno dice, penso a una mamma di bambini piccoli, come faccio a rilassarmi? E invece tu spieghi che si debba trovare il modo di contenere uno spazio,
0: sì,
1: nel quale star bene.
0: Esatto, trovare un relax per se stessi. A volte può essere rilassante anche stare con i propri figli.
1: Certo.
0: Per me lo è, insomma, bisogna prenderla bene la vita
1: e
0: cercare di prenderla
1: poi
0: bene. E poi ognuno troverà il proprio modo per rilassarsi. Può essere per esempio lo yoga, la meditazione, certo, andare in palestra, anche una bella passeggiata.
1: Allora signori, quindi abbiamo tante, che è così bello chiacchierare. Gratificarsi. Gratificarsi anche con piccole cose, una cosa che ci piace, che ci fa piacere.
0: È così.
1: Cercarla.
0: Nel nostro cervello abbiamo il sistema di ricompensa. Noi sopravviviamo perché abbiamo un sistema che ci spinge verso attività che poi ci procurano piacere, cioè una cascata di oppioidi, si chiamano così, che placano un po' la sofferenza e danno
1: e
0: sensazioni
1: ci fanno stare
0: di
1: meglio.
0: Benessere.
1: Abbracciare la spiritualità, perché sì.
0: C'è uno studio recente di Harvard e hanno visto che i pazienti ricoverati negli ospedali migliorano in maniera più rapida se abbracciano la spiritualità sotto forma di fede per chi
1: certo,
0: crede,
1: per carità,
0: oppure
1: certo,
0: per esempio andando a vedere dei quadri, ascoltando la musica,
1: certo,
0: insomma tutto quello
1: tutto
0: che trascende il proprio ego.
1: Allora sentite, gli ultimi tre sono importantissimi, ma li trovate dentro questo libro, però mi piacciono tanto, meravigliarsi e non avere paura, dice ma sei adulto, ti meravigli ancora.
0: Sì, come diceva Pascoli, riscopriamo il fanciullino che c'è in noi.
1: Leggere, perché fa bene alla nostra salute.
0: È importante, aumenta le connessioni tra i neuroni,
1: i
0: in
1: ponti.
0: Particolare proprio la lettura, aumenta i ponti.
1: Quindi il libro che non avete letto e che volevate riprendere, leggetelo e leggetevi La mente radiosa, perché l'ultimo punto è, e lo adoro, coltivare la pace. E non è solo il capitolo che è giusto in questo tempo. Scrive Eliana Liotta, meravigliosa, la guerra nutre il cervello arcaico, perché è così, tu spieghi perfettamente
0: come. Sì, è vero, quando noi ci sentiamo minacciati e quando aggrediamo qualcuno e siamo in conflitto, a dominare il nostro cervello è una parte che si chiama amigdala, che è la stessa parte del cervello che abbiamo in comune con i primati. Quindi quando siamo aggressivi sta parlando una scimmia che è abbarbicata qui dietro la nostra nuca.
1: Ecco,
0: invece la parte razionale è una parte pacifica.
1: Allora chiudo con questa frase stupenda. La guerra, la ripeto, nutre il cervello arcaico, la pace nutre l'intelligenza. Fate voi, signori. Eliana Liotta con Michela Matteoli, La mente radiosa, edito da Sanzogno. Grazie, grazie Eliana. Leggeremo e ci nutriremo con le tue ricerche, perché c'è sempre scienza dietro questa signora, oltre a un'inequivocabile bellezza dentro e fuori. Grazie Eliana, grazie. Grazie a tutti!
2: Alla fine dei giorni, il monte del Tempio del Signore sarà eretto sulla cima dei monti e sarà più alto dei colli. Adesso affluiranno tutte le genti. Verranno molti popoli e diranno: venite, saliamo sul monte del Signore, al Tempio del Dio di Giacobbe, perché ci indichi le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri. Poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Egli sarà giudice fra le genti e sarà arbitro tra molti popoli. Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci. Un popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo. Non si eserciteranno più nell'arte della guerra. Casa di Giacobbe, vieni, camminiamo nella luce del Signore.
3: Con uno dei brani più noti del profeta Isaia, l'attore Enzo De Caro ha aperto questa nostra puntata testimoniando quanto antico e profondo sia il desiderio dell'uomo di vivere in un mondo senza guerre. Una pagina scelta dalla nostra guida, il professor Luigino Bruni, economista, biblista, docente dell'Università LUMSA di Roma, per tenere accesa la speranza in un mondo in cui sembra che la guerra sia tornata ad essere l'unica strada possibile per risolvere vecchi e nuovi conflitti. Professore, oggi è una vera e propria sfida.
4: Sì, perché la speranza, che è una virtù anche, va coltivata soprattutto nei tempi difficili. Mi ha sempre colpito quando la prima volta che andai a New York a Palazzo di Vetro a vedere che in uno dei muri, nel muro principale del Palazzo dell'ONU, c'è scritta proprio questa frase di Isaia: forgeranno le loro spade, per dire che questa speranza è sempre viva e sempre importante. Però dobbiamo capire le ragioni delle guerre. Perché continuiamo a farci del male? Le ragioni anche economiche.
3: E allora noi oggi proveremo a farlo con un giornalista che ha viaggiato da un capo all'altro del mondo raccontando la guerra e le guerre, come inviato speciale, come corrispondente del TG1. Benvenuto ad Alessandro Cassieri, giornalista appunto. Il suo ultimo libro è dedicato proprio ad una delle guerre in corso tra Russia e Ucraina, diario del conflitto dalle origini ad oggi. Benvenuto e grazie di aver accettato il nostro invito. Allora, tra poco sono da lei, ma prima, come all'inizio di ogni puntata, dobbiamo dare la possibilità al nostro professor Bruni di leggere quella pagina alla luce della difficile situazione che stiamo vivendo. Prego, professore.
4: Grazie. Questi versi del profeta Isaia sono tra i più bei versi della letteratura, non solo religiosa, letteratura umana. Sono una pagina che parla di futuro, che parla di profezia, in un presente del profeta, di questo antico profeta di Israele, in un presente suo che non era molto diverso dal nostro, perché mentre lui annunciava la pace, la vedeva, la profetizzava, vedeva attorno a sé soltanto guerre, più forse che noi oggi, in una situazione diversa, ma troppo simile. Ma in un giorno diverso e più luminoso, Isaia, il grande profeta, il Dante dell'Antico Testamento cosiddetto, vide qualcos'altro, riuscì a vedere oltre il presente e scrisse questa pagina stupenda. Forgeranno, non si eserciteranno più nel mestiere delle armi, nell'arte della guerra. Perché le parole dei profeti sono grandi perché infinite, perché incompiute, quindi sono sempre di fronte a noi. I profeti veri sono così, non rispondono ai gusti dei consumatori, ma annunciano un non ancora, mentre i profeti falsi, ieri e oggi, sono ruffiani e quindi dicono sempre ciò che gli incentivi, il potere, i potenti vogliono sentirsi dire. Ma qualche volta è accaduto nella storia che qualche grido, qualche pagina di un profeta sia stata raccolta dalla gente, dopo le grandi guerre, dopo gli stermini, e abbiamo ricostruito comunità, città, paesi interi, sperando e facendo veramente vedere che le spade potevano diventare aratri, che le lance potevano diventare vomeri. E così oggi nel nostro mondo l'economia di guerra e l'economia di pace convivono. Sono l'una accanto all'altra nelle contabilità del PIL. Tutte e due producono reddito, tutte e due producono posti di lavoro, tutte e due hanno gioielli nazionali da sostenere e da alimentare, ma sono molto diverse, sono opposte. Ma noi non lo diciamo abbastanza, le sommiamo nelle contabilità nazionali e non siamo abbastanza profetici come lo è stato Isaia nel dire mai più la guerra. Montesquieu, un grande filosofo francese, scriveva nel Settecento che l'effetto naturale del commercio è prevenire la guerra e portare la pace. Ma Antonio Genovesi, un economista italiano cattolico, qualche anno dopo diceva gran fonte di guerre il commercio. Come dire, il commercio dovrebbe portare pace, ma di fatto porta guerre. E oggi dovremmo dire che in realtà aveva ragione Genovesi più che Montesquieu, perché lo sviluppo, l'aumento dei mercati non sta portando più pace. Lo pensavamo nel dopoguerra, lo speravamo, ma oggi vediamo che non è così. Il commercio spesso è il mercato è un alleato degli eserciti. E allora dobbiamo anche riconoscere che ogni guerra è tante cose, tutte brutte, ma soprattutto il fallimento dell'umanesimo cristiano. E oggi dobbiamo constatare che quel regno dei cieli, il regno dei miti, dei non violenti, è sempre più vuoto, è disabitato. In tanti abbiamo sperato che il grande dolore delle guerre, dei fascismi, dei campi di concentramento, i gulag, avessero prodotto un mondo senza più guerre, mai più la guerra, ma ci siamo sbagliati. Eppure noi continuiamo con Isaia a cantare la sua profezia, a immaginare un tempo, il regno dei cieli, il regno dell'umano vero, dove tutte queste cose, tutte queste cattiverie, tutta questa violenza non ci sarà più.
3: Grazie professore. Dunque eccoci qui, ieri come oggi divisi tra un mondo sempre più in conflitto e un desiderio universale di pace. E la storia sembra averci insegnato davvero poco. E allora per mettere a fuoco il tema della nostra puntata io vorrei attingere all'esperienza personale e professionale del nostro ospite che, come abbiamo detto, ha girato per il mondo durante i conflitti. Allora Cassieri, le chiedo la parola guerra, che immagini le evoca e qual è il ricordo della durezza della guerra che le è rimasto più impresso?
5: La guerra è per immagini e quindi mentre per la pace dobbiamo fare uno sforzo, specialmente in questo momento storico che ci invitava a fare in qualche modo il profeta Isaia, di vedere il non ancora, e invece per quanto riguarda la guerra l'immagine è così forte perché è costante, immanente ed è naturalmente memorizzata. Certo. È l'orrore del dopo genocidio in Ruanda, quando attraversi i campi, gli orfanotrofi, con migliaia di bambini che sono doppiamente vittime di una concezione dell'odio interetnico, gli Hutu, i Tutsi, gli alti e i bassi. Gli orfanotrofi del Burundi e del Ruanda sono qualcosa che ti rimangono attaccati, perché vedere queste moltitudini di bambini che si aggrappano a qualsiasi presenza non ostile, ma si aggrappano fisicamente, che ti tengono il mignolo della mano sinistra perché è l'unica libera, e come se tu fossi una fonte di salvezza, è una cosa, un'esperienza che ti lascia,
3: che ti segna
5: in profondità anche nelle relazioni con i bambini occidentali, europei. Il ricordo più recente è la guerra in Ucraina, il Donbass, e quelle negate evidenze di una guerra che non è cominciata soltanto nel febbraio del 2022, ma che aveva già alle spalle 8 anni di quella che sempre in maniera piuttosto supponente abbiamo considerato un conflitto a bassa intensità, perché non vedevamo tanti carri armati, c'era una contabilità dei morti, ma insomma non c'erano gli aerei che bombardavano, e questo ci consentiva di immaginare che la cosa fosse ancora sotto controllo, sbagliando profondamente.
3: E abbiamo sbagliato profondamente che la guerra sia tornata ad essere un'opzione sempre più possibile, anche a volte necessaria, lo testimoniano anche i dati sulla crescita della spesa militare. Allora guardiamoli, questo è il dato 2023. La spesa militare è arrivata ad una cifra difficile anche soltanto da immaginare, per questo abbiamo voluto scriverla per esteso con tutti i suoi zeri, 2.443 miliardi di dollari. Allora, per capire di che cosa stiamo parlando, facciamo un esempio: se noi spendessimo un milione di dollari al giorno, per arrivare a spendere questa cifra, 2.443 miliardi di dollari, ci metteremo quasi 6.700 anni. Allora, la cifra ci lascia senza parole, e questi sono gli stati che hanno speso di più, lo vedete, sono gli Stati Uniti, la Cina e la Russia. Allora Cassieri, con l'elezione di Donald Trump, secondo lei che cosa succederà? L'America investirà ancora di più, continuerà ad armarsi?
5: Possiamo immaginare oggi che dovendo Trump tenere fede alla sua promessa di far tornare grande l'America in ogni campo, possa continuare a spendere in campo militare con il presupposto di essere talmente forte che gli altri non si azzarderanno di nuovo ad accendere conflitti. Questa è la lettura positiva che vogliamo immaginare rispetto a un secondo elemento, e concludo, che può essere interessante e nuovo: la atipicità di un politico come Trump, di una personalità indefinibile come Trump, risulta molto scomoda per quel famoso complesso militare-industriale che dai tempi di Eisenhower, denunciati da Eisenhower, ha rappresentato il motore dei conflitti, perché c'è un motore industriale, mercantile, economico, che determina la necessità di sviluppare l'industria degli armamenti.
3: Dall'America torniamo in Italia, perché questi sono invece i dati del nostro paese. Questo è l'andamento crescente della nostra spesa militare: oltre 19 miliardi di euro nel 2016, 24 miliardi e mezzo 5 anni dopo, cioè nel 2021, e per il 2025 il Ministero della Difesa prevede di arrivare ad una spesa annua di oltre 31 miliardi. Allora, professore, anche la nostra Italia, che nella Costituzione dichiara, e cito testualmente, di ripudiare la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, è costretta ad adeguarsi al mondo che stiamo vivendo?
4: Ma costretto è un'espressione molto forte, diciamo. Sicuramente il tasso profetico dei padri costituenti non è quello dell'attuale situazione del nostro paese, perché quell'articolo che il Papa ha detto, che ogni, commentandolo in Piazza San Pietro all'Angelus, ogni paese dovrebbe avere quell'articolo 11 della Costituzione. Quell'articolo lì fu frutto di grande profezia, di grande visione, che oggi manca nel nostro paese, e non solo.
3: E allora tra poco vedremo qual è il baratro che ci si presenta davanti, e cercheremo di disegnare che cosa potrebbe succedere derivando dai conflitti che sono in corso. Ci vediamo tra poco a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo.
6: La guerra è un'illusione, è una sconfitta per tutti.
7: Papa Francesco è da un po' che ci dice che c'è una terza guerra mondiale a pezzi.
8: Oggi con l'artificial intelligence esiste un rischio enorme, perdere addirittura il controllo sulle armi.
9: Ci stiamo avvicinando purtroppo al baratro, e sembra che la gente non se ne dia neanche conto, quelli che debbono decidere.
10: La Lucevalgo è una deformità progressiva.
11: Lentamente in questa posizione.
12: Stiamo mandando diversi suoni.
13: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
14: Ti rilassi completamente.
15: Cadono 100 capelli al giorno.
16: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
17: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
18: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
19: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
18: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.
3: Bentornati a Pani e Pesci, l'economia del Vangelo, partiti dalle parole del profeta Isaia. Con il nostro professor Luigino Bruni e con il giornalista Alessandro Cassieri stiamo provando a capire che cosa accade in un mondo in cui i conflitti crescono, i paesi, Italia compresa, si armano sempre di più. Ma verso quale baratro stiamo andando? Che cosa ci aspetta? Il nostro Giorgio Brancia ha raccolto per noi alcune riflessioni molto importanti. Ascoltiamole.
20: Quest'anno la nostra preghiera è diventata un grido, perché oggi la pace è gravemente violata, ferita, calpestata. E questo in Europa, cioè nel continente che nel secolo scorso ha vissuto le tragedie delle due guerre mondiali. Siamo nella terza.

0: Papa Francesco è da un po' che ci dice che c'è una terza guerra mondiale a pezzi. Ora ci verrebbe da dire che questi pezzi si stanno componendo sempre di più. L'Ucraina, adesso cosa abbiamo visto? La Palestina, Gaza, Libano, Iran, quante altre guerre dimenticate. E noi rischiamo un po' di viverla con indifferenza e abitudine.
1: Parlare di escalation oggi non ha più senso, perché in effetti l'escalation c'è ed è quotidiana. Ci stiamo avvicinando lentamente purtroppo al baratro e sembra che la gente non se ne dia neanche conto, quelli che debbono decidere. Forse la gente normale come noi sì, non certo i decisori.
2: Perché è fragilissimo il coordinamento internazionale, ogni cittadino e cittadina si rende conto che nessuno è in controllo, che non esiste un organismo internazionale in controllo, ma neanche gli Stati Uniti, neanche la Cina. Siamo in una situazione di gravissima tentazione di risolvere in modo bellico i problemi e le tensioni fra i paesi.
3: C'è una cifra che deve spaventarci. Gli investimenti che oggi danno più guadagno è nelle fabbriche di armi. Guadagnare con la morte.
2: È l'idea folle che si possa rilanciare l'economia, creare posti di lavoro, fare crescita attraverso gli investimenti nella difesa. Nella storia questo si chiama keynesismo militare. Povero Keynes, viene utilizzato malissimo. Lui diceva che lo Stato deve rilanciare l'economia, ma costruendo Stato sociale, servizi fondamentali, istruzione, salute, non guerra.
0: Paolo VI nel 67 diceva: ci ascoltino i potenti prima che sia troppo tardi. Armi più armi generano solo guerra e chi paga il conto sono gli ucraini o anche i giovani russi. E chi ci guadagna sono le fabbriche di armi.
1: Le risorse vanno messe a fattor comune in Europa per spendere meglio e creare uno strumento militare che con gli stessi denari dia una sicurezza maggiore. Nello stesso tempo dico non una lira in più, che il mondo militare faccia con quello che ha, impieghi bene le sue risorse, preferisco rispetto a non poter far fare l'attacco a un malato e farlo aspettare 2 anni.
3: Fratelli e sorelle, la guerra è un'illusione, è una sconfitta per tutti, soprattutto perché si crede invincibili.
2: Oggi con l'artificial intelligence e le tecnologie digitali esiste un rischio enorme, il fatto di perdere addirittura il controllo sulle armi.
0: Il rischio è che si arrivi a un'escalation anche nucleare, la vediamo sul tavolo la bomba nucleare.
1: Ma guardi, questa parola che lei ha pronunciato, nucleare, si aveva pure il timore a pronunciarla 3 anni fa. Oggi è diventata un'opzione come un'altra. Qui stiamo giocando una partita a poker con una posta così alta, questo è ignobile, deve terminare. Anche questo è un motivo per cui prima si cerca un negoziato e meglio è.
4: E quello che abbiamo ascoltato è già inquietante di per sé, ma forse vale la pena ricordare che da mesi si susseguono sui giornali appelli, interviste, articoli che ci mettono in guardia e che ci dicono che è come se ci stessimo preparando alla guerra. E allora noi ne abbiamo scelti 3 tra decine e decine e li guardiamo insieme. Unione Europea impreparata in caso di guerra. L'allarme nel report commissionato da von der Leyen, insegnare ai cittadini a sopravvivere 72 ore. Oppure il nuovo capo dell'esercito britannico: prepariamoci per una possibile guerra mondiale entro il 2027, o ancora dal fronte baltico alla minaccia nucleare perché si teme il ritorno della guerra in Europa. E allora Cassieri, le chiedo, il pericolo di una guerra che coinvolga ancora di più l'Europa è decisamente più concreto di quanto abbiamo pensato finora?
5: Di quanto abbiamo pensato fino a qualche anno fa, sicuramente. Io credo che questi titoli, che sono le estrapolazioni dei pensieri di alcuni cosiddetti pompieri incendiari, andrebbero fortemente filtrati prima di essere divulgati, perché l'abitudine al concetto di guerra, al concetto di uso del nucleare, il nucleare tattico, la piccola bomba atomica nucleare, questo fa sì che la familiarizzazione con l'orrido diventi troppo facile.
4: Infatti lo diceva Tricarico, diceva: prima avevamo timore di dire nucleare, invece adesso sembra che questo timore sia passato.
5: Perché? E lo dice un militare, questo è molto interessante,
4: sì,
5: mentre dal punto di vista, non dico mediatico, ma politico, questa facilità con cui si attraversano tabù che erano inviolabili fino a appena tre anni fa, sì, è un fattore inquietante. Noi dobbiamo essere molto attenti ai decisori che ci scegliamo eleggendoli. Le parole in questo caso della Presidente della Commissione europea sono davvero preoccupanti, perché indicano un percorso che è esattamente l'opposto a quello che per 70 anni ha guidato gli sforzi degli europei dopo la Seconda Guerra Mondiale.
4: Papa Francesco, invece, professor Bruni, da tempo parla profeticamente di questa guerra a pezzi, e anche questo, insomma, dietro quella guerra a pezzi c'è il grande mercato delle armi. Anche di questo ci fa meno paura, ci fa meno ribrezzo parlare. Perché?
6: Ma per due ragioni. Un po' perché a volte è semplice dire è il mercato delle armi che determina tutto, ma non ci dimentichiamo che in molti paesi il mercato delle armi è in mano pubblica, compresa l'Italia, una buona parte. Quindi c'è certamente un'industria privata, ma c'è un grande peso degli stati. Poi perché c'è un cambiamento nell'economia.